0: aperte, vabbè, in centro chiaramente negozi, forza, ristoranti, sì. Però Porelli, anche quelli anche che lavorano quello. Lì, cioè, ma manco il 2 giugno, ragazzi.
1: Esatto. Lì. Ho un'attività sotto casa, una catena dove si comprano le cose per la casa, dalla prima settimana scorsa, 2 giugno siamo aperti, ho fatto no, poveri!
0: Infatti facciamo così, che noi che siamo ricchi facciamo la settimana corta, invece quegli altri che devono lavorare, poracci, certo. Lì, no, tutto il giorno.
2: Tutti a lavorare. Tutti a lavorare. Allora, Ponte, chi l'ha fatto?
0: L'ha fatto Veronica, buongiorno, guardala, guardala. Buongiorno. Guarda. Ho fatto un caso, sai che hai fatto niente.
3: Ieri ho passeggiato, ho fatto 10 km di passeggiata. Ammazza. Sulla ciclabile.
0: E ti hanno insultato i ciclisti? Sarebbe una pista ciclabile?
3: C'è la, parte delle bici, la parte per camminare, però loro spesso fanno delle gare sulla ciclabile, quindi si spostano dove c'è tu vedo. Si fanno un po' prendere dall'agonismo.
2: Fanno la cronometro, non so se avete notato. Pista, io lo spieghi, dici guarda stai comunque in città, no proprio in posizione.
0: A me piacciono quelli che si vestono da Giro d'Italia, ma hanno la graziella. A me piace quello tutto tecnico, ma poi la bicicletta.
2: Ruote piccole, no?
0: A me piace tantissimo, è bello, proprio, cioè, ci ha messo dell'impegno. Patrizio, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: A proposito di fancazzismo, sulla pagina Wikipedia c'è la tua faccia, che hai fatto? Niente questi giorni.
4: No, io mi sono ripreso da un mal di schiena molto forte.
2: È vero.
1: La vecchitudine.
4: Sì. Sono andato a lavorare.
0: Dove?
4: Al Sanctuary a Milano.
0: Lavorare!
4: E io ho spiegato a mio padre che andavo a lavorare.
0: Tempo effettivo che sei stato in console? Un'oretta?
4: Un'ora e mezza.
5: Mezz'ora gliel'ho regalata.
0: Allora,
2: un calciatore.
0: Allora, no, ragazzi, oggi mi raccomando, tatto nei confronti di Patrizia.
2: Se dovessi fare qualche errore inconsueto, sei giustificato.
1: Lo capiamo.
0: 342-00-00700, non solo per il lancio della sigla, ma anche per darti una virtuale carezza, sì. Perché oggi veramente ti dobbiamo coccolare. Racconta come ti sei fatto male alla schiena alzandoti dal divano.
4: La cosa bella è dormendo, cioè io mi sono svegliato
2: eri rotto.
0: Che porra.
4: Neanche la mossa ho fatto.
2: Vi ricordo il più giovane qua dentro.
0: Sì, scusa.
2: Veronica.
4: Una volta.
0: Sentiamo il lancio della sigla, vai.
6: Ambrao John.
7: Sì, signora.
6: Fa caldo.
1: Schiate due.
7: Le preparo una freschissima sigla.
5: Sigla!

0: Medusa ascolto, bentornati da parte di Giorgio, Gabriele. Settimana importante, settimana che ci porta al Party Like a DJ, settimana che ci porta allo Speaker's Corners di sabato mattina. Vi attendiamo tutti al castello, ma che bel castello, alle 11.30, mi raccomando, siateci tutti, di ogni ordine e grado, accontenteremo dai più piccoli ai più grandi.
1: Cioè, abbiamo una scaletta, piena, cioè questa qua, piena.
2: Ma quella è quella di oggi.
0: Oggi no, domani 5 minuti ci mettiamola adesso. Oggi no, perché oggi siamo
1: stati. Ma è piena di iscritte, dai.
0: Comunque, inutile che giriamo intorno, lo hanno detto anche Umberto e Damiano, bravi ragazzi, stasera c'è l'evento sportivo assolutamente imperdibile.
1: Io sono
0: emozionatissimo. Ma è una cosa veramente. Parliamo di Italia-Lussemburgo, ragazzi.
1: Sì, a vedere. C'è Italia-Lussemburgo. Domanda.
3: Ma su Rai 2 no?
0: La fanno su Rai 1?
1: Secondo me la fanno su Rai 1.
2: Sì. Ma certo.
3: Visto che dall'altra parte.
2: Quanti ci saranno andati?
1: io delegazione.
3: Te la butto lì, ma.
0: Ma domanda, chi allena? Chi gioca? Lo so.
1: Baldini.
0: E poi la nuova Italia. No, in realtà la nostra mente sarà tutta lì, ragazzi.
4: Grande festa alla corte di Francia. C'è nel regno una bimba in più.
1: Poi lì chi tifi? Perché uno si chiama Matteo, l'altro si chiama Matteo. Vedi, uno 104, 1 105
0: è tosta. Cioè, beh, 104 105
1: non lo puoi ricordare, che 104
0: 105 non lo puoi
1: fare. Forza Arnaldi. Dobbiamo di fare Arnaldi,
0: perché Berrettini mi sa che 105. Matteo, cambia sto cazzo di numero, o scali o sali.
2: Matteo Berrettini, fine torneo, se uscisse oggi arriva il 47.
0: E allora ragazzi, che dire, sono veramente forti questi italiani.

0: 7.44 apre la classe, un disco del 2010 che abbiamo suonato ampiamente, anche se Veronica in quel momento era distratta.
1: Non
0: è la prima volta che
1: lo
0: senti, è la prima volta che lo senti.
1: Sì, sì,
2: piccolina.
0: E non sappiamo. Giorgio, due giorni che è assente, non si è acceso il microfono. Due giorni.
3: Ma adesso, già che è arrivato,
4: un audio incredibile in cuffia, è una cosa incredibile.
0: E forse invece non hai sentito una delle cose più divertenti del mondo, l'intervista del dopo partita, dell'ultima partita di Cobolli.
5: Flavio, una vittoria di cuore e di classe. Pensi che sia il tennis migliore della tua carriera?
6: Mortacci mia e di chi non me lo dice mai, porca trotas. Sono esausto.
0: E allora mortacci tu, perché mortacci
3: con la mano alzata.
4: Chi te lo dice con la mano
3: però
4: alzata?
3: Però attenzione, si è adeguato. Porca trotas.
0: Porca trotas.
3: Grecos.
0: Sì, a me è piaciuto molto perché è tutto forbito l'intervista.
3: Certo.
0: Allora, volevo sapere. Guarda, porco zio, mortacci da vivo. Sta cazzo di partita con la palletta.
3: Per chi non l'avesse capito, Cobolli è romano, ve lo dico.
0: Non credo. Direi di no, non credo. Stefano Meloccaro, di dov'è Cobolli? Buongiorno.
7: No, posso confermare che a dispetto delle apparenze è romano.
0: No, okay.
7: È romano. Non sembra, ma è romano.
3: È vero.
0: Sì, sì. Quindi non belluno come tutti abbiamo sempre pensato. No, è romano.
7: No, proprio direi sì, roba di. Lui ha giocato per anni al Parioli, per cui sì. Anche Berrettini è romano. Abbiamo due romani nei quarti di.
0: Incredibile. Senti, Stefano, non sappiamo più che dire, ma penso che per te questa sia una giornata straordinaria, cioè proprio
3: inimmaginabile fino a 5 anni fa, questo possiamo dirlo.
7: Ma io direi inimmaginabile fino a una settimana fa, perché se una settimana fa qualcuno ci avesse detto che avremmo avuto 3 italiani nei primi 8 e nessuno di questi 3 si sarebbe chiamato Jannik Sinner o Lorenzo Musetti,

0: che comunque voglio dire adesso non sta bene, ma era il nostro numero due fino, e lo è ancora da un punto di vista della classifica.
1: Ma neanche D'Arte è il numero tre, se uno ci pensa, i primi tre erano esclusi.
2: Incredibile.
0: Però sai, Sinner e Musetti sono proprio i predestinati assoluti, no? Nel nostro tennis, soprattutto Sinner. Invece ragazzi, un po' nel tennis italiano è forte, un po' questo Roland Garros ha fatto vedere cose che non succedevano da 25 anni, cioè lotte, battaglie, partite di 5 ore.
3: Cinque ore è una cosa veramente atipica, giusto?
0: Guarda, secondo me per tutti quanti sta attraversando la mente di tutti quanti il pensiero quando mi ricapita. Perché essendo non c'è Sinner, non c'è Alcaraz, non ci sono i nomi che abbiamo detto, per cui tutti sanno che hanno una chance di vincere, ma tutti sanno che è una cosa quasi irripetibile. Lo stesso Zverev, che è il più forte di quelli che sono rimasti, il numero 3 del mondo, per cui è quello che in teoria è il più accreditato, ma anche lui sa che deve sfruttare questa occasione perché non ricapita, e vale per tutti.
4: Sì, mi pare poi Zverev sarebbe il primo slam che vince, no? Sì. Cioè, quindi sta puntando proprio, è la mia occasione.
3: Senti Stefano, però il problema grosso è solo uno, la concomitanza dell'amichevole Italia-Lussemburgo.
1: Come la mettiamo?
3: Tu cosa guarderai?
0: Io mi registro il tennis e guardo la maglia.
3: Ma togli le notifiche però, mi raccomando, se no poi togli WhatsApp, che c'è sicuramente qualcuno che ci commenta il tennis e poi...
1: Comunque stavamo ragionando che questi tre qui sono quelli che ci hanno portato l'ultima Coppa Davis, cioè questa è la conferma della qualità del lavoro che si sta facendo in Italia sul tennis.
0: Non c'è dubbio, la Coppa Davis ha avuto un'importanza fondamentale per questi ragazzi, ha rivalutato Berrettini che era qualche anno che era in crisi e lo scorso anno ci ha portato la Davis, è stato uno dei motivi per cui è tornato forte e per cui ha superato anche tutte le questioni psicologiche legate ai tanti infortuni che ha avuto. Arnaldi trovò dalla Coppa Davis qualche anno fa proprio la sua esaltazione finale, perché anche lui ce ne ha regalato una, e non dimentichiamocelo. Flavio Cobolli quest'anno insieme a Berrettini con la storia non ball, questo torneo, perciò è una ennesima dimostrazione di quanto siamo forti. Uno dei due, tra l'altro, tra Berrettini e Arnaldi andrà in semifinale sicuro. E per farvi capire la differenza enorme di questo tennis, tornando all'inizio, con quello di qualche anno fa, l'Italia è stata 40 anni tra il 78 e il 2018 senza avere una volta un semifinalista di Slam, e con questo Roland Garros è la decima volta consecutiva che abbiamo un semifinalista di Slam.
3: E allora possiamo dire solamente porca trotas, ragazzi.
1: Porca trotas.
3: Sì, dici.
5: Mortacci mia, che non me lo dice mai, porca trotas.
1: Dai,
3: gli si vuole bene a sti ragazzi, gli si vuole veramente bene. Grazie a Stefano Melocca, appuntamento più tardi su Radio Capital con Benny, un abbraccio,
1: ciao.

0: Chissà, che succede anche a quelli che la voce ce l'hanno? La spengono.
1: Perché è ciccioline, ragazzi. Stavo dicendo una cosa. Esatto. Ha tracciato un sul.
2: Esatto. Il problema
0: sì,
2: è
0: allora, certo,
2: Ariana Grande è andata in classe smart con Italo. Accanto c'era Cicciolina, ha starnutito e le ha preso.
0: Anche lei un po'. La ciccionite.
2: Chissà quanto è ciccione il nostro Enrico il Bagnino. Ciao Enricuzzo, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: Senti che vocetta, ho
3: visto. Ben ritrovati.
2: Ben ritrovati. Ho visto che hai postato una foto che mi ha fatto veramente venire i brividi. Metti una base adeguata. Tu davanti alla tua tabaccheria con un enorme Pikachu.
0: Sì.
2: Mamma, i brividi che hai.
0: Ma che è successo? Ma che succede?
3: No, che ormai non mi caga più nessuno. Quindi allora provo con Pikachu.
0: Sì, con cose anni 90.
1: Ti do un suggerimento. Da qua a sabato, quando sarai assoluto protagonista del nostro
2: Pikachu,
1: sparisci. Non ti far vedere.
2: Bravo.
1: Ci sarà. Esatto.
2: Arriverà. Non è l'attesa di Enrico stesso. Attesa d'Enrico, come si dice?
3: Quindi allora scompaio, bravo, e riapparirò
2: solo qui alle 7:53 su Radio DJ per dirci che tempo ci attende. Acquazzone su Roma.
3: Ecco, porca trota, mi adeguo, comunque sì, purtroppo l'anticiclone si è abbassato di latitudine, ci lascia in balia di perturbazioni che passano sull'Italia impunemente, quindi oggi aspettiamoci altri temporali, in particolare su nord-est, regioni centrali, ma soprattutto il lato adriatico, inclusa la Puglia. Ecco, su queste zone si formeranno dei temporali localmente magari anche abbastanza forti, quindi magari possibili colpi di vento. Poi dal pomeriggio però tende a migliorare al nord, quindi con temperature che comunque saranno in leggero calo, perché ci sono venti settentrionali. Ecco, questi venti settentrionali segnalano che la perturbazione se ne va. Ecco. Anche se non è proprio finita del tutto, perché tra giovedì e venerdì ancora qualche temporaluccio potrà soprattutto colpire il nord, ma poi io sto facendo di tutto
2: per
3: evitare che ci siano parti like di.
2: Dai, domani ci rassicuri. Grazie Enrico, un abbraccio.
3: Ciao.
4: Ogni mattina it's a perfect day. Ascolta il trio su Radio DJ.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fustea.it.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: 3-1-3-1 fino alle 9 è già arrivato Danilo da Fiumicino, ve lo diciamo, quindi trovatevi un impegno tra mezz'ora.
1: Attenzione, non solo, sì, avete visto, ha aperto la stagione.
0: Ah sì, del pantaloncino.
2: Del pantaloncino.
3: Che non l'hai notato?
0: No, mamma mia.
2: Proprio oggi che piove. Pensa che bravo.
3: È perché lui si veste prima, capito? Sì.
0: Per mettervi in contatto con noi 342-0000-700, mi sembra che oggi, Veronica, siano tutti un po' addormentatini, mi sbaglio?
4: A quanto pare un po' meno di me.
0: Ah sì, cioè, perché
2: sei così cotta?
4: Mi hanno dato della rimbambita.
0: No. Ma chi te l'ha dato?
4: Un ragazzino.
0: Chi si è permesso?
4: No, molto bravo in realtà. Domani saprete il perché.
0: Perché non hai messo il solancio?
4: Il solancio sigla, sì, che era molto bello.
0: Mercoledì 3 giugno siamo reduci. Beh, poi ce l'abbiamo proprio sotto la radio praticamente. La parata militare parte fondamentalmente da via Cristoforo Colombo.
2: Via Cristoforo Colombo, che avete visto, credo, in tutti i notiziari, per la storia dei cavalli. Cavalli scossi, sembrava.
3: Cavalli scossi, sembrava il Palio di Siena, con un grande favorito che porta a casa. Ho visto filmati montati su Febbre da cavallo.
0: Sì,
3: mondo aperto.
0: Che è successo? Lo sapete, durante le prove, alcuni membri della polizia municipale di Roma avrebbero esplosi dei colpi, perché è la tradizione.
2: Ma
0: i botti non sono vietati, sti botti.
2: Sì, in teoria sì.
3: In teoria. Sì. Io adoro, però l'audio è arrivata la droga.
0: È arrivata la droga.
3: Quindi
0: noi l'abbiamo sempre detto.
3: La conferma, esatto,
2: a questo punto se lo dicono loro.
0: Ma mia moglie mi ha detto: ma che vuol dire? Dico: ma non sai questa storia? Quando esplodono dei colpi
2: in quel quartiere,
0: o è arrivata la droga, o c'è qualcuno che è stato scarcerato. Certo. Queste sono le due cose che si. Faccio nostra una battuta bellissima di Saverio Raimondo: questi cavalli dell'esercito, quindi quelli che dovrebbero difenderci in caso di attacco. E si spaventano i botti.
2: Solo all'arma bianca.
0: Cioè, arrendiamoci subito. Ma poveri cavalli.
2: Poveri.
0: Ieri tutto il giorno la gatta, porella, spaventata da gente che passa.

0: Beh, se tu immagini le frecce tricolori quando passano, comunque fanno un suono, cioè, per gli animali è abbastanza invasivo, no?
1: Per gli animali sì, tranne per uno. Uno che ieri ha aspirato per l'ultima volta, ragazzi. No, Briciola è mascotte dell'arma dei carabinieri che va in pensione. Ieri
2: era la sua ultima parata. Lei è diventata famosa sui social, soprattutto.
1: Ha un profilo ufficiale
2: perché ha imparato a fare un saluto davanti al presidente. Il primo l'ha fatto nel 2014 con una capriola.
3: Fa la capriola.
2: Prima di lei, Trombetta, Birba e Lady sono stati gli altri cagnolini.
1: Chi
2: che...
1: sceglie i nomi di questi?
3: Sono trovatelli, però.
2: Sono trovatelli. In questo caso, Briciola è entrata in servizio affiancando per un po' Lady, come se le avesse fatto formazione. Ora sarà il turno di una nuova cagnolina. In realtà, Briciola è molto attiva nella vita del reggimento. Cioè, lei è presente. Cioè, la giornata inizia con il saluto ai militari.
1: Fa l'esercitazione.
3: È di corvée.
4: C'è scritto Briciola.
0: Avete visto come porta bene la sua gualdrappa?
1: Sì, gualdrappa si chiama.
0: Ma gualdrappa, mi ha fatto molto ridere.
1: Quindi questa sarebbe quella specie di Miss tricolore
0: sì,
1: che
0: quella
1: ha
0: quella cosa che ha addosso.
1: E quindi l'etimologia di sgualdrappata che vuol dire senza gualdrappa.
0: Senza gualdrappa.
2: Nel 2017 le è stato conferito il grado di brigadiere. Per un riconoscimento appunto per.
1: Ma sai che io ho visto alcuni adesso militari all'ascolto, confermateci, perché sicuramente altri corpi hanno la mascotte. Ma io ho visto, se non sbaglio, i carabinieri farle il saluto. Cioè, credo che tu la debba salutare in base al grado.
3: Se sei sotto, devi salutare.
1: Devi salutare. Saluti Bricio.
2: Tutti da sempre. Perché è molto
3: piccolina.
2: Quindi, appunto, dopo 14 anni di servizio, lascia in posto a un'altra mascotte, ma rimarrà a vivere con un carabiniere a cui è molto affezionata. Che se ne prenderà cura, quindi seguirà parallelamente ancora la.
1: Scusami, un collega che se ne prende cura. Fammi salutare i colleghi.
0: Già, perché tu sarei. Sti carabinieri per via del maresciallo Rocca
1: e non solo, anche per Alex Larieri.
0: Nico Seri, sempre brigadiere, no?
4: Ma che cazzo ne so?
3: Non te l'hanno tolto lì?
1: No. Sono la mascotte dei carabinieri. Prossimo anno con la quadrappa,
3: fai la capriola davanti al presidente,
1: con la zampa, mille con le orecchie.
2: Ci sono altre mascotte dei corpi armati. Insomma, c'è il Camillo della Marina Militare, che in realtà purtroppo è mancato, però è.
1: Era
2: uno storico cane marinaio.
1: Era una sorta di
2: Labrador Golden Retriever, insomma,
0: quelli bravi a nuotare.
2: Che appunto ho vissuto per anni a bordo. Della porta aerea Cavour.
1: Ma che figata!
2: Sì.
1: E dove faceva i bisogni?
3: La porta aerea l'avrà fatta sulla pista.
1: Cioè, non è che era la lettiera il cane,
0: ce l'avrà anche lì.
2: Poi c'erano le traversine quando sono piccoli.
1: Il problema è quando si metteva la muta, poverino. Poi togliersela.
2: Poi ci sono le mascotte invece istituzionali, quindi i simboli. Che sono Lupetto Vittorio, dell'esercito italiano, Roger dell'aeronautica militare, che è un bambino. Col giubbotto di pelle e gli occhialoni d'epoca.
1: Ah, ma quindi questi sono, questi diciamo,
3: simboli.
2: E c'è quello dei vigili del fuoco.
1: E cos'è?
2: Che è Grisù.
1: Grisù,
2: che è
1: il draghetto.
2: È un drago sputafuoco, il cui padre, che si chiama Fume.
1: Certo.
2: Fatto molto ridere. E vorrebbe appunto che Grisù fosse un drago che spaventa i bambini. Invece
1: ma tu non te lo ricordi?
2: C'era il cartone animato. Un vago ricordo, infatti.
0: Non era francese, però Grisù. Quindi
1: voglio fare il pompiere.
2: Esatto, questo è il suo grido ufficiale. E negli anni si è affiancato anche all'UNICEF campagne, insomma.
1: 342 00 00 700, sicuramente all'ascolto c'è qualcuno che ci vuole segnalare altre mascotte di altri corpi dell'esercito e non solo, perché la mascotte si utilizza anche perché insomma eventi sportivi,
3: Olimpiadi, Paralimpiadi, arrivano i mondiali, ce ne stanno tre,
1: però quasi tutti cani, ragazzi, e quindi
3: è vero.
1: Quindi,
3: Yeah.

0: Ci sono poche cose che mi danno il buon umore come Snoop Dogg. Una di queste è un prodotto di Snoop Dogg, sì, che mi dà il buon umore.
1: No, a te dà il buon umore la stessa cosa di Snoop Dogg, che dà buon umore a Snoop.
0: Sì. Cioè mi fa ridere a me Snoop Dogg. Tra l'altro giustamente Patrizio diceva egli stesso una mascotta o un portafortuna.
2: Beh, lo è diventato alle ultime Olimpiadi invernali.
1: Ma anche a Parigi, anche a Parigi era presente ovunque.
0: Per la nazionale naturalmente statunitense.
1: Sì, tendenzialmente va
2: bene. Poi però finisce un po' in tutte le delegazioni.
0: Vabbè, perché diciamo, lui gira,
1: festaiolo,
0: e mascotte, beh, Tina e Milo delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi, che io ho lasciato stupidamente in camera, mi erano state omaggiate e poi sono diventate oggetto di culto.
1: Beh, credo che adesso sia la nuova produzione. Vi ricordo che lei ordinavi a febbraio e ti arrivavano a giugno.
0: 342 00 00 700, c'è una bellissima domanda, sentiamo.
3: Ma Travis Scott ce l'ha la mascotte?
1: Io potremmo, perché non so se allo Speaker's Corner saremo all'altezza.
2: Non lo so,
0: ho detto questo, ragazzi. Il 2026 è andato. Puntiamo al 27. Grazie per aver dato voce a questa meravigliosa. A chi piaceva tantissimo questa battuta?
4: A Patrizio.
1: Che ride adesso. Che dei pavidi.
0: No, hai detto bella, mandala in onda.
2: Si è detto bella.
0: Per fortuna c'è l'ottimo Gianni Foluomo, che invece ha trovato la telefonata di Davide dalla provincia di Milano.

0: Buongiorno Davide.
1: Buongiorno Frido, Jesladud.
0: Allora, speriamo tu ci racconti una mascotte che abbiamo lasciato fuori, che è il mulo degli alpini. No, tu sei qui per parlare di altro, giusto?
1: No, artigliere.
0: Allora aspetta,
2: il mulo degli alpini si chiama Iroso. Anche se temo sia morto.
3: Oh, anche Iroso.
2: Dopo tanti anni
3: di un'onorata carriera.
2: Però è famoso, insomma, è rimasto nella storia.
0: Invece gli artiglieri, dove tu supponiamo hai fatto servizio militare?
1: Sì, ho fatto servizio militare nel 96 a Maniago, in provincia di Pordenone. Mm-hmm. E alla 132esima corazzata Ariete,
0: sì,
1: ero artigliere e noi avevamo l'Ariete, c'era un Ariete in caserma che era la mascotte della
3: c'era proprio l'Ariete, vero.
1: Sì, un muflone con delle corna spaventose, cioè, tra l'altro era abbastanza irascibile.
0: Irascibile anche lui. Ora,
3: abbiamo ironizzato sulla popò del cane sulla portella.
0: L'Ariete che fa?
3: Ma l'Ariete in caserma?
0: Dove la face? Che è libero, no? Guarda,
1: immagino in giro, però c'erano due militari che erano gli arietisti chiamati,
0: arietisti,
1: e stavano dietro, insomma, questo animale durante il giorno, lo portavano al pasto, lo legavano di solito a c'erano due o tre zone dove lo legavano all'albero ed erano in due perché andava tenuto con due guinzagli, perché altrimenti lui tendeva
0: perché sennò incornava. Scusa, ma dovevi fargli il saluto militare anche in questo caso, come a Briciola?
1: Allora sì, ci facevano la mattina quando andavamo all'alzabandiera, lui era appunto legato all'albero e si faceva un saluto.
3: Però,
1: si chiamava Marte, era quello vecchio che tra l'altro è mancato proprio mentre ho fatto io servizio militare, ma c'era già il figlio Martino che l'ha sostituito proprio in quegli anni. Vabbè, e aveva anche un paio di pecore, giusto? Insomma,
0: per suo diletto, era il suo harem, certo.
3: Prima ancora negli anni 90, certo. Poli c'era anche Martelli.
0: Sì, ancora. Grazie Davide, grazie mille, buona giornata,
1: grazie
0: un abbraccio.
1: Grazie. Oggi, scusate, sì, è il compleanno di mio figlio, faccio gli auguri a Nicolò, che fa 15 anni.
0: Nicolò, quanti anni fa?
1: 15.
0: Secondo me puoi regalargli una bella Ariete da tenere in casa, lo apprezzerà moltissimo.
1: Grazie. Ama gli animali.
0: Grazie Davide, un abbraccio.

0: American Girls, Harry Styles, che dire, disco perfetto per il nostro Danilo da Fiumicino, l'eleganza.
1: Buongiorno Zozzoni, buongiorno. L'ho incontrato 2 o 3 volte a Roma, ma è questa storia che lo incontri facilmente. È vero.
0: Che vi siete detti?
1: Non mi ha riconosciuto, cioè sono rimasto male.
0: No.
1: Non l'ho fermato per, cioè, un po' per paura del mio inglese. Ho detto,
2: ma perché te la tiravi un po'? Dice adesso mi ferma. Guarda che adesso mi ferma, mi chiede un autografo.
1: Però avviene sempre quella cosa: ma che era Harry Style quello? Cioè, te lo chiedi, poi è realmente
0: quando
1: lui.
0: Quando incontri qualcuno particolarmente famoso, ti domandi come sia possibile, invece è possibile.
1: Però io a casa mia, oggi avete parlato di mascotte. A casa
0: ma
1: mia,
0: scusa,
1: per...
0: ma tu hai fatto il finanziere, la finanza non ha la mascotte.
1: Ma lo sai che mi cogli in castagna? Non lo so. Forse un cane commercialista avranno, non lo so, una roba,
3: certo, per forza,
4: dal buon fiuto,
1: non so che c'ha la finanza, però
0: fisco si chiama.
1: Vabbè, i cani a finanza ce l'ha, quindi
5: Finzi.
0: Vedi, Finzi.
1: È un pastore tedesco, cos'è?
5: No, sembra un'anquiletta.
0: Un'anquiletta?
1: Sembra.
5: Sì, sembra una. All'aspetto è un grifone.
2: Un grifone.
1: Vabbè, però è un simbolo, non esiste davvero.
0: Non è fisicamente.
1: No, ma i grifoni esistono, ci stanno.
0: Nel credo che il grifone inteso come. No, se.
2: Sì.
5: Grifone. Come un uccello.
1: Un gufo.
2: No, vabbè, quello dei Signori Anelli sono grossi come una casa, ma non sono quelli.
1: A casa mia, quando ero piccolo, avevamo una piccola mascotte che era questo scoiattolino che era trovatello, cioè un'altra famiglia non lo voleva, ce l'hanno appioppato a noi, poi noi abbiamo capito perché ce l'hanno appioppato, era uno stronzo, cioè, lui si metteva attaccato alla gabbia, poveri, perché poi negli anni 90 c'era questa terribile cosa di
2: le gabbie degli
1: animali. Lui si metteva attaccato alla gabbia e faceva la pipì di fuori
2: apposta,
1: e faceva un casino.
2: Vabbè, la devi fare da lui, e che poi era tutto sporco.
1: E poi era piccolino, era tutto palle. Cioè, nel senso, c'era. Cioè,
0: grazie.
1: Ma andiamo con la sigla.
2: Sigla, grazie.

0: era un po' come l'uccello. Oddio, che la barzelletta fa.
1: Guarda, mia mamma, cioè, nonostante gli voleva.
0: Vabbè,
1: no, gli voleva bene, però diceva sempre che per gli ospiti era un po' scomodo come mascotte.
2: Non glielo fai vedere, perché se no.
1: Ma poi si metteva attaccato così, capito? Alla gabbia in maniera prepotente.
0: Certo,
1: pace all'anima sua, è campato tantissimo, anche bene. Però, insomma, non gli volevamo noi. Lui voleva bene a noi, ma noi non a lui.
0: Vabbè, ci hai mai fatto caso?
1: Ci hai mai fatto caso? Allora, questo fine settimana sono stato in giro per l'Europa.
0: Sono stato
1: a Danzica, in Polonia, che è una città stupenda.
0: Bellissimo.
1: Cioè, io sono rimasto. La conoscevate?
3: No, Danzica no. Cioè, la squadra di calcio, come al solito.
1: Sì, sono le mete di Arianna, di mia moglie, che lei va sì, in base all'aereo che costa di meno, lei lo prende e trova dei posti clamorosi. Cioè, veramente, veramente bella. E vabbè, sono capitato in aereo sulla corsia d'emergenza.
0: Sì.
1: E ci avete mai fatto caso che tu stai sulla corsia d'emergenza? E lo steward ti dice quella cosa.
0: Sì, parli inglese della
1: serie. Sì, e poi tutte. Che poi mo dice a me in inglese. Ti dà tutte quelle informazioni, tutte quelle cose che tu devi fare.
0: Sì.
1: Ma te sale l'ansia. Ti senti una responsabilità addosso che tu dici: io devo salvare tutto l'aereo.
0: Certo.
1: E l'altra domanda che mi sono fatto: è possibile che un aereo.

0: Nel 2026 si affida a Danilo da Fiumicino.
1: No, cioè, no. A parte che siccome sei da Fiumicino, insomma, forse pensano che tu sappia le cose.
0: No, ma non è troppa responsabilità da dare a un passeggero.
2: Non puoi fare altrimenti.
3: Sarò cambi posto.
0: Ma metteci una persona
1: pagata per star seduta lì. Cioè, bella idea.
0: Cioè, non è troppo.
1: No.
0: La stessa cosa che ho pensato, ho fatto sta cosa. Cioè, ci ho fatto 2 ore di volo a ragionare su questo. L'altra cosa è quando ti dicono di mettere in modalità aereo perché è pericoloso. Okay, certo.

0: E vedere cioè, le zozzette su TikTok, cioè,
1: non capito? Guardare me. No.
0: Scusa, io mi devo affidare a questo.
2: Eh no, giusto.
0: È la polemica, c'ho due ore, ci ho pensato due ore a questa cosa.
2: Ce n'hai un'altra.
0: Un'altra. Allora, piegatura. Questa non c'entra niente, sì, però. Sì. Ci hanno fatto caso che al ristorante quando prendi la bistecca.
2: Bistecca, sì.
0: Dove c'è scritto il prezzo al chilo. E sì, tu chiedi una bistecca, c'è il cameriere che ti dice il peso, sì, e lo bisbiglia, la famo da 1,3 kg. Che? No, guarda,
1: no, no.
0: 7-8 etico, no, 1,3 kg. E poi te ne rendi conto, uno quando te la porta e te porta a sobbrosso, e due quando vai a pagare, certo. Dice, ho fatto 1,3 kg bistecca, ma io non t'avevo chiesto, 5-600
2: Danilo, tra poco torniamo con
0: notizie belle. No, belle. No.

0: Non so se ci avete fatto caso, ma dice: fammi scendere lì, ova ce n'hai, ova le mie cose nei jeans. Sì. Ci sono molte travisate in questa canzone, sì. Lo sapevate?
1: Sì, sì, lo adesso sapevate, sì, grazie sì, di avercelo grazie, ricordato. Grazie.
0: Lo sapevamo. Anno 2014.
2: Sì. Saluto gli amici che ci stanno scrivendo, che sono stati a Danzica e hanno detto e confermano che è veramente bella. Una cosa strana che mi è successa, ci siamo fatti io e mia moglie, Arianna, tipo una 60 km su una pista ciclabile spettacolare, pedalata assistita, per carità. Quando, quando la sera tornavamo da un paese lì vicino, siamo da una fratta è uscito un poliziotto, una delle cose più strane che mi è successa nella vita, è uscito un poliziotto in divisa, anche abbastanza arrabbiato, ci ha fermato, ho detto oddio, ma questo che vuole, e ci ha fatto l'alcol test.
0: In detto, bicicletta?
2: Ci ha detto soffiate qua, ma io non avevo, è tutto il giorno che non avevo bevuto, non sapevo come.
1: Cioè, botta di fortuna,
2: ma in bicicletta? In bicicletta? Certo, ma nel nulla, nel nulla, c'eravamo solo noi nel bosco.
0: E io dico,
2: Massimo, devo ficcare sotto un orso, una cosa, ma veramente, o potevo cascare da solo, non c'era nessuno, io non so manco da dove è uscito. Io pensavo che era tipo.
0: Però zero, tutti e due?
2: Zero, tutti e due.
0: E li ha lasciati andare.
2: Tra virgolette, io sono talmente, cioè, quando vedo le forze dell'ordine, faccio tutto quello che mi dicono. Io ho soffiato in quel coso, ma il beccuccio non so lui dove l'aveva preso.
1: Cioè, è arrivato già.
2: Stava già sopra, quindi io e mia moglie abbiamo soffiato nello stesso beccuccio. Che peccato. Però non so la derivazione, quante persone ci hanno soffiato.
0: Non mi sembra igienicamente il massimo.
2: Però l'abbiamo fatto, era molto arrabbiato. Io ho detto, vabbè, faccio qualsiasi cosa mi dicevo.
1: Sarei anch'io arrabbiato a stare dentro un cespuglio a aspettare uno che passa in mezzo al bosco.
0: Però vabbè. Ovviamente hai fatto qualche cosa.
2: Ma che ho fatto?
1: Hai fatto le pinne su una ruota sola.
0: Qualcosina sempre.
2: Ma quali pinne?
1: Vabbè,
2: andiamo a notizie belle belle. Allora, sono tutte notizie vere, ricordiamo, come questa dell'alcol test che è risultato 0-0.

0: sì. Anche perché ho letto che ti danno tipo 14 giorni di galera. Giustamente, ma il problema è che stavo in bicicletta, però vabbè. Allora è uscito.
1: Vabbè, ma non è che ubriaco puoi andare dappertutto.
2: Non
1: puoi andare
2: in bici,
0: no,
2: lo stesso.
0: In bici nel bosco su.
2: Nel bosco.
0: Io ci sarei andato mentre bevevo, capito?
3: Quindi è stata una fortuna.
2: Che fortuna.
0: Ma mi sembrava una roba. Vabbè, comunque. È uscita la notizia dopo diversi studi fatti dai più grandi. Sì. Questo lo dico proprio a tutti, dai più grandi psicologi di tutto il mondo. È stato accertato che chi mangia d'estate a petto nudo è più felice e soprattutto più intelligente, ragazzi. Cioè, se tu ma a casa...
1: anche più maleducato.
0: Ma perché maleducato?
1: Ma
0: ragazzi?
1: Non si può guardare.
0: Ma come non si può guardare?
3: Dentro casa lo puoi fare.
0: Dentro casa. Ma a me non mi fanno fa manco dentro casa. Io appena arrivo.
2: Non c'è nessuna motivazione per questa cosa.
0: No, c'è questo. Addirittura pure se te levi i pantaloni, uguale.
3: Nudo,
0: è bellissimo.
3: Intelligente.
0: Mangiate mai mutande a casa?
1: No.
0: Perché no?
1: Perché c'è un decoro anche a casa, anche da solo, anche da soli, sì,
0: che
1: anche
0: bello. Puoi anche mangiare gli spaghetti e fare e sbrodoli tutto. Perché sei più intelligente se lo fai.
2: Non mi sei, non capisco.
3: Credo, il nesso non credo.
0: Io come io neanche chiudo la porta di casa, mi levo la maglietta con sto caldo e mangi così. Che bello.
3: E poi devi fare la doccia, chiaramente.
0: Ma sì, ma bello.
1: Dai, vai avanti, dai, che mi hai fatto passare la fame dei prossimi 30 anni.
0: È stato scoperto da un gruppo di etimologi che i cani che provano ad accoppiarsi, so quelle che si accoppiano sulle gambe delle persone, non lo fanno per istinto, perché si sono sbagliati, ma lo fanno proprio perché si sono innamorati della gamba.
1: No.
0: Quindi lasciateli fare, ragazzi. Lasciateli fare, perché levarli è tipo è un trauma. Quindi loro stanno lì, tanto non hanno fastidio a nessuno.
3: Solitamente sono un po' fastidiosi.
0: Secondo me no. Quanto c'è tempo?
1: Un'altra.
0: Questa è stata inventata la prima auto veramente, ma veramente ibrida.
1: Oh.
0: Hybrid al 100%. L'auto.
3: Ha provato l'alito di prima.
0: L'auto è totalmente a nafta, senza catalizzatore, consuma come una petroliera, però è hybrid. È hybrid perché è un terzo auto, un terzo motorino e un terzo bicicletta. È veramente la prima auto ibrida del mondo. Perché è ibrida.
1: E con questa è concluso. Ma no,
0: era bella, questa
3: l'hai pensata.
2: È cervellotica.
3: Questa l'hai pensata in volo.
0: Questa è scritta.
1: Vabbè, è conclusa così. Peccato perché la prima non era male, dopo siamo andati scemando.

0: DJ Tramite.
1: Ciao, sono Albertino.
2: Oh, io ti ho riconosciuto subito.
1: Alba is on the mic. Ma tu sei Fargetta.
2: Sì.
1: Fa.
3: Fargetta.
1: Tra poco arriverà Prezioso col suo disco Prezioso e come sempre anche Molella col Megamix. Abbiamo aggiunto un po' di musiche nuove e vi racconteremo una storia per il momento intitolato DJ Time Story. Tutto questo è DJ Time.
4: La storia continua. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.
5: Sabato 6 giugno è Party la

0: Un predottino, salsa verde e piccante.
1: Va bene, va bene.
2: Conte,
1: va bene.
2: Piccante.
3: Vabbè, ma un bel gyros, una pita, ragazzi.
2: Gyros, no, sì, sì, sì. Sì. Che l'appredotto, ma chi se ne frega dell'appredotto?
4: Ricordiamolo, per essere bene, bene aziendalisti, che l'Olimpia Cospireo è campione di Eurolega di basket.
2: Olè! Tanti, tanti complimenti, anche se vorrei salutare gli amici dell'AEK Atene, che ha vinto invece, certo, il campionato greco, e anche quelli del Pana, che insomma la mia squadra del cuore,
1: se certo, per non diciamo scontentare nessuno. Vabbè, due olivette qui in pausa caffè,
2: ma sì,
1: fai del surf, no?
2: Ma sì, un po' mangia di saganaki,
3: tzatziki, tzatziki,
2: che ci sta ad accompagnare
3: la birra greca,
2: anche la moussaka, dato che oggi c'è un po' di freschino, la moussaka
3: altro che
2: sta.
3: Quella cavolo di parmigiana alle melanzane,
2: mangiate voi, saganaki, souvlaki e moussaka.
1: Va bene, sarà insomma questo mercoledì che sa un po' di venerdì, sarà che arriva l'estate, ma io l'altro giorno ho sentito questa nuova canzone di un artista Gen Z, ho detto ma sai che c'hai ragione,
2: mi piace un botto anche a me. Sì,
1: c'hai proprio ragione, ma basta questa cosa che quelli più grandi devono dire che i giovani non hanno voglia di far niente, non vogliono lavorare. Per non lavorare in fondo è anche
2: E poi a queste sonorità che mi ricordano i miei amati anni 60.
3: Cazzo, ne sai te degli anni 60?
2: Sì, volevo dirlo.
1: Vabbè, a parte gli scherzi, ragazzi, è interessante.
3: Sì, i nostri colleghi Gen Z comunque non sono ancora rientrati.
1: No, vabbè, dai, ma perché loro sono fuori ad ascoltare e a cantare a squarciagola questa canzone. Se non l'avete ancora sentita, insomma, occhio al ritornello, che è quello dove si, insomma, viene racchiuso proprio un po' il messaggio.

0: tanti si stanno immedesimando in questa cosa.
1: Sì, anch'io,
0: cosa ne pensate voi all'ascolto?
2: 347-342-5220.
0: Riprendo il trend di DJ Chiama Italia di stamattina.
2: L'engagement.
0: Che è sarcastico, però poi alla fine fa anche piacere.
2: È bello anche l'engagement, che chiedi e poi non te ne frega niente della risposta.
0: Sì, un po' all'americana. How you doing? Ma guarda, è un periodo un po'. È già andato chissà dove.
1: È andato in Grecia, secondo me.
3: Da uno che negli ultimi 20 anni ha visitato 25 isole greche. Che devo dire? Efkaristo, parakalò.
2: Cioè? Grazie, prego. Sì, no, anch'io ho visitato 25 isole greche, quindi insomma, grazie, prego, l'ho imparato.
0: Che poi è una piccola percentuale, no? Perché sono migliaia.
2: Tantissime.
0: Centinaia o migliaia?
2: Centinaia? So che le Filippine sono tipo 7000 e qualcosa.
0: Allora però, forse è quella che mi ricordavo.
2: Però la Grecia, diciamo, no, non così tante, ma tante.
1: E invece sono 6000 tra isole e isolo.
2: Allora migliaia.
0: No, perché l'isolotto vale.
1: Certo. Però attenzione, solamente 227 sono abitate stabilmente.
2: Ok. Poi cioè, c'è quella mia del cuore, che però non ti dirò mai. Cioè, che è soltanto mia. Ci siamo solo io, il pescatore e la signora. Scrotos.
4: Giorno Summer Campy dalla vostra colonnella panaccia New York. Qui c'è un clima meraviglioso e l'aria frizzantissima, c'è un'eccitazione super per la finale di stasera dei Knicks. Sono praticamente tutti vestiti con cappellini.

0: magliette dei Knicks, a ogni angolo si vendono le magliette per la finale, e speriamo di portarla a casa dopo 27 anni. Let's go Knicks e buona giornata.
1: Sì, ciao, c'è la prima, no?
2: È la prima,
1: gli Spurs San Antonio.
2: Lo so perché
1: Knicks,
2: ho sentito il nostro Guido stamattina, certo, che appunto parlava, insomma, in qualità di esperto, che la prima è in trasferta, no? Le prime due sono,
1: esatto,
2: sono in trasferta.
1: Esatto.
2: Vabbè, tutto quello che c'era da dire tecnicamente è stato detto da Guido Bagatta stamattina. Però una cosa che forse non è ancora stata riportata è quell'incontro che il sindaco ha avuto con il nuovo sindaco di New York, Mandarini, che ha avuto un incontro con una delegazione di bambini.
1: Sì.
2: Tifosi appunto dei Knicks, una delle due squadre di pallacanestro di New York, no? Perché non l'unica,
1: esatto,
2: quella che gioca un po' a Manhattan, insomma, dove il costo della vita non è esattamente bassissimo. Il sindaco sta cercando un po' di calmierare la situazione, ma l'incontro è stato molto bello perché i bambini tutti con gadget appunto dei Knicks, i tipici colori che poi sono associati a molte cose di New York, quando vedi blu e arancio capisci
1: perché sono gli olandesi, sono quelli, no? Sì, sì.
2: E praticamente il sindaco di New York ha firmato una delibera per far andare i bimbi a letto un pochino più tardi.
1: Okay.
2: Sai che soprattutto a una certa età, no? Massimo alle 9 a letto. Ma no, ma c'è la partita, a letto di corsa. Invece adesso, grazie appunto alla firma del sindaco Mamdani, molti bambini newyorkesi potranno seguire la prima delle, chissà quante, no?
1: Eh sì, delle,
2: meglio dei,
1: sì.
2: Dei sette.
1: Sì, c'è, cioè, chi arriva primo a 4 vittorie,
2: esatto,
1: la serie.
3: E allora, raga, facciamo i complimenti anche alla Valo Rugby di Reggio Emilia, che per la prima volta nella loro storia hanno vinto il campionato di Serie A Elite di rugby, battendo il Petrarca Padova 27-5. Che partita!
2: Che
3: bravi
2: ragazzi,
3: wow, complimenti e viva rugby!
1: Complimenti, Emilia e Veneto sono un po' le due roccaforti del rugby italiano.
2: Certo, io voglio sapere invece com'è andata i Draghi di Comodo, una delle squadre più scarse, lo dicono loro,
1: del
2: mondo,
1: sì,
2: delle freccette, che però ultimamente aveva delle partite
1: erano
2: piuttosto
1: in tour,
4: puntava al quintultimo posto e non al sestultimo.
2: Esatto,
4: non lo so,
2: che comunque
4: capiamo.
2: È già un, come si dice, un
1: upgrade,
2: una
1: vittoria,
2: no?
1: Certo, un traguardo.
2: Ha chiesto in bocca al lupo, ma poi non ci ha detto com'è andata. Quindi Draghi, fatevi
1: aia.
2: Parliamo del sestultimo o quintultimo, dai.

0: quella era una cosa da novembre con la pioggia, i castelli, no, al chiaro di luna.
1: No, adesso lo balli.
0: Adesso ti viene voglia di mangiarti un ghiacciolo.
1: Lo balli con
0: ascolti
1: i piedi nella sabbia,
0: vero,
1: con la cerveza della noce, come piace a te.
0: È un Dracula così, sì, più estivo, pronto per la primavera estate.
2: Costumino. Ciao a tutti ragazzi. Ciao. Io sto ascoltando Dracula, ma mi sembra che questo pezzo sia uscito a settembre 2025. Quasi, sì. Come mai a giugno 2026 ancora in heavy rotation c'è Dracula?
0: E vabbè, ma scusa, hai sentito, non è la versione quella normale di settembre.
3: Qui c'è completamente.
0: Qui c'è, vabbè, non è proprio completamente diversa, ma hai sentito che a un certo punto arriva quella che fa "Hey Kevin, what's up?"
3: La Jenny. Sì.
0: La Jenny.
1: Arriva una star del K-pop, sì, a rimpreziosire la canzone.
3: Esatto.
1: Sì, sì, sì,
0: poi
1: è
0: rimasta più o meno uguale.
3: Questa
0: però
3: canzone piace molto anche alla Crapper.
4: Ciao ragazzi, vogliamo fare gli auguri alla Francesca che oggi compiono 54 anni di matrimonio. Auguri

0: mamma e papà, ciao,
1: dai, un po' di pesce.
2: Ho capito Lorenzo, ho detto, ma no, Lorenzo a settembre compie gli anni.
1: No, ai suoi giovanotti, cioè ai suoi genitori. Chissà se al matrimonio i suoi genitori hanno mangiato i pesce quando arrivava Barry White. Perché lui la fonte, prime, lui la fonte.
3: Di... Io invece volevo sapere se il sindaco di New York poteva fare un decreto per far andare a letto mio figlio di 10 anni prima delle 11, perché se non sono le 11 e mezzo, mezzanotte, lui nel letto non ci si mette.
2: No, ma raga, lo so, ma lui ha, com'è, la, come si dice, la giurisdizione è no, quella, che è comunque tanta roba.
1: Magari
2: perché
1: arrivava
2: molto...
1: da New York, questo
2: hai visto
1: messaggio.
2: Che bello, questo qua è il video dove alla fine fa firmare questo contratto dell'estensione, appunto, no, della possibilità di rimanere di risvegli con l'inchiostro tipico dei timbri, però i bimbi, che immagino non sappiano ancora proprio scrivere bene, mettono la mano,
1: è vero, quindi, fanno l'impronta con la mano.
2: Pieno di manate, e sono molto contenti.
1: Molto
2: perché...
1: di manate, davvero, per rimanere svegli.
4: Quindi, scusa,
1: sai,
4: il giorno dopo non vanno a lavorare questi bambini. Scusa, ma dai.
5: Lavorare, preferisco il rumore del mare. A San Benedetto abbiamo questa specie, diciamo, di monumento con questa scritta.
4: Frase di Dino Campana, il
1: Dino
4: poeta.
1: Campana,
2: un bellissimo adagio, potrebbe essere.
1: Ma verso poeta, sì.
2: Adagio. Volevo riempirmi un po' la bocca, diciamo.
1: Verso, adagio, comunque, lo prendiamo per buono.

0: tutti, sono Ale Lippi. Senti, senti come ti garba suonare la chitarra sui Swedish House Mafia. Ti garba,
1: bellissimo,
0: ti vedo di occhi chiusi che sembra che stai facendo i blues, eh? Stai godendo. Sono Ale Lippi di M2O.
2: Cosa
0: e
2: ci
0: volevo,
2: fai qua?
0: Volevo solo di annicchi che questo vento agita anche te, eh?

0: portato un po' di dance. Te, Nicky, sei fai il furbo.
1: Sempre piaciuto un sacco questo pezzo.
0: Poi fai furbo come un sanago di porto. Sei lì che fai gano a fare il burlamacco. Poi come ti gabba, passa un pezzo Swedish House Mafia, giù a chiudere gli occhi, a suonare la chitarra, ti gabba. Può venire con me a Tomorrowland.
2: Non sei Ibiza in questo periodo.
0: Può venire, c'ho un passo in più, vieni con me. Può venire, può venire, può venire.
1: Ma sono stato a Tomorrowland,
0: Ti è garbato.
1: Mi piace, ma in piccole dosi.
3: No, volevo informare che i draghi di Komodo hanno fatto grandi, grandissime amicizie come al solito alle finali.
0: Ah!
3: E niente, se ritornerà l'anno prossimo a fare le finali nazionali, cercando di arrivare quinto ultimo, perché non ci sono, già abbiamo fatto anche quest'anno.
0: Non ce l'hanno fatta, però grandi amicizie, questo è il bello dello sport, che unisce le persone. Bello, bello.
4: Ragazzi, c'è il seguito a quella scritta, quella che dice lavorare, lavorare, lavorare, preferisco il rumore del mare. Il seguito mi sembrava che facesse, e grazie a...
0: Dino Campana scrive proprio così dopo.

0: Scendo in Puglia, finalmente, nella mia soleggiata Puglia, e dico un bel cerea al Piemonte.
1: Cerea a te.
2: Cerea sarebbe ciao, arrivederci.
1: Ma tutto.
2: Tutte e due, come ciao.
3: Cioè, hello e goodbye insieme.
1: Ma sempre bene. Ok.
2: Na sei cerea, you say cerea.
4: Ciao Summer Camp, io sto andando a Verona a vedere mia madre che fa una gara di Aerox e mio padre bestemmia perché c'è traffico. Ciao.

0: No, vabbè, raga, impazzisco full.
1: Vabbè, come si fa a non impazzire full quando si ascolta l'incredibile sound di Stevie Wonder, Superstition? Insomma, che dite, un po' di groove ce l'ha, dai, questo pezzo?
2: Beh, abbastanza groovy, filino, dai, direi, abbastanza groovy.
0: Anche se il buon Stevie non l'aveva capito subito, perché sentite qua.
3: Piccolo aneddoto su questo brano. Inizialmente fu regalato da Stevie Wonder a Jeff Beck, su richiesta di quest'ultimo, perché aveva bisogno di un brano per, diciamo, rilanciarsi al grande pubblico. E Stevie Wonder di buon grado glielo regalò. Poi, una volta che il discografico scoprì questa cosa, prese ammazzate il buon Stevie, dicendogli che è un
1: cosa, cosa regali, cosa regali, cosa?
2: E lui gli ha detto cosa gli regala uno che ha tutto.
0: Esatto. Jeff Beck, che non è Beck, però. E basta,
2: no, no,
0: giusto?
2: È Jeff Beck.
1: Insomma, è un'altra generazione.
2: Sì, sì, sì.
0: Io
2: sì.
0: Chiedo, ragazzi.
2: Non c'è più, tra l'altro, da 2-3 anni.
1: Incredibile, Jeff Beck.
4: Un po' di tempo fa ho letto che gli Oliver Onions, per Sandokan, si sono ispirati a Superstition. Hanno usato proprio quel giro di Hammond, probabilmente.
0: Questa vabbè, non l'ho verificata.
1: Ok,
0: non lo so.
1: Vabbè.
0: Non scusa, di questi ascoltatori.
1: Allora, questa ha fatto.
2: Esatto.
1: Quell'altra è Sandokan.
2: Cioè, Sandokan.
0: Sono ispirato.
1: Ah, però aspetta. No, sai quando? Quando parte.
2: Sono anche venuti i nostri ospiti, gli Oliver Onions. Perché non gliel'avete chiesto live?
1: Però ci hanno raccontato degli incredibili. Ci sta che quella parte lì sia un po' con quel suono, il clavinet.
2: Comunque, se volete ancora dirci aneddoti e cose non verificate,
1: questo
2: noi siamo
1: l'inizio,
2: qui.
1: Ma senti quando parte. No, all'inizio, subito dopo il. Ecco. Questa è la parte, bravo,
0: bravo.
1: Il pazzesco full. Credo si chiami clavinet.
2: Bravo. Vabbè, io insomma, il clavinetto, come lo dire,
1: il clavinetto,
2: come lo pronuncia Renzo Arbore, tra l'altro, il clavinetto.
1: Oh mamma,
0: non tergiversiamo però, perché voi dovete suonare adesso.
2: Di clavinetto.
1: Sì.
0: Perché aspetta, suonate adesso? Capito.
1: Perché poi viene Fabio Celenza. Sì, ragazzi, quel Fabio Celenza dal
2: vivo. Il nostro doppiatore preferito.
1: E quindi noi anticipiamo, perché lui sarà con noi alle 4, quindi noi suoniamo un po' prima, vabbè, dopo Stevie Wonder, che ti devo dire.
2: Senti, clavinet, io c'ho una tensione per il mio di clavinet qua, perché devo fare una parte iconica.
1: Tuo clavinet.
2: Sì, vabbè, come viene, ci si ride su, ok?
1: Allora, come mai facciamo questa canzone? Perché usciva proprio oggi, ma nel 67, quindi quasi 60 anni fa.
2: Sì, bravo.
1: Quasi, giusto, 60 quasi anni
5: 6-7.
1: Fa. 6-7.
0: No, non parlo più il 6-7, che mi ha detto mia figlia che è da boomer, da vecchi.
1: Da vecchissimo.
0: Da vecchi. Ha detto papà, non farlo mai davanti alle mie amiche, che è da boomer.
5: Perché c'è grande, va nelle elementari.
2: Dai, proviamo.
1: Sì. 1, 2, 3, 4.
2: Aspetta.

0: quella solo molto
1: solo sei minuti
0: molto lungo, molto impegnativo, sì, un po' psichedelico. Però vai. Diciamo, se siete d'accordo tutti, noi saltiamo già quando riprende. Cosa
2: sì,
0: siete?
2: Sì, Linus ha detto sì.
0: Ok. Shall we take it to the bridge?
1: Sì. E andiamo direttamente.

0: No, vabbè, i Doors, ragazzi, ma come si fa a non amarvi? Il vale del camion in penna, come
1: mai? Con quell'ultima nota lì, mannaggetta, mannaggetta.
2: Grande Vale, bentornato sul camion. Tutto un altro tono,
3: come carico adesso.
2: Che in questi ultimi due giorni, per chi era a fare il ponte e non ci ha ascoltato, era Vale dal divano.
1: Come molti altri ascoltatori, ovviamente.
4: Leggenda narra che il famoso synth utilizzato dai The Doors in Come on Baby Light My Fire fosse ispirato dal kazoo di Federico Russo.
1: Sì, questo è quello che narra la leggenda. Certo. L'ho sentita anch'io questa leggenda.
5: Ragazzi, oggi mi superavo voi stessi. Codors favolosi, a domani, buon in terra. Io ve lo dico.
1: Grazie. Bello, tutti i modi di dire miei preferiti. A domani e buon in terra. Grazie.
6: Scriviamo la nostra storia usando

0: Ma l'hai detto me che proprio ieri, no? Esatto. Più o meno a quest'ora abbiamo proposto, diciamo, no?
1: Chissà se ha sentito Filippo la nostra versione, Filippo Fulminacci, la nostra versione, no, di Maledetto Me.
0: Non ho visto DM, no, sul,
1: c'è stato,
0: però magari
1: c'è stato del silenzio.
0: Dai, raga, su, se lo conoscete, diteli, no? Ma sai che ieri ho
2: Tonino, il pazzo di Bruno, è fenomeno.
3: Ma chi? Vai, Fabio Celenza.
1: Sì, Fabio Celenza, benvenuto. Già ci sono le citazioni, sì, dei suoi doppiaggi.
0: Ciao Fabio, bentornato, bentornato.
4: Grazie, ben trovato.
0: Era la voce di quello che aveva scommesso sulla vittoria del Lanciano, sì, se non sbaglio, sì, no?
1: Ecco, questo si ship, la iella.
0: Questo deve essere imbarazzante per lui, che tutti gli, sì, parlano con delle citazioni che lui dice, sì, vabbè, no, dai, certo, beh, va, beh, basta, sì, sì, dai, sì, è, sì, quella roba che avevo fatto io, sì. No, certo.
4: No, mi fa piacere. Ma chi era? Non ero io.
1: No, era un messaggio
3: un ascoltatore,
1: vocale.
3: Adesso ti dico il nome.
1: Già sapendo,
3: ma
1: adesso del tuo arrivo,
3: sì,
1: l'ha mandato
3: l'ascoltatore
1: adesso
3: Fabio.
1: Là.
3: Ma
4: io, allora, ci vedi degli ascoltatori attenti.
1: In tu, gamba.
0: Sai, ma che la prima partita di calcio che ho visto della mia vita allo stadio era un amichevole di agosto, il classico calcio di agosto, Lanciano Foggia. Quindi a Lanciano, io ti, non puoi capire come mi sono sentito quando ho sentito Keith Richard che parlava di qualcuno che avesse scommesso sulla vittoria del Lanciano, cioè mi ha riaperto.
1: E chi ha vinto in quella partita? Il
0: Foggia 2-0, no, beh, era il Foggia, era un altro Foggia.
4: Era,
0: diciamo,
4: un altro Foggia, diciamo, diciamo, sì, la verità.
0: Sì, sì. Lanciano non distante da Vasto, che è il paese da cui arrivi tu.
4: Sì, sì, sì, il paese dove vivo adesso.
0: Ah,
4: sono tornato, sì,
0: sì,
4: un paio d'anni, sì. Sono tornato giù.
0: Come mai questa...
4: Ma così?
0: Che mi dicevo, come mai? Perché, ma come, perché stare, sì, cioè, al mare quando puoi stare nel cemento?
1: Esatto.
0: Al mare un clima dolce, un costo della vita molto più basso. E qui invece, insomma,
1: sì, la risposta, diciamo, che arriva automatica, ed è per questo, essendo tu di Vasto,

0: che tutti i tuoi personaggi, quando vengono doppiati, vengono spesso doppiati con accenti intorno a Vasto,
1: sì.
0: No? Si va dalla Puglia all'Abruzzo, cioè quello è il linguaggio dei tuoi personaggi.
1: Sì, è come si dice? Un
0: purpurri. Sì, sì.
2: Beh, Vasto per esempio starà frequentata dai foggiani.
1: Ma
2: per
1: sì, perché Vasto è vabbè, vicino al Molise, quasi sì, Molise, sì. E che è una terra di mezzo, certo. E quindi sembra anche pugliese.
2: Io con mio fratello la definiamo sempre wide.
1: È wide.
2: Che dici un salto a wide, perché sarebbe la traduzione in inglese, ci piace chiamarla così.
0: Bello di Vasto. Basta. mi piace molto.
1: Wide, wide.
3: Ma che sì. Ci faccio io qua? Io sono famoso, sono stato coi Zeppelin.
1: Da Ragusa, che è?
0: Sì, questo era.
2: Vabbè, ma di tutte queste frasi che ti dicono, appunto, estratte dai tuoi famosissimi doppiaggi, qual è quella di, cioè, più di tutte? La hit proprio.
1: Per me o per quella che.
2: No, quello che ti dice la gente quando ti incontra, cioè, appunto, come sì. In questo caso, dici, il nipote di Bruno ha scommesso la vittoria del lancio. Qual è la frase?
1: Fa figa.
0: È il primo doppiaggio, no?
1: No, il primo è stato Keith Richards.
0: Ah, il primo è stato Keith Richards.
2: Sì, anche io ero convinto fosse il contrario.
0: Il primo, forse, a diventare grande e a diventare virale, magari è stato Mick Jagger. Sì, però nell'ordine tu hai registrato prima. Ah, hai registrato prima Keith Richards.
1: Sì, è certo. Sì, okay. Sì.
0: Cioè, facciamo un po' di ordine, magari, facciamo... per i pochi che non avessero mai ascoltato i tuoi doppiaggi. Tu prendi interviste vere di personaggi famosi tipo Mick Jagger, Keith Richards, Steven Tyler o politici, Trump, e li doppi usando il loro labiale originale.
4: Fabio,
0: immaginando
4: questa ritmica,
0: dei discorsi in italiano che calzano perfettamente, no?
1: Esatto, sì. Mi sembra di fare la stessa intervista che avevamo fatto.
2: Cioè, è perché uno vuole spiegare, diciamo.
1: È giusto.
0: Sì. E nel frattempo, però, i doppiaggi ovviamente si sono
1: moltiplicati.
2: Quando eri passato c'era soltanto diciamo, Mick Jagger e Keith Richards.
1: Sì,
2: diciamo.
1: Sì. Diciamo che è nata dalla noia guardando i film, cercando di leggere il testo originale. Quindi levando l'audio e poi facendo le voci sceme. E 10 anni fa faceva ridere solo facendo...
0: Anche adesso.
1: Così. Poi diciamo che si è raffinata un po' la tecnica. Mi sono iniziato a divertire parecchio. Sì.
5: Esperienza lombarda? No, guarda, la Lombardia è come essere di casa. Grande Fabio, un saluto da Termoli. Da un lancianese.
1: Sì. Ecco, vedi? Vedi?
2: Vabbè, questo è il riferimento è a Snoop Dogg.
1: Snoop Dogg. Infatti, allora, quando ho fatto Snoop Dogg, io ho pensato molto a Fede.
2: Ah sì?
1: Guarda, la faccio, la fo o non la
0: però
1: fo?
0: Però io metto proprio, cioè non prendo il suo labiale. Quando mi diverto a doppiare, a fare Snoop Dogg su Instagram, metto proprio la mia bocca
1: però,
0: con un'app che...
1: Però era un personaggio tuo quello. Io dovevo, sai, i doppiatori hanno pure questa cosa. Ma quello è un personaggio suo.
0: Il mio è Fiorentino, il tuo è di Gallarate. Mi piace.
2: Comunque, non è intelligenza artificiale, che sembra essere un po' la domanda che fanno tutti a Fabio. E non era la I, è anche il nome del suo spettacolo. Dal vivo di qui.
0: Che tipo non è la Rai, non era
1: Non era la I. Io cambio l'accento.
2: È giusto.
0: Ne parliamo dopo.
2: Ne parliamo fra poco con Fabio Celenza, Radio DJ.

0: Vabbè, che te lo dico a fare, Aerosmith, Ragdoll, Steven Tyler, che notoriamente tifa neffa.
1: Tifo neffa.
0: Cioè che sì, è bellissima sì, come cosa.
2: Ah, no? Perché in nero c'hai.
1: Oh, in nero
2: c'hai. Sì, è un altro che è nella nostra testa ha la voce di Fabio Celenza, allora, non la sua originale. Sì.
0: C'è Fabio Celenza con noi, insomma, doppiatore di tanti, a volte dei nostri idoli. Cioè, sì, sì. A volte riesci a far risultare simpatico una persona magari malvagia, no? Però i miei preferiti sono quando vedo qualcuno che comunque già mi piace, tipo Mick Jagger, Keith Richards, Steven Tyler, e in più acquisisce dell'ulteriore simpatia, no?
3: Dell'ulteriore non senso.
0: O un altro senso, diciamo, sì. No?
2: E come li scegli tu? In base alla simpatia tua personale oppure...
3: Allora, visto che li ho fatti tutti, cioè io ho fatto tutti quelli che potevo fare. All'inizio
2: ancora un po', però
3: sì, ma cioè, fai Mick Jagger, fai James Brown, fai Steven Tyler.
0: Sì, hai fatto un po'.
3: Cioè, comunque hai fatto sì.
4: Fabio, gli indiani dove li hai trovati?
3: Gli indiani?
0: Ma gli indiani sono veramente
3: allora, ecco sì.
0: Parliamo degli indiani.
3: Parliamo degli indiani. Dopo che avrei fatto tutti, perché poi dai musicisti poi sono passato a fare i politici perché
0: sì, certo.
3: Insomma,
0: la regina, Bruce Lee, che ne so,
3: avevo voglia di fare qualcuno non famoso,
0: certo,
3: cioè di non avere una faccia famosa, però comunque di avere un certo tipo di
0: stile,
3: di stile,
2: perché comunque sono facce abbastanza distinguibili,
3: sì, da noi sì, sì, c'è un po' di
0: beh, noi in India molto meno, ovviamente sembrano molto più persone.
2: No, però hanno il trucco tipico indiano, cioè insomma, sì. non sei andato
3: in
2: a
3: India,
2: cercare.
3: In India, per esempio, doppiano i video di Federico.
2: Esatto, viceversa, sì. Come si chiama quello sulla fronte? Vabbè, niente.
3: Non lo so.
2: Esatto, quello volevo dire.
3: Ma... Vabbè. L'ho trovati perché volevo fare appunto persone non famose in Italia. Mi piaceva l'idea di fare un oroscopo. Quindi sì. Ho cercato l'oroscopo indiano.

0: trovato, insomma, questi signori che sono, da quello che ho capito, poi sono una specie di, cioè, tipo Paolo Fox in Italia.
1: Ok,
0: cioè,
1: sono più, fanno, delle star.
0: Sì, tutti i giorni fanno l'oroscopo, specialmente uno. E poi una volta al mese si riuniscono.
1: Il gran consiglio.
0: Esatto.
2: Fanno il riassunto
0: del mese. E fanno
2: del mese.
0: Tipo una volta a stagione, non lo so.
2: E scusa, li trovi su YouTube?
0: Su YouTube, sì.
2: Ok, quindi tu, il tuo tempo libero, diciamo, è lavoro per te, il tuo momento di ricerca, ti metti davanti a YouTube e cerchi così.
0: Sì. Sì. E poi di cosa li facciamo parlare? Mi è venuto, insomma, quello che
2: gli
0: è venuto.
2: Togli magari l'audio e...
0: No, ma io l'audio lo tolgo sempre.
2: Lo togli proprio.
0: Ah, anzi, okay, me li scarico senza audio. Così.
2: Ah, ok, così.
1: Ah, così non c'è, non c'è il rischio.
0: No, non ci faccio niente.
1: Beh, sì, per esempio, ricordo, solo una volta mi è capitato di aver già visto l'intervista che tu poi hai doppiato.
0: Ok.
1: E, e l'unica volta che mi è capitato è stato proprio con la primissima, quella di Mick Jagger, che stavo seguendo da YouTube perché sono fan delle interviste fatte bene, e avevo trovato questa intervista dove parlavano in inglese, ma a un certo punto l'intervistatore chiede a Mick Jagger, gli dice: Mick, but you also speak French, no? Gli chiede in inglese, no? E lui risponde in francese, fa, ma insomma... un pochino, no? E da lì in poi continua in francese, no? E l'intervistatore gli dice che era francese, dice: beh, ma sai che hai un ottimo francese. E da lì in poi per me è diventata incomprensibile, perché sì, non parlando francese, certo, hanno tolto, diciamo, i sottotitoli, perché
3: Schmeisser famoso, sono anche i Zeppelin.
1: E ho avuto, allora, come l'impressione che tu abbia preso proprio la parte francese perché si prestava di più.
0: Penso di sì. Sì, perché poi, vabbè, il francese, com'è che si dice? Se a Parigi,
1: io non lo parlo.
2: Se Parigi ci fosse il mare, sarebbe una piccola Bari. Sì,
1: è
2: sì,
1: vero.
2: Sì. Ah, ecco perché anche
0: sì, mi è venuto subito
1: cioè,
0: pugliese.
1: Lo hai visualizzato.
0: Sì.
2: Scusa, allora adesso vai a prendere Serge Gainsbourg, vai a prendere, beh, ne puoi prendere adesso. Perché c'è qualcuno che hai puntato, è vero che ne hai fatti tanti, però non tutti, dai, molti mancano. C'è qualcuno che hai puntato che... magari no, esatto, magari ti arriva dalla prossima ricerca di YouTube.
0: No, ma troppi video ci sono nel mondo, Fede.
2: Vero,
0: cioè, non
2: vero,
0: c'è più voglia
2: di doppiarli tutti.
0: Non c'ho più voglia di stare a vedere i video. È brutto.
2: Cioè, dovresti doppiare le persone live.
0: Esatto, infatti il prossimo step è doppiare proprio le persone.
2: Sì. Ma lo fai tipo che sei in un bar e vedi un tavolo un po' più distante da te, tipo 10 metri, e provi a doppiare quello che si stanno dicendo?
0: Sì, ma poi in italiano è già sempre... sono talmente bravo,
2: certo,
0: che...
2: Sì, troppo facile.
0: Vero. È troppo facile.
2: Vero. Lo doppi troppo fedelmente.
0: Lo doppio troppo fedelmente.
1: Vabbè, poi sono tanti gli americani che vengono qui e si innamorano un po' della cultura, uno è quello che... ascoltiamo adesso, perché insomma, la Gallarate, poi in un attimo
2: si è trasferito
1: banalmente, sei a Milano, dove insomma ho apprezzato molto la mentalità, no?
2: C'è così,
1: il sound di...
2: che tra l'altro la Gallarate in quel periodo passava veramente, perché per le Olimpiadi, no?
0: Vabbè,
2: è stato tenoforo
1: e non si parlava d'altro,
0: c'era solo lui su Instagram.

0: Fabio, il mio sogno sarebbe che doppi qualche pezzettino dell'intervista di oggi, con calma, non c'è fretta, ma se fai parlare Nicky e Fede in pugliese, barese, quelle cose lì, è uno spettacolo.
1: Facile, lo possiamo fare senza doppiaggio, lo possiamo fare, non ti preoccupare, che lo possiamo fare.
2: Bella idea, bella
1: una bella idea.
2: Comunque, non era l'AI, è il titolo dello spettacolo.
1: Gran titolo.
2: Gran titolo, va interpretato, perché dici, come ho detto io, non era l'AI,
1: però,
2: perde un po'.
1: Però è quello il significato.
2: Sì, perché molti, tutti quanti dicevano, ma come fai a fare questi video? Ma è intelligenza artificiale?
1: Ma
2: no,
1: va.
2: Ti fai un mazzo tanto a fare queste cose, anche perché poi li fai in presa diretta, no?
3: Sì, una volta che io scrivo...
2: Basta!
3: Cioè, mi faccio il montaggio, che quello comunque è una parte...
2: quello certo. È il vero mazzo.
3: Cioè, trovarmi le parole, io faccio, a sentire dolore fisico. Dopodiché, quando c'ho i mattoni che compongo,
2: sì.
3: Ok, ce l'ho, me la studio un po'.
2: E poi vai.
3: E poi la devo imparare a memoria. E la eseguo.
2: Che però poi questa cosa ti torna utile per lo spettacolo del vivo. Perché diciamo, tu sei con una band. Fabio è un musicista incredibile. Prima mi stava, gli faccio, oh, ma tu suoni di brutto. E lui mi fa: no, ma io suono da tantissimo. Faccio: no, no, ma certo, sarebbe per impossibile forza. Che tu abbia imparato.
1: Solo così.
2: Sì, guarda, dopo il successo dei doppiaggi.
1: No. Cioè, il successo dei doppiaggi.
3: Sei laureato. Così per scherzare, poi ho iniziato a suonare.
1: No, conservatorio. Tra l'altro, noi tre a questo tavolo abbiamo anche suonato insieme una volta in un locale di
2: quando
1: Milano.
2: Quando ancora stavi a Milano, però mazzicavi i locali la sera.
1: Sì. Quindi tu comunque lavori in modo artigianale, non con l'AI.
3: No,
1: e che cosa
3: no.
1: ne pensi dell'AI? È un nemico per chi fa il tuo mestiere?
3: No, perché il mio mestiere lo faccio solo io, quindi
1: tra l'altro è vero, perché sei un doppiatore, ma sei un doppiatore diverso dagli altri.
3: No, vabbè. No, è uno strumento. È uno strumento che ha fatto un salto. Permette di fare un salto che sembra incredibile, perché effettivamente a livello pratico sono cambiati i flussi di lavoro per tutti, immagino, qua dentro. Cioè, perché
2: qui ancora
3: vabbè, ma già se
2: ancora
3: pensi,
2: un po',
1: non guardate,
2: dici, è questione di poco.
3: Vabbè, ma già se pensi di ChatGPT.
2: Cioè,
3: voi non usate ChatGPT?
2: Io no.
1: Neanche io, ma si
2: ho
1: usa.
2: Ho paura
1: si
2: a farla con me.
3: Allora, io non la uso più da due mesi perché mi ha chiesto il video.
1: Il video. Ti ha chiesto il video di cosa, però?
3: Un vuole il mio video. Ti devo identificare, ti giuro.
4: Ma doppiato,
3: ti
4: devi
3: cagare. Cioè, il video no.
4: Ti devi
3: lo vai a prendere su Instagram.
2: Comunque, questa cosa dello spettacolo live, dove praticamente rifai i doppiaggi e suoni con la band, comunque sarebbe impossibile da fare in maniera artificiale. Cioè, quella è proprio una cosa organica, no?
3: Sì.
2: Quindi e devi selezionare, come una band seleziona le canzoni, tu devi scegliere un po' dai doppiaggi che piacciono di più a te, che piacciono di più alla gente, più richiesti, come fai?
3: Quelli che vengono. Allora, io ho iniziato a fare i live, a fare i doppiaggi live a Milano la prima volta.
2: Ok.
1: Sì, è vero, mi ricordo live. Poi anche a Propaganda Live fai i doppiaggi live. Tra l'altro Propaganda live nel titolo suggerisce un'immediatezza.
3: Ma non tutti, cioè sono andato live qualche volta, però lì li faccio.
2: Sì, in presa diretta, diciamo, no? Va sullo schermo, va il video del dittatore coreano Kim Jong.
3: È iniziato qui nei cabaret, serate di cabaret a Milano, una decina d'anni fa, 8 anni fa. Ma poi ho fatto Zelig, ho iniziato a fare le prime serate. Quindi sono passato da fare un doppiaggio alla volta, 2, 3, 10 minuti. E ogni anno si aggiunge qualcosa, si toglie qualcosa. Adesso

0: adesso c'ho uno spettacolo. Poi 3 anni fa mi sono rotto le scatole di andare in giro da solo e quindi ho detto
1: chiamiamola bene,
0: riprendiamo a suonare, perché io poi avevo mollato con la musica,
1: certo,
0: e un po' mi mancava
1: la fisicità,
0: un po', sì, il tendine, e quindi ho ripreso la musica e ho unito quello che già facevo prima, che è stato poi un massacro, perché
1: Non è facile mettere su uno spettacolo e girare con un,
0: però adesso diciamo sì, ho trovato
1: una quadra
0: di sì, roba che viene bene, roba che è bella da vedere.
2: Okay. Io ho visto anche nell'evoluzione delle cose che fai, che adesso recentemente, ma negli ultimi anni spesso
0: ballo anche.
2: Metti anche dividi lo schermo in due,
0: ecco,
2: e si vede te che doppi live.
0: Sì.
2: Questa cosa, perché forse ti sei un po' rotto le scatole e dire ma cacchio, ma i miei video fanno quasi 4 milioni di viewers, voglio far vedere chi è che mette la voce.
0: Ma non lo so perché l'ho fatto, poi mi sono adeguato alla pornografia social, cioè di far vedere.
2: Sì,
0: però,
2: come se fosse una firma, no?
0: Però è un po'... Sì, cioè si vede che c'è qualcuno,
2: certo,
0: che lo fa.
2: No, vedi anche un po' di making off, anche come si fa,
0: sì,
2: perché sei lì che lo fai live,
0: sì,
2: per l'appunto.
0: Sì.
1: Senti, quali sono le prossime? Vogliamo ricordare un po' come
2: Bravo,
1: si fa con
2: sì,
1: i cantanti.
2: Beh, guarda, io qua leggo un 7 giugno
0: allora.
2: Mood Summer. Ah, ce l'hai lì sul telefono.
0: Allora, 7 giugno Mood Summer da solo.
2: Ok.
0: E poi settimana prossima, il 10 giugno, Roma Testaccio Estate.
2: Ok, con
0: tutta la band.
2: Ok, ok.
1: Quindi alcune in solo, alcune in band.
0: Sì, sì. Poi ci abbiamo
1: Corato.
2: Sì.
1: Beh, lì non Corato. Puoi non fare Michael Moore.
0: Michael Moore lo faccio sempre. Lo faccio sempre.
1: No.
2: La cazza.
1: Ma poi c'ha proprio quella faccia che sarà anche americano, ma secondo me è di origini barese.
0: C'è un punto di Michael Moore dove ridono sempre tutti.
1: Qual è?
0: Questa cosa mi fa strano, perché è il momento in cui si ferma il video,
1: sì,
0: lui beve l'acqua a un certo punto,
1: sì,
0: io metto,
1: sì,
0: si ferma il video, c'è un frame,
1: ah,
0: e tutti nella band beviamo.
2: Ah, ok,
1: e questa cosa fa ridere a tutti.
2: Fa ridere
1: solo sentirla raccontare.
2: È la magia del teatro. Nessuno di questi doppiati ti ha mai chiesto: oh, ma scusa, ma chi sei che mi stai doppiando? Cioè, non è mai arrivato a nessuno di loro la notizia di essere stati doppiati. Non è che Mick Jagger un giorno ha detto:
0: oh,
2: ma questo ha 4
0: sì,
2: milioni di visualizzazioni.
1: Secondo me,
2: speriamo.
1: Creiamo il caso.
0: Vabbè, volevo finire di dire le date.
1: Vai.
0: 25 Casatenovo, sempre solo. L'8 agosto con la band Agrigento Festival,
2: sì.
0: E poi sono il 16 agosto a Vasto Marina.
1: Vabbè, homecoming.
0: Per la prima volta a Vasto.
1: Ma
2: sì,
0: ecco.
2: 17 settembre addirittura a Barcellona.
1: Perché poi c'è la tournée europea, anche a Amsterdam.
0: Sì, c'ho delle date, sì.
2: Bella roba.
1: Insomma, lo trovate facile googolando.
0: Esatto. Sì.
1: Fabio Celenza, non era Lai, il suo spettacolo dal vivo in giro in Italia e anche non, perché insomma gli italiani sono sparsi un po' in tutta
0: esatto.
1: Europa. E come fanno le band italiane di un certo spessore, li vai a trovare a casa loro.
2: Bocca al lupo, grazie Fabio.
1: Viva il lupo!
2: Vai!
3: Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
4: Party like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Amy Schilla.
5: Finisce sempre così quando siamo io e te.
4: Madame.
6: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
4: Night.
7: Dici che resti, allora urlalo forte.
4: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
3: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Pinocchio.

0: senti che bella voce squillante.
1: Evviva!
0: Oddio, a dire la verità, quest'ora si è un po' guassata già. Ma molto meglio di ieri.
2: Tanto sei donna. Oggi sei donna.
0: Sì. Domani chissà.
2: No, ma certo, figurati.
0: Che sai che sto facendo la cura ormonale, vediamo come va, eh. Allora, potrei avere dei risvolti improvvisi. Ah, forse era quello.
2: Ma
0: non era
2: un sogno.
0: Non era un malanno di stagione.
1: Fa vedere il baffo.
0: No, l'ho tolto.
1: No, l'hai tolto. Barba? No.
2: Puoi prenderti i funghetti?
0: Basta, lasciatemi in pace. Sigla.

0: e Marta, benvenuti a Pinocchio!
1: Ciao pubblico!
2: Vale sempre, col capello sempre più bello.
0: Allora,
2: devi aprire una catena di negozi dove fai questa pettinatura.
0: Mi sta durando meno, eh? Cioè, i primi tempi lo facevo e mi durava due giorni. Adesso, il giorno dopo, devo rinvigorire ribagnando le ciocche, facendo pugnetto e poi aggiungendo la spuma e il gel. Però,
1: per i primi giorni, però, forse intanto, ne mettevi tanto per la foga.
0: Mi sono rotta le palle di fonarmi,
1: ecco.
0: E quello non mi aiuta. Però,
2: perché lei tende poi a fare quella cosa di sì, tipo mi annoia sciacquarmi i capelli dopo aver messo il balsamo, però, ho capito, però o non metti il balsamo,
1: no, oppure non ti sorprendere del non
0: però,
1: essere,
0: cioè, però
1: no, no, va
0: comunque
2: vale,
0: ma so. La grande novità della giornata sarà mica i miei capelli,
1: sono
2: i calzini
1: della...
2: i miei calzini, certo, della giornata, diciamo che è un po' della stagione,
0: direi di sì.
2: Io gioco tutto su questo, che non piacciono a Amy. Tutto un viaggio mio,
1: sì,
2: assolutamente sì, irrilevante. Però ragazzi, io a qualcosa mi devo aggrappare,
0: sì,
2: ok?
0: No, poi dicevo a Pina, secondo me è la prima persona in Italia a indossare quei calzini che indossa
2: di
0: oggi.
2: Di cosa stiamo parlando? Allora, chiamiamoli calzini perché si indossano sui piedi, ma sono dei micro calzini, cioè che coprono da metà delle dita a quasi anche meno di metà del collo del piede.
1: Devi fare la foto.
2: No.
1: Dai, apriamo anche un profilo. Dai.
2: Nel momento in cui mi viene fatta un'offerta seria su OnlyFans, seria.
0: Però posso dire, per
1: far capire.
2: Ci sono già passata, non ci ripasso.
0: Comunque il calzino tiene le dita dei piedi scoperte, copre dall'attaccatura fino a parte del collo.
1: Sì. Metatarso. E dice cosa servono?
2: Nelle scarpe di gomma, come quelle che ho intenzione di usare da adesso a fine estate, non fanno sudare, c'è un attrito.
1: Diverso.
2: E in più è un gioco anche di colori, perché ne ho presi

0: tipo 400-500 mila di tutti i colori, sì. E quindi mi piace, ragazzi, questo.
1: No, ma mi piace, ma le hai indossati con timidezza, con
0: sì,
1: un colore timido.
0: Perché poi mi piace, ma mi vergogno. Amore. Cioè non voglio attirare, io di base, mi avete mai visto scollata?
2: No,
0: mi avete, io non voglio attirare attenzione.
2: È vero, è vero.
0: Un particolare,
2: solo per farti guardare.
0: Capito? No, non voglio. Allora è tutto un gioco mio. Basta.
2: Basta, non ne parliamo più.
1: Niente.
0: No, parleremo però di calzini.
2: Sì.
0: Torneremo a parlare di calzini.
2: Sì.
0: Siamo murati di gossip, sì. Siamo proprio strapieni e un sacco di notizie vi dirò.
2: Non male.
0: No, per niente male. No, per niente male.
1: Sì.
0: Puntata mista, ve l'abbiamo promessa ieri, eccoci qua. Pronti? Si comincia. Tra l'altro, ragazzi, a grandi falcate si avvicina la festa della radio e lo speaker corner, dove ci sono ancora dei biglietti, se volete.

0: Adorabile Laura Branigan, 1982, successo interplanetare. Sì. Lei sprezzante del pericolo, l'ha voluta cantare, ha stravinto, brava.
1: Brava. Sì. Lei è una di noi, sì, come genere.
0: Sì, una di noi, bravo.
1: Cioè,
0: accrocchiata com'era.

0: po' così, non la più figa del mondo.
1: E te l'ho spaccato. Cioè, adesso non si potrebbe più.
0: Ecco.
1: Adesso non si può più. Pa. Allora, c'è un momento, ieri c'è stata una puntata, magari non tutti l'hanno sentita, giustamente, era una giornata di rientro, ci siamo detti noi, no? Dalle 17 alle 19, il classico orario di rientro da quello che è stato il ponte per tanti.
0: Certo.
1: Quindi c'era tanta gente in macchina, tanta gente con bambini e bambine in macchina.
0: Sì.
1: Abbiamo cercato di offrire un servizio di babysitting, quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo invitato ascoltatori e ascoltatrici a inviarci vocali con colmi, barzellette, indovinelli, imitazioni.
2: Sì.
1: Ci siamo molto divertiti.
2: Sì, ne abbiamo ricevuti
1: tantissimi. Cioè un numero che per metterli in onda tutti saremmo dovuti stare in onda 9-10 ore,
0: certo,
1: probabilmente.
0: Poi voi eravate tutti a casa, restavamo solo noi.
1: In questa matassa gigantesca di battutisti, tantissimi bambini e bambine.
2: Certo, la maggior parte.
1: Non siamo riusciti a metterli tutti in onda, ma è arrivato questo messaggio.
3: Pinocchi, perché non avete fatto ascoltare la mia barzelletta? Ci sono rimasta male.
1: Allora, amore. Non sia mai. La puntata di oggi non è quella di ieri. Noi andremo avanti con le notizie, ma la Letizia da Poggi Bonsi l'abbiamo chiamata.
2: Ah, certo.
1: Letizia, buonasera. Ciao amore, buonasera.
0: Ciao.
1: Come va? Tutto bene?
3: Sto bene.
1: Oh, via.
3: Sì.
1: Senti, ti va, anche se ieri poi purtroppo, ti dico, ma non era perché eri te, non c'era stato più il tempo, non si è potuto passarla, però se te ora c'hai voglia di raccontarcela la barzelletta, noi l'ascoltiamo con molto piacere.
0: La vuoi
1: raccontare?
3: Sì.
1: O vai.
3: Cosa fa un pomodoro la mattina? Salsa e la patata pure.
1: Bella.
2: Bello col doppio finale,
1: Bellissima. Bella Letizia, brava, grazie. Senti, però se dovesse ricapitare magari che sentendo la trasmissione mandi un messaggio e non lo senti, non lo senti in onda, guarda che noi li leggiamo lo stesso, comunque. Va bene, per cui non ci rimanere male. Va bene?
3: Ok.
1: Sì. Dai, allora abbiamo fatto pace, Letizia?
3: Sì.
1: Io ti do un bacino, te me lo dai un bacino?
3: Sì.
1: Dammelo, vai.
2: Oh.
1: A posto allora.
0: Allora
1: dai.
0: Grazie, ciao.
1: Alla
0: ciao.
1: Prossima, grazie.
3: Prego.
0: Amore.
2: Ciao. No.

0: Mi manca ogni tanto, lo sai? Mary J.
1: Mi sembra che stia bene.
0: Sì.
2: Però
0: sì.
2: non fa musica da tanto.
1: Morata di soldi, credo. Cioè, ha fatto il business.
0: Beh, insomma, sì, però... Vabbè, comunque, parliamo di...
1: Profumi.
0: Oh, sì, certo.
1: Allora, profumi certo. Che, non so voi, ma con l'arrivo di questa stagione improvvisa, anche un po' che ci ha preso a schiaffoni, devo dire, no? L'inoltrata primavera, quasi estate, un po' voglia di ritirare fuori dei profumi, forse diversi da quelli invernali, non so voi. Comunque.
2: A me piacerebbe camminare e lasciare la scia di profumo. So che è maleducato... Ma a me piacerebbe
0: lo puoi fare,
2: ma non mi resta.
1: No, ma non lo senti tu forse?
0: Ma ne metti
1: resta.
0: Poco. Se ne metti tanto resta.
1: Te
0: vale.
1: Lo compri
0: profumo
1: buono
0: profumo,
1: resta. Sì.
2: Madonna, mi sono attaccata su due fronti.
0: Ho capito,
2: eh.
0: Ma vale, però perché devi rinunciare a delle cose?
2: Ma non mi è mai restato.
1: Non
2: ho
1: è attaccata,
2: anche...
1: è supportata da due fronti.
2: Ma mi avete mai sentita profumare?
0: No, perché ti metti e basta, sì, cioè allora
2: sì. Vabbè, proverò.
0: Ma secondo te i profumi su di te non attaccano?
2: Ci sono delle pelli che
0: mettilo sui vestiti. Allora
2: Potrei adesso, vero?
0: Scusa,
2: adesso che
0: no.
2: Non fumo più, è vero.
1: Allora,
2: dicevi.
1: Intanto, visto che vuoi fare.
0: No, perché io voglio che tu creda in te. Cioè,
2: sì, no,
0: cosa,
2: ma io lo so, ma hai ragione. Ho pensato che non ho pensato ai vestiti.
0: Sei, vale, sei la regina di Gramsci.
2: Di Gramsci.
1: Un profumo lo devi lasciare. Sono d'accordo. Allora, due tendenze che stanno prendendo piede molto nei gusti della gente. Qua non sono le direzioni, ma è diciamo due tendenze comunque. Diciamo
0: sì,
1: così.
0: Anche perché di base c'è una tendenza a profumi
1: fortissima.
0: La gente proprio impazzisce.
1: Allora.
0: Sono anni di ossessione profumi. Ce ne sono di costosissimi, ce ne sono di abbordabili.
2: Sì.
0: Però, come in tutto, ci sono poi le tendenze.
1: Sì, allora, da una parte c'è un grande ritorno all'idea dei profumi dei flaconi, cioè quelli di una volta, un po' di nostalgia. C'è la vaniglia, l'ambra, i fiori talcati e i classici, quindi la violetta, la lavanda e l'acqua di colonia, anche sulla donna.
2: Ok.
1: L'acqua di colonia proprio del nonno.
0: Il vetiver, tutte quelle...
1: Un po' quell'idea lì, proprio che ti dà l'idea di aver ritrovato il flacone della nonna da qualche parte o del nonno, cioè puoi metterlo come vuoi. E questa è una. L'altra non è dichiarata. Cioè non è una fragranza che viene dichiarata, viene sempre di più aggiunta nei mix, nei bouquet dei profumi. Ed è una fragranza terrosa, leggermente burrosa, attraversata, scrivono gli esperti naturalmente, non io, da accenti verdi e aromatici, che non restituisce tanto l'idea del vegetale in sé, quanto una sensazione.

0: sofisticata e astratta. Che cos'è? La carota.
1: Ma dai.
0: Sì, allora, adesso va tanto questa cosa che è l'estratto, l'olio essenziale estratto dai semi di carota, che non ti fa riconoscere la carota, ma pare che sia una base molto interessante
1: su cui abbinare altre cose,
0: su cui fare poi un bouquet specifico. Però è un ingrediente questo che sta piacendo molto. Magari vi prende il ghiribizzo, Valentina, di andare in un posto che ti mixa delle fragranze, dei profumi,
1: e ci butto la carota.
0: E fammi sentire un attimo come sta.
1: No, perché vedevo su TikTok delle influencer che si occupano di cosmetiche. Cioè, ce n'è una che seguo che è molto appassionata di profumi. E per esempio quest'inverno, proprio anche motivata secondo me, come tutti, no, dalle temperature, rispetto così come ai sapori, anche agli odori,
0: sì,
1: è pazza di profumi al biscotto, al caffè latte, al latte, al burro, alla panna,
2: anche,
1: ecco.
2: Che c'è la tendenza.
1: Adesso con l'estate si andrà più su cose,
2: i profumi da mangiare.
1: Sì, oppure sì, il sale o la pineta, quelle cose un po' più del no, un po' più ombrose, con
2: sì, l'ombra. Quasi rinfrescanti.
0: Direi quasi erbe odorose.
1: Come?
0: Erbe odorose.
1: Erbe odorose.
2: Va bene, dillo.
0: Erbe odorose.
1: Bravo.

0: 17:47 Radio DJ. Allora andiamo avanti con i gossip. La Vale ha parlato del matrimonio di Dua Lipa, si è schierata.
1: Sì, nonostante io non sia mai stata super fan di Dua Lipa, però
2: tu sei sempre stata amica di Taylor Swift.
0: Sì, però... ma tu sei così, tu volti la faccia all'improvviso, ma no, ma... e quella è una mossa.
1: Ragazzi, quando uno vince, vince, sì, cioè non sì, è che sì, sì, sono anche abbastanza
0: obiettiva.
1: E poi
0: il tema matrimonio è il tuo, esatto, e su questo non te la fai raccontare da nessuno. C'è chi scrive: gli invitati di Dua Lipa voglio farmeli tutti indistintamente,
1: beh,
0: che è
1: sì,
0: una presa di posizione, sì, sì, è un modo di interpretare la vita.
2: Che peraltro se bevono tanto c'è il rischio che litighino tra di loro, perché l'elenco è croccante di caratteri.
1: A proposito di bere tanto, allora a sto punto leggo anche questo messaggio. Abbiamo parlato di profumi prima e un'ascoltatrice scrive: quando ho abbracciato la Pina aveva un buonissimo profumo, mentre la Vale sapeva di vino bianco.
0: È la stessa che ha detto che si farebbe tutti indistintamente.
1: Ma allora siamo amiche.
0: Uno stesso, non lo so.
2: Allora
1: vabbè, comunque Taylor Swift sposerà Travis Kelce, immaginiamo, ipotizziamo, ma

0: è quasi il certo 3 il 3 luglio, presumibilmente a New York. Quello che lei e il suo futuro marito hanno deciso di fare sembrerebbe essere una cerimonia per pochi intimi super blindata. Ma che già qui dici, ma Taylor, ma dai, no?
1: La fa brava, Sara.
0: Pare che alcuni degli invitati che hanno già ricevuto l'invito si siano lamentati. Sono gli invitati single ai quali Taylor Swift ha detto vieni, ma vieni da solo, vieni da sola. Cioè non c'hai più, tu che sei single non hai il più uno.
2: Ok.
0: Ci sono rimasti molto male. Dici, ma Taylor, perché lei non vuole gente che non conosce alla sua festa, che un po' ci sta.
2: Sì.
0: Però, Taylor.
2: Però, se sei single, non sei contento di andare al matrimonio da single?
0: Sì, dipende.
2: Oppure, cioè, vuol dire che sei
1: puoi
2: single?
1: Puoi fare un tavolo.
2: No, nel senso che non sei ufficialmente engaged, quindi magari hai una storia per le mani, ma non è abbastanza ufficiale da poterla portare.
1: Se lei non conosce, non ti vuole.
0: Quello.
1: Però
0: quello.
1: Scusami, tutti quelli che inviti, conosci il compagno o la compagna? Scusa.
0: Infatti. Poi stai calma, Taylor. Stai calma.
1: Ma sarà vera sta storia, Vale?
0: Non lo so. Cioè, la mia fonte, ve lo dico, non è attendibile.
1: Allora, di cosa stiamo parlando?
0: Però è una fonte.
1: Senti, Vale, a proposito di questo tuo progetto di lasciare la scia.
0: Sì.
1: Elena dice, sui vestiti non spruzzarlo il profumo perché potrebbe macchiarli se magari lo fai da troppo vicino. Però lei lo mette sulle coppe del reggiseno. Sull'elastico delle mutande.
2: Cosa?
1: E qualche goccia nell'ombelico. E io spocco.
0: Con questo verso qua.

0: Pinocchio non finisce qui. Ci sentiamo tra poco.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ.
2: Pinocchio!
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: cosa fai, Diego? Ci dai una notizia tu?
1: Ragazzi, vi do una notizia che è commovente. È proprio una cosa molto bella. È una cosa stupenda che ha a che fare con il grande sogno proibito degli esseri umani: volare. E per questo ho chiesto questa musica.
0: Poteva prendere Modugno.
2: Ha scelto Mini
1: Pony. Quante avventure tu vivrai? Perché? Perché il Mini Pony sbatte le ali.
0: Sì.
1: Volare di Modugno e volare come voli. Che qua non è questione del volare con l'aereo, con il deltaplano, ma volare con le ali che sono tue. Allora, adesso vi spiego cos'è successo.
0: Ok.
1: Hanno applicato, hanno fatto un esperimento, hanno utilizzato la realtà virtuale.

0: hanno monitorato il cervello, ormai questa roba gli piace da matti, di mettere tutte le ventose al cervello, di monitorare le aree del cervello che si accendono in base alle sollecitazioni, certo, che vengono fatte. Giustamente, perché è una risorsa grandissima che dice un sacco di cose di noi. E in questo
1: finalmente.
0: In questo caso, poi bisogna avere un cervello che funziona, quindi, però in questo caso la cosa è commovente. Allora hanno fatto così. Hanno preso queste persone, gli hanno messo un visore di ultima generazione, ok? Nel visore
1: di realtà virtuale.
0: Di realtà virtuale, sì. Che praticamente funzionava così. Loro avevano di fronte una specie di schermo, come se fosse uno specchio. Tu immagini avere uno specchio, però tu hai un visore per cui tu ti vedi come se fosse lo specchio, sì. Ma al posto delle tue braccia, tenendo il visore sugli occhi, ti vedi le ali.
1: Ok, cioè non hai le braccia, hai le ali.
0: Hai,
1: sì,
0: le ali. E il visore è fatto in modo tale, così tecnologicamente avanzato, che tu, nel momento in cui muovi le braccia, nello stesso
1: muovi
0: istante, il tuo riflesso muove le ali.
1: Sì. Certo.
0: Ok.
1: Certo. Sì.
0: E allora, e hanno detto, adesso questa è la tecnologia.
1: Quant'è che sei, quanto sono stati lì con le ali?
0: No, un po' di tempo, perché hanno fatto più sessioni, perché hanno detto, adesso con la realtà virtuale, tu ti vedevi nello specchio, ma eri tipo, non so, appoggiato a terra. Mm. Ma dietro c'era tutto un fondale, un paesaggio, capito? Mm. Adesso vi insegniamo a volare. E hanno fatto una scuola di volo, come se domani
2: se fossero degli uccelli?
0: Sì, come se domani avessi le ali al posto delle braccia e dicono, dai, cominciamo, sbatti 3 volte, sbatti 4, alla quinta se sbatti forte ti alzi un pochettino, poi ti alzi un po' di più, poi provi a planare. Quello che faccio a volte io quando ballo sul cubo, che sbatto le ali,
1: sì,
0: forte. E quindi hanno fatto questo addestramento, a un certo punto hanno cominciato a volare e hanno volato, quindi paesaggi.
2: Cioè, allora visore, non nella realtà, ma nella loro percezione.
0: Sì,
1: queste lezioni gliele facevano quando avevano il visore.
0: Sì, sì, sì.
1: Okay.
0: Quindi metti una sessione di un'oretta, forse troppo, però una sessione, come impari qualcosa, i rudimenti, la seconda sessione voli un po' di più, la terza impari a planare, la quarta impari ad andare in picchiata e poi a tornare su, insomma, e voli. Quello che hanno scoperto è che man mano che il cervello sentiva le sensazioni di questa cosa del volare, e inizialmente si illuminavano delle parti del cervello, adesso non vi sto a spiegare quale area,
1: no,
0: ma
1: per non farlo,
0: ormai vi ho capite, la questione è questa: inizialmente il cervello diceva sì, vabbè, è un gioco, cioè sotto ci sono le braccia, però poi quando comincia a associare il fatto che vede il tuo corpo che vola, nel tempo il cervello comincia a crederci sempre di più, cioè si illuminano aree che proprio sovrappongono il movimento al fatto che tu ormai hai le ali.
2: È bellissimo, è credibile. Cioè, allora io sono andata a fare quei giochi lì che metti il visore e spari, nello specifico combattevo contro degli zombie.
0: Quanta violenza.
2: Lo so, però sono andata e tu ti metti il visore e nel giro di neanche un minuto il tuo cervello si setta su quello che vede, per cui io tutto il gioco si svolgeva in una stanza vuota, ma nel visore c'era proiettata una città decadente e io ho avuto paura ad attraversare un ponte perché era tutto diroccato. Sono salita su un elicottero, ho avuto la percezione di volare, capito? Quindi non
1: però smetti di mettere la mano a conchetta di fianco alla bocca per fare brutto di piazzetta.
2: Non stenta, cioè, a crederci, sì, che un'esperienza del genere ti faccia vivere l'esperienza di volare. Che
0: poi
2: bello.
0: È virtuale, ma il tuo cervello dopo un po' ci vuol credere, cede la diffidenza e dice ok, stiamo volando ed è stupendo. Dai,
1: ma e quindi gli mancano le ali, cioè hanno avuto un po' di malinconia delle ali.
0: Perché poi dopo
1: perché poi torni nella realtà e non le hai.
0: Poi sei contento di avere le braccia che ti prude,
1: no,
0: per esempio,
1: certo,
0: il naso te lo puoi grattare, però puoi scrivere, insomma, però sì, capito? E il cervello?
1: Il cervello intanto quell'esperienza l'ha fatta. Occhio, perché anche i sogni delle volte, capito, è una realtà virtuale, certe cose che succedono nel sogno poi le acquisisci quasi come fatte. Vi capita mai di dire ma questa cosa l'ho sognato o l'ho fatta veramente? Quindi delle volte è anche così.
0: È vero, è vero.
2: Ringraziamo Monica che ci sta mandando foto di uccellini.
1: Ok, amore. Grazie Monica, grazie mille.

0: ci ha scamato, ragazzi, eh? Perché dice: ragazzi, ma le canzoni di stasera sono state messe in base a Disco Ring andato in onda ieri sera. Beh, due sì. Gloria è questa. Ce lo siamo visto ieri sera a letto, io poco, perché sono durata, quanto duro? 2, 3, 4 minuti al massimo. Amy invece se l'ha visto un po' di più, forse. Comunque sì, sì, sì. Al telefono c'è un nostro ascoltatore in trasferta, cioè vive a Brighton, si chiama Emiliano, anche lui. Emiliano, buonasera.
1: Buonasera.
0: Ciao.
2: Ciao, Emiliano.
0: È in trasfertona, ragazzi. In trasfertona, sta andando a Londra, perché stasera farà il giudice ai Food Awards. E, allora, alcune cose non sono andate per il verso giusto. Allora, ti dico le cose un po' velocemente, perché c'è uno strano rientro nella telefonata. Non so se tu stai ascoltando con delle cuffie. Ok.
1: No, sono attaccato, ok.
0: Ok, perfetto. Allora, lui praticamente, serata importante, ha scelto l'outfit da mesi, barba perfetta, profumatissimo, faccia tesa, colpi di retinolo e skincare, poi colpo, sì, colpo di sfiga, cancellano i treni, quindi parte e corre a prendere il primo treno disponibile. Nella fretta sbaglia la giacca.
2: No!
0: Sì, che prende quella che gli rovina completamente l'outfit. Ha trovato dei brillantini nella tasca dei jeans, ha sudato tantissimo, la faccia è crollata a causa della corsa e delle creme, ha una sgommata di glitter sulla manica. E ora
2: Emiliano
0: è seduto in treno di fianco a una che stasera premierà, che è perfetta.
3: Oh, maledetta.
0: Che rabbia.
2: Vedi ascoltarci, Emiliano.
0: Lui dice: una vita da Bridget Jones nei panni di un orso barbuto e tatuato. Oh. Amore, però insomma, alla fine tu sei giudice, quindi devono sempre fare i bravi, eh?
1: In teoria sì, dai, però diciamo che magari non c'ho quell'outfit, quel look finale che volevo, dai.
0: No, quella roba lì mi rendo conto, cioè se uno non ci aveva pensato, ok, no, ma certo. Se te l'eri tanto preparato è pesante.
3: No, e poi quel brillantino in tasca,
2: no, ecco,
3: che metti le mani in tasca e trovi il brillantino.
2: Di prendere dei pugni di glitter e infilarteli in tasca, Emiliano, poi li ritrovi.
1: No. Ma io ho pensato che dopo il primo bicchiere di vino, dico che era tutto calcolato.
0: Sì, ma sì, ma sì. Certo, ma certo.
1: Compreso il glitter.
0: Senti, come funziona? Sarai a un tavolo, verranno serviti dei piatti e voterai su un computer, su un iPad o
1: No, in realtà sono gli awards dei libri di cucina e degli influencer della cucina.
0: Ma non servono anche da mangiare?
1: Sì, sono tipo le super canapè, quelle robe così, mini finger food.
2: I posti dove io arrivo, che è meglio che io arrivo, che ho già mangiato.
0: Sì, sì. Tu mangi fuori una panina con la porchetta,
2: sì.
0: Diego,
2: mangio prima, sennò... Sì, mangio una roba prima, sì. Faccio base, sì. Poi.
3: E com'è che tu sei giudice?
1: Sì, sono uno dei giudici della categoria
3: Ma come ci sei arrivato?
2: È una truffa?
0: Sì.
1: La truffa, assolutamente.
0: No, come mai?
1: No, perché sono diventato un membro del Guild tipo 2 anni fa, perché ho cominciato a scrivere su Substack e mi hanno notato e c'è stato tipo un endorsement da parte di altri e alla fine sono diventato parte dell'entourage.
0: Aspetta,
2: hai capito.
0: Possiamo tirarcela per questa cosa, Emiliano, il fatto che tu sia un nostro ascoltatore, possiamo, no? Cioè a noi ci gratifica molto questo.
1: Però ricordate le diapositive, sono sudato con il glitter che la faccia caduta.
0: È proprio quello che ti rende uno di noi, amore, però.
2: Certo.
0: Perché ok, entrare, avere endorsement, eccetera. Però se ci ascolti da qualche parte, la sgommata di glitter ce l'hai.
3: Meno male che è di glitter.
2: Esatto.
0: Senti, dai, divertiti.
1: Grazie.
0: Insomma, la gente guarderà altro probabilmente stasera. Quindi vai sereno e divertiti, ok?
1: Grazie, sei un onore, super fan vostro.
0: Un bacio grande, Emiliano.
2: Non bere troppo.
1: Non posso prometterlo.
2: Lo sapevo.
0: Questa telefonata ci siamo detti solo delle cose scontate tra di noi. Questo è stato un bacio enorme. Ciao.
1: Ciao.

0: mai più.
1: Allora, 18 e 22, io farei un'altra carrellata di gossip.
2: Ok, parto da Gwyneth Paltrow per dirvi che non sapevo che in California ha 15 ristoranti. Tutta è una catena, Goop Kitchen, e la notizia è quella per cui aprirà anche a New York. Tutta una serie di ristoranti che sono ristoranti, però attenzione,
1: dove mangi poco.
2: Dove? No, non mangi ai tavoli, non ci sono tavoli. Tu puoi ordinare, andare a ritirare o farti mandare a casa il cibo.
1: Ah, ok.
2: È tutto super super healthy e vi posso dire, una delle insalate più famose è la Spring Crunch con asparagi, formaggio di capra e taccole a 16,95€.
3: Vedete quant'è? Però
2: bisogna vedere quant'è.
3: Ci casco, la prima volta la compro anch'io.
2: È proprio la catena, sì, una delle prime catene di clean food, per cui niente zuccheri raffinati.
1: E se in gara che ti piace, fatta, perché lui mangia tutti i giorni la stessa cosa.
2: Ma oggi c'era una novità. Oggi c'era un poké nuovo, perché
3: c'era un crispy fetente,
2: perché c'era sprigionato un odore. Io pensavo che fossero i fili elettrici bruciati.
3: È una cipolla fritta.
2: Ah, vedi? Comunque, niente zuccheri raffinati.
1: Però solo quello c'era di diverso, perché il contenuto era quello di tutti i giorni.
3: Non vi sto a spiegare come funziona, come lo ordino. È un default.
1: Così? È un default.
2: Beh, sì.
1: Ma puoi mai mangiare tutti i giorni la stessa cosa, Diego?
3: Tutti i giorni.
1: Adesso tengo il punto.
2: Ma lui adesso si arrabbierà. Però lui si arrabbierà. Guarda come mi guarda. Oddio, che paura.
3: Non ti guardo.
2: Non ha il palato fino. No. Pina. Cioè, lui mangia per mangiare. Capito?
1: Ho capito, ma già che compri il poké, ma componilo.
3: È buono, ma vi lasciate stare una e una due. Musetto francese, una. Palato fino.
2: Oh, vabbè, mio. Comunque, tanti auguri a Gwyneth, della quale non sto leggendo il libro.
1: È vero.
3: Questa è la sola.
2: So. Lo so, lo so. Vale. Ragazzi, è noiosissimo. Quest'estate mi ci metto, a settembre torno con i compiti fatti. Non ce la sto facendo.
1: Ma bello, chi se ne frega?
2: No, perché avevo
1: figurate
2: promesso.
1: Figurate se ci mancano i motivi per parlare male di Gwyneth Paltrow.
2: Victoria Beckham,
1: con un'altra,
2: ha voluto dire che adesso a 52 anni se ne frega di invecchiare. Beh, cioè, lei ha detto, perché tanto, sentitemi bene, le creme anti-invecchiamento non funzionano. L'importante, ragazze, per essere belle è accettarsi e accettare anche l'invecchiamento e le rughe che vengono.
1: Ma intenda detto da lei non l'accetto.
3: Ma intenda con
2: ma non lo accetti, no.
3: Con un'accetta intende forse.
2: Dai, pazzesco.
1: No, ma il coraggio.
2: Sì. Ma quella famiglia, allora,
1: forse
2: senza
1: quella
2: famiglia lì senza
1: avere
2: vergogna.
1: Coraggio,
3: senza vergogna.
2: Cioè, vergogna.
3: A noi poi siete ricchi, belli, a noi
1: no,
3: che
1: ma
3: siamo
1: poi
3: poveri.
1: Poi il marito ormai con dei pomelli da matta.
3: Brava, sono dei pomelli, quelli dei letti di una volta.
2: Sì, di ottone e manici di scopa. Chiudo col gioco preferito da Kate Middleton, il prosecco pong. Adesso non so, pare che sia pazza. Quando si trovano in famiglia, che è come il beer pong, cioè quel gioco lì per cui sei su un tavolo da ping pong, a un'estremità ci sono tanti bicchieri, tu sei dall'estremità opposta, sei nell'estremità opposta, hai delle palline da ping pong in mano, devi cercare di far canestro. Se sbagli ti bevi il bicchiere di birra. Lei in famiglia è famosa perché a ogni ritrovo dice: dai, giochiamo a prosecco pong.

0: perché ha sostituito la birra col prosecco. Chi me l'ha detto? Le mie fonti.
1: Sono fonti che non le freghi.
2: Dai,
1: non
2: perché,
1: le freghi.
2: Ma sai perché ha sostituito? Perché lei ha il palato fino.
1: E si accetta.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
4: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.

0: Ma non hai la sensazione che ormai siano soltanto donne a cantare? Molte. Specialmente fra quelle, diciamo, di lingua inglese.
1: Sì, molte, molte. Va molto questo fatto di essere donne.
0: Cosa stai facendo?
1: No, niente. Volevo guardare. No, niente.
0: Perché mi vedi trafelato?
1: Mi vedi trafelato?
0: Era
1: sì.
0: Seduto qua tranquillo fino adesso. Mi sono girato, sembra che sia appena entrato.
1: No. Guarda,
0: stai litigando col sedile.
1: Col sedile, sì. Eccomi qua.
0: Lo faccio alzare come da barbiere.
1: No. Non ero seduto.
0: Questa ragazza in particolare l'avete già incontrata. Si chiama Gracie Abrams. È la figlia di J.J. Abrams, un famoso regista, quello di Lost, ma anche di un episodio di Star Trek o di Guerre Stellari.
2: Tutte e due.
0: Non facciamoci mancare niente.
1: Mi piace lo spazio al papà, sia Star Trek che Guerre Stellari.
0: Ma mi chiedevo, la figlia, quando deve fare il video delle sue canzoni, chiede a papà secondo o per me. Una questione di principio sì. Fa da sé?
2: È come il figlio degli U2 che non vuole gli U2 fra le palle ai concerti. Esattamente per questa ragione lei fa i video male per reazione al padre.
1: Scusami, ti faccio la domanda, i tuoi figli lavorano qua?
0: No, ma solo allora. Io che non li voglio. Per il loro bene, perché non voglio che qualcuno possa
1: nepotismo,
0: dire figlio di.
1: Figlismo.
0: Per carità. Sì, buongiorno. Ben ritrovati e spero anche ben riposati. Pronti a cominciare per quel che resta della settimana.

0: cominciare la serata di mercoledì, anzi la settimana di mercoledì, sì. Anche se in realtà questa settimana per noi durerà comunque 5 giorni.
1: Ah già.
0: Solo che gli ultimi due li facciamo all'aperto.
1: Bello, bello. Non bello. Male.
2: Abbiamo già recuperato, sai che quando uno lavora nel weekend poi c'è la corta, no? Che,
1: già, giusto.
2: Che risolve giusto. Cioè bilancia il corto. Sì, noi abbiamo fatto in anticipo.
0: Bene, buongiorno. Stai bene?
1: Ti dico la verità, sarebbe da andare via adesso per riprendersi dalla stanchezza dei giorni fa.
2: Mi ci vuole una vacanza da questa vacanza.
1: Esattamente.
0: No,
1: bravo,
0: io mi sono riposato tantissimo ieri mattina. Ieri mattina avevo previsto di uscire in bicicletta con un mio amico, per fortuna si è messo a piovere e questo è successo intorno alle 8. Quindi cosa faccio? C'ho la mattinata buca, torno 10 minuti a letto. Mi sono alzato a mezzogiorno. Non mi succedeva da quando ero piccolo. Viva la normalità!
1: E come chiuta, avrebbe detto mia mamma.
0: Dormire è bellissimo!
1: Direi.
0: Buongiorno, che bella la parata del 2 giugno. Cioè, tutto quello che è successo.

0: Adesso ieri torno.
1: No,
0: è sempre un momento bellissima, romantico, cioè, anche cioè, se è belligerante, nel senso che che sfilano le forze armate, però insomma il fatto che sfilino le forze armate è legato al momento in cui ci fu per la prima volta un 2 giugno, no? Cioè la fine della guerra, quindi è un modo anche quello per ricordarlo, insomma. Spiegamento di forze serviva a dare un'immagine del nostro paese al passo con la concorrenza, quindi un po' di cose romantiche, che ne so, la vecchia lancia flaminia del presidente che viene tirata fuori solo per queste occasioni, il saluto al cane briciola che va in pensione, 13 anni va in pensione.
2: Smette di essere, che cos'è, un appuntato?
0: Non lo so se ha un
2: brigadiere,
0: titolo.
2: Brigadiere. Brigadiere briciola, sì.
1: Che bello.
0: Cambio della guardia fra il cane briciola e il cane Cesare, l'avete visto, no? Che è un cane robotico invece.
1: Ah, che tristezza.
0: Che è sicuramente molto meno romantico. Non mancavano i cavalli, per fortuna non è scappato nessuno perché nessuno ha tirato i petardi come era successo qualche giorno prima.
2: Quando ero a Roma...
0: Ma se ne è parlato già troppo.
2: Ma c'era un traffico quella volta...
0: A Caracalla è successo.
2: Sì, io stavo tornando
0: no?
2: verso casa, dovevo passare di lì, era mezzanotte, ho detto ma che è sto traffico, incredibile. E poi dopo ho capito perché c'erano delle transenne eccetera, che era successo il casino.
0: Stavano cercando di riportarli indietro.
2: Ma sono arrivati lontano, hanno preso la Colombo.
0: La Colombo hanno preso, fino all'Euro.
1: Che, voglio dire, non è argomento, non è come direbbero in Svizzera la trattanda di oggi, cioè l'argomento di discussione. Tuttavia, come lo fermi quel cavallo? Cioè, voglio dire, hai voglia essere addestratore?
2: Si deve fermare lui.
1: Da solo.
0: Quando è stanco si comincia a fermare.
2: Pensa a quelli che hanno avuto la macchina rovinata dal cavallo che gli è passato addosso e magari l'ha rotta, no? Vallo a spiegare all'assicuratore. No, allora, non puoi capire, sono passati dei cavalli.
1: Beh, però stavolta si sa.
0: Diciamo che ci sono dei documenti che lo testimoniano. Sì, a proposito di mettersi nei panni, pensa di essere uno dei palombari che hanno sfilato con...
1: Hanno sfilato anche i palombari?
0: Sì, sono usciti anche due palombari con una divisa modernissima per fare cose.
1: E riuscivano a camminare vestiti da palombaro?
0: Ho visto solo le foto. Però c'erano.
1: Caspita,
0: la cosa che ho visto live erano i bersaglieri. Allora, il corpo dei bersaglieri è stato fondato a metà dell'Ottocento dal generale La Marmora, che ha scritto proprio il loro, diciamo, decalogo. Ma ai tempi, siamo ai tempi della Breccia di Porta Pia, era un reparto scelto che aveva come caratteristica principale che era gente molto agile, molto fisica, molto veloce e molto scattante. La velocità era il loro simbolo. Chiaramente col passare degli anni la velocità non è più così indispensabile per un militare, perché
1: arrivano
0: mezzi meccanici,
1: arriva un drone,
0: insomma qualunque altra cosa, però il corpo dei bersaglieri è rimasto e c'è una parte del corpo dei bersaglieri che fa quello che avete visto fare
1: quello che sentite anche sottofono.
0: Allora, siccome siamo diventati, oltre a essere un paese di santi, di poeti, di navigatori, anche un paese di corridori, perché grazie a qualcuno che ha dato il buon esempio, eccomi, buona parte dell'Italia nel weekend si mette le scarpette e va a correre, voi che avete fatto almeno 100 metri di corsa, non vi è scattata la domanda, come cazzo fanno?
1: Io, guarda, ti dico la verità, ieri per la prima volta vedendoli ho detto, ma come fanno a correre, e tra l'altro con una cadenza precisa,
0: con gli scarponi, con gli anfibi, vestiti di tutto punto, con tanto di cappello, con i piumaggi in questo
1: le piume,
0: caso, le piume, ok, perché le penne sono per gli alpini, suonando anche strumenti a fiato, e quindi il fiato che già devi consumare per correre lo devi anche usare per
1: bravissimo
0: spingere.
1: C'è un altro tema che mi è venuto in mente guardandoli, cioè i denti, cioè comunque tu hai una cosa di ferro vicino tra bocca e labbro, quindi è un attimo che ti tagli, ti spacchi.
0: Tu dici che ci deve essere qualche bersagliere senza un incisivo da qualche parte.
1: Comunque è una cosa pericolosa e assolutamente difficilissimo, perché è roba di diaframma, impossibile.
0: Poi nella mia testa, quando pensavo ai bersaglieri, pensavo che corricchiavano, poi li ho visti ieri sera, ieri pomeriggio, insomma, e quelli corrono sul serio, sollevando i piedi molto di più di quanto non li solleviamo noi da
1: e
0: terra.
1: Ti dirò, Carolinus, da Brevilino, non tu sei alto 1,85,
0: grazie,
1: lo sanno tutti,
0: grazie.
1: Certo. Minchia, ma non sei così basso, ma cosa dice Linus? Vabbè, al di là di questo, loro, come vedi, un passo loro sono tre passi tuoi, cioè saltellano in avanti.
0: Sì, è come, guarda, potrei citare la canzone dei Vatussi, se non ci fosse una parola che non si può dire, perché la canzone dei Vatussi diceva siamo i Vatussi, siamo i altissimi neri.
1: Altissimi neri, ogni tre passi
0: facciamo
1: 6 metri.
0: Facciamo
1: e loro
0: sei
1: ogni
0: piedi.
1: Tre

0: passi fanno 6 metri.
1: E quindi sono dei vatussi.
0: Non tanto, però.
1: Va bene, dai, a parte questo, un sacco di cose di cui parlare e anche un sacco di canzoni da farvi ascoltare. Domenica mattina stavo passeggiando per il centro di Barolo.
0: Quella,
1: è presente, capitale dell'omonimo
0: Come
1: Vivo.
0: No?
1: E da un bar esce la musica. E tra le canzoni che escono ne esce una che dico, urca, che bella, cos'era? Appena torno la voglio far sentire. Magari non se la ricordano tanti.

0: Cioè, non sono mai stato negli Stati Uniti, sogno New York, Detroit and LA, ma sono qui, bloccato, nel Regno Unito.
1: Bella,
0: 10 e 19, Pan & Funk.
1: Bella, belle botte anche con questa, Alex. Belle
0: era
1: botte.
0: Un po' Trainspotting.
1: Sì, belle botte, in discoteca, lì, no? Bella, ma dovevi dare un'occhiatina alla pista.
0: Sì, ci voleva il servizio d'ordine.
1: Perché
0: attento.
1: Qualche ubriachello poteva darsi.
0: Sì, adesso sai cosa farebbero? Sguinzaglierebbero Cesare, il cane robot.
1: Ah sì,
0: quello lì non puoi discutere,
1: non scherzi,
0: e fa paura soltanto a vederlo anche da fermo. Pan & Funk, gruppo italiano di origine decisamente partenopea, cantante inglese però,
1: sì,
0: almeno in questo caso. Erano a Propaganda Live qualche tempo
2: anche
0: fa.
2: Anche Firenze.
0: C'è un po' di Firenze.
2: Alex
0: anche.
2: Neri.
0: Gruppo internazionale.
1: Con lui tutto bianco nel frattempo.
0: Nino da Bitonto, ho fatto il servizio militare nell'88 in una fanfara di bersaglieri. Ci allenavamo come una squadra di calcio, esperienza fantastica.
1: Eh beh, così.
0: Sì. Cioè, ecco, Andrea, ho fatto il bersagliere e ho fatto anche tantissime sfilate. Questione di allenamento.

0: Si riesce anche a cantare e serve a darsi il ritmo, addestramento e ancora addestramento.
1: Che uno dice, militare, ma che hanno degli stivali da corsa?
0: No.
1: Quelli normali?
0: Anfibi.
1: Pensa ai piedi.
0: Anfibi magari, spero usati, nel senso che si sono ammorbiditi. Però sì.
2: Che uno dice, ne parlavamo stamattina in riunione alle 5 e un quarto, perché? Sì. Perché storicamente per dare gli ordini, cioè per dire attacchiamo, ritiriamoci.
0: Beh, vabbè, ma non c'era bisogno di una squadra che corresse. Questa è la parte che corre, secondo me, è una coreografia dedicata alla loro storia. Poi anche cosa servissero gli strumenti, certo.
2: E per incutere.
0: Le cornamusa scozzesi, per esempio.
2: E per incutere paura al nemico. Come i tamburi, come le cornamuse. Sì,
1: magari i cavalli che sentono la tromba e si spaventano. Scusa, il cavallo
0: lo so. Stiamo mischiando un po' di cose. Però è spettacolare sempre da vedere.
2: Assolutamente.
0: Ci sono due partite di beneficenza.
2: Vedi.
0: E gioca con una formazione fatta praticamente soltanto di ragazzini. Questo ha creato un po' di fastidio da parte specialmente del CT greco, che ha detto: io voglio giocare contro una squadra vera, non voglio essere preso per il culo giocando contro una squadra di ragazzini.
2: Ma noi possiamo fare quello che vogliamo, non è che
0: assolutamente, infatti la cosa è morta lì. Gioca Donnarumma come diciamo responsabile della storia del nostro calcio e come capitano, credo, e gioca anche Pio Esposito,
2: che però insomma è ragazzino ancora,
0: che è ancora un ragazzino, però insomma, dire, è uno che ha già fatto la Champions nei confronti
2: altri. Gattuso ha fatto del suo meglio, non ho nulla da dire. Secondo me un piccolissimo errore è stato mettere primo rigorista contro la Bosnia Pio Esposito, secondo me.
3: E voi chi avreste fatto tirare il primo rigore?
2: Engagement? Stai cercando l'engagement?
0: Quanto mi fa schifo questa cosa che ormai è diventata, diciamo, la dinamica principale del mondo dei social. Scrivere una cosa e alla fine...
3: E voi cosa avreste fatto?
2: E voi cosa ne pensate?
0: Bravo.
3: E voi siete d'accordo?
2: E voi cosa ne pensate? Cosa ne pensiamo? È così, è un mondo così, Linus. Meno male che abbiamo già fatto la gran parte della nostra vita.
0: Sì. Perché il problema poi è che tutto quello che succede, cioè se io chiedo a te, voi cosa ne pensate? Tu mi dici che cosa ne pensi e io, secondo educazione, dovrei dirti, hai ragione, però secondo me invece dovrebbe essere così. Invece quel, e voi cosa ne pensate? Funziona così. E voi cosa ne pensate?
2: E poi uno va e non guarda niente. Non guarda niente.
0: Non gli frega niente.
2: Niente.
0: Perché nel migliore dei casi ci si azzuffa fra quelli che scrivono sotto.
2: E a cosa serve? E
1: serve per ottenere engagement, cioè per...
0: Dillo in italiano, Matte.
1: Serve per dare al post, insomma al contenuto, un successo di pubblico che convince l'algoritmo a favorirlo, a proporlo a quanta più gente
0: possibile. È un successo di pubblica, ma non di critica.
1: No, però molto spesso della critica ai social non
2: si anche perché poi... Voi cosa ne pensate spesso è su fatti di cronaca terrificanti, che cosa ne vuoi pensare? No, è chiaro. Se c'è una cosa tremenda cerchi l'indignazione.
0: Sì, ma ormai è su tutto.
3: Le previsioni dicono
0: che, poi non so perché faccio questa voce, perdonatemi, perché nella mia testa
4: le previsioni dicono.
0: Le previsioni oggi dicono che verso le 4 fa un temporale. Voi cosa fate?
4: Voi cosa fate?
0: Però sarebbe già più bello, no? Le previsioni oggi dicono che alle 4 c'è un temporale, è vero, ho controllato. Cosa fate? Prendete la moto lo stesso, la Vespa lo stesso o prendete la macchina?
2: Beh, se uno ha il problema no, questo è un engagement sbagliato.
0: No, è troppo raffinato.
2: È troppo raffinato perché presuppone che uno abbia l'alternativa tra Vespa e macchina. No,
0: esatto, il tipo di engagement più diffuso è quello che sottintende non ce ne frega un cazzo comunque di quello che
2: ma
0: voi
2: certo,
0: scrivete.
2: Ma certo.
0: Perché poi la dinamica è assolutamente quella.
5: È un po' di

0: Buongiorno Giovanotti e Alfa, il tenero Alfa. Alfa, grazie, stai tranquillo, basta, perché si vede nel video che sei molto imbarazzato, perché insomma sei in una specie di mondo dorato che non conosci, no? Perché lì era una casa di Lorenzo proprio, evidentemente, da come era arredata. Lorenzo, quando aveva la tua età, era come te.
1: Oddio,
0: un po' più...
1: Beh, i colori erano quelli. No, era difficile fare il contrario, perché conosco casa di Alfa, è un pochino più piccola, cioè faceva da gilet a Giovanotti.
0: A proposito di vento, visto che la canzone si chiama così, va bene il vento, ma quando è troppo comincia a diventare complicato. Saluto Francesco, che ci chiede un sorriso e un saluto di conforto per gli abitanti del suo paese, che è Crescentino, provincia di Vercelli, che ieri è stata devastata da un evento atmosferico violento che ha messo in ginocchio numerosi abitanti e scoperchiato la scuola. Temporali molto violenti queste ultime ore. Da noi ieri pomeriggio non bastavano i secchi.
1: Davvero,
0: E ho detto tutto.
1: Sì, qua su?
0: Sì.
1: Eri qua?
0: Io non c'ero, però c'erano dei corrispondenti che mandavano testimonianze fotografiche e video. E a un certo punto non bastavano i secchi, perché era un po' tipo la pubblicità, sai, quelle...
1: Un po'
0: con la brodo, insomma.
1: Lì c'è un serramento che non funziona.
2: No, è il soffitto. È il soffitto che è poco isolato.
1: Ai. Vabbè.
0: Diamo un po' di feta.
1: Dai.
0: Ogni anno a Edimburgo c'è il Festival delle Fanfare Militari di tutti i paesi. Qualche anno fa hanno trionfato i bersaglieri con tanti applausi proprio per la loro caratteristica di correre e suonare all'unisono, che non sa fare quasi nessuno.
1: Difficile.
0: Grazie Andrea. Vi ascolto delle cuffiette passeggiando dal lungomare di Ostia e sto pensando che fra qualche giorno sarò lì con voi alla festa di Radio DJ. Il mio countdown è iniziato. Francesca, e poi saluto Matteo, un tuo omonimo, ma evidentemente con altre caratteristiche anche in comune, caro Matte. Sabato sarò al vostro speaker's corner, dice. Okay. Visto che sarò solo e sono anche single, c'è un'area single in cui ritrovarci? Adesso Matteo,
2: non avevamo pensato a fare i problemi. In genere le cose di cuore le affronta la pina, quindi hai sbagliato speaker's corner.
1: Però,
2: perché
1: insomma,
2: il nostro è uno speaker's corner goliardico, un po' cinico, mentre la pina è uno speaker's corner che abbraccia le questioni sentimentali.
0: Okay,
2: l'anno scorso hanno fatto un matrimonio, quindi.
0: Chi è?
1: Sono Piero Pierotto, verrò allo speaker's corner con Fabio Vercellone e chiedo per Fabio Vercellone di aderire a questa cosa dei single.
0: Ma tu non sei single?
1: Io
0: no.
1: Lui cerca una fidanzata. Ecco, lui cerca una fidanzata. È un buon partito, guadagna
3: Un milione e due, molto bene,
1: non si vergogna a dirlo. Tra l'altro,
0: sì, il problema è che non li vuole spendere, quindi tu ti metti con questo qua che c'è un sacco di soldi, ma è tirchio. Che
1: sì, è molto, molto tirchio, devo dire, molto tirchio.
0: Per i vestiti.
1: Ti ho detto della bolletta della luce che gli è arrivata?
0: Sì,
1: 8 euro.
0: Che usa le candele?
1: 8 euro. Niente. Sai che niente.
0: Neanche la ricarica del telefono.
1: Lui sai che cos'ha? Ha la vista notturna come i gatti. Lui ha questo problema
0: verbale. Ma accenderà un frigorifero?
1: Niente.
0: L'aria condizionata?
1: La ghiacciaia, giù la ghiacciaia. Ma tu sei matto? Ma che sei matto? Ma il Piemonte.
4: DJ, chiama Italia.
5: Sun68 anche quest'anno è partner di Party Like a DJ. Ti aspettiamo al Sun68 Club per giocare a burraco. La mattina impari e il pomeriggio partecipi al torneo. Iscriviti subito su DJ.it. I vincitori riceveranno l'esclusiva polo Sun68 Burraco Club.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente medio l'anno la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché medio l'anno fa tutta la differenza.
12: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
13: Banca medio l'anno, costruite intorno a te.
14: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
15: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
16: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

0: inglese con l'accento francese. The same thing about you. Kawinski con Night Call. Allora, mettiamo in ordine le cose. Questa canzone era nel film Drive,
1: sì,
0: bellissimo,
1: certo,
0: che avrà ormai una quindicina d'anni, diciamo che è del 2010, grosso modo,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: sono sicuro.
1: Sì, sì, sì.
0: Non voglio neanche controllare. Ti concedo
1: tu,
0: al massimo 16 anni.
1: 16 anni,
0: dai,
1: 16 anni, in terza liceo.
0: Okay.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: In questi 15 anni abbiamo evidentemente ingaggiato, insomma, coinvolto nuovi ascoltatori.
1: Sì.
0: E come facciamo noi a capire che gli ascoltatori sono nuovi?
1: C'è quasi una parola d'ordine, c'è quasi una parola
0: mettendo questa canzone.
1: Certo.
0: Se noi mettiamo questa canzone e Marco, Luca e tantissimi altri scrivono messaggi come questo, ma avete i microfoni accesi o è la canzone? Ragazzi, credo che si sentano le voci sotto il brano in onda. Ecco, questi sono ascoltatori nuovi,
1: nuovi,
0: perché
2: secondo
0: non sanno
2: me sono anche
0: che questa
2: vecchi,
0: cosa invece è nella canzone. Quelli vecchi lo sanno.
1: O
2: e lo fanno apposta.
1: Forse
2: lo
1: fanno sono vecchi che lo
0: fanno illudere che arrivino
1: no,
0: quelli
1: sì,
0: nuovi,
1: vero,
0: perché
1: vero,
0: li devi
1: vero, vero.
0: Spezzare questo sogno.
1: Ascoltate e fate ascoltare Radio DJ. E voi cosa ne pensate? Così, a caso, non so usarlo.
0: Allora, questa canzone fa parte appunto, è diventata popolare grazie al film Drive di tanti anni fa. È però presente anche nella ricchissima, devo dire, colonna
1: sì,
0: sonora della nuova serie di Netflix di Zero Calcare,
1: sì,
0: che si intitola Due Spicci, giusto?
2: Due Spicci, sì.
0: Due lire, due monete. Due,
1: sì, due Spicci.
0: Due lire, due lire.
1: Due Spicci, due in realtà.
0: Due Spicci.
1: Non due, ma due. Ma comunque, volevo dire che a casa mia si guarda coi sottotitoli. Io sono rimasto basito,
0: no,
1: ma...
0: Devo dire che sì. Allora, essendo abituato a frequentare gente con accento della capitale, capisco, credo, almeno il 95%
1: ma
0: di quello che viene detto.
1: Capisce tutto.
0: Però già mia moglie, che è meno abituata,
1: infatti,
0: fa molta
1: anche
0: fatica.
1: La mano...
0: secondo me hanno un po' calcato la mano. Cosa ne pensi?
2: Secondo me
1: e voi cosa ne pensate?
0: E voi cosa ne pensate?
2: No, secondo me non sono difficili le parole, è che il romanesco parlato delle volte durante Zero Calcare è veloce e sottovoce e quindi si sente poco,
0: sì,
2: si capisce poco.
0: Ma rispetto alla serie precedente non è di più? Sembra ancora
2: a me
0: più,
2: sembra
1: più svelto.
2: A me sembra
1: più, forse in grado di fare una velocissima imitazione.
2: Cioè, capito? Allora abbiamo detto che quella volta lì eravamo io e il Secco, no? E allora il Secco voleva il caffè.
0: Ti volevo chiedere, però, che effetto ti fa rivederti in Zero Calcare? Stamattina l'ho ribattezzato Zero Cagare.
1: Sai che è un po' che stronzo.
2: Sempre guarda, per il team building nel quale eccelle.
1: Però ti posso dire una cosa, lo ha sempre fatto.
2: Sì, sì,
1: anche
2: sì,
1: era quando era
0: comunque
1: soldato semplice.
0: Comunque sei che mi hai corretto, il titolo è Due Spicci, non Due Spicci.
1: Ho detto Due Spicci, Due Spicci. Ho detto Due Spicci, se riporti indietro il naso.
0: La storia è quella di lui e di un suo amico,
2: sì,
0: il cinghiale, giusto?
2: Sì.
0: Che è quello che gli diceva sempre devi scopare.
2: Sì, è
1: sì,
2: possibile
1: sì,
2: che
1: sì,
2: semplificasse molto
0: devi
2: la scopare, questione.
0: Devi scopare, devi
2: sì, beh, quella
0: come
2: era la soluzione.
0: Come l'altro dice andiamo a mangiare il gelato, questo dice devi scopare.
2: Sì, è okay, la soluzione a quelli che sono i problemi. Lui magari si fa troppi giri, allora quell'altro consiglia
1: scusate,
2: la via.
1: Scusa,
2: la via
1: chiedo,
2: corta.
1: Perché lui ha una è antropomorfo, cioè è un uomo e invece il suo amico è
2: non
1: un
2: lo
1: cinghiale?
2: So.
0: Sono quelle domande che non devi fare. È come, scusami, noi siamo cresciuti con Topolino.
1: Sì.
0: In Topolino c'è un cavallo, c'è un cane che è un cane e c'è un cane che è un essere
1: umano. Che ha quattro zampe.
0: C'è Pluto,
1: certo,
0: e c'è Pippo.
1: Quella vacca di nonna Pa.
0: Quella roba lì, insomma.
2: Certo, non lo so, perché poi alcuni invece sono tipo i suoi amici, Sara e Smeralda,
0: sono umani.
2: Invece in altri casi la mamma è una gallina e il suo amico è un cinghiale.
0: Un cinghiale.
2: Non lo so perché.
0: Cinghiale fa un sacco di casini.
1: Sì, il cinghiale fa molti casini.
2: Calcola male la ricaduta degli imprevisti. Questo è il problema che ha il cinghiale.
1: Sì.
2: E però in questo caso anche Zero Calcare ci finisce dentro. Non so, non ho capito se è una storia vera o se lambisce la verità. In ogni caso
1: sembrerebbe
2: è
1: una storia vera.
0: E voi avete mai avuto un amico che ha fatto la stessa cosa?
1: No, volevo dire, è molto romano, l'abbiamo detto, insomma,
0: tantissimo,
1: straromanesco,
0: tantissimo,
1: molto veloce.
2: No, ma più che quello sono i riferimenti a Roma.
1: Sì,
2: perché
1: sì,
2: se uno non è di Roma non sa come si comporta. Voi sapete che i romani si identificano dal quartiere di provenienza.
1: Certo.
2: E il quartiere di provenienza,
0: perché è una città che in realtà è composta da tante piccole città.
2: Esatto, e il quartiere di provenienza stabilisce un carattere, un'abitudine e un modo di
0: anche
2: fare,
0: anche un ceto sociale.
2: E quindi se uno dice a uno di Bergamo, quello è di Prati, quello di Bergamo che ne può capire?
1: Ecco, io dico pensa uno di Londra. Questo è due spicci in londinese.
2: Ah, ok, prego. You're the one who's getting married.
1: Why do I have to bring the heart? Questa roba qua.
0: Sarebbe interessante chiedere a un inglese cosa ne capisce.
1: Cosa ne capisce, insomma, però insomma, se lo fanno vuol dire che ha un
2: bel seguito.
1: Beh sì, perché
2: poi sono temi universali, la profondità con cui Zero Calcari indaga il proprio rapporto con gli altri e con la società è una cosa nella quale tutti si ritrovano, alcuni di più, alcuni di meno,
0: esatto. Tipo la vita privata di Matteo, che assomiglia tantissimo a quella vita privata.
2: Anch'io ho quella pianta lì con, non so se avete
0: anche
2: visto.
0: Anche tu vivi in un pozzo all'interno di un recinto, esatto. All'interno di un muro.
1: E hai anche tu quel bagno dove non si può assolutamente andare. Perché...
2: Guarda, io e Zero Calcare potremmo essere molto amici, ma non lo sapremo mai perché siamo entrambi sociopatici.
1: Certo,
2: quindi non possiamo indagare la nostra.
0: No, l'ultima cosa, guardandolo appunto, ho visto le prime 5, mi pare, delle 8 puntate.
1: Quindi,
0: mi sta piacendo, solo che sono anche abbastanza lunghe le puntate, non è che potevo fare un binge watching completo.
2: Tipo, ce n'è una da 50 minuti e una da 20.
0: Perché serve poterlo chiudere in un momento che ha senso, no? Sembra la storia di un gruppo di adolescenti.
2: Sì.
0: E invece è la storia di un gruppo di 45enni, come loro confessano di essere. Ed è curiosa questa cosa, no? Cioè, per un attimo ho pensato che la storia raccontasse uno Zero Calcare a 20 anni.
1: Certo.
0: In realtà racconta di se stesso adesso, che è un personaggio pubblico.
2: Beh sì,
0: però
2: il secco ha avuto
0: sembra
2: un
0: che non sia cambiato. Appunto, sembra che non sia cambiato niente nel suo intimo.
2: No, le dinamiche sono quelle.
0: E mi sa che non è cambiato veramente niente. C'è sempre la maglietta del
2: col
0: bambino
2: teschio
0: cattivo di Toy Story, no? Quello col

0: Ci state ascoltando Radio DJ, le serie di Calcare, dice Carlos da Bristol, quindi siamo in Inghilterra, le ho riviste in portoghese, dato che la mia compagna è brasiliana e per lei la lingua italiana sarebbe complicata. La traduzione in portoghese è ben fatta e le allusioni strette a Roma sono in qualche modo rigirate. Sì, facendo magari esempio riferimenti ad altre città. Matteo è andato a recuperare invece un tentativo di Zero Calcare di doppiare se stesso in italiano, e sono lui e come si chiama?
1: Merluzzo,
0: che è un famoso doppiatore.
1: È venuto
0: anche qua, che cerca di imboccarlo, ma non ce la può fare.
2: È tipo la camera dei segreti di Barbablù, dove ci sono tutte le teste mozzate delle mogli precedenti.
3: È tipo la camera segreta di Barbablù.
2: Ma intanto hai detto camera.
4: Camera. Certo.
3: Ehi, ricordati il bagno.
2: No!
3: Scusate.
2: Subito, da capo. E mi metto la cuffia anch'io. Fammi un altro ripassino, aspetta, prima di incidere, fammi un altro ripassino come te l'ho scritta in dizione.
3: È tipo la camera segreta di Barbablù.
5: Ma proviamo a incidere così.
3: Proviamo.
5: Sei tu il maestro di farla così.
3: Sono già pentito.
1: E funziona anche peggio, ovviamente.
0: E funziona anche peggio perché si capisce che è impostato, invece lui è molto naturale nel suo modo di doppiarsi.
4: È così.
0: Matteo è Zero Calcare, Nicola è l'armadillo e io sarei secco. Ti ringrazio per il secco perché ci sto lavorando molto.
4: No, il padre castrante, c'è cioè l'armadillo, la voce e la coscienza è Linus. Io secco non sono. No. Cioè, oddio.
0: Io al massimo potrei fare tua mamma, la
4: potrebbe
0: gallina.
4: Essere la gallina, bravo.
1: C'è un pezzo, non so se l'hai visto, quando la mamma, lui c'è un momento in cui se la vede brutta torna dalla madre. Sì. E la madre, invece che accogliere tutto il tormento che lui voleva offrire, dice: guarda, c'ho un problema col computer e non riesco a farlo funzionare. E non so se hai visto il rapporto fra la madre che ha il problema col computer e Zero Calcare che cerca di risolverlo. È veramente un qualcosa che merita di essere notato.
0: Merita di essere sottolineata anche la canzone che avete appena ascoltato, visto che si parlava di New York, era City of Blinding Lights degli U2, che
4: dedicata,
0: è una canzone dedicata proprio a noi.
4: Yes.
0: Così, giusto per. E questo invece è Alex Warren, che i mesi passano, gli anni pure.

0: Senti, ci sono delle magie che succedono a volte legate a delle canzoni che apparentemente non hanno niente di più di altre, ma per qualche modo che non si capisce diventano famosissime. Non è per sminuire questa canzone, però quando l'abbiamo suonata per le prime volte non avremmo mai immaginato che dopo 2 anni sarebbe stata ancora in classifica un po' dappertutto. Bene, bravi, contenti,
1: cioè,
0: per lui.
1: Tu mi vuoi dire che è come la pasta del giorno dopo, che è ancora un po' più buona, cioè se la
0: ririscaldi, in qualche caso, sì.
1: A volte, in qualche caso, quasi le cose sempre, anche... Cioè,
0: quali sono quelle che sono buone anche la pasta e fagioli,
2: forno,
0: per esempio.
2: La pasta e fagioli.
1: Da impazzire,
0: vero?
1: Il giorno,
0: vero?
1: Dopo.
0: Ma tutti i tipi di pasta e fagioli? Perché poi sai,
2: sì,
0: ce ne sono tanti tipi.
2: Ma
0: no?
2: Bisognerebbe inventare un ristorante che cucina il giorno prima,
1: bravo,
2: per il giorno dopo.
1: Bravo.
2: Basta con le cose espresse. Se sono più buone quelle il giorno dopo.
1: Sì, tuttavia c'è Carlo della Jalapa, ex Jalapa ormai, sì, che dice con tenacia: dice: no, la cosa va fatta cotta e mangiata, perché sennò fa male.
2: Come
0: perché
2: fa male?
0: Prende delle particelle dalle pentole morto, che l'hanno ospitata.
1: Non lo so, non lo so.
2: Okay. Invece saluto, faccio il testamento. Che
1: dove
2: io
1: era?
2: Non so.
1: Certo.
0: Dov'era? In Messico che c'era quel pentolone che stava cuocendo
2: da 70 anni. Sono 70 anni che rimbocca.
1: È un po' l'Alex Warren dei pentoloni, diciamo.
0: Ma cosa c'è in quel pentolone?
2: Dentro c'è una minestra.
1: La minestra Alex Warren.
2: La minestra, gli scienziati si interrogano sul contenuto perché di volta in volta viene...
0: Rabboccata.
2: Così, rabboccata con cose che capitano in cucina, quindi non è che esista.
0: Viene rabboccata perché evapora o viene rabboccata perché qualcuno se la mangia?
2: Beh, quella viene venduta, quella
1: viene
2: è lì
1: venduta,
2: per essere venduta.
1: Però,
2: per cui tu ne prendi una
1: Linus,
2: porzione e qualcuno aggiunge quello che manca.
1: Linus, ascolta questa espressione dei nostri nonni:
0: sì,
1: tutto fa brodo.
2: Tutto fa brodo.
0: Certo,
1: tutto fa brodo.
0: Si può mettere tutto.
1: Perché quel pentolone Alex Warren del Messico, da quanti anni?
2: 70.
1: 70 anni. Un osso di mucca.
2: Beh,
1: sì, un occhio,
2: bravo,
1: di maiale.
2: Quello che viene, che ne
1: tutto,
2: so, un
0: tutto,
2: pezzo,
0: senti,
2: di carne.
0: Tutto fa brodo, tutto. È parente di fritto e buono tutto.
2: Tutto, tutto quello che è fritto.
0: Giusto per sapere.
1: Però tutto fa brodo.
2: No,
0: sono le prime nozioni, ragazzi.
2: Lo so, è parente di quello che non strozza in grasso.
1: Sì, tutto fa brodo.

0: Benson su Radio DJ, caro Fabrizio, cari ascoltatori un po' diffidenti, pensavo di aver sbagliato radio, no, invece il bello è che possiamo spaziare in tutto quello che può avere senso, sì. Per esempio stamattina aveva senso ricordare Marilyn Monroe, potevamo mettere un pezzo di lei che canta Happy Birthday, Mr. President.
1: Esatto, quelle robe lì, ma abbiamo preferito Marilyn Manson. Io mi offendo sempre.
0: Perché citazione su citazione.
1: Sì, bravo. Io mi offendo sempre quando dico, ma mettete Marilyn, oddio, ma non vi riconosco. Ma per chi ci hai preso? Ma per chi ci hai preso?
0: Comunque, il motivo per cui si parla di Marilyn Monroe è perché l'altro ieri, oggi è il 3, il primo di giugno, quindi lunedì, era il 100° anniversario della sua nascita.
1: Ok.
0: A Palm Spring, subito fuori Los Angeles, lì c'è una gigantesca statua che la ricorda, alta 8 metri,
1: sì.
0: E sotto questa statua si sono dati appuntamento tutti i presunti sosia di Marilyn Manson,
1: di Marilyn Monroe,
0: pure quelli con la barba,
1: sì.
0: Anzi forse erano
2: sì,
0: più quelli con la barba che quelli senza.
2: Una cosa di carnevale,
1: sì,
2: si mettono la carnevalata a posto.
1: Sì. Però adesso qua stiamo vedendo solo maschi, ma no, in realtà c'erano anche
0: tante ragazze prosperose, come
1: sì,
0: si dice.
1: Sì, sì, sì.
2: È stato il raduno più partecipato da che esiste,
0: sì,
2: no?
0: Sì, 1037 Marilyn.
2: La media
0: c'erano.
2: È 200-250, quest'anno per il centenario 1037.
1: Linus, sfidando la tua mascolinità e il fatto che per lo più siamo per radio,
0: sì.
1: Mi puoi far vedere qual è la posa di Marilyn Monroe?
0: È quella lì che tu hai adesso. Però hai...
1: Da te,
0: ma no, hai una maglietta abbastanza ampia che se passasse sotto la metropolitana te la solleverebbe, vedi? Sì.
1: Ma, cioè, e qui tutti sti fessi si mettevano lì davanti.
0: In quella posa lì.
2: Ma c'era un ventilatore
1: non
2: da sotto.
1: Non c'è il ventilatore.
2: Ma invece avrebbero dovuto... Cazzo, in America è la patria di questa roba qua.
0: No, ci voleva, esatto, una pedana con sotto un ventilatore e una rotazione poteva salire, insomma.
3: Se me lo dicevano, portavo io, arrivavo con i miei ventilatori.
0: No, guarda che c'è. C'è un punto
3: qualcuno
0: in cui
3: ha portato
0: c'è.
3: Il... che bella gioia.
0: Ma che bella coscia, sembra la mia.
3: Lì che passa l'aria, dai, bella gioia, stavo per dire una cosa brutta.
0: Niente, Marilyn Monroe nata nel 26, morta nel 57.
1: Sì, sì.
0: Giusto?
1: E poi reincarnatasi in Linus.
0: Mi sembra impossibile. 26-57, quindi 31 anni. Possibile che fosse così giovane quando è morta?
1: Potrebbe
2: 26-62
0: comunque
2: 36
0: perché
2: anni.
0: Mi ricordavo il mio anno, invece era l'anno di mio fratello.
1: Esatto.
0: Comunque molto molto giovane, sì, con sempre un eterno mistero intorno alle cause della sua morte,
1: sì, no? La che... CIA, la mafia,
0: sì,
1: le cose,
0: sì, sì. Si dice che fosse stata uccisa da un clistere di droga, poi fatto sparire, ma insomma hanno fatto sparire praticamente tutto quanto, compreso anche credo il cadavere. Ma ci sono tante cose carine sulla storia di Marilyn Monroe, che non si chiamava Monroe era il nome di sua madre e il cognome di sua madre. No, la cosa più tenera è quella di Joe DiMaggio. Lei ha avuto due o tre mariti, registi, scrittori, personaggi importanti dello spettacolo. Il secondo era, diciamo, il Cristiano Ronaldo di quell'epoca.
2: Il baseball.
0: Sì, Joe DiMaggio, italoamericano, con un'aria da bravissima persona. Talmente innamorato di lei, nonostante il matrimonio sia durato soltanto due o tre anni, che le è rimasto, diciamo così, affettivamente legato per sempre. Per 20 anni ha continuato, a far mandare, consegnare 3 mazzi di rose rosse alla settimana.
1: Anche dopo che si erano lasciati?
0: Dopo che lei è morta, quando lei è morta, sulla tomba, 3 volte alla settimana portavano tipo 12 rose rosse. 3 volte alla settimana, lunedì, mercoledì, sabato. Per 20 anni. Quando poi lui se n'è andato è finita anche questa consuetudine.
1: Pazzesco. Strano che tu non abbia messo Goodbye Norma Jean, How does I don't say the least, quella di Elton
2: Candle
1: John.
2: Candle in the Wind.
1: Candle in the Wind, inizialmente dedicata a Marilyn Monroe,
0: e poi
1: successivamente per Lady Diana. No, per Lady Diana.
0: Sì.
1: Non è il tuo genere, diciamo. Lo so.
0: Anche se abbiamo un amico ex barista che secondo me avrebbe apprezzato tantissimo.
1: Beh.
0: Ci sentiamo domani alla stessa ora, cioè alle 10.

0: cerchi un fornitore di energia che ti aiuti a usarla solo quando ti serve davvero, passa a NEN. Hai gas e luce 100% green, strumenti per monitorare i consumi e uno sconto in bolletta se vieni a Party Like a DJ. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
4: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
7: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Inizio conto alla rovescia.
11: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
12: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
13: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Oggi in edicola, il quarto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
14: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
15: Sabato 6 giugno

0: biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 6. DJ! Buongiorno, buon giovedì mattina dalla redazione di Radio DJ. Nella notte quattro raid aerei israeliani hanno colpito alcuni complessi residenziali di Gaza City. 9 persone sono rimaste uccise, 4 erano bambini. Da quanto emerge, l'aviazione di Tel Aviv ha bombardato senza alcun preavviso alla popolazione civile. Il numero delle vittime potrebbe anche aumentare dal momento che sono in corso le operazioni di ricerca sotto le macerie degli edifici. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. È un duro colpo politico per il presidente Donald Trump, che ha dato inizio al conflitto a febbraio. La risoluzione, adottata con 4 repubblicani che si sono uniti ai democratici, è in gran parte simbolica, poiché il presidente può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione anche da parte del Senato. Intanto Trump ha annunciato di voler incontrare la guida suprema Khamenei e ha precisato che i colloqui con le potrebbero chiudersi in settimana. Dopo lo schiaffo a Putin nel giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo, con centinaia di droni lanciati da Kiev su un terminal petrolifero e sulle navi militari, non si fermano gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, facendo 2 vittime e 9 feriti. L'esercito ucraino invece ha attaccato in Crimea, uccidendo 3 persone e ferendone 7. Siamo allo sport, il tennis. A Roland Garros ci sarà un italiano in finale, una delle 2 semifinali. Infatti vedrà sfidarsi i nostri Flavio Cobolli, che ieri ha eliminato il canadese Auger Aliassime, e Matteo Arnaldi, che ha vinto invece il suo quarto di finale per il ritiro di Matteo Berrettini, fermato da un infortunio. Intanto ieri sera l'Italia del calcio, guidata da Silvio Baldini, ha vinto

0: 0 in Lussemburgo in rete per gli azzurri Pio Esposito.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ci risentiamo tra un'ora.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
5: Have fun with
6: Monge. Ti aspetta a Party Like a DJ. Passa allo stand, scopri tutte le novità Monge e ritira il tuo voucher sconto. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Buongiorno Umberto e Damiano.

0: The Colors con Rolling Stones su Radio DJ ad aprire la puntata di questo giovedì. Che settimana strana, confusione totale
1: molto
0: per
1: strana,
0: definire.
1: Molto strana, scusa un attimo che finisco il conto. Allora 14, 15, 16, 17, sì. 18.
0: Stai contando i ceci della tombola?
1: No,
0: che stai
1: no,
0: contando?
1: Sto contando quante persone ci saranno al Party Like a DJ.
0: Siamo a 17,
1: quindi...
0: 18.
1: Sì, vabbè, ancora sto...
0: Ma aspetta, che Party Like a DJ che intendi?
1: Allora,
0: la festa
1: non
0: nostra?
1: Quando ci saranno i The Colors,
0: ovvio, lì c'è il pianone, 20.000 persone.
1: Esatto, no, io sto parlando dell'evento che ci sarà dall'una alle due, quello quindi di 006.
0: Quello che si svolgerà nel pomeriggio all'interno di Parco Sempione, sì. Ed è in teoria come...

0: Dicevamo l'evento di fine stagione
1: l'evento
0: di 006.
1: Del programma, sì, esatto.
0: L'evento del programma. Quindi siamo a 18?
1: Siamo a 18, per il momento siamo 18 persone con mio papà e mia mamma. Siamo arrivati a 18.
0: Ma l'hai chiamati apposta o si sono proposti loro?
1: No,
0: per
1: allora
0: venire?
1: Loro volevano venire, cioè verranno,
0: no,
1: venerdì sera.
0: So che vogliono
1: sera...
0: venire, soprattutto il papà vuole venire venerdì sera a vedere la,
1: Linus,
0: i 50 anni,
1: esatto,
0: di carriera di Linus.
1: Esattamente. E poi,
0: già che c'è.
1: No, il preventivo era tornare via sabato mattina.
0: Ah, okay.
1: No, no, rimanete almeno per l'evento di 006, va bene, allora.
2: Ma no, 20, perché viene anche una coppia di amici miei.
1: Ah, ok, allora, 20. Ok, 20.
0: Quindi 20, dai, non è male.
1: Beh.
0: Potevamo essere 7, 8, 20, già è un bel numero.
1: C'è chi sta peggio.
0: C'è chi sta peggio.
1: Sento molte volte, adesso vanno di moda i podcast, quando i comici vanno a ospiti nei podcast,
0: sì, vero.
1: Dicono, no, quando noi facevamo gli spettacoli eravamo in 4. A vedere lo show.
0: In tanti condividono questa. È la gavetta, la famosa gavetta.
1: Siamo 20, puoi mettere.
0: 4 sono anche gli stream di molti podcast italiani. Cioè 4, 5,
1: sì.
0: Si vantano di fare grandi numeri, ma in realtà poi vai a vedere i numeri alla mano, quelli reali, 5, 6.
1: Pochi.
0: 7, vabbè. Si capisce che non sono un grande fan dei podcast,
1: no,
0: in generale.
1: No, io sì, a me piacciono molto.
0: A te piacciono molto, no, ma facendo la radio, sai,
1: sì,
0: cosa? Preferisco il mondo live in diretta.
1: Sì.
0: Io adesso potrei tirare giù uno sfondone,
1: no,
0: far chiudere il programma.
1: Non lo fare.
0: Questa paura sempre nell'aria. È questo che tiene viva la diretta radiofonica.
1: Fallo dopo l'evento.
0: Potrebbe accadere qualsiasi cosa in questo momento. Potrei impazzire.
1: Tanto non lo fai, quindi.
0: Dici, vuoi vedere?
1: Provaci.
0: Vuoi vedere?
1: Vai, provaci. Vai.
0: Lo faccio?
1: Vai.
0: No, sto pensando a quante rate di mutuo mi mancano.
1: Esatto.
0: E allora non lo posso fare.
3: Amo e mio mi sintonizzo.
4: Signore e signori, Umberto e Damiano.

0: sei, c'è 06, solo su Radio DJ. 006.
1: Buon giovedì 4 giugno 2026, sono 9 minuti dopo le 6, inizia 006.
2: Buongiorno da Umberto e Damiano, buongiorno Lele.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a Gianni Faluomo in redazione.
4: Buongiorno.
1: Allora qualcuno si unisce, siamo 22,
2: oh, male,
1: altri due
2: male,
1: si sono uniti, arrivano i messaggi al 3514 006730, il nostro numero, quindi devo dire che 22...
2: Beh,
1: io mi basta così, sono
2: è un numero, non 22, no? Si dice 22 numero perfetto, no?
1: Quindi no, quando uno in più arriva a 23, a Roma è il numero
2: e
1: perfetto.
2: E allora direi
1: 23.
2: Che uno lo troviamo, magari uno pure che gira lì per Parco Sempione.
1: Oh, da solo. Oh,
2: lo sequestriamo un'oretta.
1: Vieni a vedere l'evento.
2: Eh sì,
1: corri.
2: Dai, un'oretta direi che... Ce la,
1: ce la fa, ce la fa. Gli regaliamo il cappello in cambio. C'è il cappello di Radio DJ e in cambio
2: sì,
1: sì, rimane lì a fare
2: si
1: la...
2: Si può fare.
1: La presenza.
2: A proposito di messaggi,
1: sì,
2: arriva il messaggio di Laura che vuole dare un in bocca al lupo. Dice: si parla sempre di maturità, ma nessuno parla delle scuole professionali che oggi in Lombardia iniziano gli esami. Futuri
1: già
2: artigiani, pilastri della società che mandano avanti la baracca. Ecco.
1: Già fanno la maturità nei professionali.
2: Facciamo
1: adesso
2: un in bocca al lupo allora ai ragazzi.
1: 4 giugno maturità. Da approfondire. Da approfondire,
2: sì,
1: però nel dubbio.
2: Vabbè,
1: in bocca al lupo.
2: Si sa che
1: al
2: professionale non fanno niente. Quindi
1: dici perché aspettare i primi di luglio per non fare
2: esatto
1: nulla?
2: Iniziano prima,
1: chiudiamo i primi di giugno.
2: Ma fanno gli esami in infradito, vanno a
1: vabbè,
2: fare
1: ma
2: gli
1: devono
2: esami
1: andare a lavorare quelli del
2: sì,
1: professionale,
2: capito,
1: quindi chiudono prima così hanno tempo per andare
2: lo
1: a lavorare.
2: Lo zainetto con l'ombrellone, lascialo fuori però non lo portare in aula, che è brutto, è un gesto proprio di
1: il
2: dispresso,
1: termos con le birre,
2: esatto,
1: la,
2: non si
1: la
2: fa,
1: borsa frigo
2: fa,
1: da tenere lì a portata di mano. Oh, è la maturità. Ci risiamo, è di nuovo quel periodo
2: quel
1: lì.
2: Periodo lì,
1: le scuole,
2: sì,
1: ricomincia la maturità. E che è uscita la traccia? Che fai tu il tema? Che fai l'articolo
2: sì
1: di giornale? Hai fatto tu la tesina? E chi porti tu all'esame? Ogni anno ritorna ciclicamente questo spettro che aleggia sulle nostre teste, quello della maturità. Però, dunque, in bocca al lupo a quelli del professionale,
2: ragazzi, sì,
1: mentre per tutti gli altri studenti
2: bisogna
1: aspettare
2: ancora qualche settimana.
1: La metà di
2: sì
1: giugno, ancora qualcosina si aspetta e poi si comincia. Bene, sono le 6 e 11 minuti, direi che possiamo iniziare col primo disco.
5: Salita del volo con destino alla

0: canzone molto strana, però bella. Devo fare qualche ascolto in più per apprezzarla.
1: Bella, bella.
0: Da capire. Karol G e Manu Chao su Radio DJ, 6:15 minuti, state ascoltando 006, ancora buongiorno. 3514-006-730 invece è il nostro numero. Ci chiedono stamattina niente sport. Che c'è da dire sullo sport? Che ieri l'Italia ha vinto 1-0 con Lussemburgo. Che bello.
1: L'Italia ha giocato bene. Poi, vabbè, la parentesi tennis. Mandiamo tennis, un abbraccio a Berrettini che purtroppo ha dovuto abbandonare il campo.
0: Ecco. Arnaldi dunque in semifinale, dall'altra parte Cobolli. Vuol dire che Cobolli Arnaldi sarà adesso la sfida, quindi uno dei due.
1: Un italiano andrà in finale.
0: Andrà necessariamente in finale, dunque vedremo come andrà a finire. Diciamo c'è molto più interesse sul tennis che sul calcio, ovviamente.
1: Vabbè,
0: da diversi anni. Però sul calcio c'è una bella notizia oggi. Questa è molto bella, interessa a tutti. L'Adidas si sta spendendo per fare una nuova linea d'abbigliamento collegata ai mondiali e al Real Madrid, le maglie per i cani.
1: Ah, i cani.
0: Le maglie di calcio, sì, delle tue squadre preferite, ma indossabili dai cani. Sarebbero delle maglie per bambini molto piccole che
1: però proprio fatte apposta per i cani.
0: Ho capito, insomma, però quella è una maglia
1: proprio per i cani.
0: Una maglia 0-3 anni
1: per i cani. No, è proprio per i cani, non
0: vabbè,
1: è
0: una maglia per i cani fatta apposta e con le collezioni.
1: Tu
0: dunque
1: non è che vai al negozio di bambini e entri: scusi, che mi dà una maglia per il cane? No, tu vai al negozio degli animali proprio, che vende
0: le maglie dei bambini, però spendibili per i cani.
1: Poi che fa la maglia con i Pokémon è un altro discorso, uguale ai bambini. Però no, sono due cose diverse.
0: Sono due cose diverse, hai ragione. Dunque, al cane si potrà mettere la maglia del Real Madrid o della nazionale preferita, perché fanno queste, sì, ripeto, maglie in miniatura, sono dei kit ufficiali, quindi io ora la sto banalizzando come le maglie per bambini che puoi mettere al cane. In realtà è una collezione fatta apposta per i cani.
1: Ti faccio una domanda.

0: domanda così, io non avendo animali, quindi chiedo, sì, non c'ho cani, dimmi. Non c'ho gatti, niente. Il pastore tedesco, se gli metti la maglia dell'Argentina, si fa girare
1: i maroni? Forse
2: la maglia
1: sì.
2: della Germania.
0: Appunto, dico, se gli metti la maglia dell'Argentina, si innervosisce il pastore tedesco.
2: Scusa, non ti stavo ascoltando.
0: Questo si stiamo allenando per le battute che faremo al Party Like a DJ.
1: Ah, faremo le battute,
0: queste
1: quindi.
0: Battute qua.
1: Perché noi parliamo dell'evento, ma mai del contenuto di quell'evento. Quindi battute sui pastori
0: esatto.
1: tedeschi. Ci sta, ci sta.
3: Ma c'è anche la maglietta della nazionale italiana?
1: Purtroppo no. Purtroppo
0: quella
1: no,
0: che
1: grande
0: ci facciamo.
1: Delusione.
3: Peccato,
0: no,
3: perché era un po' una nazionale da...
1: Bella questa, bella questa. Ne hai già visti 11 in campo contro la Bosnia, che vuoi vedere altre maglie
0: certo,
1: addosso
0: certo,
1: ad
0: certo.
1: altri cani. No, purtroppo dell'Italia non c'è perché non va ai mondiali,
0: no.
1: quindi non l'hanno fatta, però ci sta di tutte le altre cose. Strategia commerciale, si vede che vendono.
0: Vabbè, certo,
1: vendono
0: sì, evidentemente sì, la gente le
1: anche
0: compra.
1: Perché effettivamente ci sono più cani che bambini, e questa è l'altra notizia che oggi troviamo in prima pagina. Ci spostiamo a San Giorgio sul Legnano, siamo
0: sì.
1: nell'Interland milanese, dove si segnala questo comune con 280 bambini e 850 cani.
0: Alla faccia!
1: Cioè, la proporzione è un po' sbilanciata a favore dei cani.
0: Sì.
1: Perché si parla di questo paese solo per questo numero? No, perché il sindaco di questo comune, ripeto, San Giorgio sul Legnano, propone una tassa per chi ha i cani per incentivare la natalità.
0: Ah,
1: 20 euro forfettari su base volontaria per chi ha un cane. Da soldi da investire poi
0: sì,
1: per incentivare la natalità. Un po' una provocazione.
0: Beh, direi
1: me,
0: proprio
1: ma
0: di sì. Anche perché,
1: per carità, lo possono anche fare su base volontaria
0: sì.
1: chi vuole da questi 20 euro. Però non è che risolvi il problema.
0: No, questo non lo risolvi, però stando alla media c'è gente che forse magari ha addirittura più di un cane. Quindi,
1: beh, credo. Allora, no, aspetta, gli abitanti di tutto il comune sono 6.800.
0: Ah, allora no, ci può
1: quindi
0: stare.
1: 850 cani in realtà, pure
0: non sono
1: se
0: neanche
1: ne fai
0: tanti,
1: uno per famiglia, comunque ne avanzano altrettante senza cani. E però questo sbilanciamento
0: sì,
1: con i bambini. Noi spesso qui al Gimme 5 abbiamo avuto tante persone con l'asilo per cani.
0: Certo.
1: Vedi perché ne fanno così tanti e vengono a pubblicizzare?
0: Perché i cani sono parecchi.
1: Perché
0: certo.
1: sono molti di più.
3: È interessante che nella lettera che ha scritto ai cittadini
1: sì.
3: c'è una frase che dice: il vostro Labrador non vi pagherà la pensione.
1: Questo è vero, questo si torna sempre là, si torna sempre
0: certo.
1: ai fini pensionistici. Scusa, inseriamo i cani dentro l'ordine lavorativo italiano.
0: Fanno qualcosa. Certo,
1: facciamogli fare qualcosa. Alla fine...
0: l'animale da compagnia, già quello è un lavoro. Sopportare il padrone già potrebbe essere un lavoro.
1: Porta lui te a passeggio
0: esatto,
1: e quindi
0: sì.
1: potresti pagare uno stipendio
0: sì.
1: e versare i contributi pure al cane,
0: lo mandi in edicola a ritirare il giornale.
1: Vedi
0: come si faceva
1: cose.
0: Cioè può fare tante cose certo
1: e sicuramente le fa con molta più disciplina di come sì. potrei farle io o qualcun altro
0: sicuramente o poi se magari c'è pure il bambino lo porta
1: sì?
0: a scuola proprio
1: cioè, va lui
0: il cane porta il bambino a scuola, così unisci tutto praticamente.
1: Bella idea da
0: potrebbe
1: proporre al sindaco
0: trovata,
1: di
0: sì.
1: San Giorgio sul Legnano, oltre ai 20 euro su base volontaria. Sono le 6:20, questo è il disco karaoke.
4: Ripenserai agli angeli, al caffè caldo svegliandoti.

0: Tiziano Ferro con Sere Nere nel disco karaoke di 006 su Radio DJ, sempre grande successo.
1: Beh, Tiziano Ferro, che fai?
0: Questo riaprono i bar per l'occasione, ti fanno cantare la canzone e poi richiudono.
1: Sì,
0: basta,
1: sì,
0: basta.
1: Sì.
0: Questa è la canzone, quella finale per mandare via la gente.
1: Anche il momento lacrimuccia.
0: Anche
1: questo,
0: il momento lacrimuccia, ci può stare. Dunque, alle 6.24 sono curioso di scoprire chi è il cantante o la cantante presa oggi.
2: Un'interpretazione appassionata.
0: Appassionata.
3: Non c'è spazio, mai nessuno capirà. Puoi rimanere.

0: Molto appassionata, hai ragione.
1: Brava Claudia, ci è piaciuta molto.
0: Brava, temo sempre quando usate qualche aggettivo all'inizio.
1: No,
0: usate
1: no,
0: qualche
1: perché?
0: Termine per definire il cantante. Invece stavolta devo dire che è stata veramente
1: esatto.
0: Brava. Senti, ho sentito tante battute sui cani, tante battute
1: sì.
0: Di quelle spicciole che diciamo, le maglie addosso ai vari cani delle varie nazionalità. Però al 3514 006 730 c'è qualcuno che voleva dire qualcosa sul tema di prima, sentiamo.
2: Tiziano Ferro è il motivo per cui invece non sarò al Plaid sabato sera, perché c'è il concerto a San Siro.
0: Ah,
2: avevo già comprato il biglietto. Unica possibilità era che voi mi regalaste i biglietti del Plaid.
0: Non è che VIP.
2: Non è successo, quindi vado da Tiziano.
1: Vai da Tiziano.
0: Ma scusa, con i soldi che facevi rivendendo i biglietti di Tiziano, te ne compravi 1000 per
1: sì,
0: venire
1: sì, per
0: al Plaid.
1: Cadice. Vabbè, ti manderemo le foto, i video.
0: Vabbè.
1: Tu vai comunque a vedere un altro bellissimo spettacolo.
0: Faremo a gara chi urla di più.
1: Esatto,
0: tra Parco
1: sì.
0: Sempione e San Siro.
1: Vediamo chi vince.
0: A chi alza
1: la
0: di più l'impianto.
1: Beh, si potrebbe
0: facciamo la sfida. Oh, grandi eventi a Milano sabato sera, tutti in contemporanea.
1: La concorrenza.
0: Vabbè. Milano forse sono abituati. Pure noi nel corso di questo weekend qui a Roma abbiamo avuto diverse sfide
1: eventi, sì,
0: in
1: sì.
0: contemporanea, tranne quando si sfidano tennis e derby, a quel
1: sì,
0: punto andiamo nel pallone
1: diventa.
0: Come città, ma quando ci sta il Giro d'Italia, altri 1000 eventi, su quelli riusciamo a muoverci bene. 6:26 minuti, state lì, torniamo subito.
3: DJ 006
4: 006 su Radio DJ.
3: Sun 68 anche quest'anno è partner di Party Like a DJ. Ti aspettiamo al Sun 68 Club per giocare a burraco. La mattina impari e il pomeriggio partecipi al torneo. Iscriviti subito su dj.it. I vincitori riceveranno l'esclusiva polo Sun 68 Burraco Club.

0: radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con uno più uno.
3: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'uno più uno.
2: Scontata.
4: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'uno più uno.
2: Super scontata.
5: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'uno più uno. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Il caldo ti rallenta.
10: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
11: Have fun with
12: Monge, la famiglia italiana del pet food. Ti aspettiamo allo stand Monge di Party Like a DJ con i tuoi amici a quattro zampe.
13: Sabato 6 e domenica 7 giugno vieni a Party Like DJ. Parco Sempione a Milano si riempie di attività gratuite per tutti.

0: Molto bello il nome della band, che poi è un progetto solista di questa canzone, Tame Impala.
1: Impala.
0: Ma lo sai Impala, che ha fatto una canzone che si chiama Dracula, che le due cose in realtà hanno un'assonanza? Cioè lui potrebbe sconfiggere Dracula con il nome della sua band.
1: Impala,
0: c'è il famoso paletto di ferro d'argento, il proiettile d'argento per i vampiri, per Dracula, così Tame Impala si è fatto la canzone su Dracula.
2: Il paletto non è d'argento comunque, è di frassino.
0: D'argento è il proiettile.
2: Per i lupi mannari.
0: Questo giustamente era argomento.
2: Possiamo andare avanti.
1: No, lo dice questo sguardo da pazzo che mette un po' paura. Quindi, visto che se ne sentono tante in giro,
0: lupi mannari, quindi esatto. Proiettile d'argento, paletto di frassino nel cuore per i vampiri. Dracula vale come vampiro? Sì. Conte Dracula
3: è il vampiro per eccellenza.
1: Esatto.
0: Dunque sì. Abbiamo fatto almeno chiarezza su come sconfiggere i due esseri. 6:34, state ascoltando Radio DJ, questo è 006. Oh, a proposito di Dracula, no, che adesso è andato a dormire perché
1: già da mezz'ora è andato a dormire, sì. Tanta luce,
0: fa giorno presto, va a dormire. Dracula vive nel suo castello in Transilvania, questo lo so, non c'è bisogno di correzioni. Eppure i tempi cambiano e se vuoi scappare dai raggi del sole, ormai i posti sono diversi, non sono soltanto i castelli, nelle cantine, nelle grotte, no? Posti magari anche affascinanti dove ti puoi andare a nascondere. Perché da New York arriva il nuovo mistero degli uomini che entrano ed escono dai tombini. Inizialmente sembrava il classico video scemo che gira online. In realtà qui si sta interessando di tutta la questione il Dipartimento di Polizia di New York, quello famosissimo che vediamo anche nei film, perché c'è questo via vai continuo nelle fognature. Entrano, si calano queste persone nei tombini, escono dopo diverse ore, si cambiano i vestiti, rientrano in macchina e se ne vanno.
1: Proprio così.
0: E quindi che vanno a fare questi nelle fogne?
1: È la banda quella del vomero, quella che hanno fatto la rapina alla banca.
0: Stanno scavando il buco.
1: Sono arrivati fino a New York, pensa, forza di scavare.
0: Sono partiti dal vomero.
1: Non te lo dicevano mai te quando eri piccolo che facevi le buche in spiaggia? Stai attento a non scavare troppo, che sennò vai dall'altra parte del mondo.
0: Ti ritrovi in Cina con la buca. Sì, spesso mi dicevano: che fai? Aiuti la metro C.
1: Esatto,
0: qui a Roma.
3: Ma infatti scendono con le torce frontali e le pale e i picconi. Li hanno visti così.
1: A cercare i coccodrilli. Dicono sempre: no, a New York ci sono i coccodrilli nelle fogne.
0: Coccodrilli, ma anche a Miami, tutta la Florida. Sì. Il coccodrillo che esce dalla doccia, famoso in Florida. No, in realtà la polizia ha mandato giù nelle fogne il Dipartimento di Protezione Ambientale per andare a vedere se ci fossero danni. No, non c'è nessun tipo di danno alle infrastrutture, non c'è evidenza di buchi scavati, non ci sono banche nelle vicinanze,
1: assolutamente niente.
0: Non si sa che vanno a fare.
1: Hai detto erano scesi con delle
3: torce, con delle pale,
1: non è che erano spade, stiamo parlando delle tartarughe ninja, no?
3: Qualcuno li ha paragonati alle tartarughe ninja.
1: Potrebbe essere quello.
0: Sono Leonardo, sono Donatello,
1: Michelangelo
0: che vanno giù nelle fogne e vanno dal maestro Splinter. No, non sono tartarughe, sono esseri umani. Mi sono immaginato, dal momento che me ne capitano diversi ultimamente sui social, i video di quelli che vanno a cercare i posti abbandonati. Sai, ti cali nelle fogne, ti fai il percorso, c'è la stazione metropolitana abbandonata, c'è il
1: binario.
0: Fanno
1: i video, riprendono tutto, certo.
0: Siccome adesso è tutto destinato a creare un contenuto sui social, mi sono immaginato un tipo di tour
1: potrebbe
0: così.
1: Potrebbe essere anche questa una soluzione.
0: Però la polizia non è convinta che sia questo. L'ipotesi che adesso gli investigatori stanno immaginando è quella di gente che va a cercare oggetti di valore. Quindi
1: vanno lì, vanno a trovare qualche cosa. Aprono i tombini e si calano per andare a cercare sta roba.
0: Per me è una storia molto affascinante, perché ti puoi immaginare qualsiasi cosa. All'atto pratico sarà una scemenza del perché vanno là sotto.
1: Beh,
0: sarà
1: però
0: una
1: se sono
0: stupidaggine.
1: Tanti, che vanno a fare? Un party? Cioè una festa?
0: Eh no, perché poi che vanno più volte. Il rave party nelle fogne, non lo so. Andavano a festeggiare la vittoria dei Knicks, perché ieri si parlava di Zora Mandani, il sindaco di New York, che aveva posticipato l'ora della buonanotte per i bambini per permettere loro di seguire le finali dell'NBA, e la prima delle tre sfide per adesso confermate è stata

0: Quinte sfide sono,
1: sette se dovessi mai arrivare a
0: comunque
1: a
0: quattro ne devi vincere per
1: allora sì. Dunque la prima di tutte queste sfide è stata vinta dalla squadra di New York, proprio dai Knicks. Magari sotto c'è un maxi schermo,
2: probabile
1: c'è un bar alle noccioline.
2: Potrebbe essere carino, un'idea diversa, fai.
1: E che è sempre il bistrò alternativo.
2: No, andiamo sotto le fogne a vedere la partita col maxi.
1: Devi inventare idee di marketing, sennò la gente s'annoia, vuole sempre la novità. Adesso è bello, si scende giù nel tombino, si mangia una cosa e si vive qua.

0: Il boss con Born in the USA, si parlava proprio di Stati Uniti, in particolare di New York, per questa storia del gruppo di persone che si cala nelle fogne di New York con torce, picconi, pale, ma non li trovano, non si sa che cosa vanno a fare.
1: Poi escono fuori, si cambiano entrano in auto e se ne vanno.
0: Di uno dice, no, ma non hai modo di a chiedere a loro, scusate, che andate a fare?

0: Come sai qual è la macchina? Sai qual è il tombino dove scendo?
1: Io avrei paura di fare una roba del genere. Quindi
0: a scendere o andare a chiedere?
1: Andare a chiedere. Cioè, preferisco fare il video di nascosto da lontano, ma chi si avvicina?
0: Al comune cittadino, ok, ma un poliziotto potrebbe
1: magari
0: andare lì.
1: Il poliziotto c'ha paura, che ne sai?
0: Di andare a chiedere all'uomo delle fogne perché scende
1: esatto,
0: lì sotto.
1: Esatto.
0: No, c'è un amico al 3514 006730 che ha un'interpretazione.
2: Comunque, raga, a New York un affitto costa un rene, un polmone e ogni tanto anche un cuore.
0: Sì.
2: È la verità che queste qua sono persone che vivono nelle fogne. E non lo dico troppo ridendo, davvero, cioè è un fenomeno abbastanza noto in America e non solo. Quindi molto probabilmente sono persone che vivono nelle fogne e che sì, hanno una macchina perché vanno a lavorare, ma non hanno i soldi per un affitto.
0: Bella interpretazione. Allora, fenomeno abbastanza noto, non lo so. Non lo so se è un fenomeno abbastanza noto quello di vivere abitualmente dentro una fogna.
1: Sì, gli uomini talpa, praticamente. L'uomo,
0: c'è
1: l'uomo
0: la leggenda degli uomini talpa. Anzi, Gianni prima la stava anche cercando. Che in diverse città si dice che ci siano persone
3: allora,
0: che
3: a New York
0: vivono.
3: Si dice che ci siano gli uomini talpa, cioè veramente delle comunità che vivono nelle fogne. Ma è una leggenda metropolitana. Però poi è successo.
0: E di che deve essere se non della metropolitana?
3: Infatti.
0: La leggenda.
3: Beh, vabbè. Sofogne, non è proprio metropolitano.
1: Vabbè. Stai provando anche tu le battute per il party like a DJ.
3: Però una cosa che citavi tu prima, Umberto,
0: sì?
3: È vero che in molte grandi città del mondo, tipo Parigi, Londra, ma anche Bucarest, spesso si sono svolti dei rave party illegali dentro le fogne.
1: Dentro le fogne.
0: La festa, come facevamo prima la battuta, in realtà veramente si va a fare il rave. Beh, l'acustica è perfetta.
1: Beh,
0: rimbomba tutto.
1: Sì, sì.
0: Con una piccola cassa Bluetooth sembra chissà.
1: Peccato per
0: che
1: l'odore.
0: Impianto,
1: peccato per l'odore. Però.
0: Vabbè, però molti rave non è che hanno, sono profumati, l'odore sì. È quello che è, quindi se già puzza di suo il posto va bene anche,
1: sì.
0: Va bene anche
1: potrebbe
0: così.
1: Potrebbe essere quindi un party di nascosto,
0: quindi loro questo. Vanno con le torce e i picconi solo ma solo per preparare il set,
1: sì.
0: Cioè devi stare lì con la torcia per vedere dove stai andando perché non è che è illuminata la fogna.
1: I picconi se ti arriva qualche coccodrillo ti difendi e poi inizia la festa,
0: potrebbe essere non lo sa la polizia, che chi siamo noi per sapere cosa vanno a
1: stiamo
0: fare,
1: stiamo dando solo delle interpretazioni,
0: le idee, delle interpretazioni di quello che potrebbe essere. Gimme 5. Eccolo invece che torna il Gimme 5. È il momento di premiare qualcuno di voi con la vetrina di Radio DJ.
1: Come funziona? Vi daremo 5 parole, 5 opzioni da abbinare al titolo di un film.
0: Oh, titolo di un film, eh?
1: Il titolo di un film.
0: No personaggio, non nome e cognome, non nome d'arte, ma titolo
1: di
0: un film. Il più veloce che indovina questo titolo viene in diretta con noi e può pubblicizzare gratuitamente tutto quello che vuole. E allora, primo dei 5 indizi.
1: Sembra fatta apposta. New York.
0: È fatto apposta, non è che... Rivista.
1: Miranda.
0: Dai. Harry Potter.
1: Settimana della moda.
0: Dai, su, di quale film stiamo parlando? Ripeto, ci serve il titolo del film e non il nome e il cognome dell'attore o di un personaggio.
1: No, assolutamente no, titolo del
0: titolo
1: film.
0: Del film. E se ci sono più di uno di questi film con lo stesso titolo, se è l'uno o il due. Quello vale, eh? Quello vale.

0: Quindi Tattici Nucleari, che ritroveremo sabato sera al Party Like a DJ in Parco Sempione. Non c'è bisogno di scendere nelle fogne di Milano,
1: no, basta.
0: Stare nella bellissima cornice, esatto, dell'Arco della Pace.
1: Anche perché sennò cambia il nome, diventa Fogna Like a DJ,
0: è un'altra roba. Il Flood, manca il Flood, dovremmo farlo il Fogna Like a DJ. Le idee mancano,
1: sì.
0: Faremo qualcosa sicuramente su questo stile qua. Dunque, vi abbiamo chiesto di indovinare per il Game 5 il titolo del film che risponde a questi 5 indizi.
1: New York, rivista, Miranda, Harry Potter e settimana della moda.
0: Vedo più di uno che risponde che il titolo di questo film è proprio Harry Potter. Non funziona così. Harry Potter è un indizio, non può essere quella la risposta da dare. Ma chissà come se la cava Luca da Biella, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, ciao ragazzi.
1: Ciao Luca,
0: benvenuto
1: a te.
0: Da che ora sei sveglio?
2: Dalle 4:30.
0: 4:30? Come mai ti alzi così presto? Che
2: perché è una pasticceria di famiglia, quindi... Okay.
1: Si inizia presto.
0: Levataccia. Tu che fai proprio all'atto pratico? Impasti?
2: Un po' di tutto. Adesso consegne e poi dopo torno in laboratorio a maneggiare di tutto.
0: E finisci più o meno per che ora?
2: Mezzogiorno, l'una.
1: Mezza giornata fai, dai.
2: Sì,
0: come no, senti il tono. Sì, mezzogiorno luna, che in realtà è come le 11 di sera, sì, per uno che va in ufficio.
2: Sì. Infatti dicono: ma finisci presto, poi è tutta la giornata. Sì, dopo mangiato, coma sul divano.
0: Esatto, così che funziona. Molto bene, Luca. Senti, ma in caso di vittoria del Gimme 5, la vetrina va alla pasticceria?
2: Ok.
0: Dai,
1: ci dirai tra pochino. Allora, ci serve, Luca, il titolo del film.
2: Il Diavolo Veste Prada.
1: Diavolo Veste Prada, quindi andiamo ad abbinare gli indizi. New York, perché?
2: Perché si svolgeva là, prevalentemente.
1: Sì, ambientato lì. La
0: rivista.
1: Parte, rivista.
2: Perché rivista di moda. Nel film, comunque, anche...
0: Più o meno c'è una rivista nel film.
1: Rivista.
0: Miranda?
2: Miranda era una delle protagoniste.
0: Una, comunque... sì. Poi Harry Potter?
2: Questo non ho più pale l'idea.
0: Perché sì, l'attore di Harry Potter è fan del film. E infine settimana della moda.
2: Vabbè, il film riguarda la moda, quindi...
1: Poi te la faccio io una domanda. Come cazzo hai fatto a vincere che non sai niente?
2: Sparato a caso. Pensando che c'era il 2, adesso tu uscivo. Adesso no, magari.
1: Bene, bravo.
0: Mo che esce, Luca. Lo vai a vedere il 2, Luca, appena esce?
2: No, non ti interessa. Lo guarderò poi magari quando escono sulle piattaforme.
0: Sì, già tanto che non lo scarichi illegalmente, va bene così. Ma chi se ne frega, va bene così. Allora Luca, hai vinto, dunque vetrina, sentiamo la tua pubblicità.
2: Allora, la pasticceria si chiama Maniscalco e Rainero.
0: Bello Maniscalco che fa la pasticceria, sì.
2: Cazzo, a volte confondono, infatti chiedono: ma come mai? Però invece no.
0: Fasticcini a spaccare fortissimo su questi bignè con le mani nude. Comunque, ok, dunque, dove si trova?
2: Ah, si trova in provincia di Biella, in Val di Lana.
0: Sì.
2: È una pasticceria di famiglia, è più di 55 anni che ce l'abbiamo. Ha iniziato prima il nonno, adesso ci siamo il papà e io, e vediamo di portare avanti un po' la tradizione.

0: Bello, questo vi fa sicuramente onore. Senti, la cosa più buona che fate qual è? Visto che adesso magari molti stanno facendo colazione. Come, scusa?
1: Gli chantilly.
0: Ah, bene, chantilly. bene.
1: Sì, chantilly. Sì, proprio, i nostri sono il nostro cavallo di battaglia.
2: Ok, posso chiederti come sono fatti? Magari a Roma li chiamiamo in un altro modo gli chantilly. Quali sono?
1: Classica pasta di bignè, la pata choux, sì? Con dentro la crema chantilly.
0: Ah, il bignè, crema pasticcera.
2: Erbignè, quindi, stiamo parlando
1: Sì, esatto.

0: alla un...
1: Allora sì, su Facebook e Instagram, pasticceria Maniscalco e Rai Nero.
0: E troviamo tutte le informazioni lì, comprese le foto degli Chantilly o dei bignè che dir si vogliano. Grazie Luca, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi ragazzi, un saluto
2: a tutti
1: quanti,
2: buona giornata.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: Ciao a tutti, ciao. Confermo. Conosco la pasticceria Maniscalco, ogni volta che vado a lavorare da quelle parti mi fermo a prendere caffè Chantilly perché sono uno spettacolo.
1: Vero. Grande successo per la pasticceria pubblicizzata nel Gimme 5. Anche Paolo scrive: Chantilly di Maniscalco sono i più buoni del mondo.
2: Vedi,
1: confermano. Ma non solo, ma senti pure quest'altro messaggio. Tutti che confermano la stessa cosa.
0: Oh, che coincidenza, ci sto passando davanti adesso alla pasticceria.
2: Suona, così ti salutano. Suona.
1: Tanto,
2: che...
1: È lì dentro,
2: stanno
1: Luca.
2: Stanno preparando.
1: Suona che sta lì. Oh, prima giocavamo sulle risposte da abbinare, no? I suggerimenti. E tra questi, per indovinare il diavolo Veste Prada, c'era Harry Potter.
2: Esatto.
1: E noi abbiamo giocato sul perché c'era Harry Potter. Siccome abbiamo decine e decine di questi messaggi, uno lo ascoltiamo, dai.
3: Ma no, ma Harry Potter c'entra perché una delle prove più importanti e determinanti per non essere licenziata nel primo Il Diavolo Veste Prada era recuperare l'ultima copia di Harry Potter non ancora in libreria, e quindi lei fa, insomma, il diavolo a quattro e riesce a farlo. E poi altra cosa, il 2 è già uscito da parecchie settimane.
1: Ma veramente, già uscito.
3: Ed ha fatto una sfracca di milioni anche in Italia.
1: Non ci credo. Questo è da verificare.
4: Ma se non sapete niente, ma non la fate alla radio.
1: Ma quando è uscito? Quando è uscito? Ma veramente.
2: Io ho il pezzotto, non c'è ancora.
1: Non c'è, se cerco non
2: c'è. Se non c'è nel pezzotto vuol dire che non
1: è. Tra le altre cose, notizie di ieri, uno di quei libricini citati di Harry Potter nel film ieri, che al tempo si poteva comprare con 5 sterline, è stato venduto a 20.000 sterline.
2: La faccia, vedi.
1: Come è ancora importante tutto il mondo di Harry Potter e i suoi libricini. Detto questo, ci sono le news e torniamo. 006
5: interagisci con noi.

0: tuo messaggio vocale al 3514-006-730.
1: Su Radio DJ.
0: Movie Time.
2: Lavorare da casa sembrava un sogno.
3: In smart working mi trovo veramente bene.
2: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
4: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
2: Maccio Capatonda, Smart Working, un film di Svevo Moltrasio.
5: A buon'ora.
6: Dai, dai, dai, dai.
2: Dal 4 giugno al cinema, in presenza.
0: Movie Time.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire. Sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Radio DJ.
11: One Nation, One Station.
12: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
13: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
15: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18 con Neffa.
16: Oggi non c'è solo intorno.
13: Frankie High Energy.

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 7 e un minuto.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese. Lo si legge in una dichiarazione al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi a Washington.
3: La tregua, hanno spiegato, sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah. È stato fissato un nuovo ciclo di colloqui nella settimana del 22 giugno con l'obiettivo poi di raggiungere un accordo globale.
2: Nella striscia di Gaza invece è salito a 9 vittime, tra cui 4 bambini, il bilancio dei 4 raid aerei israeliani che nella notte hanno colpito alcuni complessi residenziali di Gaza City. Da quanto emerge, non ci sarebbe stato alcun preavviso alla popolazione civile da parte dell'aviazione di Tel Aviv.
3: Ora negli Stati Uniti, dove la Camera dei rappresentanti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. È un duro colpo politico per il presidente Donald Trump, che ha dato inizio al conflitto a febbraio.
2: La risoluzione, adottata con il voto favorevole di 4 deputati repubblicani che si sono così uniti ai democratici, è in gran parte però simbolica, poiché il presidente può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato.
3: Nel frattempo lo stesso Trump ha annunciato di voler incontrare la guida suprema Khamenei. E ha anche precisato che i colloqui con la Repubblica Islamica potrebbero chiudersi in settimana.
2: Non si fermano invece gli attacchi reciproci tra Russia e Ucraina. Droni di Mosca hanno colpito Kherson, facendo 2 vittime e 9 feriti. L'esercito di Kiev ha invece bombardato la Crimea, uccidendo 3 persone, ferendone 7.
3: La cronaca ci porta in Italia: vittime della guerra per il controllo dei campi. E questa la pista seguita dalla procura di Catanzaro, che indaga sulla morte dei 4 braccianti bruciati vivi in casa.

0: Calabria. Le indagini hanno svelato una rete di caporali che controlla i braccianti sfruttandoli e costringendoli a orari da schiavi per l'omicidio. Sono stati arrestati due pakistani di 31 anni.
1: Apriamo la pagina sportiva con il tennis. A Roland Garros ci sarà un italiano in finale. Una delle due semifinali infatti vedrà sfidarsi i nostri Flavio Cobolli, che ieri ha eliminato il canadese Auger Aliassim, e Matteo Arnaldi, che ha vinto il suo quarto di finale per il ritiro di Matteo Berrettini per infortunio. L'altra semifinale vedrà invece di fronte il tedesco Zverev e il ceco Mensik.
0: Intanto ieri sera l'Italia del calcio, guidata da Silvio Baldini, ha vinto 1-0 in Lussemburgo. In rete per gli azzurri l'interista Pio Esposito.
1: Basket: Milano ha vinto gara 3 della semifinale scudetto contro Brescia 93-68 e si porta così sul 2-1 nella serie.
0: Sempre a proposito di basket, i Knicks hanno vinto sul parquet dei San Antonio Spurs 105-95 in gara 1 delle finali NBA. Venerdì sera il secondo match della serie, che si giocherà ancora in Texas.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza. Sponsored
3: by Thermasel, tiene lontane le zanzare. Accendilo e vivi l'estate senza spray addosso.
1: In mattinata la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare dal nord-ovest verso il resto del nord e la Toscana, ma senza precipitazioni. In giornata prime piogge in arrivo sui settori nord-occidentali, nubi in aumento anche sul resto del centro, o meglio al sud. Le notizie di ilmeteo.it tornano stasera.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Noi invece ci risentiamo tra un'ora.
5: Radio DJ. One nation, one
6: station. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
10: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
11: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
12: Ah no, io riparto con Boscolo.
13: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
14: Have fun with
15: Vespa, celebra 80 anni. Roma, Foro Italico, 25-28 giugno.
16: Buongiorno, Umberto Damiano.
17: DJ 006.

0: Can't Wait, Bob Sinclair su Radio DJ, 7-8 minuti, buongiorno, buon giovedì 4 giugno.
1: Buongiorno amici, scusate ma non possiamo andare avanti, ho già contattato il TAR del Lazio per fare ricorso su quello che è successo poco fa. Dispiace per chi ha acceso la radio in questo momento, vi siete persi un momento di grande radio.
0: Ma non è un momento di grande radio. Ma sono le scemenze che tutti i giorni diciamo, vuol dire che tutte le altre scemenze che abbiamo detto e nessuno ce le ha segnalate, le avete prese per buone, a me questo mi dispiace di quando succedono queste
1: evidentemente
0: cose qua.
1: Sì, ecco, forse sì.
0: Stavamo giocando al Gimme 5 e giocavamo sugli indizi che abbiamo dato per indovinare il film, che era Il Diavolo Veste Prada.
1: Sì.
0: Tra questi indizi c'era Harry Potter, Settimana della Moda, Miranda, Rivista, New York, e alla fine con Luca al telefono, che non conosceva benissimo il film, giocavamo sull'uscita del 2.
1: Ecco, sì,
0: e abbiamo chiesto quando uscirà.
1: Sì.
0: Lo andrai a vedere
1: perché
0: il film?
1: Non
0: è uscito.
1: Perché ho capito dopo un po' di anni che bisogna esagerare forse, perché sennò dall'altra parte non viene percepita la cosa.
0: Lo devi dire,
2: non bisogna proprio dirle, tanto non funziona.
0: No, perché uno va passato.
1: Dai,
0: ci sono tanti messaggi
1: passiamo
0: su questo tenore qui.
3: Ma dai, non sapete che è uscito, è uscitissimo da un mese passa, ma un successo incredibile, bello. Non è, secondo me, all'altezza del primo, però è molto molto carino, ne vale veramente la pena. Madonna, ma come fate a non saperlo?
0: Mi
3: vogliamo bene così, proprio perché non lo sapete.
0: Voi di
2: 007,
0: ma ci avete sfracassato l'anima a ottobre quando giravano il film a Milano con Lady Gaga e la Settimana della Moda, le comparse e tutto quanto, e ora non vi ricordate che il film è uscito?
1: Purtroppo no, quindi è uscito.
0: Ma è uscito il trailer, ma quando mica è uscito il film?
1: Ho capito.
0: Il trailer
1: ecco. Allora sì, allora va bene.
0: Trailer si fa vedere, di solito ormai i trailer siamo abituati che ti fanno vedere un po' tutto il film.
1: Sì.
0: Quasi uno spoiler più che un trailer.
1: Trailer di quindi, 90 minuti.
0: Vedere il trailer del Diavolo Veste Prada 2 è come aver visto tutto il film. Alla fine non succede altro di
1: più. Allora cercherò di recuperarlo.
0: Allora, il trailer.
1: Sì.
0: A proposito di film, si sta parlando tantissimo del nuovo Toy Story, il 5.
1: Quello è bello, quello mi piace tanto. Sì, sì, lo sto aspettando con ansia. Tra l'altro, una cosa bella che è successa nei negozi di giocattoli, hanno rimesso i giochi. Adesso se andate
0: ci sono gli originali.
1: Ci sono gli originali.
0: Buzz, Woody.
1: Sì, erano spariti perché vanno a momenti,
0: vanno,
1: no?
0: In base a quando
1: a periodi,
0: c'è richiesta.
1: Esatto. Sì. Adesso sono tornati, quindi c'è Woody, Buzz Lightyear, molto bello, devo
0: dire. Immagino ci siano anche
1: infanzia,
0: i nuovi personaggi,
1: anche i nuovi personaggi.
0: Ne hanno introdotti tantissimi nel quinto e lo sto scoprendo dagli annunci dei doppiatori, perché la Disney è famosa per far doppiare molti personaggi, di solito quelli secondari, ma non sempre, a dei talent, quindi non dei doppiatori professionisti, ma a degli attori, a dei personaggi che vanno a prestare la voce. Succede in lingua originale e succede ovviamente anche nel doppiaggio per il mondo, anche qui in Italia. E ieri è stato annunciato un personaggio che in lingua originale verrà doppiato da Bad Bunny. È una pizza con gli occhiali, uno spicchio di pizza, e quindi siccome è il momento di Bad Bunny a livello mondiale, hanno buttato dentro anche lui. In Italia,
1: oltre hanno annunciato Gazzoli, Federico Basso,
0: Katia Follesa, insomma ci sono diversi personaggi annunciati, ma ora serve chi dà la voce al Bad Bunny italiano. E chi se non
1: ce l'abbiamo?
0: Sal Da Vinci, dunque, il Bad Bunny italiano. È stato annunciato lui come doppiatore di, tra l'altro c'è anche il nome all'italiana, Pizza Quelland, perché sarebbe la pizza con gli occhiali, ma la napoletana, e la Disney lo
1: non
0: ha chiamato
1: con gli occhiali.
0: Non dire queste cose. Pizza Quelland, perché in italiano la Disney lo chiama proprio in questo modo qua, con la declinazione
1: dialetto napoletano. Sono curioso di sentire, di vedere più che altro quello che succede. Tra l'altro, per rimanere a quello che abbiamo detto prima, ma veramente sono arrivati già al 5 i Toy Story. Io ho visto uno solo e basta.
0: Poi il primo
1: quando sono usciti gli altri? Ma sono usciti
0: poco dopo. No, alcuni tipo il 3 e il 4 sono abbastanza recenti.
1: Ma ci sono?
0: Ma no, è una leggenda.
1: Ti ripeto, io nel pezzo.
2: Dai, basta, dai.
1: Io tirerò avanti così fino al 26 di giugno, sappilo.
0: Tra poco i film travisati.

0: Shores su Radio DJ alle 7:16 minuti, canzone che tra l'altro era anche nel film The Beach, quello con Leonardo DiCaprio, uscito poco dopo Titanic, La Maschera di Ferro, nel 2000.
1: Mai visto. Allora. Ma
0: non... non è ancora uscito, ma non deve uscire ancora. Ma non giochiamo su sta cosa per tutta la puntata, per tutta la settimana. Titanic è un film di una nave con Leonardo DiCaprio, questo attore un po' si è perso dai radar.
1: Non fa niente praticamente.
0: Ha fatto un paio di film negli anni 2000.
2: Vabbè, era un film di nicchia,
0: Titanic. Non l'ha visto nessuno Titanic. Sai quei film che fanno tipo a Cannes, fuori concorso, che vanno a vedere in set, più o meno quello fu il Titanic.
3: Dagli studi di Radio DJ, Umberto e Damiano presentano
4: Sound Production Take 2.
3: I film travisati.
4: Azione.
3: Le regole del gioco sono tre. Scegli il titolo di un film, cambia una lettera, inventa una trama.
5: Allora signori, dov'è il ciacchista? Io ho un lato motore!
0: Finalmente tornano i film travisati, le regole le avete sentite. Il numero dove mandare i vostri messaggi vocali per giocare e provare a vincere una DJ Box è il 3514006730.
1: Iniziamo la gara di oggi, il primo che apre è Matteo.
6: In questo film invece è la storia di un pranzo di famiglia in cui il piccolo Michele è un po' agitato e la mamma dice: Michele, non metterti le dita nel naso. Michele, stai seduto a tavola. Michele, non ruttare a tavola.
1: No, Michele.
6: Anche gli altri parenti lo sgridano. A un certo punto, l'ennesimo capriccio di Michele, si sente un suono sordo. Pum, pum, uno schiaffo mostruoso alla testa di Michele che gli sbatte la testa la faccia nel piatto. Era stato lo zio Franco che non ne poteva
0: Franco,
6: più.
0: Basta.
6: È stata la mano di zio.
0: Chi è stato a dare
1: zio
0: lo schiaffo
1: Franco
0: a Michele? È stata la mano di zio. Non si fa educazione a tavola, Michele. Bravo Matteo. Prossimo in gara lui è Marco.
7: Ci troviamo a Foggia, dove si sta per combattere il più grande incontro di pugilato della storia del Sud Italia. Sera prima il più grande pugile decide di andare a trovare la nonna. E la nonna: mancia amore, mancia, che cresce, che ti metti in forza. Nonna, non posso, domani c'è un grande incontro. Mancia qua, manciate la pasta, mancia. No nonna, domani sarà difficile per me, così non riesco più a muovermi. Rocky la boa.
0: Sarebbe Balboa, detto Rocky la boa.
1: Licenza poetica. È stato bravo.
0: Per l'interpretazione della nonna.
1: Sì, ci ha fatto sorridere. Bravo.
0: Attenzione, arriva Maria Grazia.
8: È la storia di una donna che si ferma per fare benzina al self-service. E niente, non è mai capace. Cioè, una volta mette prima la carta e poi seleziona il distributore sbagliato. E un'altra volta mette tipo 50 euro e dentro la macchina non ci vanno perché c'era già troppo carburante e niente, poi trova un signore che le insegna come si debba fare.
0: Bello.
8: Una cosa, un signore gentilissimo e il titolo del film è Lezioni di Pieno.
0: Lezioni di Pieno, bellissimo. Bello. Certo, un'ora e mezza di sta signora che sbaglia a mettere i soldi,
1: la miscela pure ti spiega un po' tutto come mettere la benzina,
0: la signora si fa così. Bello, lo guarderei il film. Prossimo, chi arriva?
1: Gabriele.
9: Venerdì sera, due amanti in un momento di intimità, lui e lei. Che rottura di scatole, questo weekend devo andare via con mia moglie. E lei: ma dai, non andare. E lui: no, ci devo andare per forza, ormai gliel'ho promesso. Ma dai, ma resta con me. Guarda, mi dispiace, vorrei, ma... Aia, aia, ma che fai, ma mi mordi, guarda, mi hai lasciato il segno. Guarda, c'ho un morso qua, ora come lo dico alla moglie? Weekend col morso.
1: All'orologio ho fatto.
0: Come si spiega adesso che sei tornato dopo un weekend con un morso? Poi
1: vabbè,
0: dove?
1: C'è stato polo. Il gatto.
0: Il gatto.
1: Ma succede.
0: Sulla dentatura umana. Sì, sono gatti moderni. Bravo Gabriele, attenzione, arriva Livio.
10: Nando, ti prego, basta con queste puzzette. Non se ne può più, non se ne spera. Margherita, sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Nando, e basta ravanarti nei pantaloni, siamo in pubblico, ti guardano tutti, basta là.
1: Brutto.
10: Margherita, carpe diem. Profondo rozzo.
0: È un profondo rozzo, cioè certo. Lui comunque ha delle massime, è molto poetico.
1: Però
0: all'atto pratico però si lascia andare.
1: Non è bello.
0: Questi erano i film di oggi, apriamo il televoto, siete voi a scegliere a chi dare la DJ Box.

0: Ragazzi, ma come fate a fare i film travisati su dei film che non sono ancora usciti al cinema? Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao. Effettivamente non conoscendo i titoli non fanno ridere.
2: Gioco di improvvisazione alla fine.
1: Bisognerebbe giocare con dei film già usciti in modo che tutti li conoscono.
2: Tipo roba vecchia, cioè tipo Odissea nello spazio, cioè
1: no,
2: roba
1: vabbè,
2: così,
1: tipo no? La saga di Rocky potresti prendere, Rocky Balboa, sì, e sì, a quel punto ci puoi giocare sopra. Potrebbe essere un'idea, non però con film che ancora devono uscire. Mi piace che è rimasta questa narrazione in sottofondo.
2: E la lasceremo fino a fine stagione.
1: Stop, penso, al televoto. Stop, stop, stop. Oggi grandi testa a testa, veramente difficile andare a selezionare il vincitore, ma per pochissimi voti oggi il vincitore o la vincitrice è lui o lei.
3: Nando, ti prego, basta con queste puzzette, non se ne può più, non se ne spera. Margherita, sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Nando, e basta ravanarti nei pantaloni, oh, siamo in pubblico, ti guardano tutti, basta, là. Margherita, carpe diem. Oh. Profondo rozzo.
1: Il profondo rozzo di Livio va a vincere il film travisati di oggi. Il testa a testa era con Maria Grazia con Lezioni di pieno e anche Matteo con È stata la mano di zio.
2: Livio si porta a casa la DJ Box. In chiusura però abbiamo un ultimo vocale.
4: Buongiorno ragazzi, mi chiamo Angelo da Castelnuovo.
2: Ciao, ciao Angelo.
4: Vi mando un messaggio perché volevo avvisarvi, visto che vedo che siete un po' sprovveduti,
1: che è successo?
4: Che dovrebbe uscire in questi giorni un film chiamato Amici miei, che c'è un certo Tognazzi, Celi, Adolfo Celi, Gastone Moschin.
2: È un amico tuo.
4: Guardate, dicono che sia bello, che fa ridere. Mi raccomando, non perdetevi anche questo, se no siamo la frutta.
1: Hai ragione.
4: Ciao ragazzi.
1: Ciao,
4: buon Antani a tutti.
1: Ciao, buon Antani
2: Angelo,
1: anche a te.
2: Ciao.
1: Ma tanto questi film non fanno mai ridere.
2: Ma
1: escono e se li scordano all'istante, non rimarrà mai niente.
2: Al botteghino, ti dico così. Guarda.
1: Vi lasciamo col Trio Medusa, noi torniamo domani mattina alle 6. Ciao a tutti.
2: Ciao, a domani.
5: DJ 006 su Radio DJ.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
9: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
8: Scontata.
10: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
8: Super scontata.
11: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
12: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
13: Ci sta.
12: Su una grande nave.
13: Ci sta.
12: A un prezzo piccolo.
13: Ci sta anche quello.
14: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
15: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
16: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
17: Allora, ci siete? Siete caldi? Sì! Avete sete?
18: Sì! Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
19: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi, 100%.

0: 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
2: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
1: Sentiamo allora diversity ed inclusion.
2: Rispetto per le persone.
1: Recycle.
2: Dare nuova vita alle cose.
1: ESG.
2: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
3: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
4: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
9: Lo senti? È il richiamo del divertimento. In Alto Adige scopri il Falkensteiner Family Resort Lido tra natura e avventure per piccoli e grandi esploratori. Fai check-in e stacca. Qui la vacanza prende il ritmo della felicità. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
10: Have fun with...
11: Gioca a Dobble ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ.

0: si chiama proprio così, Drop Dead, il disco di Olivia Rodrigo, con il quale apriamo Chiamate Roma 3131 alle 7.34. Puntualissimi, grazie Umberto, grazie Damiano, grazie Lele Rastelletti, grazie anche del cadeau. Loro lasciano qui Gianni Faluomo, un po' così, trastornato.
1: Parliamo di mascotte, se volete. La nostra mascotte.
0: Beh, si è fatto un anno straordinario.
1: Bravissimo.
2: Chissà se ci sarà anche lui allo Speakers Corner.
0: Chi lo sa. Secondo me saremo un po', per vari motivi, in formazione ridotta. Sicuramente ci sarà Veronica, corretto?
3: Sì, corretto.
0: Che te stai a magnà?
3: Una galletta. Però è stata brava. Prima di aprire il microfono avevo già bevuto anche un po' d'acquetta. Così.
0: Ma la galletta Valle Spruga, chirichichirichiri.
4: Questa è vecchia.
0: Il galletto Valle Spruga, te lo ricordi?
3: No.
0: Sempre tenero, mai grasso?
3: No.
1: Valle Spruga, lei è 90, mi ricordo. Si è persa il meglio.
0: C'è Danilo che scalpita. Buongiorno, per intervenire sul galletto Valle Spruga.
5: No, Veronica mangia le gallette perché lei è
0: sportiva.
4: Attenzione, non sono fatte con i polli.
0: No,
4: le gallette non hanno niente a che fare col pollo.
5: Però sopra ci mette qualsiasi cosa. Perché l'importante è che sta sopra una galletta, capito? Cioè, mette in tiramisù sopra, però dice sotto c'è una galletta.
1: L'importante è la base.
5: È la base.
0: Io quando prendo un'insalata sopra la ci metto tutti gli intingoli del mondo e sono convinto. Vabbè, ketchup e pomodoro.
4: Se può, pomodoro.
0: Questo mostarda.
5: C'è gente che ci mette sopra l'insalata 18 proteine, dal formaggio alla carne.
0: Mamma mia, tutti salutisti siete diventati. Buongiorno Patrizio,
5: buongiorno.
0: Tu ci sarai invece, quindi Veronica confermata, Patrizio confermata,
6: io ci sono.
0: Danilo confermato.
5: Certo. Io sono lì da domani. Praticamente,
0: quindi, da domani tutti anche siamo noi.
5: Però voi andate tardi, io invece arrivo proprio presto, la mattina.
0: Perché che devi fare?
5: No, perché non c'ho niente da fare.
1: Devi andare a rompere i maglioni, si sa.
0: 342 000 700. Ieri c'è stato un Veronica Gate.
3: Sì, si sono lamentati, ogni tanto mi sgridano perché scelgo sigle, che secondo loro non meritano. In questo caso hanno ragione, perché questo lancio sigla
0: meritava tanto. E ora sentiamolo.
7: C'è Giorgio, c'è Gabriele e c'è anche Furio. Ascoltarvi per le mie orecchie è un infortunio. Poi c'è Prevignano, Di Casale e Monferrato, che ormai il giornalismo se l'è bello che scordato. Ed ecco Veronica, che ora si è appassita. Di notte lei non dorme, in diretta rimbambita. Patrizio, conosciuto come DJ Mazz, ogni volta che ti sento mi si frantuma il
5: beep.
7: Cioppi, Danilo, Enrico, sentirvi è un'agonia. Ogni volta che vi sento metto su Radio Maria. Di distarvi sono stanco, la mia mente ormai è appassita. Scherzo dai, vi voglio bene, vi saluto con la sigla.
5: Sì.
0: Giovedì

0: Medusa l'ascolto, bentornate da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele. Niente, se ci dissi, chiaramente era nostra attenzione. Avete sentito l'intervista a Fabri Fibra? Bellissima. Lui racconta che mandava tutte le canzoni ad Albertino. Niente, Albertino non lo passava mai. Anzi, neanche gli rispondeva. A un certo punto fa una canzone contro Albertino.

0: giorno dopo era in diretta.
1: Ovvio.
2: E beh, ha trovato però la nostra attenzione.
0: Certo.
2: Ho capito che non gli piace nessuno di noi.
0: No. Però poi
3: ci vuole bene.
4: Diciamo, diamo nome, insomma, dell'artista.
0: Sì, chi è?
4: Andrea. 14 anni di San Gemini, provincia di Terni.
0: Bravissimo.
4: Molto bravo.
0: 14 anni, molto molto bravo.
5: Invece, a proposito di dissing, io ho parlato con Jim Max dei Flaminio Mafia. Non so se loro sono stati tra i primi in Italia a fare anche... Lui mi ha raccontato che la prima volta che ha ricevuto un dissing su un palco, lui non sapeva cosa fosse.
3: Sì.
5: E con questo ci ha litigato.
0: Cioè,
5: a me questo mi ha dissato. Io ho fatto. Io ho menato. perché all'epoca non era abituato.
0: Non c'era la cultura.
5: Non pensavo che era una roba, diciamo, sportiva a livello, cioè, solo di rime.
3: Sì. Certo, dialettica.
0: Cioè, ci sono
3: proprio, solo insulti per lui.
0: Sono dei contest, no? Addirittura famosissimi. Dai, mettiamo un disco, dopo di che cominciamo con...
5: Faremo un approfondimento giornalistico, ragazzi, perché,
3: ma perché?
0: Che cosa facciamo?
5: Perché parleremo dei meloni venduti in Giappone, però in modo giornalistico.
0: In giornalistico, ok, bravo.

0: Guns N' Roses su Radio DJ. Non vediamo l'ora di conoscere l'approfondimento giornalistico.
1: Breaking news.
0: Cosa?
1: Breaking news.
2: Vabbè, allora non è un aggiornamento.
3: Guardate.

0: approfondimento.
1: Non c'è il Previ e chi prende il posto del Previ, Danilo?
2: Sì, sì. Quello, perché Previ quando io ho bisogno lui mi aiuta, quindi certo. Oggi lui non c'è, lo sostituisco, vabbè, capito?
3: Tu sei sicuro che tu sia di aiuto al Previ in questa veste? Vabbè, okay.
2: Me l'ha detto lui. Danilo, sei il mio sostituto, se succede qualcosa ne risponde lui.
3: Quindi approfondimento giornalistico, attenzione. Vedete il sottopancia, c'è scritto Danilo da Fiumicino, lui in giacca e cravatta, collegato sì. Da dove? Da davanti al Parlamento? No!
2: No, in Giappone.
1: Ah, da Giappone, da Giappone.
2: Sono in giacca e cravatta e mutande sotto, ricordiamo sotto.
0: Sempre.
2: Nell'isola di Hokkaido, in Giappone, sì. Due meloni sono stati venduti a 31.400 euro, pensate un
3: due
2: po'.
3: Meloni.
2: Due meloni? Questo quando vi lamentate che i ciliegie costano tanto.
0: Pensa, e ne mangiano solo uno.
1: In quel caso si capisce però.
3: Certo, perché poi uno lo tiene.
2: È stata un'asta record, praticamente qua a st'isola di Hokkaido fanno una serie dei prodotti, dei verdure.
3: Cosa hanno di particolare questi meloni?
2: Questi meloni c'hanno di particolare, senti però, poi dici, allora sì, pagherei pure 31.500, perché praticamente questa ogni pianta fa solo un melone. Perché ogni pianta fa un melone.
3: Ma credo che anche venga
1: da noi alcuni sì,
2: sì alcuni. Non lo so, dipende, dipende la pianta come
3: non lo sai, come i cuccioli.
2: Però questi meloni vengono praticamente monitorati dall'inizio alla fine, vengono girati, massaggiati, perché i giapponesi hanno sta cosa
0: che devono massaggiare.
2: Massaggiano tutto e tu fanno pagambotto, cioè nel senso tipo che ne so, insomma, massaggiano
1: la carne,
2: le persone, le girano e sono talmente dolci che sembrano quasi fatti con lo zucchero e costano 31.400. Secondo me è un prezzo giustificato.
1: Sì, dici che è giusto.
2: Voi li compereste?
1: Certo.
2: Tu la compri la frutta, certo. Quella che costa tanto. Adesso noi quando andiamo dal fruttarolo, quello caro, dicevo, quello è un orefice.
3: Mia
2: madre diceva sempre: oggi sono stata dall'orefice. Ho detto: che cazzo che
3: mamma lo chiama Bulgari. Sono andata da Bulgari. Okay.
2: Vabbè, insomma, io ci ho avuto. No, questa era la notizia.
1: Questa è finita qua.
2: No, basta. Non è finita.
1: Ce ne stanno altre.
2: Io ci ho avuto delle idee, ragazzi. Okay. Delle idee per fare soldi con frutta. Con roba così. Allora, io voglio fare la bottiglia di olio d'oliva da 50.000 euro. Adesso c'è quella che ci metti l'etichetta sopra. Io a casa mia ho l'olio de Giada.
3: Sì.
2: Che avevo raccontata sta cosa.
1: No.
2: Sì, io c'è scritto sopra olio de Giada. Pensavo che era Giada la cosa.
1: La pietra.
2: La pietra, tipo un olio prezioso. Invece Giada è amica di mia suocera. È l'olio di Giada, l'olio che fa lei. Sì, che cazzo
1: è? Costa tanto.
2: È buono. Ma che 7 euro al litro? Cioè,
1: ammazzissimo allora. È regalato.
0: È regalatissimo.
3: Non compro
1: costa niente.
2: La monnezza.
1: No.
2: Ma è di Giada. Che poi perché non cambio i nomi? Comunque, io voglio fare la bottiglia d'olio da 50.000 euro. Fatta con l'olio d'oliva e prendi un'oliva per ogni pianta. Lo prendi un'oliva per ogni pianta,
1: la migliore,
2: una solo bottiglia e al campo gli dai fuoco.
1: Ma cos'è? Guarda che non ti basta poi.
2: Risultare più preziosa. Hokkaido fanno così. Poi voglio fare il pane da 1000 euro al chilo. Al chilo che fatto chicco che me lo curo. Gli dico chicco.
4: Cresci bello, che cuzzo.
2: E faccio io. L'ultima, ragazzi, l'ultima.
3: Posso dire che finale di stagione
2: voi pensate la scrittura.
1: Giornalista.
2: Voglio fare una bella piantagione di cetrioli. Le vendo a 10.000 euro al chilo, capito? Ogni cetriolo, uno per uno.
1: Un massaggio
2: e li assicurerò a sti cetrioli. Verrete solo mangiare.
1: Temevo che finissi lì.
2: No, gli dico solo guarda, tranquilli.
3: Ma anche se passa un ortolano.
1: No, verrai
2: solo mangiato e lui cresce più rilassato, più bello, si sente più tranquillo. Quindi andiamo tutti a Hokkaido a comprare i meloni e voglio ricordare che l'olio di Giada è buonissimo. Per evitare problemi
1: al massaggio. Ho visto.
3: Danilo, appuntamento con te allo Speaker's Corners sabato mattina alle 11:30. E poi so che fate anche un DJ set con Patrizio, corretto?
2: Speriamo, sì. DJ set a che ora c'è, Patri?
5: No, allora, non abbiamo preparato nulla in realtà. Sì, però mi sembra alle 2.
0: Intorno alle 2.
3: Mi piace.
2: Però DJ set romano, se

0: Alfa e Giovanotti, buon vento, ci verrebbe da dire un altro po', almeno sulla capitale, ragazzi. Forse avete letto anche del tornado. C'è stato
1: allora,
0: un tornado.
1: È un tornado, ai nostri tempi, esatto, si chiamavano trombe d'aria, sì, però ormai oggi si tende un po' a esagerare, che poi abbia fatto danni pazzeschi.
0: Di cambiamenti climatici parleremo alle 8.30 quando verrà a trovarci Mario Tozzi. Per il momento ci accontentiamo delle previsioni meteo. Buongiorno Enrico.
2: Buongiorno, eccomi qua, buongiorno.
0: Vento tanto, vento tantissimo.
2: Sì, vento, tanto vento, adesso comunque dovrebbe calmarsi perché comunque la perturbazione se ne sta andando, anche se in realtà poi se ne sta avvicinando un'altra, quindi attenzione, perché prima di Party Like a DJ dobbiamo passare attraverso questa sorta di forche caudine, no, di una nuova perturbazione che attraverserà velocemente il nord tra stasera e domani.
3: Il
2: una
3: nord,
2: cosa abbastanza
3: okay.
2: Veloce.
3: Il nord, okay.
2: Oggi intanto tutto sommato sarà una bella giornata, ci sarà solo un aumento di nubi al nord a partire da ovest perché arriva appunto questa perturbazioncina, chiamiamola così, che in serata porterà le prime piogge sulle Alpi, le Prealpi centro-occidentali e in nottata poi si distenderà anche verso le pianure su Liguria, Piemonte, Lombardia. Ecco, poi verso la mattinata di domani anche sul resto del nord, quindi soprattutto domani nord-est, con temperature che oggi si alzeranno un pochino. Domani ci sarà solo questo residuo di maltempo inizialmente appunto sul nord-est, poi ci libereremo dalle perturbazioni proprio in tempo per la festa, quindi sarà accompagnata sicuramente da bel tempo. Le temperature anche gradevoli.
1: Bravo, infatti quello volevo dirvi, occhio che non avremo quel caldo torrido al quale siamo abituati a Milano.
0: Ma la sera o allo Speaker's Corners delle 11.30 di sabato mattina?
2: No, ci sarà un clima gradevole, direi, proprio come temperatura, non sarà eccessivo, per cui insomma non sarà quel caldo, non dovrò morire dentro una tutina come l'anno scorso.
0: Enrico, ti stai preparando, non ci far fare.

0: fare brutte figure con il nostro amico Saldavinci, ok?
1: Ok.
2: Vabbè, purtroppo vorrei avere i suoi capelli, ma non...
1: Ma li avrai!
0: Se quello è il problema...
1: Figurati un attimo!
0: Ci mettiamo noi!
1: Ce l'hai, li regaliamo noi!
0: Ce l'hai un vestito bianco!

0: Centellina, giustamente, sì. Giustamente. Senti, scusa Enrico, quindi temperatura gradevole sabato mattina, domenica sera, sì. E anche, scusami, sabato sera e anche domenica?
1: Sì, sì, direi di sì, tutto Perfetto. Questo weekend non sono previste vampate di aria calda, per cui ci sono temperature molto gradevoli,
0: ottimo,
1: sicuramente,
0: ottimo.
1: Sì, senza esagerare.
0: Quindi ecco. Giacchetto la sera?
1: La sera magari sì, io lo metterei. Sì.
2: Vabbè. Alla nostra età,
3: serve.
2: Però insomma, anche
0: la sciarpetta, ragazzi. Bocce da una mano, bocce in una mano e sciarpetta nell'altra. Grazie Enrico, appuntamento con te a
1: grazie.
0: Domani, un abbraccio. Ciao,
1: ciao.
0: Grazie, ciao, ciao.
4: Ogni mattina in so perfect day, ascolta Trio su Radio DJ.
5: Se cerchi un fornitore di energia che ti aiuti a usarla solo quando ti serve davvero, passa a NEN. Hai gas e luce 100% green, strumenti per monitorare i consumi e uno sconto in bolletta se vieni a Party Like a DJ. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it.
6: Radio DJ
7: One Nation, One Station.
8: Unghia prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
10: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
12: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
13: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
12: Oh, Contacta, adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
16: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
18: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Con le hit estive in classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
1: Crema di caponata o salsa di fichi?
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
4: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
5: Che estate esagerata!
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
7: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
8: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
9: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro e il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, Buona Spesa Italia.
10: Party like a DJ, domenica 7 giugno.

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Le 800 in punto.
2: Ancora buongiorno dalla redazione, sempre all'estero in primo piano, accordo per un rinnovo del cessate il fuoco tra Israele e Libano e per l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese che escluderanno Hezbollah. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco delle milizie sciita e all'evacuazione di tutti i suoi membri dal settore dell'Itani meridionale.
3: E questo è il risultato del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi ospitati dal Dipartimento di Stato americano. Un nuovo round di colloqui prenderà il via il 22 giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale.
2: Tel Aviv intanto continua a tenere aperti diversi fronti di guerra e le bombe continuano a cadere sulla striscia 9. Le vittime degli attacchi a Gaza City, tra loro almeno 4 bambini, attacchi che sarebbero avvenuti senza alcun tipo di avvertimento alla popolazione civile.
3: Negli Stati Uniti intanto la Camera ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dall'Iran dopo quasi 4 mesi di guerra. Un colpo politico per Donald Trump arrivato anche grazie al voto favorevole di 4 repubblicani.
2: La risoluzione tuttavia è più che altro simbolica, visto che il presidente americano ha la facoltà di porre il suo veto. Trump intanto annuncia di voler prima o poi incontrare Khamenei e che i colloqui con Teheran potrebbero chiudersi in settimana.
3: Dopo lo schiaffo a Putin nel giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo, con centinaia di droni lanciati da Kiev sul terminal petrolifero e sulle navi militari, non si fermano gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev.
2: Droni russi nella notte hanno colpito Kherson, 2 vittime e 9 feriti. L'esercito ucraino a sua volta attaccato in Crimea e nel Donetsk 10 i morti.
3: Vittime per la guerra del controllo dei campi in Calabria. Si allargano le indagini sulla morte dei 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara nella piana di Sibari, un efferato omicidio che ha portato in carcere 2 trentunenni di origine pakistane.
2: Nel mirino degli investigatori la rete di caporali che controlla i braccianti sfruttandoli e costringendoli a orari impossibili con paghe da fame. Le vittime, tra i 19 e i 29 anni, avevano tutte regolare permesso di soggiorno. Sotto protezione, 2 uomini scampati alla strage, ascoltati dai magistrati, saranno trasferiti in un luogo sicuro.
3: Lo sport, il tennis. Nonostante l'uscita prematura di Jannik Sinner, la finale del Roland Garros vedrà sicuramente un italiano in campo. In semifinale si sfideranno infatti Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi.
2: Il romano ha eliminato il canadese Ogier Aliassime, mentre il ligure ha beneficiato del ritiro di Matteo Berrettini per problemi muscolari. L'altra semifinale vedrà di fronte il tedesco Zverev e il ceco Mensik.
3: Infine il calcio. La nazionale torna alla vittoria seppur in amichevole. In farcita di giovani, la squadra guidata da Baldini supera 1-0 il Lussemburgo con rete di Pio Esposito.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Ci risentiamo tra un'ora.
5: Radio DJ. One nation,
6: one station. Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto!
6: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
8: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
9: Un set di 3 valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
8: Che estate esagerata!
9: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
10: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
11: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
12: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
13: Have fun with Sprite. It's that fresh.

0: Ed Sheeran, che in questo caso si fa accompagnare da un DJ produttore famosissimo, veramente, penso, no? Dobbiamo da dire qualche cosa di più su Martin Garrix, no?
1: Uno che allaccia però ancora le scarpe al nostro Patrizio Matteo.
0: Ah sì, sì, certo.
2: Lui è proprio il massimo.
0: Sì, tu sei... Tu sei.
3: No, vi devo riprendere, perché in questo disco hanno fatto il gioco che voglio fare sempre io, l'inversione dei ruoli. Uh-huh. In questo caso Martin Garrix canta, Ed Sheeran era il DJ produttore.
0: Ah, ok, penso che... E Sheeran, che ha capito che si avvicina l'estate, ha detto fammi buttare lì un disco un po' mosso,
2: ballericcio.
0: Le 8.08 è giovedì 4 giugno 2026. Beh, il 4 giugno per noi significa auguri ad Andrea Prevignano. Non lo state sentendo in questi giorni, voi sapete che siamo la trasmissione della trasparenza e dell'onestà. Ha un problema familiare, sì. Poi chiaramente sui dettagli ci pensa lui, sì, quello sì, che sì, dobbiamo dirvi, che chiaramente

0: l'ha portato fuori da qua.
1: Purtroppo. E dire che gli avevamo fatto il regalo.
2: Mamma mia.
1: Mortacci nostri, cioè, ma uno che si ricorda, anzi, come direbbe l'ottimo Cobolli, mortacci di noi,
3: mortacci
1: dai.
3: Mia di chi non me lo dice mai, porca trotas,
1: porca trotas, sui compleanni dobbiamo lavorare, insomma, porca trotas. E visto che abbiamo sentito l'ottimo Cobolli, vabbè, effetto vincita, ragazzi, no,
2: dai, cioè noi avremo di nuovo un italiano in finale a Roland Garros, alla faccia dei francesi, io ve lo dico, allora sì, io non mi aspettavo questa antisportività così accesa da parte dei francesi, ma è una roba incredibile.
1: Ieri sera, se avete visto la partita tra Berrettini ed Arnaldi, tribune all'inizio completamente vuote, sì. Cioè proprio loro se ne
2: protesta.
1: Fregano perché c'è loro
2: protesta. Ma le nocchiamo in tennis,
1: giovanissimi quasi tutti i tennisti. Veronica, hai fatto per caso un'analisi? Allora, io so sicuramente Cobolli è 2002,
2: sì.
1: Sinner è 2001, giusto?
2: Sì, sì, nel 2001.
1: Poi Berrettini che hanno?
2: Berrettini no, 30 anni. 30,
1: vabbè, 30 anni, sì. Berrettini, se Berrettini, povero Matteone, ieri, insomma, è stato
2: è un po' il papà di tutta questa il vero papà è Fabio Fognini.
1: Fabio Fognini, bravo Fabio.
2: Il
1: Fognini.
2: Vero papà, lui è lo zio.
1: Fabio Fognini che doveva lavorare un po' sul, diciamo, sul comportamento, allora, perché era uno che era un po' fumantino,
2: un po' troppo, però un talento, ragazzi, talento.
1: Parte una persona simpatica, straordinaria. E tutti noi da giovani abbiamo sperato di fare una carriera. Io non so se ve l'ho detto, ma io sono
4: stato azzurro di sci. Io sono stato della nazionale di sci.
1: Ragazzi, ho i ritagli.
2: Però a proposito di nazionale, ieri la Giovane Italia.
1: La Giovane Italia, ragazzi, Giovane Italia.
2: Oh, le suonate di santa ragione. Quanto abbiamo vinto?
1: 1-0. 1-0.
2: Gol
1: di Pio Esposito. Ho detto, ma allora non erano tutti under 18. Nazionale con un'età proprio veramente bassissima.
0: La media 21 e qualcosa, tenendo conto che c'è un Donnarumma da 27.
1: Certo.
0: Quindi,
1: certo,
0: però erano tutti giovanissimi,
1: tutti under 18, dici,
0: no,
1: Veroni,
0: under 21.
1: Under 21, anche under 18.
5: Gianluigi Donnarumma?
1: Sì,
5: mi confondo sempre. Proprio lui è stato il portiere titolare del Milan più giovane, perché ha iniziato a 16 anni e 8 mesi.
1: 16 anni e 8 mesi.
2: Tra i più giovani esordienti italiani in Serie A.
1: Beh, però lui la promessa l'ha rispettata. Da noi tutti quanti qui da giovani, ma probabilmente anche a casa c'è qualcuno che dirà: oh ragazzi, io ho cominciato e in realtà ero fortissimo. Poi purtroppo mia mamma, la campionessa lombarda di dorso, ultima ai nazionali, ma poverina.
2: Ma io anche, sapete, per un certo periodo dicevo che io ero una promessa dell'atletica leggera.
1: Cosa hai vinto?
2: Beh no, sono arrivato secondo ai regionali.
1: Gianni 342 00 00 700, caccia fuori qualcuno che ha vinto qualche cosa in giovanissima.
2: I ritagli. Le persone con i ritagli.
1: E poi non è andata esattamente come sperava.
2: Ha deciso anche, cioè.
0: Decidi un infortunio. L'infortunio è quello che racconti. Racconti l'infortunio.
2: Allora, ci sono sport che ti chiedono una scelta, tra i quali il tennis. È totale, lo vedete. Zabalenka, la numero uno del mondo, ha detto: non ce la faccio più. Cioè, voglio mollare il tennis, per quanto è.
1: Guarda, ti dico uno sport inaspettato: la vela. C'era una compagna del liceo di mio figlio che era nazionale di vela, cioè con competizione, che a un certo punto si è ritirata perché non ce la faceva a studiare. Sia il liceo che fare un'attività sportiva ad altissimi livelli. La più giovane e i più giovani sportivi in assoluto, Veronica.
5: Allora, in assoluto, se partiamo dai giochi di Atene del 1896, la più giovane è stata una ginnasta. Un ginnasta, Dimitros Lundras. 10 anni e 218 giorni.
1: 10 anni?
2: Nella gara squadre. Ginnastica, però insomma 10 anni. Credo che sia irripetibile.
1: Sempre 10 anni aveva. Col papà e la mamma, ovviamente. È per forza.
5: Poi abbiamo Marjorie Gestring, è la più giovane campionessa olimpica individuale della storia estiva. Aveva 13 anni, tuffatrice. Quindi nel trampolino vinse l'oro.
1: Scusami, 342 00 00 700. In tanti dicono Kimi Antonelli, certo, 2006.
2: Vi ricordo anche un periodo, se torniamo a parlare di tennis, il periodo in cui i 17enni vinsero i primi slam. Boris Becker a Wimbledon, 17 anni, e Michael Chang a Roland Garros a 17 anni, oltretutto coincidenze incredibili di origini cinesi nel periodo delle proteste di piazza Tiananmen.
0: Forse anche Sampras credo di abbia vinto da giovanissimo.
1: Vedo Veronica annuire perché
5: Sampras ad esempio ha vinto gli US Open a 19 anni. Appunto Michael Chang, Rafa Nadal a 19 anni e ha vinto il suo Roland Garros.
1: Sì.
5: Ma in realtà di sport, se torniamo al calcio, perché prima abbiamo detto un'inesattezza.
1: Ah, sì, attenzione.
5: Francesco Totti è esordito in Serie A con la maglia della Roma a 16 anni e Pelé ha debuttato con il Brasile sempre a 16 anni e ha vinto il primo mondiale a 17, perché io già li vedevo quelli, no? Ma è il capitano,
1: attenzione. E Maradona?
5: Maradona non credo abbia esordito così presto.
2: No, ha esordito molto presto, ma in nazionale un po' più tardi, perché c'erano problemi.
0: Sì, ma poi c'era una nazionale per l'Argentina.
1: Allora, dai, citaci, tanto ce l'abbiamo qui la Comaneci, che tanto lo vuoi dire. Quando ottenne il famoso 10, quanti anni aveva?
5: Nadia Comaneci aveva 14 anni quando ha ottenuto il suo 10 alle parallele. Era una bambina.
2: Parlare d'Italia, Federica Pellegrini, la prima medaglia olimpica a 16 anni.
1: Ragazzi, tutte e due erano bambine.

0: 8:18, Pino Daniele, bambina dedicata agli sportivi e alle sportive che hanno cominciato in giovanissima età. Certo, con la parola bambina, Pat, potevamo mettere anche un'altra cosa, no? Vai, Elettrona!
1: Allora, è stata un'occasione persa, ve lo posso dire.
2: Peccato, peccato.
1: Un'occasione persa.
0: Cioè, Pino Daniele, Elettra Lamborghini, purtroppo.
1: Senza dubbi.
0: E Patrizio Mattei ha scelto Pino Daniele. Sì. Ma fai te.
3: Ma guarda. Ho sbagliato, dici.
0: Adesso la chiamo e ci parli tu. Con lei, ci parli tu. Tanti messaggi al 342-00700. Impossibile dire tutte le categorie di sport, raccontare tutti gli sportivi che hanno iniziato prestissimo. Però in effetti qualcuno ce l'abbiamo proprio sotto gli occhi, dai.
4: Sì, Ken esordì con la Juve a 15 anni, Rotti, 10 mesi, una cosa del genere, segnò pure il gol della vittoria a Bologna.
0: Non lo so.
4: Mi Matera.
0: Lucio, ma non lo
1: Lucio,
0: so.
1: Lucio, non lo so. Allora, a parte non c'hai molta voglia. Lui.
0: No,
1: non è obbligato a mandarlo il messaggio.
0: Ho fatto proprio una cortesia.
1: Grazie.
0: Un messaggio perché tu ha voglia proprio zero.
1: Si capiva.
0: Zero.
1: Però forse dobbiamo correggerti, no? Sì, perché secondo Wikipedia, poi insomma, se no il caso la corriggerete se volete.
0: Sì,
1: ma esordisce il 19 novembre 2016 in Serie A con la Juventus all'età di 16 anni e 264 giorni e contro il Pescara.
0: E non segna contro
1: neanche
0: il
1: Bologna. Ma forse magari segna contro il Bologna, però non nel Sordio.
0: No, allora ho sbagliato a mandarvi il messaggio. Vedi che c'avevo ragione, non c'avevo voglia, ve l'ho mandato ugualmente. L'ho fatto per voi che non
1: che
0: avete mai
1: sforzo. Grazie, grazie.
0: E invece lo sapevate che Rubens Sosa, ve lo ricordate?
1: Rubens Sosa, uruguaiano.
0: Ha uruguaiano con la Lazio, ha esordito a 3 anni segnando 5 gol contro la Juventus fuori casa.
5: Ma che è stata? La sei proprio inventata
1: di San Pianta.
5: C'è un appiglio.
0: Me la sono inventata, ma volevo mandarvi un messaggio e comunque non c'è voglia. Manco
1: in questo caso.
0: Manco di inventarmi una cazzata strutturata, niente. Dai, sentiamo qualcuno che ha qualcosa da dire seriamente.
6: E vinto campionati regionali di salto con l'asta.
0: Ah.
6: E solo perché quelle prima di me avevano sbagliato tutti i salti. Finita la carriera.
0: Però la regola è quella.
1: Ribadisco, noi, io e Gabriele, ci possiamo fregiare di una vittoria sulla maratona su Linus.
0: Linus. Lui si è ritirato e
1: noi abbiamo concluso. Quindi abbiamo vinto
0: in ospedale. Questo
1: è il risultato.
0: Telefono, abbiamo Francesca da Foligno. Buongiorno, Francesca.
7: Buongiorno a tutti, ciao.
0: Eccola qua, l'aspettavamo, quella che è stata campionessa di tennis.
1: Il tennis va tanto adesso, sì.
7: Proprio livelli altissimi.
0: Ah sì, cioè?
7: No, allora, io sono umbra, quindi già capite che il livello, insomma, è...
1: Ma perché ce l'avrete anche lei, capite?
0: Perché avete i campi in salita? il tennis non è lo sci, perché se uno dice guarda sono di Caltanissetta, capisci, è una cosa tipica, tu dici in effetti è atipica, però comunque ci può stare, no?
7: No, allora, noi eravamo molto poche, quindi io under 12, 14 e 16 ero sempre campionessa umbra, ma praticamente partivo dalla finale, massimo dalla semifinale. Quindi mio padre, casatissimo, proprio spingeva come se fossi, non lo so, la Sharapova.
0: Certo.
7: E poi dopo andavo ai nazionali, andavo ai campionati italiani e primo turno 6-0 a casa.
0: Purtroppo.
1: Certo,
0: fino a che età hai giocato, Francesca?
7: Ho smesso a 17 anni perché poi proprio non sopportavo più.
0: L'onta della sconfitta.
7: No, la vittoria mi aveva dato la testa.
0: Senti, però qualche trofeo ce l'hai ancora a casa, sì?
7: Sì, no, c'ho uno scatolone pieno che mio padre si rifiuta di buttare perché lui è rimasto attaccatissimo
1: alla tua carriera.
7: Mi faceva da manager, sì.
1: Sembra la sinossi del maestro, se non l'avete visto, proprio così, la storia.
0: Diciamo che i genitori ripongono più fiducia in te di te stesso. Francesca, non ti mai venuto voglia di prendere in mano la racchetta, soprattutto in questo momento?
7: No, io da quei momenti odio lo sport.
0: Basta, finito. Grazie, un bacio.

0: talk about.
1: A un certo punto dice: che cazzo avete tranquilli, le travisate torneranno, ma solo con Andrea Prevignano.
2: Solo col Prevignano, quello è il suo regno.
1: Non si possono fare, non si toccano. 8:26, Maggiana, Sabrina Carpenter. Questa è Radio DJ 342 00 00 700. Quanti fenomeni, Trio. Io per 5 minuti mi sono sentito una promessa del calcio. Vinciamo, doppietta, esco e il bidello mi dice: ma tra tutti quelli bravi, proprio il più pippa, Leonardo da Civitanova Marche.
2: Ha preso le scarpette al chiodo.
1: Certo,
2: subito.
1: Perché c'è, esci e uno ti dice così.
2: Così, fine.
3: Però ne ha fatti due.
2: Due.
1: Comunque puoi raccontare che poi si è fatto male giocare nella spada. Sì. E sto cazzo di internet ci ha rovinato a tutti la storia. Maledetti, perché poi in un momento.
3: Perché la spalla in quegli anni era perfetta.
1: E Patrizio giustamente ci domandava: ma l'anno in cui avete esordito in Serie A, quanti anni avevate con il Perugia di Gaucci, allenatore Cosmi? No, 32.
3: Sì, 32. Però non è proprio esordio, cioè siamo stati tesserati a bordo campo
1: e ci siamo scaldati durante l'intervallo.
2: Sì, quello. I gesti li abbiamo fatti.
1: Ci scusiamo ancora con i tifosi del Perugia, cioè non era nostra intenzione. No. Vestiti da donna, da gorilla, e da Batman.
2: E da Batman, questi.
4: E si giocavano la salvezza.
3: Finì 2-2.
1: Da tifosi, questa roba, cioè noi siamo andati e abbiamo detto: ma non si scherza.
2: Non si scherza.
1: Cosmi ci avrebbe voluto spellare. Giustamente. Dai, un messaggio e poi diamo spazio a Mario Tozzi.
5: Trio, io quando ero una ragazzina ho vinto vari campionati italiani e alcune medaglie, 2 o 3 medaglie di bronzo e d'argento ai campionati europei di uno sport bellissimo che è il twirling, che purtroppo pochi conoscono, ma è una disciplina meravigliosa. Ciao.
6: Sono andata a cercare il twirling è una sorta di ginnastica, un mix tra ginnastica artistica e ritmica, perché è ginnastica ma con un bastone
2: tipo da majorette.
6: Tipo majorette, sì. Ma è particolare.
1: Io ho vinto un bronzo nel rimming, ma non so se non so se
2: bronzo, il bronzo rende il colore giusto.
4: No, rende l'idea.
2: C'è per forza.
1: Però scusa, quello. No, non potete. Se mi metti la mano. No, però non tirare.
4: Sta là.
3: È come col bidello.
1: Questa se la colla Veronica, Questa se la colla Veronica. Questa è colpa tua, ragazzi.
7: Siete pronti a un'estate di musica con Sprite?
3: Venite a trovarci a Party Like a DJ. Oh, ci siamo, divertitevi e rinfrescatevi con il gusto irresistibile di Sprite.
1: Ci vediamo il 6 e il 7 giugno al Parco Sempione di Milano. Patrizio, smettila, non potete mancare. Musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite.
8: Sprite, it's that fresh.
9: Radio DJ.
10: One nation, one station.
11: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
13: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in 1000 pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
15: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
16: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
17: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
18: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Ecco la refurtiva McDonald's.
20: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
19: E ci sono anche i McFits irresistibili.
20: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
21: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
22: Tecnomat, più professionale, meno caro.
23: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
24: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15€, nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
23: Dai, Scudo, non essere arrabbiato.
22: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
25: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99€ per il primo mese. Vai su DAZN.com.
22: Convenienza?

0: Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: With Monge è a Party Like a DJ. Passa allo stand. Riceverai tanti consigli nutrizionali per il tuo amico a quattro zampe. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: tutti i maschi.
1: Si aggiunge anche Noemi al party, like a DJ. Si domanda: tu cosa fai questa sera? Lo domandiamo a Mario Tozzi, o meglio, vedendo l'abbigliamento già lo sappiamo.
2: Sì, vai in spiaggia.
1: Certo, va. No, ma che spiaggia?
2: Dove?
1: Secondo me va allo Ushuaia. Dove vai vestito così?
3: Ma te fanno entrare?
2: Io veramente sono sorpreso.
1: Il professor Mario Tozzi ha allora dei sandali infradito con perlina sul pollicione.
2: Sì, ma attenzione, non sandalo chiuso, sandalo aperto.
4: Sandalo aperto.
5: Quello attenzione sandalo però, aperto. Sembra un turista che va in Grecia.
1: Sì,
5: quindi può essere per questo che lo fanno entrare.
1: Poi cavigliera, pantaloncino riga, abbigliamento per Mario Tozzi, centinaia di braccialetti, anellone del nonno e
4: No. È una labradorite scura.
1: Certo, quello di Sando che lo apre e dentro c'è la droga.
2: La droga. Esatto.
4: Buongiorno, Mario. Che mai hai fatto sentire? Ma vorrei mettere una musica che capisco.
1: Noemi.
4: Amica vostra.
1: Amica di tutti. Senti Mario, abbiamo ironizzato sul tuo abbigliamento, ma ragionavamo sul fatto che tante ditte d'abbigliamento

0: stanno cambiando completamente la ricerca per quello che riguarda il tessuto. E giustamente a microfoni spenti dicevi: quando l'industria comincia a investire, vuol dire che questo cambiamento
1: vuol dire che insomma ha voglia di essere scettico. Se loro ci mettono i soldi è un po' quello che succederà. Però siamo convinti, vediamo che i dati ci dicono di questo progressivo riscaldamento che porta con sé anche fenomeni estremi come quelli che abbiamo visto, anzi più energia termica hai nell'aria, più calore hai
2: e nell'acqua, perché già la notizia è 6 gradi in più adesso dell'acqua,
1: ecco, soprattutto in quel contrasto lì lo vedremo soprattutto in autunno, è quello che genera i cicloni,
0: lo vedremo anche a tavola perché tante varietà di frutta, tanta varietà di pesce ovviamente spariranno, no?
1: Poi in più c'è anche questo spostamento verso nord delle fasce di coltivazione, cioè come si sposta la vegetazione verso nord perché fa più caldo e tu vedrai progressivamente salire la linea della palma, per forza salire però anche la linea dell'ulivo e quella della vite, avremo il Brunello di Stoccolma,
0: sì, esatto. Abbiamo detto il primitivo di Helsinki,
3: ma qua che rimane, perché io sono contento per loro,
2: perché andiamo noi, sì, con gli ananas andiamo
1: noi appunto come sapete in Sicilia già si coltivano essenze tropicali tra cui mango, se avocado, se questa roba qui. È difficile adattarsi perché è molto rapido. Che cos'è che stranisce le persone e i viventi tutti? È che è la rapidità, l'accelerazione del cambiamento. Perché il clima è sempre cambiato sulla Terra, però in maniera lenta, in modo che ci fosse un adattamento da parte dei viventi. Adesso invece, siccome è generato artificialmente dalle nostre emissioni, diciamo un'altra volta per dire, riesce in quel poco tempo difficilissimo adattarsi. Noi sapiens un po' di più perché abbiamo l'aria condizionata, stiamo nelle case, ma gli altri viventi sono quasi al limite biologico, devono migrare per forza, sennò ci restano secchi, insomma, ecco.
0: Ho letto un articolo incredibile, ne parlava anche ieri Summer Camp, dei gechi. I gechi per noi erano il classico insetto cos'è?
1: Il geco è un rettile.
0: Un rettile, perdonate, ma per me tutto ciò che strisce il insetto. comunque un rettile tipicamente che so sudamericano,
1: Indonesia. Cioè, era il simbolo di quei paesi.
0: Le nostre città anche
1: sul terrazzo pieno, perché loro poi vabbè Jackie ci insegna
0: perché vivono a temperatura altissima, ho scoperto,
1: hanno bisogno del caldo e sono infatti poi si inguattano durante l'inverno, hanno quel sistema straordinario di presa sulla parete, possono stare a testa sotto, ma non c'hanno le ventose,
2: né ventose né unghie, delle lamelle,
0: come fanno?
1: Un elettrosistema che li tiene, insomma è un animale interessante. Però tutti questi viventi che si spostano, che migrano di fatto, e anche gli umani che migrano per la stessa ragione, migrazioni climatiche, spostano tutto verso nord. Purtroppo quello che rimane alle spalle verso sud è spesso il deserto, perché si desertifica proprio.
3: A questo punto non ci conviene pensare di cambiare le essenze degli alberi nelle città? Ne parlavamo a microfoni spenti, ecco, che c'è quello, tutto questo problema.
1: Allora, ci sono alcune essenze, non lo stavo dicendo prima, ma ce ne sono alcune studiate proprio in altri paesi che ormai si potrebbero adattare da noi. Ora, sempre quando porti un'essenza endemica, rischi sempre un po'. Però l'abbiamo fatto talmente tante volte, hai visto l'ailanto, che è una pianta che troviamo spesso qua, che viene dalla Cina, è piuttosto infestante, quindi forse ridisegnare le nostre città non più col pino marittimo nella parte dove si poteva fare per varie ragioni, forse è veramente il caso. La sostituzione delle piante cittadine a un certo punto è un problema che ci dobbiamo porre, perché quelle arrivano al loro limite di esistenza. In città una pianta campa meno che fuori, c'ha inquinanti, c'ha disturbo di vario tipo,
3: quindi meno acqua,
1: e poi c'ha l'illuminazione artificiale, rischi di averle sempre verdi perché non trovano mai il momento, quindi questi sono tutti i problemi che vedi, ci trovano noi stiamo entrando in un territorio inesplorato, non sappiamo bene quello che fare, c'è ancora chi dice no ma forse non è così, vedrai che dipende dal sole
0: non so di cos'altro tu abbia bisogno, cioè nel senso, anche il più se io fossi stato scettico, alla fine quando hai 100.000 dimostrazioni che stai sbagliando ti arrendi, no?
1: Un attimo arrendersi, perché vorrebbe dire quella consapevolezza, già mettersi culturalmente nell'idea di fare qualcosa e dunque accettarla e accoglierla, se no resisti sempre.
0: Dai, tra poco parliamo però di vacanze, perché è uscito il tuo libro e ci dici dove andare in vacanza, dove possiamo fare delle belle foto per Instagram,
3: delle storie, dei reel, vogliamo proprio fare questo.

0: Royal Country House alle 8.46 su Radio DJ. C'è l'ottimo Mario Tozzi, 342 00 00 700. Patrizia dice: ah, adesso capisco perché Firenze è piena di aranci in centro.
1: Quindi c'erano già, in Italia già. Abbiamo un po' anche a Roma ce l'aveva, però è vero che questa roba sale un po', queste culture che resistono al sole e che vogliono poca acqua in generale salgono. Ma poi sai,
0: Firenze è sicuramente una città da visitare, perché in mano. Casualmente ho Mario Tozzi, La penisola contromano, viaggio sentimentale nell'Italia che non ti aspetti, in edizione fuori campo, edizione Touring Club Italiano. Quindi proprio con
2: una
0: tour,
2: una guida
1: proprio, è una guida però non tradizionale,
0: belle, bellissime, proprio in carta con le foto,
1: con le foto di un tempo e con i disegni. Sì, direi, il libro c'ha una bella veste al di là del contenuto, bellissimo. Ma poi quello che mi sono preoccupato di raccontare qui non è certo la guida tradizionale, cioè c'è anche Roma, Napoli, Firenze, ma per vederle da un altro angolo visuale. Perché,
0: ma
1: diciamo,
0: si può ancora?
1: Ma cioè, si deve però.
2: Cioè, ci sono posti non rovinati?
1: Sì, ci sono. Perché qual è il fatto? Adesso il driver di questa roba è la foto di Instagram, dei social. Perché tu vai cercando proprio quella cosa lì. No, ho visto, non mi ricordo dove ero, sta ragazza che arriva, monta sto treppiede, sta col telefono, si piazza, eccetera, spalle al tramonto, si è fatto tutto questo e se n'è andata. Non l'ha manco visto.
2: Ce lo sai bene.
1: Poi io questo rimango. No, poi ognuno fa come gli pare, si intende. Però lì, quello come leggi lì sotto, sono 123 emozioni non instagrammabili. Cioè, in questi posti qua non ce la puoi fare entrare dentro Instagram. Non te puoi mettere le spalle a fare le cose che. No, non lo puoi fare. Poi vuol continuare a fare, però ricordiamoci che quando tutti vanno in uno stesso posto, e c'è una certa ragione, tutti noi vorremmo vedere i posti belli, no, non è che dobbiamo essere elitari, è chiaro che tutti ci vogliono andare, però un posto che tu godi in 100, in 1000 non lo sopporti, in 10.000 addirittura non ci vai nemmeno, cioè non diventa controproducente. Allora bisogna un po' pensarci, siccome l'Italia per fortuna c'ha di tutto in tutti i posti, tante volte tu non
0: facci due esempi, due ti chiedo.

0: sono due esempi, due cose con le quali sei particolarmente legato.
1: Uno è Volpedo, il Volpedo, posto da cui è originario Pellizza, quello che ha dipinto il Quarto Stato, no?
2: Certo.
1: Quella corrente
0: che è a Milano,
1: pittorica,
0: se non sbaglio,
1: ecco, quella corrente pittorica, divisionismo, e lì c'è una galleria straordinaria, un posto carino che tu vai e vedi perché c'è un'emozione più che vedere qualche cosa che devi fotografare. E gli altri sono, per me, quelli a cui sono più affezionato sono i posti della Sardegna, soprattutto quelli dell'interno. La Barbagia di Seulo, un posto che uno dice, ma perché, dove ci sono gli ultracentenari, no? Quelli che vivono tantissimo. Certo. Tu arrivi lì e vedi un posto che non è che c'ha un'architettura particolarmente rinomata, ma come la gente sta insieme, le feste che fanno, come si scende a fare il bagno al fiume, che quasi non si fa più in nessuna parte d'Italia, e quello ti rimane un po' dentro, no? Perché... Peraltro mi sono domandato, ma come fanno questi a campare così tanto? Sarà il cibo? Non è il cibo. Quando sono arrivato lì, una signora da cui ero ospite, una signora anziana di 85 anni, mi ha detto, che mi vai a prendere il prosciutto in cantina? Dico, vabbè, scendo. E dentro c'erano due maiali appesi così, tutti i prosciutti messi da tutte le parti, vino nero, pecorino, questi mangiano sta roba qua, non può essere il cibo.
0: No, perché no? Perché a me pare sano
2: l'ultimo
1: No, invece piuttosto sta, poi chi lo studia dice, un po' nella genetica, un po' nella socialità, lì il fatto di avere gruppi sociali molto coesi che continuano a frequentarsi, a parlare, ad avere una socialità interessante, rende anche...
0: Cioè tiene acceso il cervello, fondamentalmente.
2: Sì. E sei monitorato, cioè
3: qualcuno lo sa.
1: Esatto, e poi ci sono tanti posti in Lucania, in Calabria, le regioni che sono rimaste un pochino più intatte, no? La Calabria, la Sardegna, certi pezzi della Toscana, l'Appennino, perché poi non ce lo dimentichiamo, ma l'Italia è soprattutto montuosa, quindi ci sono
3: zone,
1: luoghi
3: impervie,
1: che,
3: diciamo.
1: Sì, che tu vai, c'è per esempio un posto nelle Alpi che si chiama Chamois, in Valle d'Aosta, dove non ci arriva la macchina, non c'è la strada.
3: Non ce l'ho.
1: E non c'è mai col telefono quando stai su. Eppure la televisione è difficile. Per cui
0: dove dormi? Ci sono che sono.
1: Sì, nel paese ti danno la possibilità di dormire, vai solo con la teleferica o con la funivia e puoi stare soltanto. Dico che sono cose. Siccome l'Italia è così diversa, no? Da Bolzano a Palermo sembrano due continenti diversi.
0: Certo.
1: E noi siamo stati capaci di fare una grande bellezza nel tempo, noi italiani, anche la grande bruttezza, ma questa
0: guarda, basta affacciarci qui,
1: però ecco, riscoprire un po' un'emozione di andare in giro col piacere del viaggio per lo spostamento e non semplicemente per la meta, e non poterlo racchiudere di spalle col panorama dietro, io questo penso,
3: e neanche in poco tempo, quindi prendetevi il vostro tempo.
1: Roma non la puoi vedere in un giorno, quelli che arrivano e fanno Roma, Venezia e Firenze in due giorni, secondo voi?
0: Ribadisco sempre la statistica, un turista generalmente sta a Roma 4 ore, ragazzi. 4 ore. Tempo che arrivi.
1: Ma non ha capito niente di quella città.
0: Mettiamo l'ultimo disco, Gaia Bossa Nostra. Il libro si intitola La penisola contromano e l'ha scritto Mario Tozzi.

0: 20 su Rai 3 si parlerà di un esempio di mescolanza di etnie e popoli, che è Marsiglia. Come hanno fatto lì? Ci sono riusciti? Perché questo è uno dei problemi tematici più grandi.
1: E quindi non venite al party like a DJ, ma rimanete a casa a guardare
2: tutti col telefonino alle 21 maxi schermo.
1: È bello perché Mario voleva dirottare gli, i telespettatori dell'Eurovision su Sapiens al video di Sarchiaponi.
0: Non ci sono venuti.
3: Non ci sono venuti, no.
1: Grazie a Mario Dozzi, grazie a tutti, a domani. Ciao. Ciao. Ciao.
4: Radio DJ One Nation One Station. Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
7: Un altro malessere?
6: No, è tornata la candida.
7: Ma puoi provare Meclon Crema.
6: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
8: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è... MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
13: A colazione Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera, un impasto rustico ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
14: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
15: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
16: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
17: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
18: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
19: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
20: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
21: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
22: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
0: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia.

0: Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ dalle 21 con

0: teatri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 9. Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Israele ha condotto attacchi nel sud del Libano poche ore dopo l'annuncio di un cessate il fuoco condizionato tra le delegazioni di Tel Aviv e di Beirut, mediato a Washington. Secondo la stampa locale, alcuni droni israeliani avrebbero colpito diverse località del Libano meridionale. In uno dei raid ci sarebbero state vittime.
2: Intanto, dopo l'annuncio del cessate il fuoco fra Israele e Libano, il prezzo del petrolio è in calo. La speranza dei mercati mondiali è che si arrivi a un accordo più ampio che possa poi portare alla fine della guerra e alla riapertura dello stretto di Hormuz. Il Brent è sceso a quota $97 il barile.
1: Negli Stati Uniti intanto la guerra in Iran fa discutere e continua a non piacere, tanto che la Camera dei rappresentanti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dopo quasi 4 mesi di guerra. Un colpo politico per Donald Trump, arrivato anche grazie al voto favorevole di 4 repubblicani.
2: In realtà il presidente non è costretto a dar seguito alla risoluzione avendo il potere di veto, tuttavia è un forte segnale a livello simbolico. Nel frattempo i colloqui con l'Iran, a detta dello stesso Trump, starebbero procedendo bene e nel corso del fine settimana si potrebbe arrivare a un accordo. Il presidente si è detto anche pronto a incontrare Khamenei.
1: E sempre negli Stati Uniti fa discutere la decisione del Pentagono, che ha assunto un ex partecipante ai disordini del 6 gennaio 2021 al Campidoglio, successivamente condannato, per incarichi legati a operazioni militari classificati e contro il terrorismo.
2: Dopo averlo attaccato in casa sua a San Pietroburgo, dove Vladimir Putin è nato e cresciuto, Kiev prosegue nella sua risposta militare alla Russia, attaccando in Crimea 3 le vittime. Da parte sua, Mosca nella notte ha lanciato droni su Kherson, dove si contano 2 morti.
1: Intanto, secondo alcune fonti di stampa, Germania, Francia e Regno Unito starebbero collaborando con Kiev per mettere a punto piani che consentano di avviare colloqui con la Russia per porre fine al conflitto.
2: La polizia ha sequestrato un'area adibita abusivamente a discoteca, ricavata all'interno di antiche cave di tuffo di epoca romana alle porte della capitale. Sul posto erano state organizzate serate danzanti che venivano pubblicizzate sui social network come eventi itineranti che di volta in volta si sarebbero svolti in location differenti.
1: L'intervento degli agenti è scattato nel corso di una delle 3 serate già programmate dagli organizzatori. Al momento del controllo all'interno dell'area erano presenti circa 700 persone. Il sito non era autorizzato ad ospitare eventi perché non erano rispettate alcune norme di sicurezza.
2: Infine lo sport, non possiamo che parlare di tennis. Si giocheranno domani, con orari ancora da definire, le 2 semifinali del Roland Garros. In una si sfideranno i nostri Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. In finale quindi ci sarà sicuramente un italiano che sfiderà il vincitore del match fra il tedesco Zverev e il ceco Mensik.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Ci risentiamo alle 10.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
7: Un set di 3 valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
8: Che estate esagerata!
7: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
9: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Oggi in edicola il 4° album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
10: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
11: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da 1 litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
10: Dai, scudo, non essere arrabbiato.

0: Have fun with
1: Vespa celebra 80 anni. Roma, Foro Italico, 25-28 giugno.
2: Tra poco, il volo del mattino con Fabio Volo.

0: Maria Antonietta e Colombre senza vestiti, buongiorno a tutti, benvenuti 907, buongiorno Maurizio, buongiorno Viola, buongiorno Selin e buongiorno Biagio che è passato a salutarci. C'è l'ospite, mi sono spaventato.
1: Ospite a chi?
0: Ma a chi ospita? Ma chi ospita? Cioè, abbiamo un ospite oggi ma al telefono, sì. Oggi al telefono.
1: Noi solo al telefono. Centellinati.
0: Come state ragazzi? Benvenuti, oggi è giovedì 4 giugno. Ci io siamo. Sono sveglio dalle 5, voglio iniziare così la puntata, diciamo. Mi sono alzato alle 5
1: con i pensieri o con la pipì.
0: Pipì e pensieri, la pipì è quello che ti sveglia. Ma che bello è quando sogni che stai facendo la pipì.
1: No.
0: Però la tieni. Ah. Invece da bambino sogni che io me la ricordo ancora quella volta che me la sono fatta tutta addosso. Me la ricordo ancora, avrò avuto 6 anni, ma mi ricordo il sogno.
1: Certo.
0: Avevo 6 o 7 bottiglie, dovevo riempirle tutte.
1: E ti sei messo d'impegno.
0: A un certo punto mi sono svegliato e ho detto ma che bel caldino. Vabbè. Buongiorno ragazzi, come va che...
2: Io ho mollato.
0: Maurizio ha mollato il volo del mattino, ma è tutto contento che ieri è andato a vedere I Men. Ci sarà una puntata oggi con Cadillac.
2: Sono tornato bambino.
0: Ah, che bello. I Men. Va bene. Allora, iniziamo perché sennò non ci sta tutto quello che dobbiamo mettere dentro.
1: Cioè?
0: Un gazzo, come dire.

0: ciao, mi stai sul cazzo tu, quello accanto a te, quello di fronte.
1: Felicità.
2: Voglio dire domani, però l'ho detto stamattina Maurizio, mi dispiace, cioè sono contento che finisce perché ho delle cose che purtroppo ho bisogno di essere libero, diciamo cose.
3: Vuoi dire delle cose più importanti?
2: No, beh sì, alcune personali più importanti, ovviamente cosa c'è? Certo. È più importante, il lavoro non è la cosa più importante.
4: Ma lavori,
2: no?
4: Un'ora al giorno.
2: Sì.
3: Lavoro.
2: Non è neanche un lavoro. Non sei fortunato.
3: Non ti è arrivato neanche il riconoscimento.
2: Esatto. Di che roba?
3: Il cavaliere del lavoro. No. Avevi tanto millantato.
2: Sono andato. Poi Mattarella mi ha detto: guarda, aspetta, già c'è stata tutta la polemica.
4: Guarda, non abbiamo più cavalli.
2: Ma ha detto: c'è tutta la polemica con la Minetti, così non voglio altri personaggi che hanno nomi scomodi come il tuo. Va bene, no, volevo dire, ho delle cose personali e anche professionali. Che, però mi dispiace. Mi dispiace lunedì non essere qua con gli ascoltatori. Lo diceva Maurizio. Maurizio diceva: ma che cazzo me ne frega. Ma no, Maurizio, Viola è felicissima.
3: Ti direi neanche dormi un'ora in più perché alle 5 sei in piedi.
2: Viola, stamattina sono andato alle 5. No, è Viola felicissima.
3: Io devo contenere le energie, ragazzi.
2: Ieri l'ho vista, ho visto Viola quando uscivo, andavo andando al supermercato, ho incontrato Viola per strada. Faceva, sai, come si chiamano i flip? Le capriole all'indietro, sì, sì. Flip, bla bla bla bla. E tu qua proprio sul viale, ho detto: ma chi è quella scheggia? Esatto. Ho detto: wow, ancora due puntate, felicissimo. Clone, quindi ci mancherete. Un ascoltatore dice che domani è l'ultima puntata ed è anche il suo compleanno.
3: Perfetto.
2: Te lo saluto. Salutatemi anche se io domani sarò in un hotel a 5 stelle.
3: Bravo. Allora faccelo pesare.
2: Ascoltaci in camera.
3: Ma scusa, ma dove? Dici di più.
2: Dove vai? Ma con chi vai?
3: Infatti ci sono alcuni 5 stelle che non sono proprio 5 stelle.
2: Conte.
3: Ah sì, giusto. No, alcuni hotel che dice 5 stelle poi è...
2: No.
3: Quindi bisognerebbe vedere in quale 5 stelle.
2: Come si chiama quello lì che era quello delle 5 stelle che era anche che faceva l'ufficio stampa, che aveva fatto il
3: Rocco
2: grande
3: Casalino.
2: Rocco Casalino.
3: Ma certo. Rocco, beh, ancora
2: si è candidato a Ceglie, ma non è stato eletto. Perché guarda, quelli di Ceglie si legano le cose. Lui andò al Grande Fratello e disse: sono di Ostuni. Lì c'è, cioè, non te lo perdonerà mai.
3: E quando
2: mai.
3: Ti fa comodo.
2: No, non ti perdonerà mai. Allora, va bene, ragazzi. Allora, sì. 5 stelle, hotel. Bello andare in hotel 5 stelle.
3: Mai stato,
2: mi piace. Non sei mai stato in un hotel a 5 stelle?
3: No, Maurizio.
2: Maurizio, tu sei mai. Certo. Ma figurati, è gratis. Avrai fatto due storie, tue solite stronzatine, quelle lì. Perché figurati se spendi i soldi.
4: Vieni qua a metterti in discoteca.
2: Figurati se tu spendi i soldi per un hotel a 5 stelle. Avrei detto, vi metto i dischi, vi faccio la colazione.
3: Ma sei stato veramente in un 5 stelle?
4: Guarda, me ne vado.
2: Ho offeso. Oh, ieri ha visto i Men, non è più lo stesso.
3: Oggi si sente tutto.
2: È tutto in galluzia. Comunque se n'è andato davvero. Sì. Non so come si mette il primo disco. Aspetta che vado.
3: Mettilo dal computer.
2: No, scusate, puoi, ragazzi, vado là a vedere cosa succede. Aspetta,
3: non tocchi ciare cose, Maurizio sta tornando.
2: Dico, chissà cosa facevo. Ti ricordi quella mattina che Linus tirò giù tutta la. Una mattina, cari ascoltatori, nello studio vecchio di là, ma parlo di anni fa, non c'eri ancora tu, Viola. Mm-hmm. C'era un pulsante tipo della luce.
4: C'è troppa luce qua.
2: Che però quel pulsante lì, se lo schiacciavi, si spegneva la radio. Ma questa è la follia. Entrò Linus e disse:
3: cioè, aspetta, era un interruttore uguale
2: tipo
3: agli
2: della
3: altri?
2: Luce, che non mi ricordo se faceva contatto o insomma, comunque quello lì non bisogna toccarlo. E Linus entrò, c'era il volo del mattino, dice: troppa luce qui! Lo schiacciò e faccio buh.
3: Cosa so?
2: E dico: ma sei fortunato che sei direttore artistico, perché qui se no le mani andavano tagliate.
3: Sì, però dai un cartello.
2: Vabbè, ma perché dopo l'hanno sistemato.
3: Una protezione.
2: Comunque, Viola, sì. ti posso regalare una notte in un hotel a 5 stelle? Fatemi provare quella roba lì. Io preferisco robe più normali.
3: Una volta.
2: Però quando ci vai è bello.
4: 5 stelle lusso.
2: Che tu entri e vai a dormire, c'hai un quarto d'ora per buttare i cuscini per terra. Un cuscino.
3: Quindi sono quelle le prerogative,
2: no.
3: Diciamo.
2: No, poi io fatico perché vedo lo spreco. Io dico: ma adesso questo lo voglio.

0: metteranno, ma questo poi lo tocca una volta e non lo useranno più. Vedo lo spreco, mi dà un
1: fastidio. Porti via tutto, metti mi tutto nello zaino.
0: Io vado con gli zaini vuoti dei 5 Stelle.
1: Quei prodotti d'alta gamma.
0: Va bene, sentiamo i Royksopp che hanno deciso di fare il remix di questa canzone dei King of Convenience. Tutta roba norvegese stamattina. Che casino, che due coglioni. Fortuna che finiamo, perché mamma mia, che voce che c'ho.

0: ma aspetta, c'è ancora una puntata.
1: Ma io sono del cancro, siamo nostalgici, sempre rivolti indietro, sempre rivolti indietro.
2: Dai Maurizio Cassarola, il 2 e l'1 giugno non ci sono, non si sentono, questo è un boicottaggio, questo non è distrazione. Grazie.
0: Però aspetta, c'è un'altra voce.
3: Buongiorno Fabio, ieri mi collego per ascoltare la puntata del mattino e mi ritrovo le puntate anche dell'1 e del 2. Quindi mi sono fatto un'ora e mezza tutta filata di Volo del Mattino.
4: Quindi ha caricato.
3: Che bello che è stato.
4: Maurizio controlla, per qualcuno, comunque quelli che non l'hanno sentita, meglio che adesso noi non ci siamo, lunedì e martedì ci avete due puntate.
0: Ma sono due puntate su
4: ma
0: tre facciamolo mesi.
4: Ma facciamolo ogni tanto, facciamolo su Instagram, cioè non molliamo la gente così.
5: Mollato.
4: Hai mollato?
0: E l'abbiamo capito.
4: Avevi capito che hai mollato.
0: Abbiamo abbondantemente capito.
6: Ora ci sono 5 stelle e 5 stelle. E quando provi un 5 stelle superior, comunque un 5 stelle con tutti gli attributi giusti, passare agli altri a meno stelle è dura, è veramente dura.

0: perché capisci la differenza.
1: Eh sì.
2: Allora, quali sono? Intanto, scusate, vabbè, non è il tema della giornata, ovviamente. Però avremo qualcuno che lavora. Cosa cercate voi in un albergo?
1: Codesta?
2: Cioè, qual la è colazione. La cosa che.
1: La colazione.
2: Allora, io parto dalla colazione.
1: Per solo me, colazione.
2: No, ci deve essere il buffet, roba seria. Io non voglio andare giù seria. E vedere la Nutellina in quelle cosine di plastica, quella
1: marmellatine, burrini,
2: marmellatine nelle buchine e le due fettine di fretta biscottata nel cenofanino.
1: No.
2: Io voglio vedere buffet con fontane di cioccolato.
1: Ok.
2: No, però voglio vedere anche se non mangio. Stiamo parlando di 5 stelle o comunque sì, così. Sì. Voglio vedere del salmone, sì. Voglio vedere delle uova, voglio vedere anche le cose che non mangi, i fagioli con la salsiccia.
1: Ma vuoi vedere anche la postazione, diciamo, di cucina espressa?
2: Sì, cioè, se è possibile,
1: lo chef,
2: sì, se
1: lo
2: possibile,
1: chef col cappello.
2: Voglio
1: che
2: vedere
1: fa il
2: almeno tre tipi
3: uova,
2: di pane e di pane, di uova. E poi, se posso scegliere tra me e quello che voglio prendere nel buffet, non ci deve essere nessuno in mezzo. Che sei lì dietro come un coglione col piatto in mano a aspettare sto stronzo che non si decide
3: veramente
2: a prendere due uova. Spostati, figlio!
1: Però secondo me questo è un 3 stelle buono.
2: Sai cos'è?
1: Non è un 5 stelle superior.
2: Quando metti dentro il pane in quei binarietti lì, che c'hai uno lì che sta lì così.
3: Sì.
2: E dico, dove vai a spostare? Io la mattina prima del caffè non voglio vedere nessuno.
1: Soprattutto quel binarietto lì, una volta che è finito il binarietto e la fetta cade, cade in un mare di lercio.
2: No, dipende, cioè, dipende dove cade, se c'è anche il binarietto sotto. Comunque,
1: no,
2: io
1: sotto
2: quando,
1: cade.
2: Quando io vado in quei posti lì,
1: sì,
2: alzo la manetta.
1: Eh sì, fa più veloce.
2: Alzo la manetta.
1: Se no mi tocca fare due giri.
2: Ah, io faccio sempre due giri perché mi piace croccare. Vabbè, non è questo il tema di oggi, ragazzi. Però poi la stanza ci vuole anche che sia buia. Perché io ovviamente se vedo la luce mi sveglio. E il materasso, non quelli con le molle che sprofondano. Adesso le molle non ci sono più.
1: Ma questo è un 2 stelle,
2: quelli
1: dai.
2: Quelli che non si sprofondano. Ma io vado dappertutto.
1: E bagno? Dotazione bagno?
2: No, bagno non mi interessa.
1: Accappatoio?
2: No, non mi interessa.
1: Come no?
2: No,
1: accappatoio.
2: Mi asciugo morbido. Meglio le gambe con l'asciugamano. Io che anche a casa l'accappatoio ogni tanto dico.
1: No, l'accappatoio a casa lo usi per le mani.
2: Per
1: di
2: le
1: solito
2: mani.
1: Sì, perché appoggiato
2: sì,
1: per asciugare le mani.
2: Infatti, io ce l'ho marrone apposta. Certo. Perché così, perché c'è tutta la sfiancata.
1: Certo.
2: Ma voi, cari ascoltatrici, femmine, avete il marito che si asciuga le mani nell'accappatoio lì dove c'è la tasca, è sempre un po' più nero.
1: Certo, ovvio. Ma soprattutto quando vengono ospiti, che magari non hai cambiato l'asciugamani, così è sicuro che si asciugano sull'accappatoio
2: lì, sì,
1: sul
2: sì.
1: fianco.
2: A me spiace solo che essendomi separato non posso più dare la colpa ai figli, invece è roba mia. Comunque sì, io ce l'ho, però ce l'ho marrone apposta.
1: Apposta,
2: sì sì, perché lì è proprio.
1: Poi ogni quanto metti in lavatrice l'accappatoio? Sì, sincero, ti vedo
2: sì,
1: che
2: sincero.
1: Stai già iniziando.
2: Sì, sincero.
1: Sì, sincero.
2: Ti dico la verità.
1: Allora, la Laura dice almeno una volta alla settimana.
2: L'accappatoio nella... Guarda come si incazza, stai calmami. Una volta a settimana. Ma che cazzo dici? Ma va.
1: Ma scusa, ma
2: accappatoio come i jeans, una volta al mese, no?
1: Ma i jeans è perché in teoria la fibra del denim non andrebbe lavata.
2: Dai,
1: ma
2: jeans,
1: la spugna la puoi lavare anche a alta temperatura.
2: Allora, a parte che l'accappatoio al limite, secondo me, lo mette la donna delle pulizie quando comincia a vedere che esce i puffi dalle tasche. Non lo so. Comunque, no, una volta a settimana non lo lavo l'accappatoio.
1: Ok.
2: Tanto è lì solo per le mani. Ora che va? Poi io prendo poi io vado sempre la parte sotto, in fondo,
1: piano.
2: E pan piano vengo su. Quando arrivo alla tasca, dico: vabbè, forse ora.
3: A un certo punto arriva in camera da solo. E dice:
2: ma
3: no,
2: io sono tuo padre.
1: Certo.
2: Capito? Io ho un marito e tre figli adolescenti, quindi quell'accappatoio lì è lì per tutti.
1: Ma ovvio, è un grande asciugamano l'accappatoio. Quella manica lì è Lisa.
2: E che dobbiamo
1: fare? Lisa.
2: E che dobbiamo fare? No?
1: Niente,
2: parliamo d'estate, ragazzi. Ho messo una bella canzone d'estate. E niente, io sono già nostalgico.
4: Siamo arrivati a un'altra estate. E sembra ieri che ne iniziava una. Da piccoli, estate voleva dire mare ogni giorno. Gelati che si scioglievano sulle mani. Notti in cui non esisteva l'ora di dormire. Ora invece c'è chi ha gli esami, chi lavora sotto il sole, chi conta i giorni delle ferie come fossero ossigeno. La vita è cambiata, ma forse non siamo cambiati noi. Solo che ora il tempo corre più veloce, le estati sembrano durare meno. O forse siamo noi che ci fermiamo di meno a viverle davvero. Perché crescere è anche questo. Rendersi conto che le stagioni passano e che se non scegli tu cosa farci, la vita lo farà al posto tuo. Allora fallo. Scegli di fare qualcosa che abbia un senso per te, anche piccolo, anche se non capito da tutti, ma che ti faccia sentire vivo. Perché il tempo vola, ma almeno vola con te dentro.

0: È un peccato che finisca il volo del mattino, perché volevo chiedervi anche le spugne, quelle lì gialle in lavandino, dopo ogni quanto le cambiate.
1: Non lo vuoi sapere.
2: Ma va là l'accappatoio una volta ogni 2 o 3 mesi, se non mica il bidè, che può esserci dei residui,
0: Residui.
2: Quando fai la doccia ti lavi e via.
0: Effettivamente, ragazzi, scusami, tu esci dalla doccia, sei pulito, ti asciughi, come fa a sporcarsi l'accappatoio se sei uscito pulito?
1: È lo stesso concetto degli altri asciugamani.
0: Lo so, difatti l'asciugamani
1: non va,
0: perché non è che togli lo sporco, asciuga.
1: Cioè, anche l'asciugamanino ospite, quello del bidet, in teoria te lo usi dopo il bidet, quindi è pulito. Perché
0: esatto,
1: lo cambi?
0: Io con quello lì me, ragazzi, lo passo, ma io in faccia, io me lo passo in faccia.
3: No, ragazzi, io vorrei capire una cosa: l'accappatoio tu lo usi dopo che ti sei lavato, sei pulito,
0: vedi?
3: Per cui l'accappatoio non si sporca mai, non va mai lavato.
1: Quindi non è che non si lava, ma non si sporca.
0: È svenuta la stellina, è svenuta.
4: Buongiorno, io ho buttato un accappatoio perché praticamente si era tutto consumato. Perché mio marito si asciugava puntualmente le mani lì. La parte della tasca era lisa e consumata,

0: Che fastidio.
1: Cioè, ciao, almeno cambia, cambia punto.
2: Dove si fa rovesciare inside out, come si dice?
1: Vai,
2: no?
1: Sul cappuccio.
0: Ragazzi, nei 5 stelle, colazione in camera, sempre room service, no. Door knob fuori dalla porta, no. E servizio in camera.
1: Inciviltà, posso dire? Inciviltà.
2: Sai che c'è una cosa che mi spinge controcorrente, che ho sempre visto nei film, sì, che dice colui che ti porta la colazione a letto. Io ti giuro, se è una roba che non riuscirei mai a fare.
1: Sei un animale.
2: Ma se non sei malato, ma neanche da malato.
1: Col tavolino quello.
2: No, ma poi appena mi sveglio, a parte che io ho il nettalingua, tutte queste menate, ma però appena sveglio mi porti.
3: È schifo. Mi
2: fate schifo tutti.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Radio DJ consiglia.
9: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
10: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità. Personaggi dello spettacolo e sportivi
9: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebevio Grandis. Wimbrace Games, Play Wild.
10: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
9: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione.
11: Tutte le info su dj.it.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
14: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
15: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
16: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
17: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
18: Ah no, io riparto con Boscolo.
19: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
20: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
21: E a noi che ci piacciono tanto!
20: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
22: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
23: Dal racconto di Stephen King.

0: torna al cinema in 4K. Il cult di Rob Reiner, che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
1: Tu mi trovi strambo.
2: E come?
1: Davvero, seriamente.
0: Stand by. Stand by me, ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9 e 10 giugno. Info e sale su dj.it e nexostudios.it.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Have fun with...
6: Gioca a Double ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ.
0: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
7: Ma si è aperto un mondo sull'accappatoio, ma non aspetta, era questa aspetta, la puntata.
8: Oh dai ragazzi, l'accappatoio si cambia una volta a settimana, su dai Fabio.
9: Accappatoio 6 mesi.
7: Non la vado.
9: Ma anche di più.

0: il pianeta Terra. Quanto sono belli gli animali. Quante sono belle le persone. Quante cose belle ha una persona dentro. E poi dopo magari per qualche motivo, qualche energia strana che arriva a cerchio,
1: ci cerchio
0: e di quella persona continui a parlare delle cose brutte, del pianeta Terra continui a parlare delle cose brutte, degli esseri umani continui a parlare delle cose brutte, e poi questo parlare di cose brutte, di omicidi, di guerra, di cronaca nera, così a un certo punto si normalizza questa cosa. E uno dice, oh, ma che schifo, mica, ma che mondo, ma che... E tu dici, no, ma guarda che è perché tu porti l'attenzione lì, ma c'è tanta cosa, tante cose belle da guardare, no?
2: Poi ci sono anche quelle brutte,
0: ci sono quelle brutte, però... Cioè, se tu sei la televisione, non so, invece che fare 3 ore il pomeriggio di un omicidio con le nostre mamme, le nostre nonne, le nostre zie davanti alla televisione, parlassero di cose belle, anche dei loro tempi, dei loro amori, facessero vedere i loro film, non sarebbe più bello che sentir parlare una che è esperta di pugnalate al collo? Io non la capisco, non la capirò mai questa cosa, no? E non mi interessa neanche, cioè non riesco neanche a capire, però, cari ascoltatori, molti di voi che tornano a casa la sera, mangiano, camminano per casa con le scarpe dove sono stati in giro tutto il giorno, le portano in casa, ma non è tanto, invitano gente che non dovrebbe entrare in casa perché comunque portano un pettegolezzo, ma soprattutto accendete la televisione, che è come aprire la porta di casa. E cosa fate entrare in casa vostra? Discussioni, politica di gente che grida. Pensate che quell'energia lì, quando sentite, il cervello riconosce quelle parole, scatena dentro il vostro corpo tutta una serie di secrezioni, certo. È secreto. Quindi bisogna stare attenti a che fai entrare in casa. Ti guardi un programma che parla di tradimenti, quello lo stai facendo entrare in casa, pss, pss, pss, come un serpente. La politica, gente che grida, ma non li vedete che sono tutti dei mostri, sono tutti dei poveretti, sono tutti con le pance molli, cioè bisogna stare attenti a chi si fa entrare in casa, chi fa entrare nella testa quando tu pensi, no? Qual è la prima cosa che accendi la mattina, cosa ascolti, cosa fai? Quella roba lì è importante, non è solo la questione fisica. Quindi, prima di chiudere questa stagione, sentiamo una voce bella. Signore e signori, è qui con noi Padre Bianchi, buongiorno.
3: Buongiorno, ciao Fabio.
0: Come stai?
3: Sto molto bene, Io sto male ogni tanto poi risorgo.
0: Ah, quello è il bello, te la godi di più, no? Se ogni tanto stai male, sì, quando sì. Poi stai bene. Allora, intanto ti vogliamo chiedere se a colazione mangi sempre 3 crumiri di casale.
3: Anche stamattina 3 crumiri di casale e una tazzina di caffè.
0: A posto, bene così, allora siamo a posto. Senti, stiamo chiudendo la nostra stagione del volo del mattino e come sempre ti chiamiamo perché abbiamo bisogno di sentire delle belle parole. È stato un anno difficilissimo da sostenere, dacci qualche speranza. Cosa si può fare davanti a questo mondo, Padre Bianchi?
3: Ma guarda, questo è un mondo che è sedotto dalla guerra. Per tutti i popoli, la gente è sedotta dalla guerra. Questa è una cosa terribile che è nuova anche in questo orizzonte. Persino ieri sono sfilati i cappellani militari che non avevano mai fatto insieme all'esercito, loro che dovrebbero con l'assistenza spirituale annunciare la pace, hanno sfilato destando dalla parte della stessa Chiesa una specie di reazione che va dalla tristezza alla protesta. Non è un periodo buono, però dobbiamo più che mai fare resistenza. Noi dobbiamo essere gli uomini della resistenza, perché solo con la resistenza si acquista la libertà. Solo con la resistenza ci si guadagna la pace. Solo con la resistenza si va verso l'uguaglianza della società in vista di una convivenza migliore. Ma bisogna imparare a resistere, a partire dall'esercizio della propria coscienza e sa dire sì e no senza dire come fanno tutti, come dicono tutti, in un accattimento indifferito e massificato. Questo è l'esercizio che può essere chiesto in mezzo dell'educazione, e i giovani sono sensibili a questo. Non sono assolutamente ottusi di fronte a questa proposta, perché in loro c'è sete di autenticità, sete di vivere bene la vita. Io ho una speranza forte, anche in questo momento di barbarie passerà, Fabio, passerà.
0: Dobbiamo farlo già nel nostro piccolo, nelle nostre famiglie, sui nostri posti di lavoro. Questo intendi anche per resistenza, immagino.
3: Esatto, esatto. Bisogna iniziare dai rapporti quotidiani che abbiamo, vietarci atteggiamenti di violenza in famiglia, tra coniugi, tra amanti, e cercare sempre che prevalga la tenerezza, la comprensione, l'ascolto e l'accettazione della differenza. Questo esercizio così importante oggi, che ci scopriamo così

0: diversi e differenti. Essere esperti in differenza, essere esperti in complessità, può essere una fatica innanzitutto, ma a lungo termine è una ricchezza per tutti noi. Dobbiamo farlo se vogliamo vivere più felici, vivere meglio.
1: Bene. Grazie Padre Bianchi delle tue parole, fine stagione, ci sentiamo a settembre.
0: Sicuro.
1: Grazie.

0: ricordati questa frase che troverai anche nel mio libro nuovo, che non è mia, ovviamente, come tutte le frasi che trovate nel mio libro nuovo. Ricordi questa frase: il diavolo conosce il tuo nome, ma ti chiamerà sempre per i tuoi difetti e i tuoi peccati.
1: E chi l'ha detto?
0: Dio conosce i tuoi difetti e i tuoi peccati, ma ti chiamerà sempre col tuo nome.
1: E chi è? Cheat?
0: Cheat?
1: Chi?
0: Boh, io scrivo
2: i soldi
0: Fabio.
2: Sono lo sterco del diavolo.
0: Attivo Fabio.
3: Dai ragazzi, l'accappatoio non si può sentire 6 mesi. 6 mesi va bene, poi cambi tasca e fai altri 6 mesi. No, dai, spreco d'acqua.
0: Esatto, bravo, bravo.
1: Aspetta.
4: Quando giocavo a calcio, l'accappatoio si lavava alla fine del girone dell'andata. E poi alla fine del campionato.
0: Attenzione.
1: Ha senso.
0: Scusami, Viola. Sì. Qua adesso metterei un upgrade anche se la puntata è finita. L'accappatoio di casa, che comunque esci, te lo metti, ti asciughi e lo appendi. O quello che finisce anche nelle borse di calcio e magari sta lì anche la notte, che la sera ti dimentichi di...
1: Ovvio, con le scarpe, con le felpe, con le mutande lerce e i calzettoni.
0: Io quando entro quando entro a casa con la borsa dalla palestra, che ho dentro i vestiti, non ho l'asciugamano perché lo dà la palestra, quindi lo lascio là, che palestra di gusto, però ho dentro le magliette, le cose così. Lo metto in mezzo alla stanza la borsa, perché se mi dimentico... Mica,
1: molte persone lo mettono direttamente in bagno o nello stanzino.
0: Sì, no, io butto subito di... Sai cosa ho fatto l'altro giorno? Perché dopo un po' le magliette, queste qua, adesso bisogna rimettere le magliette normali e andare in palestra. Perché queste qua che compri della palestra, dopo un po', figa, le puoi lavare, gli dai fuoco. Allora, l'altro giorno avevo finito il detersivo, tra l'altro l'ha comprato la donna delle pulizie col barattolone, quello di plastica, che invece io cerco di prendere quello nella busta. Comunque, l'ho tagliato col coltello, perché era finito, ci ho messo dentro la maglietta della palestra e poi ci ho messo il no brand, Bapi Zambi, quello lì che disinfetta. Figa, l'ho lasciata lì.
1: E
0: poi l'ho lavata, lavatrice. Oggi ce l'ho nella borsa della palestra. Voglio vedere se ruffa ancora.
5: Fabio, è verissimo quello che dici. Infatti io, quando l'opportunità di tornare un po' prima a casa, accendo e metto le 3 verso le 5:30 e vedo Gheo. Beh, come se tornassi in pace con me stesso.
1: Non è Gheo.
5: Ciao Daniele.
1: Gheo era con Licia Colò. Ora è Gheo. Ora da anni è solo Gheo.
0: Comunque ti posso dire
1: Sveva Sagramola.
0: Ti posso dire che Gheo l'altro ieri, perché lo guardo sempre quando sono a casa quell'ora lì, c'era tutta Sardegna. No vabbè, ma dei posti, questi muretti a secco, questi formaggi, asini, cavoli. Mamma mia, un minuto di Gheo vale 2 ore di Rete 4.

0: Cioè, nella mia testa, no? C'è la festa della Repubblica. Porco Giuda, siamo un popolo con delle persone straordinarie, belline, e te fai sfilare i carri armati, i droni. Ma dico, ma perché mi devi rappresentare la guerra di un paese, le armi? C'è l'esercito, va benissimo, ci serve, va bene che ce l'abbiamo, perché bisogna essere in difesa, preparati alla guerra se vuoi la pace, quelle menate lì. Ma figa, la festa della Repubblica, e stiamo lì a guardare i droni, i carri armati, ma fammi vedere i panettieri, fammi vedere i salumieri, fammi vedere.
1: Allora, ragazzi, io super fan di Gheo, addirittura quando posso mi guardo anche aspettando Gheo, e quando ci sono le edizioni speciali, cose dell'altro Gheo, mi guardo anche quelle.
0: Ma scusa,
1: Gheo numero uno.
0: A festa della Repubblica.
2: Mio marito si lamenta sempre perché mi asciugo la bocca dopo essermi lavato i denti nel suo accappatoio e gli lascio tutte le strisce bianche del dentifricio.
0: Festa della Repubblica. Oh, facci vedere due che fanno il muretto a secco, ma facci vedere dei contadini che ci parlano, ma facci vedere i panettieri, facci vedere gli infermieri, facci vedere i DJ,
3: facci vedere
0: la festa, la gioia, l'amore, il volemose bene, quegli infermieri che si portano avanti gli ospedali che non so, c'è una volontà lì di fare, ma facci, no, e questo è il drone che, e tu dici, ma io voglio essere rappresentato, ma la festa della, ma

0: Se luce 100% green, strumenti per monitorare i consumi e uno sconto in bolletta se vieni a Party Like a DJ. Cambia il tuo rapporto con l'energia su nen.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto
3: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
6: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
7: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
9: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
10: Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
16: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
17: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
16: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
17: Rispetto per le persone.
16: Recycle.
17: Dare nuova vita alle cose.
16: ESG.
17: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
18: Inizio conto alla rovescia.
19: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
20: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
21: Il caldo ti rallenta.
22: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
23: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
24: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 € e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 €. Lidl, vale davvero.
25: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
26: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 10.
2: Ancora buongiorno dalla redazione. Sarebbe già stata violata la nuova tregua fra Israele e Libano siglata nella notte a Washington dalle due delegazioni. Secondo media locali, i droni israeliani avrebbero colpito nel sud del paese dei cedri, causando, sembra, anche delle vittime.
3: I rappresentanti di Beirut e Tel Aviv si erano accordati per un prolungamento del cessate il fuoco e per l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese. I colloqui dovrebbero poi riprendere il 22 giugno nel tentativo di arrivare a un accordo globale.
2: E chissà se per quella data sarà stata siglata un'intesa anche fra Stati Uniti e Iran. Trump, ma ormai le sue previsioni lasciano il tempo che trovano, ipotizza che il weekend in arrivo possa essere quello giusto per la firma di un accordo.
3: Nel frattempo il presidente americano incassa uno schiaffo politico dalla Camera dei rappresentanti, che approva con il voto di 4 repubblicani una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dall'Iran.
2: In realtà Trump non è costretto a dar seguito alla risoluzione avendo il potere di veto, tuttavia è un forte segnale a livello simbolico.
3: Dopo averlo attaccato in casa sua, a San Pietroburgo, dove Putin è nato e cresciuto, Kiev prosegue nella sua risposta militare alla Russia, attaccando in Crimea 3 le vittime. Da parte sua, Mosca nella notte ha lanciato droni su Kherson, dove si contano 2 morti.
2: Intanto, secondo alcune fonti di stampa, Germania, Francia e Regno Unito starebbero collaborando con Kiev per mettere a punto piani che poi possano consentire di avviare colloqui con la Russia per porre fine al conflitto.
3: La cronaca: i 4 braccianti bruciati vivi in provincia di Cosenza sarebbero vittime di una guerra per il controllo dei campi. Ne è convinta la procura di Catanzaro, che indaga sulla vicenda e che ha già arrestato i 2 presunti responsabili di quello che ha definito un omicidio orribile.
2: Intanto sono stati messi sotto protezione gli altri 2 braccianti scampati alla strage. Dopo essere stati ascoltati dai magistrati, sono stati trasferiti in un luogo sicuro.
3: E domani a Reggio Calabria si terrà un vertice istituzionale per fare il punto sulle misure da attuare per contrastare il caporalato in agricoltura e lo sfruttamento lavorativo sul territorio. Saranno presenti anche la ministra del lavoro Marina Calderone e il presidente della regione Roberto Chiuto.
2: Siamo allo sport. L'Italia del calcio, come sappiamo, non andrà al mondiale, ma quella del tennis tiene alti i nostri colori e porterà un italiano in finale al Roland Garros.
3: Una notizia che sarebbe scontata se l'azzurro in questione fosse Jannik Sinner, invece sarà uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi che si sfideranno nella semifinale di venerdì.
2: Per chiunque dei 2 passerà, sarà la prima finale di un torneo slam, e di fronte potrebbe esserci un altro esordiente, il 20enne ceco Jakub Mensik, che sempre venerdì se la vedrà con il più esperto Sasha Zverev.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
2: In redazione Paolo Menegatti e Alessandro Prisco, le notizie tornano a mezzogiorno.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
12: E a noi che ci piacciono tanto!
11: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
13: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dyson Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
14: Have fun with
15: Visa. Vi aspetta al Visa Soccer Village di Party Like a DJ.
16: Tra poco DJ Chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre e YouTube.

0: ansia no.
1: Anxiety, che tradotto significa ansia, che è una cosa brutta l'ansia, perché ti consuma, ti stanca, è come se tu avessi fatto uno sforzo enorme quando l'ansia ha il sopravvento di te.
0: È paura del futuro, sommariamente, possiamo definirla.
1: Ci possono essere tanti motivi. Insomma,
0: sì, no? Cioè preoccuparsi, preoccuparsi. Cioè, tipo, domani sera
1: tu hai
0: i radiolinetti live.
1: È tutto a posto, però un po' d'ansia.
0: Capito?
1: Ma d'altronde, devo dire, fino a un certo punto serve, no?
0: Sì, perché ti aiuta a concentrare.
1: Questo tipo di situazione, DJ Training Center insegna, crea la produzione di un ormone che si chiama cortisolo.
0: Sì.
1: Il cortisolo è una cosa che ti tiene molto sveglio, evidentemente madre natura ce l'ha inculcata questa reazione chimica proprio per reagire nei momenti di difficoltà.
0: Sì.
1: Però quando il cortisolo è un po' troppo,
0: bravo,
1: anxiety...
0: Perché ti vai in overdose poi da cortisolo, non puoi vivere sempre...
1: L'effetto è che sei bollito come se avessi fatto 5 maratone consecutive.
0: Sì, ma ancora prima di fare quello che devi fare.
1: Prima di fare.
0: Mamma ragazzi, che brutto.
1: Anxiety, oggi è giovedì, domani sera si comincia. Tutto bene!

0: Facciamo così: se vi arriva un messaggino dell'ansia,
1: sì,
0: voi scorrete verso sinistra, archivia chat, così il prossimo messaggio dell'ansia non lo vedete
1: ma
0: più.
1: Ma non lo puoi cancellare direttamente?
0: Eh no,
2: eh no, perché poi arriva l'altro.
0: Se lo cancelli te ne arriva un altro, okay, la notte
1: ma
0: dopo.
1: Ma non lo puoi bloccare?
0: Anche, però poi lui vede che non hai più la spunta

0: l'ansia, vede che non... E cioè, se tu archivi proprio la chat,
1: perché se la blocchi poi ti chiama con un altro numero,
0: ti chiama con un altro numero, bravissimo.
1: Stronza. Capito di un'ansia tutto, che non no? Sei altro.
0: Esatto.
1: Ma tanto noi siamo coadiuvati, ragazzi,
0: coadiuvati da
1: di cosa
0: favore.
1: Possiamo avere paura? È tutto sotto controllo, Matte?
2: Come no, voglia, con tutte le prove che abbiamo fatto.
1: Dai
0: sai
1: dai,
0: cosa
1: dai.
0: Dovresti dire? Sai cosa dovresti dire? Tranquillo.
2: Guarda, tranquillo. Io domani mi porto un fiasco di vino rosso, me lo ingollo poco prima di andare sul palco, e quello che succede succede.
1: Però in due spicci di Zero Calcare a un certo punto citano il Sor Tranquillo e dicono che fine ha fatto, ma non è quello che sappiamo noi.
2: No, è che fine ha fatto, non mi ricordo più.
1: È morto un'altra.
0: Dice di tonsillite, una roba del genere.
2: Perché pure Mastandrea ha un limite, insomma.
0: Certamente.
1: Tu sei a posto? Sei tranquillo? Niente ansia per questo fine settimana?
0: Io
1: hai preparato i tuoi 1000 vinili?
0: Io 1000 vinili li ho preparati ieri, sono arrivato a 25, ma secondo me sono ancora un po' pochi. Ed è un DJ set fantastico. Beh, alle 17 sabato al Parco della Musica, alla libreria.
1: Fortuna, ragazzi, che ci sono comunque sempre i capitani coraggiosi, perché la festa comincia domani sera alle 21 e va avanti fino a domenica sera. E chi fa la parte, diciamo, di quello che sbarca per primo in Normandia?
0: Ah già, chi prende le pallottole?
1: Io.
0: Chi prende le
1: con
0: pallottole?
1: Con le cornamusa.
0: Bravo,
1: meglio
0: giusto.
1: Con la cornamusa che con le corna.
0: Beh, sempre meglio.
1: Cioè. Per sicurezza mia moglie è lì, quindi esatto. Non ci sono pericoli. No,
0: esatto.
1: Domani sera c'è 50 Linetti, che è una specie di celebrazione, insomma, dei 50 anni di carriera. C'è il grillo parlante che mi farà compagnia. Tu ti dovresti vestire da grillo parlante.
2: Non so sera. Come si
1: no,
2: vede.
1: Io non ho il coraggio di dirtelo,
2: no,
1: ma te lo dico ufficialmente.
2: Per fortuna
1: adesso.
2: È tardi per trovare i vestiti, a meno che
1: no,
2: non esista.
1: No, la Manu te lo trova subito.
0: Bravo, esatto. Da quello di
2: Pinocchio.
0: Di Zero Calcare, come si chiama?
2: D'Armadillo.
0: Che è la voce della coscienza.
1: Due ore d'Armadillo.
0: Pesante.
1: Sì. Almeno il cappello da grillo parlante, insomma.
2: Me lo darete, io non so qual è.
1: A proposito dei 50 anni di carriera, non c'entra niente, ma neanche tanto, insomma, ma un pochino sì. Domenica sera stavo, come si dice, navigando sui canali.
0: Facendo zapping, un termine antico degli anni 80-90.
1: Stavo scanalando. Sì, sono finito su Rai 2 e c'è
0: fantastico.
1: Una cosa che c'era già stata, mi pare, la scorsa estate.
0: Formidabile disco ring.
1: In cosa consiste? Dura tanto, tra l'altro. Io
0: pensavo dura tutta fino a mezzanotte.
1: Sì.
0: Sai che ormai la prima serata inizia alle 22 ti danno anche della droga per sopravvivere fino a mezzanotte e mezzo, perché non lo so.
1: Ed è una compilation, devo dire, montata anche discretamente, perché comunque il materiale tecnico non è che sia bellissimo, no? Nel senso che le immagini, a seconda del periodo, in alcuni casi sono molto buone, in altri casi magari un po'.
0: Poi sono tutte in 4/3, spesso
1: sì, con il montaggio anche di grafica. La grafica di quegli anni, insomma, era una grafica molto elementare.
0: Hai il suo bello.
1: E poi a seconda dell'importanza della canzone, dura tanto, dura poco, solo ritornello, ma insomma l'avremmo fatto così anche noi. E racconta un po' la storia della musica italiana dalla metà degli anni 70 fino alla fine degli anni 80. Sono andato a controllare. Disco Ring è nato esattamente insieme con la febbre del sabato sera, col boom della disco music. 1977 con Gianni Boncompagni.
0: Guarda che scena,
1: faceva il disc jockey.
0: Che scena meravigliosa, cioè Boncompagni ha fatto Boncompagni.
1: Le prime stagioni erano ancora in bianco e nero e devo dire erano anche le più belle dal punto di vista
0: un'estetica. Lui era...
1: Forse c'erano anche un po' più di soldi, non lo so.
0: Ma no, ma c'era la sua creatività, ha messo un muro di casse tutte uguali.
1: Bello.
0: Fantastico.
3: Poi c'era la sua regia,
1: quindi dal 77 fino all'89 e in mezzo c'è una punteggiatura dei cantanti che vengono che cantavano allora, o magari dei presentatori. In qualche caso sono personaggi che abbiamo seguito, come nel mio caso. Mi avete visto diventare adulto, insomma,
0: certo.
1: Diventare forse...
0: Direi di sì.
1: Qualcosa di più.
0: Tecnicamente le statistiche dicono che dai 65 inizia la terza età. Purtroppo è così, ma manca poco anche per me.
1: Però ci sono alcuni personaggi che abbiamo visto giovanissimi avere un grandissimo successo e poi non li abbiamo più visti. Per esempio ho visto Actarus.
0: Grande!
1: Quello che cantava Goldrake. E nel filmato di Disco Ring era un ragazzino, avrà avuto 20 anni forse, no? E nell'intervista, chiaramente, a quei 20 anni devi aggiungerne almeno altri 50. E quindi, insomma, si capiva che il tempo era passato.
0: Però
1: l'effetto che ti fa quando una persona la vedi all'inizio e poi la vedi, non dico alla fine, ma la vedi dopo tanto.

0: Goldrake. Alessio Caraturo su Radio DJ, che non ci ha più riprovato, eppure poteva fare con questo tipo di arrangiamento altre versioni, che ne so, uno Zorro alla
1: sì,
0: De Gregori,
1: certo.
0: Capito?
1: Ho avuto paura di sbagliare, ha fatto questa, è venuta perfetta.
2: Tu dici,
3: basta, cosa
1: come,
3: fa?
1: Come un regista che azzecca il primo film,
2: sì,
1: la peggiore
2: condanna. E poi vai...
0: Quello che azzecca il primo film fa anche il secondo.
2: Ma vai a perdere però, se
0: ma
2: fai...
0: Non l'hai detto.
2: Se fai... Oh, la ragazzo laggiù, corri tra lampi di blu.
0: Non lo so, però ci sono tante canzoni.
2: Ma lui comunque continua, io lo seguo, sai che sì.
0: Grande,
2: sì,
0: sì, grande Ale. Bene, continua, bene. 10:18 Radio DJ, un poco di tennis.
2: Sì.
0: Neanche il tempo di dire povero Berrettini, ha avuto tanta sfortuna fisica in questi anni che la sfortuna fisica si è ripresentata. Evidentemente non è una sfortuna fisica, ma è una debolezza proprio della parte centrale, no? Quella, certo, che quelli che parlano bene chiamano il core, quella che ti dà la stabilità.
1: Una c'era volta Sinner che diceva che il tennis moderno significa, sì, degli ultimi due anni, costringe il fisico a degli strappi lì che sì, prima sì, non c'erano, quindi alcuni non resistono
0: perché le scarpe hanno un po' più grip, no? Quindi tu sei più attaccato al terreno, il movimento che devi fare è molto veloce ed è proprio come un pupazzo che si deve svitare praticamente, ma la parte dove ti sviti è il core e se non è abbastanza robusto
1: la
0: o
1: svitolina
0: se sei, o se sei, bravo, troppo forte tu quando ti muovi alla fine non, strano, riesci ad avere dei muscoli che compensino. Però in compenso ci sono due italiani in semifinale, che significa che uno dei due andrà in finale. La prima semifinale è oggi pomeriggio, no? Quella fra Zverev e Mensik, che è un ceco, giusto?
1: Sì.
0: Nel senso della Cecoslovacchia.
1: Sì, sì, sì. Che è grosso, sono tutti enormi perché devono,
0: sì,
1: battere
0: tutti
1: dalla...
0: e due.
1: Sì, sono tutti pressoché due metri.
2: Perché devono battere da...
1: Quando sei alto, se hai le leve lunghe, il servizio arriva, okay, dall'alto, è un fucile.
2: Però ci sono anche dei tennisti un po' più bassi.
0: Beh,
2: o...
0: i due italiani... Berrettini è molto alto, ma i due italiani che hanno passato il turno, Arnaldi e Cobolli, sono, non dico normali, ma comunque saranno 1,85 come noi. Capito?
2: Sì, bravo, sì, perfetto, giusto. Sì, sì, sì, sì. Allora, voglio dire una sola cosa,
0: prego,
2: per quelli che
0: prego
2: non sono esperti di tennis,
0: cioè,
2: come me.
0: Stai dicendo la sua.
2: Me la

0: Sto dicendo da solo.
1: Anche per me.
0: Bravissimo. Allora, no, ma tu secondo me qui ci sei arrivato. La cosa più difficile di questo nuovo corso, nuovo entusiasmo del tennis è una: capire come fare a vederlo. Cioè tu dici, ma caspita,
1: cioè, su quale canale viene?
0: Su quale canale è arrivato?
1: C'è quello che nel calcio da un po' di anni si chiama lo spezzatino. Solo che lo spezzatino del calcio è inteso come orari, in questo caso è inteso come canali che lo mettono in onda.
2: Ragazzi, non su Sky non c'è.
0: Ma che...
2: Scusa, lo sport non è Sky.
1: Se vengono a dire... devi muoverti fra Rai 1, Sky e HBO. A seconda
0: allora,
1: dei tornei.
0: Ferma tutto Linus, HBO.
1: No, Rai in questo momento no, però magari Wimbledon, poi magari la Rai ce l'ha, capito?
0: Allora, HBO Matteo, ok, vado su HBO, quindi vuol dire apro Prime, perché io ce l'ho come iscrizione da Prime. Aspetta, e vado su HBO. E mi dice, hai fatto lo sport? No, non ho fatto lo sport.
2: Se mancano quelli non può fare niente.
0: Ti attacchi al cazzo, va bene. Oh, non avevo mai provato a 58 anni, quasi 59. Mi sono attaccato. Beh, era gratis.
2: Com'è andata? No,
0: era gratis, mi sono attaccato, l'ho lasciato lì. Basta.
1: Vabbè, comunque oggi i due giganti giocano. Sì. E poi nel poi fine settimana succede. Quello che succede. Oggi cos'è? Giovedì, domani l'altra semifinale che è venerdì, sabato riposano, giocheranno le donne.
2: Vengono al Plaid
1: e domenica c'è la finale. A proposito di donne, ma la Sabalenka non era nettamente la più forte di tutte?
2: La numero uno.
1: Cioè era tipo la Sinner in versione femminile, ieri ha perso un po' la Sinner, devo dire, ha perso una partita che stava vincendo e a un certo punto ha perso 10 game di fila. Ed è stata molto bella l'intervista, perché devo dire che lei ha un modo sempre molto... come dire,
2: la tigre la chiamano,
1: sì, ma anche è molto spiritosa nel suo essere aggressivo, e quindi quando l'hanno intervistata dopo lei era affranta, disperata, no basta, devo prendermi una pausa perché non ce la faccio più, sto giocando troppo, allora alla fine si era un po' calmata. Un giornalista le chiede, ma cosa pensi di fare adesso nella pratica, insomma? Guarda, sto pensando di andare in albergo, di chiudermi in camera e spaccare tutto.
0: Ma molto bene, brava, così si fa. Volevo dire che anche...
1: E se lo dice lei.
0: Sì, certo.
1: Che è alta 4 metri.
0: Spacca tutto. Volevo dire che anche l'Inter lo scorso anno, la finale di Champions, l'ha persa alla Sinner. Cioè stava pareggiando, poi di colpo ha perso 5-0.
1: Certo, dopo un minuto era lo 0-0 ancora.
0: Capito, questo volevo dire.
1: Tenuto.
0: Bravo. Facciasteci.

0: dire che rischi tutto, perché rischi di che quel tutto sia un po' troppo. Sta arrivando il Super Niño, visto che c'era una canzone con un'ambientazione vagamente latino-americana, anche se cantata in inglese, no?
1: Sì.
2: Lo fa sempre Alex. Alex lo fa sempre e a me piace. È una tag così di regia. Lui dopo o prima dopo questa canzone dopo. Mette sempre questa.
0: Che cos'è il Niño? È una
2: bambino.
0: In realtà quando dici El Niño devi pensare a Gesù Bambino,
2: il bambinello, effettivamente, se tu me la metti come il bambinello, è il bambinello quello del
0: presente. El Niño è il nome di questa corrente tropicale, insomma.
3: Una perturbazione all'inizio.
0: È una
3: poi degenera e diventa una tempesta.
0: È una corrente che poi piano piano diventa temporale, poi diventa tempesta. Però è una circolazione di aria.
2: E ci dobbiamo preoccupare. Dimmi quando deve venire l'anxiety, l'ansia.
0: Però infatti te lo sto dicendo per questo, perché si è sempre chiamato il Niño perché si formava sotto Natale, ed è per questo che lo chiamano Gesù Bambino, perché puntuale arrivava durante le festività. Adesso dovrebbe arrivare un po' prima, dovrebbe arrivare a settembre dell'anno prossimo. È una corrente calda che si forma in aria quando l'acqua evapora ed è troppo calda.
2: Certo, certo.
0: L'acqua dell'Oceano Pacifico in questo momento, in profondità, non in superficie, è 6 gradi sopra quello che dovrebbe essere normalmente. E quindi non si formerà un Niño, ma si formerà un Super Niño.
2: Senti, qui
3: nasce di 4 kg.
2: Bravissimo.
0: Come me, io ho 4 kg e mezzo.
2: Bravo, ancora li hai mantenuti. Anche solo te. Sul sedere. Solo sul sedere sono ancora tutti lì quei 4 kg in più, diciamo. Volevo sapere, si forma costi o colà?
0: Colà.
2: Ah, colà!
0: Non qua, si forma nell'Oceano Pacifico.
2: Bravo.
0: Si forma nell'Oceano Pacifico tropicale, tu che sei un frequentatore, Maui, quei posti lì.
2: Sì, dove ci sono i Maori, certo.
0: Quella zona Spezzali, lì. E normalmente le correnti calde andavano verso il Giappone, dalla parte di là. Invece adesso tendono ad andare verso la costa est, quindi andare verso gli Stati Uniti anche verso l'Oceano Atlantico. Tutto questo per dire che l'anno prossimo farà un caldo della Madonna. Questo stanno dicendo tutti i modelli matematici. Certo che questo è un ossimoro, ne ho già parlato.
2: O è modello o è matematico.
0: Adesso non voglio essere banale, sarà pure un modello laureato.
2: Zoolander questo ci ha insegnato. O sei modello o sei matematico. Cioè ti faccio vedere il modellino della casa. Ah, è troppo piccola.
0: Almeno due volte.
2: Due volte, ecco.
0: Sì, questo mi ricorda i giochi di parole dei miei professori delle scuole medie, delle scuole superiore, perché una volta c'era un po' più di c'è il concetto di fattore di potenza.
2: Sì, un contadino della Basilicata.
0: Che non è un contadino della Basilicata. Ma glielo dire adesso a uno studente. Chiama sua mamma.
2: Sì, bravo,
0: ti denuncia.
2: Esattamente.
0: Avete visto Leclerc? Non c'entra niente, però ho visto un appunto in giro
2: che cosa
0: ha praticamente firmato a vita con la Ferrari.
2: Ah! Okay. È uno bravo Leclerc.
0: No, è molto bravo.
2: È bravo.
0: Quello che qualcuno potrebbe dire è: caspita, hai dedicato tutta la vita a una macchina che non ti farà mai vincere il mondiale. Ma chi può dire?
3: Chi lo sa?
0: Non è detto, no? Leclerc è ancora giovane, credo che abbia 27 o 28 anni.
3: 28,
0: domenica
3: però.
0: C'è il Gran Premio di Monte Carlo e per entrare in atmosfera hanno annunciato questo rinnovo, praticamente vita naturale.
2: Ok, bene. Ma quindi mi precludo io, Ferrari, la possibilità di prendere un domani un Kimi Antonelli?
0: Eh no, hai due piloti.
2: Ma sono due galli in un
0: pollaio. Lo so.
2: Cioè, voi
0: Ho detto a vita, in realtà rinnovato, immagino per 3 o 4 anni, qualcosa di questo genere.
3: Sì, che per la vita di un pilota.
2: Ritenete possibile l'arrivo di Kimi Antonelli un domani?
0: Stai facendo un

0: chiedo.
1: Stai chiedendo al pubblico?
0: No, e voi cosa ne pensate?
2: Beh, sarebbe bellissimo, sarebbe no? Stupendo, un italiano sulla macchina italiana.
0: Stupendo, stupendo. Ma figurati se... Cioè, non lo so.
1: C'è troppa pressione, la risposta è sempre stata questa. Almeno ai tempi Enzo Ferrari non voleva piloti italiani perché diceva, siccome era un periodo ancora in cui i piloti morivano, purtroppo.
0: Certo.
1: Può succedere anche adesso e per carità, lo sport rimane pericoloso, però le macchine sono infinitamente più sicure, insomma, no? E siccome era più frequente che morissero, lui non voleva sentirsi addosso la pressione, diciamo, del resto del paese davanti a queste tragedie.
0: Beh, però bravo Leclerc, però sarebbe tornando Leclerc.
2: Mi piace il fatto che Leclerc ha l'auto aziendale. Immaginate qual è, insomma,
0: La Ferrari.
2: La Ferrari potentissima.
0: Quale Ferrari?
2: Mi pare che si chiami SP90, però insomma, immagina una Ferrari bassissima, nera, affusolata, lunga, e la usa per le cose normali.
0: Di tutti
2: per
0: i
2: cui
0: giorni.
2: Quando è andato da Gazzoli al basement, è andato nella zona lì della stazione con sta macchina, ecco, e l'ha lasciata parcheggiata lì davanti.
0: Diciamo che il basement è una cosa che Gazzoli dice poco, non è nella più bella zona di Milano. Ecco,
1: mettiamola così. Ma questo gli rende ulteriormente onore.
0: Assolutamente.
1: Che la gente vada fin lì.
0: Pensavo che come auto, non so se ne avete sentito parlare, ne avesse una nuova della Ferrari. Se ne parla poco, una elettrica.
2: No, non ha quella.
0: Non so,
2: no,
0: se
2: non
0: ne
2: so se la cambia,
0: Ferrari.
2: Ma per il momento
1: comunque,
2: quella vecchia.
1: Volevo ricordare, te che fai lo spiritosino, che fino a 2 mesi fa noi facevamo parte della stessa azienda e anche noi avevamo le macchine aziendali.
0: Ma non erano delle Ferrari.
1: Questo

0: porta il calcio a Party Like a DJ nel Visa Soccer Village, il divertimento sarà per tutti, grandi e piccoli. Vi aspettano tanti tornei come 2 contro 2, speed cage, tiro al bersaglio, ma anche biliardino e calcio da seduti. Oltre a un'area clinic per allenarsi sui fondamentali del calcio. Il 6 e il 7 giugno venite al Visa Soccer Village di Parco Sempione a Milano per vivere i vostri mondiali da campioni.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
5: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
6: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
7: Salone, hai visto cucina?
8: Ringiovanita.
7: Merito degli smalti Max Meyer, sono una vera cura di bellezza.
8: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
9: Smalti Max Meyer, all'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense.

0: Smart Air Pro. Adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia ai nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima. Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: La pubblicità sembra durare per sempre.
3: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
2: Poche cose sono per sempre.
3: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. Il 6 e il 7 giugno ti aspettiamo a Party Like a DJ in Parco Sempione a Milano. La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
6: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
7: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio!
8: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
9: Sabato 6 e domenica 7 giugno vieni a Party Like DJ. Parco Sempione a Milano si riempie di attività gratuite per tutti. Giochi senza wifi, fitness, action sport, i DJ set a casa DJ, la family area, la virtual zone e ancora basket, calcio, laboratori green, arrampicata, i talk al DJ Café e tanto altro. Scopri il programma completo su partylikedj.it.

0: un bellissimo documentario che più volte abbiamo citato io e Nicola, e lo trovate su una delle piattaforme che abbiamo citato
1: bravo,
0: poco fa, credo su Prime, ma comunque lo trovate.
1: Da difficile, ogni volta devi fare bim bum bam per capire dov'è.
0: E che racconta appunto la storia dei quattro fratelli Gibb, cioè i Bee Gees più quello piccolo, insomma.
1: Sì.
0: E c'è un momento bellissimo in cui Barry Gibb racconta dell'ispirazione che gli è venuta per scrivere questa canzone, che nella sua semplicità quelli che si intendono di musica, cioè non noi, dicono essere di una complicazione, di una bellezza pazzesca, poi ridotta ai minimi termini è diventata anche una canzone pop, ve la ricorderete forse nella versione dei Take That, però quella dei Bee Gees, quella originale, c'è anche tutta una storia bellissima, perché loro erano in Francia, in questo castello isolato da qualche parte, in cui stavano componendo le musiche del loro nuovo disco. Li chiama il loro produttore, che era anche un produttore teatrale e cinematografico, Robert Stigwood, e gli dice: sto producendo un film a basso costo sul fenomeno delle discoteche, ok? Mi servono immediatamente 4 o 5 canzoni.
1: E loro le fanno.
0: E loro le fanno, fra cui appunto sia questa che La febbre del sabato sera. Il film a basso costo era
1: La febbre del sabato sera.
0: Saturday Night Fever.
1: Come si chiama il produttore?
0: Robert Stigwood. Se avete mai visto un disco dei Bee Gees, c'è l'etichetta gialla o arancione, insomma, con una piccola mucca disegnata e la scritta RSO. RS non è RSA.
1: Che è un'altra cosa. RS Robert Stigwood.
0: RSO Robert Stigwood e la O, non so perché.
1: Che ha fatto qualsiasi cosa. Ha fatto La febbre del sabato sera, ma ha fatto anche il musical Hair,
0: ha fatto Jesus Christ Superstar,
1: Jesus Christ Superstar,
0: Tommy degli Who
1: naturalmente
0: altri.
1: Io e Matteo con un vestito da investigatore abbiamo controllato il saldo del conto corrente alla morte del 2016, 500 milioni di dollari.
2: Sì, ma lui è diventato ricco negli anni 70 perché aveva imbroccato La febbre del sabato sera e Grease come pubblicazione, insieme contati male sono 80 milioni di dischi.
1: Pensate. E tutto questo...
0: La versione che avete appena ascoltato non era quella dei Bee Gees né quella dei Take That,
1: ma
0: era quella di Barry Gibb da solo l'unico sopravvissuto.
1: Quella che qui dietro le quinte quei cattivi dei miei colleghi hanno ribattezzato la dentiera version. Chiamala Cookie Dent version se vuoi, perché è lui
0: c'è un fischietto strano.
2: Lui c'era Freddie Mercury che non cambiava i denti perché sennò cambiava la cassa armonica.
1: Certo.
2: Lui invece proprio è andato tranquillo e purtroppo si sente la differenza.
0: Sì. Vabbè, sono arrivati un po' di messaggi rispetto alle cose di prima. E no, serve per far capire che è tutto
1: improvvisato,
0: cucinato al momento.
1: Sì, sembrava un titolo di Lina Vermüller, però così.
0: Non c'è niente di precotto.
1: No, niente.
0: Che è un quartiere di Milano.
1: La fermata precotto.
0: No, è un quartiere.
1: Anche
0: precotto.
1: Certo.
0: Il bambinello è anche la damigiana di vino, quella da 5 litri, dice Adriano, c'è sempre da imparare. Enzo Ferrari fece soltanto un'eccezione per Michele Alboreto, di cui era un grande ammiratore. Lorenzo da Treviso.
1: Federico da Salerno dice una cosa che volevo dire io, Leclerc è il Totti dell'automobilismo. Ha deciso di non vincere se non con la squadra del cuore.
0: Speriamo ci riesca prima o poi. Qualcosa Totti ha vinto, forse meno di quanto avrebbe meritato. Io e le mie amiche domani siamo alle 4:30. Alle 4:30 partiamo da Torino.
1: Perfetto.
0: Aperitivo in Brera e poi Castello Sforzesco. L'unica ansia è trovare parcheggio. Nel centro di Milano trovare un parcheggio non è difficile, è impossibile. Quindi non ci. Non ci pensate neanche, o parcheggiate un po' fuori e prendete un mezzo, oppure ci sono dei parcheggi in centro, ma dovete cercare quelli a pagamento. Ce ne sono svariati, ce n'è uno anche davanti al castello.
3: Natale, regala un tappetino!
0: Cosa c'entra?
1: Sono di Torino, queste qua sono delle colleghe di Torino. Stavamo pensando, io sono Piero Pierotto, stavo pensando con Fabio Barcellone di requisire l'area antistante al Castello Sforzesco, quella dove c'è la fontana di Craxi, quella lì, e di far parcheggiare le automobili lì.
0: Dici
1: che l'amministrazione comunale
0: dovrete parlarci,
1: dovremmo parlarci, e se la facciamo sporca proprio alla brutta tutta così, cioè.
0: Non la vedo tanto ci bene. Mettiamo,
1: perché comunque
0: c'è qualche telecamera lì sotto, e non è la nostra.
1: Il sottovalutato Vercellone, che lo senti con questa vocina così,
0: sì,
1: di panca piana alza 200 kg. 200 kg. Oh, ha tutte queste qualità.
0: E cosa ieri c'entra con i parcheggi?
1: Che comunque tiene via, fa l'abusivo e se arriva anche un vigile, gli dà un pugno anche a un vigile.
0: Senza parlare.
1: Purtroppo la comunicazione è quella che è. Madonna. Insomma, è fatto così.
0: Difficile parcheggiare.
1: È una specie di alieno, sta diventando.
0: A proposito di concerti, di eventi e di parcheggi, con sabato sera o con venerdì sera, beh, insomma, con questo fine settimana comincia la stagione,
1: sì,
0: dei concerti a Milano.
1: Tanto attesa da lì.
0: Lo vedevo.

0: voi cosa ne pensate di questa versione di questa canzone, che sicuramente tanto avete apprezzato in versione originale, visto che siete anche fan del nuovo Tiziano Ferro, e cioè di Lazza.
1: Sì, esatto,
0: ditecelo.
1: E voi cosa ne pensate? Engagement a tutti i costi, anche quando è evidente che per esempio questa versione nuova ci metterà un po' per, come dire, soppiantare.
0: Sì, servirà per pascolare, pasturare, insomma, nel pubblico più giovane, magari avrà scontentato un po'
1: gli ortodossi,
0: bravissimo. E sabato e domenica il concerto, il doppio concerto di Tiziano, esattamente come i due concerti di Party Like a DJ. Ho già detto in qualche altra occasione, ma come sapete sono un grande seguace del TG3 regionale.
1: Certo. Ma anche se fossi del TG3 nazionale.
0: No, poi c'è un ascoltatore che mi scrive che sono un comunista perché guardo il TG3.
1: Amico, ti voglio dire che Rai 3 non è più comunista. Ecco, questo ti volevo dire, se casomai non te ne fossi accorto.
0: Comunque, io guardo il TG3 regionale per due motivi. Il primo è che è l'ora a cui ceno, mi hanno insegnato che prima si mangia, meglio si dorme, quindi mangio alle 7:30 e in effetti questa cosa poi funziona per quanto riguarda il sonno, e poi perché sono milanese e voglio sapere cosa succede nella mia città, no? C'è anche il TG3 di Napoli e c'è quello per voi Teroni, ognuno c'è il suo, insomma.
1: No, c'è di ogni regione.
0: Sto
1: no?
0: scherzando.
1: Di ogni regione.
0: Di ogni regione. Quando vado a Riccione mi fa ridere perché a Riccione becco il TG3 delle Marche.
1: Ah, si può, sì.
2: Perché a casa mia a Roma beccavo quello dell'Umbria, senza motivo.
0: Come senza motivo?
2: Io a Roma devo vedere quello di Roma.
1: Allora, col digitale puoi scegliere se uno o l'altro.
0: Forse col digitale.
1: Puoi scegliere se uno o l'altro, col DAB.
0: Comunque, cioè, tutto questo per dire che ci sono puntualmente servizi in questo periodo che parlano dell'arrivo dei concerti a Milano, in particolare nel quartiere dove abito. Se non sbaglio, questa stagione, cioè giugno e luglio, sono 37 i concerti.
2: Sì, si stima oltre 40, quindi ancora di più.
0: Perfetto. E nessuno di loro è un concertino, è tutta roba da 60, 70, 80, 100.000 persone. No?
1: Ragazzi, più di 100 bestemmie da casa di Molfetta, cioè 3 al giorno.
0: No, è perché parlano dei concerti come se stessero arrivando gli unni. Garantisco che quando arrivano i concerti, noi del quartiere San Siro tiriamo un sospiro.
2: Ma certo, se l'alternativa è il calcio.
0: Chi va a vedere i concerti è infinitamente più educato di quelli che vanno a vedere le partite, di qualunque squadra
2: quelli
0: siano.
2: E
0: la cosa bella è che adesso, perdonami, stanno mettendo tutta una serie di misure, di precauzioni per il concerto. Ma mettetele tutte le domeniche quando ci sono le partite, che la gente vi caga sul balcone. Con la macchina sul balcone.
1: La pende sul balcone.
2: I tifosi hanno la vescica che tiene poco.
1: Il problema è che non è solo la vescica, il problema è
2: tutti i meati.
1: Tutto il core tiene
0: 100.000 volte peggio il calcio dei concerti. 100.000 volte.
1: Ma tu dicevi che quelli del calcio sono dei professionisti.
0: No, sono dei professionisti perché arrivano all'ultimo momento. Questa è l'unica cosa buona. Se la partita è alle 20:45, il casino comincia alle 19.
1: Se
0: il concerto è alle 21, il casino comincia dal mattino.
1: Certo.
0: Ma il casino vuol dire gente a piedi che arriva dalla metropolitana.
1: Ma neanche. Già li stai facendo troppo teppisti.
0: E quelli non danno nessun fastidio. Sì, invece quelli che arrivano alle 19 è già tutto pieno il parcheggio, ma devono trovare un parcheggio.
1: Sì, vero.
0: E quindi c'è la follia, insomma. Vabbè, però preoccupiamoci per i concerti. DJ, chiama
3: Italia. Se cerchi un fornitore di energia che ti aiuti a usarla solo quando ti serve davvero, passa a NEN. Hai gas e luce 100% green, strumenti per monitorare i consumi e uno sconto in bolletta se vieni a Party Like a DJ. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto
5: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
7: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
8: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
9: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
10: Ah, però!
11: Quando ti dicono che è misura.
10: Ah, però!
11: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura.

0: Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Müller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik.
5: Sì, Kamik, ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo, ci sentiamo,
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
9: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
10: Che estate esagerata!
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
12: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
13: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
14: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia.
15: Party Like a DJ, domenica 7 giugno,

0: mai sentita. Non lo so, se dobbiamo mettere cose mai sentite,
1: c'è ragione anche te. Le canzoni vecchie in effetti hanno uno scopo, cioè
0: evocare
1: un ricordo. Se non te la ricordi, cosa serve?
0: Io
1: perché
0: io
1: ho messo questa canzone? Chi l'ha scelta questa canzone?
0: Tu.
1: Io, pirla. Eminem, Lose Yourself su Radio DJ, le 11:03, siamo nella zona finale degli anni scolastici e è il momento anche delle tesine. A proposito,
2: ciao a tutti, sono Sandy, mamma disperata. Ho abbassato il volume di Eminem perché mia figlia ha scelto per la tesina di terza media Eminem, quindi questa canzone passerà 180 volte al giorno, non la sopporto più. Ci vediamo a parte lei che DJ, ciao.
1: Ci vediamo sabato e domenica, anche venerdì. In Basilicata, scrive un ascoltatore, vediamo il TG3 regionale della Puglia, ma non quello della Basilicata.
0: E come mai?
1: Che ne so, evidentemente interferenze.
3: E chi è questa che non lo so, insomma.
1: Senti, ma quella stupidina di tua figlia ti ha raccontato di quello scemo di mio figlio quando ha fatto lo scherzo a uno parlandogli per tutto il tempo in pugliese?
0: Guarda,
1: e questo si è offeso.
0: Io mantengo uno stretto riservo su quello che mia figlia trasmette riguardo tuo figlio, trasmette anche alcuni video che io mi guardo bene dal condividere.
1: Io non voglio saperlo.
0: Ma neanche.
1: Non voglio sapere
0: però
1: niente. Però
0: io
1: sto pensando che fra 20 anni, quando finirà questa versione di DJ Italia, abbiamo già chi prenderà il nostro posto.
0: Tranquillamente, tranquillamente.
1: No, i due deficienti.
0: I funghi, com'è? I funghi
1: s'arrocchino, le fesse s'accocchiano.
0: E le fesse si accocchiano. E i nostri due figli sono due fessi che si accocchiano. Io ti devo dire una cosa, e te la ribadisco. Non so se ti fa piacere, è tutto suo zio Alberto. In quanto scemenza,
1: qualcosa.
0: È proprio io riconosco la scemenza di tuo fratello.
1: La cifra,
0: ma proprio,
1: la
0: guarda,
1: cifra stilistica.
0: Ma guarda, di brutto.
1: Quando si fa l'installazione dei canali, una volta terminato, la TV ti chiede quale TG regionale vuoi seguire. Puoi scegliere fra quello locale oppure quello di regioni limitrofe. Un televisore moderno che stai settando, diciamo adesso, magari qualche televisore.
0: No,
1: più
0: il
1: antico.
0: Mio ogni tanto.
1: Io poi non ci so fare niente. Quindi.
0: Il mio fa così. C'è una convergenza di canali, parla, mi dice,
4: si esprime,
0: mi dice,
1: bello.
0: Ci sono nuovi canali.
4: Che è il televisore zero calcare.
0: Non lo so,
1: l'ha regalato il bradipo.
0: Non lo so, fa così. Non ho conto.
1: Ma torniamo per un secondo all'invasione dei concerti estivi che succede un po' dappertutto e molto spesso negli stessi luoghi dove si consumano eventi sportivi, no? I palazzetti sono gli stessi, per un certo periodo ospitano alcuni sport, segnatamente il calcio, con i suoi tifosi e con il loro bel modo di festeggiare, di vivere la vita.
0: Esatto.
1: Poi nello stesso posto arrivano i cantanti e di colpo il pubblico dei cantanti è un po' più rigoroso. C'è il tentativo di difendersi di un ascoltatore maschio.
5: Allora Linus, io vado a vedere l'Inter, ormai avrò fatto 25 anni di abbonamento e ti giuro che non ho mai cagato su nessun marciapiede. Sono abbastanza educato, però
0: abbastanza.
5: Il pubblico che va a vedere le partite è composto dall'80% di uomini,
1: sì.
0: Maschi.
5: I concerti, maschi. La prevalenza di solito è femminile e quindi è molto più difficile che una ragazza si metta a cagare.
0: Non impossibile. Non impossibile.
5: Io penso che la discriminante sia questa.
1: Ok, allora partiamo da questo punto di vista.
4: Questa
1: lui
4: è la sua
1: lui
4: tesi.
1: Sostiene che le donne, già le donne sono un po' più stitiche in partenza, quindi magari hanno anche
0: questo
1: meno quello stimolo.
2: Sandy, mamma
0: questo no, Sandy, non intervenire sull'argomento. Questo ci dicono alcune pubblicità, no? Che il transito intestinale femminile è più lento, tutta la roba delle fibre, eccetera, eccetera. Così.
1: Quindi, secondo il nostro ascoltatore, è proprio una questione
4: no,
1: fisica.
4: Secondo me, lui vuole evidenziare un difetto del maschio, proprio dell'apparato del maschio, che è incapace di trattenersi. E quindi, laddove si trova, deve.
1: Mentre la femmina è più educata ed è anche un po' più portata, perché appunto c'è un minimo di
4: stile.
1: Di stipsi,
0: bravissimo.
1: Però mi permetto di modificare secondo la mia esperienza.
0: Anche secondo la mia, perché
1: le percentuali che ha dato l'amico ascoltatore. Cioè, allo stadio 20% femmine gli piacerebbe ai tifosi. Secondo me, se è 5% femmine è già tantissimo.
0: È già, tanto,
1: è già
0: sì.
1: tantissimo.
0: È, già
1: no,
0: dai.
4: È la crema, proprio la selezione migliore.
1: No, magari una volta ti porti la fidanzata e poi magari c'è qualche ragazza. veramente appassionata di calcio, però per esperienza visiva anche.
0: Dai, facciamo 10%, 7.000 ci saranno, 7.000.
1: Se
0: no,
1: c'è qualche calciatore 5.000. Bello.
0: Bravo, 5.000.
1: Viene Hojlund, quello lì.
0: Bravo, bravo. Quando c'era José Mourinho che piaceva alle signore.
1: Okay. E sul fatto che i concerti siano più femmine che maschi, dipende dal concerto.
0: Sì, no,
1: dipende
0: però
1: dal concerto, secondo
4: se
1: me.
4: Se vai a vedere Lana Del Rey,
1: chiaro, erano tutte ragazze, tutte, ma se vai ragazze a vedere i Metallica sono quasi tutti,
0: sì,
1: maschi, insomma.
0: Però di Metallica
1: io direi 50 e 50 per,
0: beh,
1: un concerto.
0: No, di più.
1: Più femmine.
0: Di più.
1: Vabbè, 60 e 40.
0: Di più e anche molte.
1: Ma dopodiché, comunque, se anche i maschi fossero in minoranza, perché devono cagare?
4: È per questo problema fisico che non riescono proprio, Genna, non riescono a arrivare.
1: Io vorrei tanto essere negli Stati Uniti, in Canada o in Messico a vedere una partita di calcio dei prossimi mondiali per vedere se qualche maschio caga sul marciapiede,
4: certo,
1: di Washington.
4: Quello è.

0: che se, se uso un'espressione di quelle che usiamo noi nei confronti di questa canzone,
1: sì,
0: tipo fa cagare.
1: No, Linus, cosa dici?
0: Vedi che finisci per stimolare,
1: giusto,
0: il tifoso, capito?
1: Giusto, giusto. Senti, parliamo,
0: stiamo giocando
1: velocissimamente dei mondiali. Chi tifi?
2: Chi tifi?
0: Cos'è, un tipo di yogurt?
1: Bravo,
0: mi lo yogurt. Chi tifi?
1: Chi tifi?
0: Nessuno, cioè non lo so,
1: sta facendo.
0: Allora, posso dirti, mi piacerebbe che vincesse il Brasile perché sono il tifoso di Ancelotti.
1: Ah,
0: mettiamola
1: bello.
0: Così,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì,
0: no? Se Ancelotti riesce in questo miracolo, la Croazia ancora, c'ha 90
1: perché
0: anni.
1: La Croazia?
0: Perché c'è Modric.
1: Ah, Luca Modric.
0: Ormai c'ha 90 anni, poveretti.
1: Povero, sì.
0: No, spero che non vinca la Francia perché...
1: No, basta, ragazzi.
0: Solo per quello, perché è nettamente la squadra più forte della Francia. Non c'è paragone. Proprio. Ieri invece guardavo quali sono le squadre che hanno dato più giocatori o le nazioni che hanno dato più giocatori al torneo.
1: Sì.
0: No? Allora, l'Italia ha tipo 65 giocatori che giocano in
1: nel
0: Italia,
1: campionato italiano.
0: Nel campionato italiano, che parteciperanno ai mondiali. L'Inghilterra ne dà tipo 190.
1: Okay.
0: Allora, tanto per cominciare, c'è anche l'Inghilterra stessa con i suoi 25 giocatori. Però per dire, la squadra che ne dà di più, e questo è curioso,
1: la squadra italiana che ne dà di più
0: è il Milan, che dà mi pare 9 giocatori
1: incredibile,
0: mentre la squadra in assoluto che dà più giocatori ai mondiali è il City, che ne dà 19, cioè,
1: caspita,
0: capito, comprese le panchine,
1: le riserve, certo,
0: comprese le riserve,
1: certo. Gioca Leo Messi, così ve lo volevo dire, è convocato Leo Messi.
0: Beh, certo che gioca, ci mancherebbe, lo butti via.
1: 41 anni, quanti
0: gioca
1: ne
0: pure Cristiano Ronaldo.
1: Cristiano 42, 40 ormai
0: sono da quelle parte lì, smetti tu, smetto io. Ieri concerto dei Metallica, nessun problema, a Bologna 40.000 persone, tranquillissimi, hanno anche fatto UFO Robot.
2: No, Kenny il Guerriero.
0: Kenny il Guerriero.
2: Sigla metal, decisamente, l'ho presa, ve la faccio sentire. You're already dead, that's all I gotta say. You ready, Kenny?

0: Vabbè,
1: è ormai diventata un'usanza questa, no? Quelle grandi band prima di suonare fanno un piccolo
0: imparano,
1: omaggio,
0: sì,
1: possibilmente anche curioso. Sarà divertente vedere cosa faranno gli Iron Maiden. Ci si aspetta molto da loro. Argomento concerti: settimana prossima sarò al concerto di Irama e mi è arrivata la mail con tutte le misure da adottare per recare il minor disagio possibile ai residenti della zona. Federica,
2: questo
1: perché
2: San
1: questa
2: Siro
1: mail non la mandate anche a quelli che vanno a vedere le partite?
2: Le partite, perché è una cosa che
0: perché
2: fanno
0: abitualmente.
2: Perché
0: diventerebbe carta igienica.
2: Carta igienica, certo.
1: Con la quale,
0: potrebbero pulirsi eventualmente.
1: Bravo, a proposito di sport, stasera c'è il Golden Gala allo Stadio Olimpico di Roma. Verrà trasmesso in diretta, credo, su Rai 1, su Rai 2.
2: In genere è Rai 2 che se ne occupa,
1: sì,
2: però
1: sì,
2: insomma.
1: Di solito.
2: E fa anche dei ottimi ascolti.
1: È un evento bellissimo, l'atletica italiana bello. Sta andando bene, c'è anche il grande ritorno di Mark Jacobs, che dopo due anni così un po' interlocutori è tornato al suo vecchio allenatore e secondo me fa ancora in tempo a fare bella figura.
2: Ed è bello da vedere perché ti alterni, no? Il salto in lungo, il salto in alto,
1: sì,
2: poi
1: sì.
2: Ah no, aspetta un attimo, ci sono i 400 metri,
1: esatto,
2: no?
1: Esatto.
2: È una figata.
1: Oppure
2: proprio.
1: Mentre ci sono i 10.000 che durano quasi mezz'ora,
2: bravo,
1: fanno in tempo a staccare su altre.
2: Ma è alla fine che cos'è? È giochi senza frontiere. Eh no, ma è così, cioè televisivamente infatti fa sempre dei botti pazzeschi perché
1: sì, però
2: è bello,
1: non so se
2: vedere.
1: Qualcuno può giocare il jolly, forse
2: no,
1: la Batocletti
2: a Vano Terme, sì, a Vano Terme gioca il jolly
1: in genere, sì. Però se non vi piace il Golden Gala vi do una piccola segnalazione: su Rai 3 questa sera c'è la, come dire, la ripresa di una delle serate dello scorso inverno,
2: sì,
1: del tour di Francesco De Gregori che si chiamava
0: Never
1: Green.
0: Documentario.
2: No, si chiamava Videtesto Tour.
1: No,
2: il Videtesto Tour.
1: Nevergreen, che è un termine inventato da De Gregori.

0: che sta a significare canzoni che non diventeranno mai evergreen, quindi canzoni prevalentemente sconosciute. Noi siamo stati a vederlo ed è bellissimo. Fra le canzoni che ho imparato e che non avevo mai sentito c'è quella che vi faccio sentire adesso, che peraltro si intitola come un film di cui si sta parlando tanto, ma di questo parliamo dopo. La canzone si intitola Falso Movimento.
1: Come sono contento che il vino sia di tuo gradimento, che sia arrivata finalmente la notte su questa città. Sarà stato un appuntamento o la forza di gravità, oppure un falso movimento a scaraventarci qua.

0: molti ascoltatori.
1: L'amore è mascalzone, viaggia contro mano. Guarda che è proprio bravo questo qua. Io tu non la volevi mettere, non la volevi mettere. Io insisto. Ma mettila, Linus, non
0: essere così. L'abbiamo anche già messa un'altra volta quando abbiamo visto il concerto.
1: Più di una volta?
0: Un paio di volte le ho messe, perché dopo averla sentito dal vivo sono andato un po' in fissa.
1: Veramente bella, anzi la verità vera è questa. Non l'avevo considerato come il triangolo.
0: Come sempre.
1: E invece adesso l'ho sentita, è veramente bella.
0: Te ne ho consigliate altre, tu fai sempre la stessa cosa. L'indiano. Ma prima o poi ci arrivi,
1: certo,
0: non ti preoccupare.
1: Post mortem, tua naturalmente.
0: Ringrazio tutti gli ascoltatori che hanno partecipato al dibattito.
2: Lo vuoi sentire questo ragazzo del Veneto?
1: Allora io vi voglio dire questa scena. Io ero in estasi con la cuffia che sentivo questa cosa e dicevo: caspita, che privilegio avere a che fare, certo. Come andare al Louvre e vedere un'opera meravigliosa. Ogni tanto toglievo la cuffia e sentivo: oh, perché la merda, ascolta. E dicevo: comunque è merda d'artista Piero Ciampi, Piero Manzoni.
0: Vabbè, allora ringrazio Francesco da Andria che giustamente mi corregge dicendo che il centometrista è Marcel Jacobs. Mark Jacobs è uno stilista.
1: Amore, adoro. A me piaceva più Mark, tesoro. Top, topperia.
0: Guarda, grazie Francesco innanzitutto, e poi lo prendo come un invito a Marcel a tornare.

0: Ad essere più presente di Mark, nel giusto, senso che se ho confuso giusto il nome di battesimo è perché in questi ultimi due anni Marcella ha raccolto poco, si è visto meno, quindi mi raccomando, dai che ce la puoi fare,
1: forza,
0: dai, dai,
1: forza con questa forza, cosa forza dello sport.
0: No, tra l'altro come si chiama la canzone? Falso movimento, giusto?
2: Sì,
1: sì.
0: È lo stesso titolo di Anche a farla apposta, di un film di cui si sta parlando tantissimo, ma che se anche lo andate a cercare non lo potrete più vedere perché è stato ritirato ieri da tutte le piattaforme.
1: Sì.
0: È un film del 75, del 75
2: anni,
0: di Wim Wenders, un Wim Wenders che ai tempi era alle prime armi con il cinema. E la querel dura da parecchi anni, molti anni, ma si è acuita degli ultimi tempi perché Wenders voleva portare questo film in versione restaurata a una mostra cinematografica in Germania. Nel film c'è una scena di nudo anche piuttosto allusiva, interpretata da Anastasia Kinski, che però ai tempi aveva soltanto 13 anni. E lei dice: quando io ho fatto quella scena non ero evidentemente in grado di intendere di volere. All'inizio Wim Wenders si è scusato dicendo: nemmeno io ero in grado di intendere di volere perché avevo solo 29 anni, come regista ero molto giovane. Dopodiché ieri ha pubblicato una bellissima lettera di scuse e ha deciso di
1: ritirarlo.
0: Di ritirarlo. È chiaro che una riflessione su come il mondo è cambiato andrebbe fatta, no? Prima di per forza cambiare tutto quanto, come ha fatto la Disney in alcuni frangenti, secondo me in maniera anche un pochino esagerata. Cioè ogni cosa è figlia del suo tempo,
1: certo,
0: alla fine, quando poi è troppo e si arriva alla pornografia ovviamente va censurata,
1: sì,
0: però le cose andrebbero un po' inquadrate nell'epoca,
1: cioè non c'era bisogno del consenso dei genitori evidentemente.
0: Sì,
1: già.
0: Tieni presente che Anastasia Kinski era figlia di Klaus Kinski, che non era secondo me il padre modello.
1: Ok, padre, no, esemplare. No, padre esemplare.
0: Beh, gente un pochino artista.
1: Ok,
0: come
1: okay
0: dire.
1: Beh, lei comunque non si trova più, non si trova adesso, beh, più a suo agio con quella pellicola lì, con quella cosa
0: questo
1: lì. Che
0: ed
1: ha
0: è
1: fatto
0: bello il gesto appunto di Wenders, che ha deciso di,
1: sì, se
0: di
1: posso
0: pulire
1: dire
0: tutto quanto. Poi d'altronde uno si chiama Wim di nome, gli, beh, viene facile, certo, anche dare una pulizzata.
1: Anche liquido, si volendo. Se posso dire, e Matteo secondo me
0: mi spalleggia,
1: me l'appoggia, anche la ti appoggi, riapre, generando una certa morbosità. Cioè adesso ti viene voglia di andare,
0: sì,
1: a vedere.
0: Sì,
1: certo,
0: voglia di andare a vedere, andare quasi a vedere. Spero però che sia vero che l'hanno ritirato,
1: sì,
0: un po' dappertutto, anche se
1: le vie dire di internet,
0: l'oblio digitale non esiste ancora.
1: È difficile, insomma, diciamo, è sempre difficile.
0: Bene, andiamo in pubblicità, Alex?
3: Sì.
0: Ok.

0: azienda farmaceutica che da 150 anni si impegna nel migliorare la vita delle persone, è sponsor della Milano Health Week 2026 e per l'occasione vi invita a un evento aperto a tutti, dove medicina, sport e benessere parlano la stessa lingua, quella della prevenzione e della cura di sé. 6 padiglioni, talk, screening gratuiti e incontri con gli specialisti.
1: Lilly e Milano Health Week vi aspettano dal 4 al 6 giugno in Piazza Gaia Aulenti.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
9: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
8: Scontata.
10: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
8: Super scontata.
11: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
12: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Vivila con Cisalfa.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
9: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
8: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
9: Rispetto per le persone.
8: Recycle.
9: Dare nuova vita alle cose.
8: ESG.
9: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
12: Allora, ci siete?
13: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
14: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
15: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
16: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
15: Che estate esagerata!
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
17: Operazione premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
18: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
19: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro, nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
18: Dai, Scudo, non essere arrabbiato.
20: Have fun with...
21: Lilly e Milano Health Week vi aspettano dal 4 al 6 giugno in Piazza Gaia Olenti.
22: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del Digitale Terrestre.

0: Adesso non è per fare sempre la parte dello sfigato che è sterofilo, però se una ragazza mi avesse detto un giorno Come on, baby.
1: E lì viene fuori.
0: Purtroppo non è successo.
1: Lì Paderno Dugnano viene fuori.
0: La provincia,
1: così, è così, non ce la facciamo. Però insomma, che devi fare? Niente là.
0: Vabbè, è come una texana che sogna che un ragazzo romano gli dica via qua.
1: Sì,
0: via qua.
2: No. Se tu ti ricordi,
0: gli piaceresse, no?
2: C'era stata una relazione, poi ovviamente raccontata all'interno del Grande Fratello, fra una ragazza texana, della quale non ricordo il nome, e un altro che si chiamava Pasquale Laricchia.
0: Sì, pugliese.
2: E lei, che non poteva interpretare il pugliese di Pasquale, rimaneva abbacinata
0: dal suono, da tutto quello che aveva fatto.
1: Era carino,
2: certo. Ma infatti, lui è stato intelligente a prendere la texana, perché ha scremato tutto quello che insomma poteva non essere considerato.
1: Allora,
2: elegante.
1: La texana non è andiamo così, ciao bella, cioè loro vogliono quei suoni lì,
0: la doppia L
1: mozzarella, molto bella, oh mamma mia, così.
0: Magari che una maglietta a righe
1: e dovete
0: e tovaglia quadretti,
1: fare la mano a cucchiaietto, quattro dita,
2: ma meglio se due alla volta.
0: Questo di Griffin, però adesso
1: vuoi Griffin di pepede papede, ma molto bello.
0: No, prima abbiamo parlato di cose che si possono vedere in televisione in questi giorni. In realtà stasera mi sa che potrei anche andare al cinema, perché no, me l'ha fatto venire in mente questa canzone con la sua atmosfera un po' da vecchio west.
1: And the Rock, cos'è?
0: Sì. Ho letto due cose sul cinema italiano o sul cinema in Italia in questa mattina. Una, che zitto zitto il cinema si sta un po' raddrizzando.
2: Non è più messo male.
1: Parla delle sale cinematografiche.
0: Delle sale cinematografiche, sì.
1: Quindi non per forza grazie a film italiani, grazie ai film.
0: Diciamo che se stava a aspettare i film italiani
1: purtroppo
0: non
1: sì.
0: È proprio una grande
1: purtroppo
0: stagione.
1: Sì.
0: Però mettendo insieme tutto quanto, per esempio, se settimana scorsa al cinema è riuscito Kill Bill, doveva star fuori qualche giorno, ha chiamato a casa e ha detto oh non torno,
1: rimango un bel
0: ed
1: po'
0: ed è ancora fuori, no?
1: Perché vanno questi prodotti molto targetizzati,
0: tante cose,
1: sì, anche difficili poi da vedere, perché questo Kill Bill è uno e due insieme.

0: bene.
1: Ok.
2: Guarda le ore. Quattro ore al cinema.
1: Beh, svolti la giornata.
2: Svolti la giornata.
3: Con l'aria condizionata, con quando l'aria fa caldo, stai dentro.
1: Sì. E qualche cosa di buono ogni tanto esce. Per esempio, mi è venuto in mente con la canzone di Ella Langley, Chosen Texas. C'è un film che esce questa sera che si chiama Rebuilding. Vi leggo la trama. Siamo in Colorado. Dopo aver perso il ranch di famiglia in un devastante incendio, Dusty, il protagonista, si ritrova a vivere in una roulotte della protezione civile. Da questa totale distruzione inizia per lui una lenta rinascita economica e personale. Riallaccia i rapporti con l'ex moglie, si riavvicina alla figlia di 9 anni, trova un inaspettato senso di comunità e appartenenza, solidarizzando con i vicini, anch'essi reduci della stessa tragedia. Cioè, è un western senza essere veramente un western.
2: Chiaro,
1: perché
2: chiaro,
1: sono le roulotte. Siamo in Colorado, sì. E l'ambientazione è quella classica dei western. Però è un western contemporaneo che parla più di rapporti interpersonali.
2: Sì.
1: L'attore, che si chiama Josh O'Connor, curiosamente è inglese, però pare che sia talmente bravo che ha assimilato l'accento coloradino.
2: Sì, non è la prima volta. Allora, innanzitutto due considerazioni. La prima è che è una splendida realtà degli ultimi 3, 4, 5 anni. Vanno molto, soprattutto tra le serie, queste location che sono texane.
1: Sì, perché insomma, ci sono questi grandi spazi aperti,
2: sì,
1: che sono,
2: sì,
1: esattamente l'opposto delle grandi città in, sì, cui purtroppo la maggior parte,
2: sì,
1: di noi ormai vive.
2: E forse può essere una trovata farlo per un film al cinema e non per una serie TV, perché il grande schermo,
1: sì,
2: aiuta, no? Quelle bellissimi spazi aperti così.
1: Se invece siete appassionati di serie, lui ve lo ricorderete perché ha fatto Carlo d'Inghilterra nell'ultima stagione di The Crown. Io ero convinto che nel fare Carlo d'Inghilterra gli avessero applicato delle orecchie a sventola, perché è uno dei segni distintivi,
2: sì,
1: di Re Carlo. In realtà ce li ha anche lui.
2: Ah, vabbè,
1: forse
2: bene,
1: anche più di Carlo. Forse lo hanno scelto proprio
2: per
1: questo.
2: Ci sta.
1: Rebuilding.
2: Non è la prima volta, tu hai detto lui è inglese, ecco la seconda cosa che volevo dire, ma non mi ricordo niente di quello che sto per dire. Cioè, in una in una delle serie TV che vanno molto adesso,
1: sì?
2: Forse quella con l'ex di porca miseria, perché sì, non mi ricordo niente. Bastardo.
1: Con parole tue, dai. C'è
2: un inglese in una di queste serie, mm-hmm, quelle che vanno su Paramount. Uno dei protagonisti, siccome lo guardo in inglese,
1: okay,
2: è inglese d'Inghilterra ed è curioso.
1: E si capisce?
2: Su quello di Landman. Ecco, in Landman c'è un inglese.
1: È sempre quella la serie. È un,
2: sì,
1: anno che parla solo.
2: No, ne ho viste
1: serie
2: anche altre di cui adesso non ti so fare il titolo.
1: Va bene. Saluto Nunzia da Cecina. Visto che sono in buona compagnia, cioè gli ansiosi, oggi ne stiamo parlando molto.
2: Sì.
1: Anch'io avrò un evento importante domenica 7 e l'ansia mi sta già divorando. Uno si chiede, cosa dovrà fare? Si sposa mio fratello e faccio la testimone.
2: Beh, importante.
1: Cosa devi fare?
3: Devi stare lì.
2: Stare lì, sta fermo, fare le foto. Una foto con i testimoni, eccoci.

0: mattina. Ragazzi, io ho fatto per ben 5 volte da testimone di nozze. A un certo punto non capivamo, io e mio marito, se ci chiamassero per la busta sostanziosa o per altro.
1: Già.
0: Ho paura che fosse la prima che hai detto.
2: No, anche per ragioni scaramantiche.
0: Sì, certo. Divorata dall'ansia, aspetto la lettera di licenziamento dopo la sospensione. Atroce, mi sento persa, Roberta.
1: Che cosa avrò mai fatto per essere sospesa?
0: No. Un illecito,
2: qualcosa di brutto, sì, un impeachment. Quando ci sono di mezzi soldi,
1: magari no.
2: Magari.
0: Stefi da Salò, ciao ragazzi, aiutatemi a scegliere cosa fare. Ho 45 anni e sto finalmente uscendo da un bruttissimo esaurimento nervoso e da una forte depressione che per circa un anno e mezzo hanno avuto il sopravvento sulla persona solare che ero. Sono sempre venuta alle vostre feste, tranne l'anno scorso perché non me la sentivo. Quest'anno mi sono ripromessa di parteciparvi per dare a me stessa il segnale che sto guarendo. Purtroppo però tutte le persone che avrebbero dovuto accompagnarmi si sono tirate indietro per svariati motivi. Cosa faccio? Lascio perdere per evitare di sentirmi ancora più sola o vengo lo stesso
1: festa
0: anche senza i miei amici?
1: Allora,
0: ma certo, ci sono due momenti che non puoi mancare: domani sera è tutto esaurito ma qualche posto c'è ancora,
1: bravissimo.
0: E sabato pomeriggio
1: alle
0: per
1: 17
0: mille vinili.
1: E volevo dire anche un'altra, come si chiama questa?
0: Stefi da Salò.
1: Stefi esaurita, insomma, o ex depressa, ecco, vieni e sei tra persone, noi, nella tua identica condizione. Quindi guarda, ci abbracciamo,
0: Matteo, ricordiamoci domani sera a un certo punto di dire: scusate, volevo sapere se Stefi da Salò poi c'è.
1: Se c'è Stefi da Salò,
0: fare figure,
1: Stefi da Salò, mi raccomando,
0: non ti porto sul palco, niente,
1: ti aspettiamo.
2: No, devi solo alzare la mano, sennò poi si spaventa,
1: e metterti a piangere.
2: Mano alzata e tutti zitti,
1: piangi. Ok,
0: e lo stesso farà Nicola.
1: Sì.
0: Il prossimo disco è per Stefi da Salò. Dove sei?
1: E parte There Must Be an Angel degli Eurythmics, perché metto anche There Must Be an Angel, metto roba proprio classici.
0: Bene. Abbiamo ancora 10 minuti circa. No, volevo fare i complimenti a una nostra collaboratrice saltuaria e cioè a Viola Marconi, perché in questi giorni, forse in questo fine settimana, insomma, a breve c'è la parte finale di un importante premio letterario italiano. Ce ne sono tanti. Il premio Strega è sicuramente
1: il premio.
0: Cos'è?
1: Vita la strega. Un attimo, sentiamo se c'è il... È il nasino quello,
2: sì, che fa la magia.
0: Allora,
1: Samantha.
0: Perché cosa c'entrano Viola Marconi e il premio Strega? Certo, Viola viene qui e ci racconta spesso
1: di libri. Ma l'ha beccato.
0: Ieri hanno nominato i 6 libri che fanno, diciamo, la fase finale, però questa fase finale è già arrivata dopo una votazione da parte dei lettori, e al primo posto di questa classifica c'è un libro che Viola aveva segnalato qui qualche tempo fa, che si intitola I convitati di pietra di Michele Mari. Brava Viola.
1: Bravissima Viola.
0: Sei una strega, Viola.
1: Sì.

0: becchi una in discoteca, la rivedi la mattina e ti sembra una strega.
1: E Viola, esatto, quando va a ballare, Viola si ammazza quando va a ballare.
2: Insomma, Viola
3: è che si gode la vita.
2: Viola è venuta anche al Gepessimi e ci siamo molto divertiti bevendo una bottiglia di liquore strega insieme.
1: C'era anche Vasco, allora se vuoi fare quello che fa.

0: adesso puoi toglierla.
1: Ma perché io questi dischi di Vasco non li conosco?
2: No, è perché Vasco, secondo me. Perché Vasco, diciamo, contravviene alla teoria tutta personale di Linus, secondo cui i cantanti danno il meglio nei primi due album.
3: Tre
2: album.
3: Primi tre, come i telecronisti.
2: Invece Vasco, sorprendentemente, che è tutto fatto alla sua maniera, secondo me il meglio l'ha dato dal
3: terzo, allora, quarto in
2: nel
3: poi.
2: Secondo c'è Alba Chiara, però comunque dal terzo, quarto, quinto in poi bombe, vabbè. Una dopo l'altra.
3: Allora adesso non è che voglio fare un accostamento irrispettoso, la programmazione musicale prevedeva che ci fosse il disco di Elisa, ma non ha a che fare con il termine strega,
2: no, per carità,
3: anzi, è dolcissimo.

0: Aspettare una foto.
1: Non la riconosco più.
2: Mamma mia, questo rap finale.
1: Non la riconosco più.
2: La Monfalcone che rappa.
1: La posso chiamare Anna Elisa?
2: Yeah, giusto.
1: Super grinta. Amore, Radio DJ, 10 minuti a mezzogiorno e...

0: Stefi di Salò, che stai ancora sentendo, perché lo so che sei ancora lì, ti stai arrovellando e stai pensando, cavoli.
1: Non è a Rovellara, è a Salò.
0: Quella è Novellara, poi tra l'altro, sembra Rovellasca.
1: Non lo so, però, a Rovellara.
0: Lei aveva già deciso di non venire più, ci ha scritto così pro forma, ma aveva già deciso, sì. E quindi adesso scatta il problema che non c'ha niente da mettersi.
2: Ah!
0: Guarda che sono problemi. Ciao, sì. Stefi da Salò, io sono Stefi da Cantù. Verrò da sola sabato mattina da Linus e Nicola, cioè allo Speaker's Corner alle 10. Ti tengo il posto accanto a me, faccelo sapere però, Stefi, se sei pronta a intervenire. Anche un messaggio vocale, guarda.
3: Ciao ragazzi, dite alla Stefi che io sempre vengo da sola, proprio perché mi conosco un sacco di gente e mi diverto un botto. E quindi se domani sera c'è, possiamo benissimo stare insieme, non è un problema, baci da Vivi.
0: E se non vieni vai Mona.
4: E perché no, io siamo insieme, perché non sei una terona, perché io... Ma mi va bene tutto.
0: E perché se ne salò va bene, se era dell'altro posto e che pensavo. Ciao Linus, ciao Nicola, dite a Stefi che l'aspettiamo a braccia aperte, vengo anch'io da solo. Fabrizio non fare il marpione,
4: come al solito.
0: Anch'io sono sola, guarda quanti, non ho più trovato biglietti a parte il mio. Dite a Stefania che se vuole ci possiamo incrociare.
4: Ma Cristiano, certo,
0: dai, siamo... voi non siete soli,
4: non siete soli, siamo tutti soli, ma uniamo le solitudini, ecco.
0: Cambia amici, cara Stefi, perché sono delle merde i tuoi che ti lasciano in un momento così importante. Vabbè, qui si entra più nel privato, non vogliamo neanche saperlo. Non sei
2: No, sto per farti sentire un messaggio che però devo passare, l'ho già sentito in anteprima.
4: L'hai mondato da eventuali...
2: Sì. No, esatto, volevo sentire se era possibile.
5: Okay. Oh, dia Stefi de Salò, che mi accollo io.
4: Ecco, certo.
5: Venista con me.
4: Certo, me lo immagino come sta.
0: Il cinghiale è arrivato.
4: Tu è cinghiale, ragazzi.
2: Davidino il cinghiale.
4: Ragazzi,
0: La porchetta però è Davidino più che un cinghiale, che sì. Tanto la somiglianza è quella.
4: Mi è arrivata a voi, mi è arrivata oggi, da Riccia.
0: Da Riccia.
2: È buona.
0: Buona, sì.
4: Scrocchiarella.
0: Ma la fa anche nel posto nuovo?
2: Certo, da Davidino cucina romana. Porchetta
4: che è un altro ancora.
6: Via Bronzetti.
2: Via Bronzetti, diciamo bravo.
4: Vabbè.
0: C'è un altro Davide che scrive per Stefi. Non sei sola in tutto quello che ha descritto e che condivido. Anch'io sarò lì, solo soletto, per divertirmi con me stesso, a fare ciò che mi piace e a fare star bene gli altri. Ci vediamo lì.
4: Ah, che bello. Bene. Ma è credibile. Se no, siamo che uno, voglio dire, semina e qualcosa raccoglie.
0: No, è che ci sia tanta gente che viene da sola, cioè, perché sa che poi una volta che verrà lì non sarà più sola. Va
4: esattamente,
0: bene. Ci risentiamo domani mattina. Domani è il D-Day su Radio DJ.
4: Yeah.
0: Grazie.

0: Radio.
1: Radio. DJ.
2: One nation, one station.
3: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
4: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
5: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 0425. Leggere attentamente le avvertenze.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E la già

0: installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
1: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
2: La senti? È la voglia di novità. Queste

0: steiner.com.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
5: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
6: Trovi Monge, crocchette cane 800 grammi, extra small, mini pollo, Shiba filet, baschetta gatto 60 grammi, tutti i gusti!
5: Che risparmiamo!
4: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
7: Convenienza nostra!
8: Alla Coop le ciliegie fior fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto!
8: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
14: Ok, e quindi?
13: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
14: Allora la risposta è MG.
15: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
18: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
17: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
19: La Piadineria.
18: La più buona perché è mia.
20: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ, dalle 21 con J-Ax.
21: Italia Starter Pack.
20: Dito nella piaga.
22: E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio.
20: Pinguini tattici nucleari.
23: E allora sorri, scusa lo sento, conosco mille lingue ma non la tua.
20: E molti altri, biglietti su ticketone.it.
24: Ora è mezzogiorno.
25: DJ!
26: Ancora buongiorno dalla redazione, questi fatti principali della mattinata. Un casco blu della missione UNIFIL di origine serba è stato ucciso nel sud del Libano dopo che un colpo di mortaio ha colpito una posizione vicino a Marjahun. Altri due militari ONU risultano feriti, la Farnesina esclude che ci siano italiani coinvolti. Il raid è avvenuto nonostante l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano, raggiunta dopo colloqui internazionali a Washington. Nel mirino restano le posizioni di Hezbollah, che Tel Aviv continua a dichiarare obiettivi militari. Gli stessi miliziani libanesi però respingono il cessate il fuoco. Qualsiasi accordo accettabile, dicono, deve iniziare con il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per il presidente Donald Trump. La risoluzione, tuttavia, arrivata con il voto di 4 repubblicani che si sono uniti ai democratici, è in gran parte simbolica, poiché il capo della Casa Bianca ha facoltà di veto sul provvedimento. La cronaca adesso ci porta in Italia, al via davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo a carico di Gianluca Soncin, l'imprenditore di 53 anni in carcere per avere massacrato la compagna Pamela Genini, uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025. In aula anche la madre della vittima, che dopo aver visto per la prima volta l'imputato e averlo insultato non si è sentita bene. È morta all'età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marjan Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi il film Persepolis.

0: anni esule in Francia, Satrapi parlava come disegnava, frasi e immagini asciutte ma dense di richiami a una storia di oppressione e soprusi fatta di tanti anni quanti quelli della Repubblica Islamica, il cui avvento nel 1979 sconvolse la vita non solo dell'Iran ma anche della sua famiglia, costretta a emigrare in Europa per l'attivismo politico dei genitori. Potrebbe essere trasmessa in chiaro la semifinale tutta italiana del Roland Garros tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che domani si sfideranno per un posto nella finale dello Slam parigino. A breve prenderà il via intanto la finale del doppio misto, che vede impegnata la coppia formata da Sara Errani e Andrea Vavassori.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione Alessandro Prisco, buona giornata.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
5: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99€ per il primo mese. Vai su DAZN.com.
7: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente. Buono, veramente.
8: Quando ti dicono che è misura. Veramente? Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
9: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
10: Figurati, me ne trovano un altro.
9: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
11: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
12: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
13: Have fun with Sprite. It's that fresh.
14: Radio DJ.
15: Tra poco, Cattelan con Alessandro Cattelan.

0: cos'è sta musica? Metti la musica che piace a noi. Metti la musica che piace a noi di Catalandiani. Vai, vai, vai.
1: La prima.
2: Le infilo.
1: Questa è bella, ma quella è la mia preferita e anche di Francesco Quarta.
3: Salimo pa' la carretera, la gente a me pregunta, io le dico che io quiero. La infilo.
0: Fala, fala, fala, fala, fala, fala, fala, fala, fala, fala, fala, fala. La infilo. Buongiorno a tutti, ragazzi.
4: Tormentone dell'estate.
0: Ah, no, è vero, possiamo dire anche. Perché la ragazza che ha incontrato Walter al festival ed è stata presa dall'emozione di vederlo e si è messa a piangere, è una nostra fedele ascoltatrice. L'altro giorno ha detto: ma infilo, ma non è che mi ha infilata. Ma assolutamente no. Amica,
2: io stavo dicendo un'altra
0: Caterina.
2: Cosa.
0: Walter stava parlando d'altro.
1: Risentiamo bene.
0: Nessuno stava infilando nessuno. Nessuno infilava nessuno.
1: Risentiamo cosa dice effettivamente.
2: Le infilo.
1: Le infilo.
0: Cosa?
2: E infilo.
0: E infilo. Cosa stavi infilando? Comunque non stava infilando niente a nessuno, quindi non era quello il senso. Buongiorno a tutti, ragazzi, siamo pronti per regalarvi un'altra grande puntata. Qualcuno ha già iniziato a scrivere today is the day. C'è chi aspetta la telefonata di Sveva e chi mente. Ci siamo organizzati. Sembrava un programma fatto bene oggi, ragazzi. Abbiamo tutto al posto giusto.
2: No, di solito quando facciamo queste cose poi la telefonata sarà non sono uscito.
0: Vabbè, no, su questo noi non garantiamo. Certo. Cioè, il nostro sforzo è arrivato a ricordarci 10 minuti fa che dovevamo richiamarla. Ecco, è qui che siamo arrivati noi. Buongiorno a tutti, sigla!

0: Ale com'è andata l'uscita con Maurizio al cinema?
1: Sono cagatissimo.
0: Ma hai dormito poi? Avevi l'adrenalina che galoppava? Lo so, perché vedere il mondo col buio fuori è...

0: io e Baby siamo arrivati al cinema, lo abbiamo trovato lì. Eravamo un po' curiosi di dire chissà se sarà con la sua compagna, con sua figlia, da solo come un cane lì in un angolo.
1: Il piccolo Maurizio
0: mi ha detto: vieni Mauri, ti adottiamo noi, fai nostro figlio per stasera.
2: Ciao, sì. Ciao.
0: Quindi siamo saliti, abbiamo fatto tutte le foto, hanno fatto le foto anche a Maurizio,
1: certo.
0: Ci hanno dato dei gadget, ho portato dei gadget.
3: Quindi adesso su Getty Images?
0: Probabilmente sì.
3: Wow.
0: Ci sarà una sezione.
1: Ma che devono i nomi?
0: Lei è, scusi. Ma Maurizio, cosa indossa? Cosa indossa oggi così?
1: Classico costume nazionale.
0: Sì, certo. C'erano i gadget, sì. Io ho portato un sacco di gadget a Fosca. Maurizio,
3: grazie.
0: Non ci ha neanche pensato. Ti ho portato il bicchiere di Skeletor.
2: Ma figurati, me li sono tenuti tutti.
0: Io. No, va detto che io ne avevo di più. A me ne è andato di più perché sono più famoso di Maurizio. E quindi ho ricevuto più gadget di Maurizio e ho distribuito.
3: Grazie.
1: Ma la gente vuol sapere, al netto di spoiler,
0: sì?
1: Questo è Masters of the Universe.
0: Ragazzi, com'è? Com'è? È bello. È bellissimo.
1: È bello per te.
0: Per me. Ma a me interessa solo il mio parere. È bello per...
2: È bello.
0: No, allora, è bello. È chiaramente una cosa che secondo me, se tu non sei fan... Allora, Baby è fan dei Master al 40%. Mm-hmm. Cioè, da piccola... Era chiaramente cresciuta, avendo la mia età, nella generazione dei Master, quindi sapeva, ma non è che era un'invasata, che ci aveva i giocattoli. Baby si è gasata.
3: Ah, vedi.
1: Ho visto che ha scritto anche, secondo me va visto.
0: Sì, ha fatto Canova. Ludovica Canova. No, secondo me ci sta. Lei che appunto era appassionata nella media, si è divertita. Scene di battaglia molto belle. Non è, essendo poi sempre Mattel, non è Barbie che usa quell'immaginario per raccontare una storia. Questo è una puntata qualunque dei Master. Le puntate dei Master erano tutte molto verticali, orizzontalità ce n'era quasi zero, no? Ogni puntata iniziava e finiva con Skeletor che cerca di prendere il potere e He-Man poi lo mena. Erano tutte così le puntate.
2: Però c'era all'inizio il bambino,
0: sì, c'era
2: Adam.
0: C'era una piccola morale. No, nel film? No, nel film hanno aggiunto un po' di trama. Hanno fatto vedere il principe Adam da piccolo. Che
3: i parenti.
0: Sì, durante un attacco di Skeleton viene messo in salvo dalla madre e mandato sulla Terra. E poi dovrà trovare il modo per ritornare a Eternia e riportare la quiete. Questo è il setting del film. Poi sono battaglie, cose, molto bene. Se non sei appassionato, cioè, non fate quella roba lì di quelli che vanno a vedere Fast and Furious, poi escono e fanno: "Bah, che bello, non è reale, esatto, cioè, ma secondo te è uno con la no, chiaro che non è reale. Cioè, devi andare lì, c'è un patto con lo spettatore, stai andando a vedere quello. Boh,
3: ma
0: basta.
3: Skeletor ce l'ha la sua risata?
0: Sì, certo. Skeletor forse è personaggio migliore del film.
2: Sì,
0: perché
2: sì.
0: Già nel cartone Skeletor era un po' il personaggio migliore, perché era un cattivissimo ebete.
3: Sì, un cattivissimo, era ironico a suo modo.
0: Un po' ebete, sì, era un po',
3: e
0: era un po'
3: qualcuno,
0: buffone.
3: Testa di ragno.
0: Sì, cose del genere, cose del genere.
1: Tommaso chiede se ha più petto, He-Man o Maurizio.
0: Ma sai che la prima cosa che abbiamo valutato è questo. Cioè, la prima volta. Ecco, poi per gli appassionati ci sono un sacco di camei, piccole citazioni, easter egg, così, che nel film poi ti fanno gioire perché ti riportano.
2: Sì.
0: Cioè, è una grande Madeleine. Ecco, sai cosa? Musiche molto belle. Ma non c'è mai
1: Brian May e i Darkness.
0: Sì. Questa non c'è mai. Però quella un po' mi è mancata. Forse avrei addirittura pianto se ci fosse stata questa. Comunque, la prima volta che il principe Adam sfodera la spada e dice "per il potere di Grayskull", così, e diventa He-Man, mi è subito venuto da valutare la potenza dei pettorali.
2: Vero.
0: E Maurizio poteva tranquillamente, con una parrucchetta
2: ancora
0: bionda,
2: di più del ghost. Come si chiama?
0: Chi è il ghost?
2: Il ghost player.
3: Il cosplay.
0: Ah, davanti a noi c'è. Perché poi c'erano tutti.
2: Esatto.
0: Sembrava
2: ghost.
0: Di stare al. Sembrava di stare al Lucca Comics. C'erano tutti quelli vestiti da personaggi dei Master. C'era un He-Man con la spada,
2: stupendo,
0: che si illuminava. Molto bello.
3: Ma Mauri, non serve neanche la gomma.
0: Neanche la gomma più. Ma era proprio bello così. Comunque, Mauri, voto all'esperienza.
2: All'esperienza 12 su 10.
0: Ma
3: bello.
0: Sai che sono tornato a casa con Ludo in motorino, no? Così, cioè, commentavamo il film. E poi a un certo punto Ludo fa: "Ma comunque Mauri è molto simpatico, non come Walter."
2: Esatto.
0: Walter è molto simpatico. E gli faccio: "Sì, ma non è incredibile la vita che gli sto facendo fare?" Che?
2: Sì.
0: Mauri,
2: mi hai portato allo stadio.
0: Cioè, le esperienze più belle della tua vita,
3: sì, iconiche.
0: Te lo fatto
2: sì,
0: fare.
2: Fabio Volo, niente.
0: Zero. No, io mi prendo cura della tua. No, lui cura il tuo dentro.
2: Sì,
0: io curo il tuo fuori. 347 342 5220 è il nostro numero per gli SMS. Vabbè, la prima telefonata sarà con Sveva, quindi tra poco la chiamiamo per sentire come è andato il suo appuntamento e poi ci dedichiamo ai vostri giovani dilemmi. Partiamo con Keres One. Whoop, whoop.
4: That's the sound of the police. Whoop, whoop.

0: dilemma: vado in ufficio con la maglietta di Yellow Spank, sì o no?
1: Ma sì, sì.
2: Perché no?
0: Sì. Proprio ieri stavamo guardando Yellow Spank. In realtà a noi piaceva tanto Torakiki, quindi noi stavamo guardando Torakiki, yeah, Spank. E mentre guardavamo alcune scene del cartone animato, tutte appunto incentrate su Torakiki, dicevamo: Madonna, che belli che erano i cartoni animati. Ma vive ancora con Fabio Volo, Yellow Spank? Sempre, ce l'ha sempre a casa sua,
3: andato,
0: no? Si sono separati.
3: Litigato.
0: E diciamo, com'era belli quei cartoni animati lì che non avevano un messaggio. No? Che adesso ogni cartone deve avere un po' l'insegnamento della vita. Quelli erano belli, spensierati. Anche se i Man il messaggio ce l'aveva. Però erano messaggi tipo: cosa abbiamo imparato da questa puntata? Che nessun amico è tuo amico veramente. Cioè erano sì, messaggi disincentivanti. Erano un po' disincentivanti.
4: L'avventura di oggi trattava di una cosa più preziosa e inestimabile dell'oro e dell'argento. Sto parlando dell'amicizia.
0: Sì.
4: L'amicizia non si può comprare.
0: No.
4: Fare un regalo a qualcuno può far sì che quella persona si comporti amichevolmente.
0: Maurizio,
4: ma
0: per
4: non
0: esempio.
4: Vi lasciate ingannare. Un vero amico è qualcuno a cui piacete per quello che siete, ecco, e non per i vostri regali.
0: Quindi quasi
4: non cercate
0: nessuno
4: di comprare l'amicizia. Siate voi stessi e cercate di trattare gli altri con onestà e con rispetto. E potrete star certi che i vostri amici saranno veri amici.
2: Cosa faceva i Man?
5: È vero,
2: cosa
5: però
2: comprava l'amicizia di chi nel cartone?
5: Ma no,
0: succedevano delle cose per cui magari Orco veniva tirato un po' in mezzo. Così.
3: A me questa roba che Walter non ha mai visto i Masters.
0: No, vabbè, ma sei pazzo. Qualcuno chiede: ma alla fine del film c'è il pistolotto tipo quello che abbiamo appena ascoltato con la morale? C'è.
5: Ah,
0: c'è. Breve, sì. Però c'è. Ma veniamo a noi, Sveva! Sveva.
6: Ciao ragazzi.
0: Sveva.
2: Com'è?
0: Sveva, salutaci un po'.
6: Ciao ragazzi.
0: Sorridente, sì, ha portato a casa. Sveva. Allora, Sveva, faccio un riassunto per chi si fosse perso la puntata di giovedì scorso. Sveva ci ha chiamato con un giovedì dilemma, è uscita con un ragazzo, stiamo parlando mondo 22enni,
6: sì.
0: È uscita con un ragazzo che le piace molto, si sono trovati molto bene, hanno parlato tantissimo, pare addirittura anche lui è riuscito a parlare, a dire qualcosa.
2: Abbiamo una sola versione però.
0: Primo appuntamento, bene, secondo appuntamento, molto bene, terzo appuntamento, bene, a quel punto Sveva prova a inclinare il suo viso leggermente contro quello del ragazzo per arrivare a un bacio e il ragazzo si ritrae così. Quindi bacio senza troppa convinzione, poi lui dice: ma sai, non ero in me, non ero pronto, non lo so,
2: non
0: ho dei dubbi, non me l'aspettavo, eccetera eccetera. Questa reazione da parte del 22enne amico di Sveva a noi e a tutto il nostro pubblico intrippato tantissimo, perché poi Sveva, quando abbiamo messo giù con te, noi siamo andati avanti, non so se hai ascoltato la puntata, a farci congetture su cosa possa essere.
6: Ascoltata.
0: Perché non ci spiega, cioè non abbiamo trovato un motivo valido per cui questo qua non t'ha messo un po' di lingua in bocca.
2: Almeno un po'.
0: Quindi ci siamo detti: ma vi vedete ancora? Sì, Sveva ha detto sì, mercoledì prossimo. Mercoledì era ieri sera, mentre io e Maurizio eravamo al cinema. Sveva probabilmente... Sai che a un certo punto, mentre i Man combatteva Skeletor, una parte del mio...

0: cervello diceva: chissà Sveva se è lì che sta limonando,
1: sta lottando con una spada.
0: E quindi vogliamo sapere come è andata, come è andato il quarto appuntamento con questo qua.
2: Allora, l'appuntamento in sé è andato molto bene, è stato anche lungo perché ci siamo visti per le 4 del pomeriggio fino a sera alla fin fine.
1: Però
2: e beh, c'è stato molto più di un bacio, mettiamola così, ma non un bacio, quindi è questo il problema.
0: C'è un'altra cosa che chi non ha seguito la vicenda dall'inizio forse non sa. Ascoltatore fedelissimo del nostro programma di Radio DJ, il padre di Sveva, che quindi in questo momento probabilmente ci ha ascoltato. Scusami Sveva, adesso
1: no,
0: poi io
1: Sveva, dai.
0: È vero che sono fuori dai giochi da ormai tanti anni, il mondo è cambiato, per la carità di Dio, poi succedevano anche ai tempi, non è che non è. In che senso è successo molto più di un bacio ma non c'è stato un bacio?
2: Beh, come dire, due ragazzi sulla ventina cosa possono fare in un bagno di un locale?
0: Neanche un bacino però vi date. No, io ho capito cosa...
2: No, io ci ho provato naturalmente, perché è chiaro che quando arrivi a quel punto è abbastanza naturale. Però lui mi ha detto no, è una cosa troppo intima, troppo importante a quanto pare.
0: Madonna, ma te... Scusami Sveva, a questo punto mi interessa un altro aspetto di tutta questa vicenda. Ma tu sei una 22enne normale o sei scombinata?
1: Cioè, no, è scombinata,
0: no, Sveva. Sveva, tu sei... Ti definiresti una 22enne classica nella media?
2: Ma in realtà non esattamente.
0: Sei un po' tutta matta.
2: Beh, sì.
1: Cosa fai nella vita, Sveva?
2: Al momento studio.
0: Al momento studi. Cosa stai studiando, Sveva? Non te l'abbiamo chiesto l'altra volta.
2: Lettere moderne,
0: ah, sì, ok. Forse. E quindi, quindi adesso siete fidanzati? Vi rivedrete?
2: Questo non ne ho idea, perché il problema secondo me è che io so perfettamente quello che voglio, ma dubito che sia la stessa cosa che vuole lui, quindi...
0: Sì, un punto d'incontro mi sembra che l'abbiate trovato, ecco, una terra comune.
2: Vabbè, sì.
0: Però, ok. Beh, tu vuoi il fidanzamento, Sveva? O no?
2: Io vorrei una cosa seria, sì, ma tu... non credo, non gliel'ho mai chiesto in maniera esplicita, ma dubito, da quello che ho interpretato, capito, che sia la stessa cosa che voglia lui.
0: Senti, nella giornata che avete passato, sei tornata però su quello che ci aveva incuriosito, cioè siete riusciti a ritornare sull'argomento di come mai lui si fosse ritratto, anche perché prima di andare in bagno, cioè... Avete innescato in qualche modo il discorso su l'ultima volta avevamo lasciato il discorso a metà su un bacio che ci ho rimasta male, non capivo perché tu ti fossi tirato indietro così, o non ci siete più tornati?
2: In realtà sì, ma mai riferito a noi, cioè comunque parlando in generale, a grandi linee, ecco.
0: Ah, teorizzavate un po' sul punto. Sì. Senti, tuo papà ci ascolta anche oggi?
2: E sì, è qua di fianco a me.
3: No,
0: ma come qua di fianco a me? Ma no, veramente?
2: Sì, purtroppo sì. Come purtroppo?
0: Ci passi il papà?
3: Ma ne pensa?
0: Cioè, sarà scombinato anche il papà.
2: Okay.
0: Il signor Sveva.
4: Ciao, sono il papà della Sveva.
0: Eccolo qua, come ti chiami?
4: Massimo, ma sono basso.
0: Massimone. Senti Massimo, tu come la vivi? Ma quanti anni hai, Massimo?
4: 63.
0: Ai tuoi tempi funzionava così, secondo te? Ci siamo persi noi un pezzo di mondo? Sono un po' diversi nella gestione dei rapporti questi ragazzi o...
4: Scherzi, io ero come te che mi baciavo i portaceneri anch'io. Io non ho mai fumato,
0: sì.
4: Non ho mai fatto, dovuto curare per un eccesso di nicotina.
0: Ah, pensa te, no, i posaceneri, perché la settimana scorsa, quando cercavamo di capire come mai sto ragazzo si fosse tirato indietro al bacio di Sveva, qualcuno diceva, magari aveva fumato, aveva l'alito che sapeva di sigarette, noi dicevamo, mamma mia, a quell'età lì ti lecchi dei posaceneri che non c'è neanche da stare a discutere di questa cosa. Avete questo rapporto qui così talmente aperto che lei ti racconta che ha fatto delle cosine nel bagno di un locale?
4: Allora, io e sua madre e mia moglie siamo abbastanza aperti, no?
0: Sì.
4: Ma nostra figlia è nata
0: più aperta
4: un po' bacchettona.
0: È bacchettona?
4: È nata un po' bacchettona, quindi io vorrei essere suo amico. E lei mi dice, ma no, un padre deve essere un padre, non deve essere un amico.

0: Certo, c'ha ragione.
1: Questo lo direbbe anche la psicologa,
2: l'Andreoli.
1: No?
0: Sì.
1: Mi massacrerebbe. Però io ho questa smania di infilarmi dentro la vita di mia figlia, ma lei mi tiene ben a distanza.
2: Ma Massimo, ma secondo te lo deve rivedere la Sveva, questo signore?
1: Ma secondo me, da quello che ci ha detto lei, e io l'ho visto quando sono andato a prenderla una sera, mi sembra una persona interessante. Ma io sono sempre stato un fautore dell'amicizia tra uomo e donna, va bene, se una persona è valida lo devi frequentare.
0: Ah, certo, anche se non
1: sei come amico. Quello che viene. Io ho avuto poche fidanzate, ma sono sempre passate da una forte amicizia.
0: Bello. Ma Massimo, tu hai mai fatto l'amore senza dare un bacio almeno? Non è strana sta cosa che non si so.
1: Ascolta, io non so come faccio l'amore, perché insomma non è che andavo a fare interviste, ma quelle poche fidanzate mi hanno sempre detto che anche quando facevamo le discussioni tra amici. Così, che io ero il miglior baciatore della compagnia.
0: The King of the Kiss. Va bene.
1: Io sono un fautore del bacio.
0: Sì, certo, sì, un fautore del bacio. Certo. Allora Massimo, ritorniamo a salutare Sveva. Intanto grazie.
1: Sì, te la passo.
0: Ciao Massimo.
1: Ciao, grazie ragazzi.
2: Ciao.
0: Sveva.
3: Scusate, mio papà strolocchia sempre.
0: In media con la famiglia, direi. In media con la famiglia. Sveva.
3: Ditemi.
0: Oh, gli ascoltatori qua dicono sesso senza bacio, manco Giulia Roberts. Un bacino.
3: In realtà non è che abbiamo fatto proprio tutto. Un po' di cose, diciamo così.
0: Ok, però... Vabbè, contano sempre come sesso per me. E per me è sempre. Vabbè, sì. Comunque un bacino. Va bene, Sveva.
4: E cosa dobbiamo dire?
0: Sveva, mi sembra che Sveva, dritta così. Il mondo ti aspetta, Sveva.
3: Sì, adesso credo che in realtà lo lascerò perdere un po'. Se ha voglia di rifarsi vivo lui, bene.
0: Sì,
3: se no, niente.
0: Va bene. Ciao Svevona, un abbraccio.
3: Ciao ragazzi, ci vediamo allo Speaker's Corner.
0: Ci vediamo lì. Ci vediamo lì, Sveva. Ciao.
3: Ciao.
0: Go.

0: Sapete cosa mi piace di questa cosa che abbiamo creato con questo programma? Il senso di familiarità. Cioè, sì, la maggior parte dei messaggi che sono arrivati iniziavano con: ma la nostra amica Sveva, poi cosa, come sarà? Sì. La nostra amica Sveva. Cioè, Sveva è diventata un'amica di tutti. Noi siamo amici vostri, voi nostri. Sveva, tanto, tanto quanto. Massimo, il suo papà, ormai è diventato, sì, un po' il nostro amico Massimo. Comunque sì, è andata così. La prima volta che ha provato a baciarlo,
1: sì, lui ha fatto così, ricordiamo.
0: Invece stavolta?
1: Stavolta ha fatto.
2: Dai, vai in pubblicità.
0: Dai, andiamo in pubblicità. Andiamo in pubblicità, che è tardi. Ci risentiamo tra pochissimo su Radio DJ. Siete pronti a un'estate di musica con Sprite? Venite a trovarci a Party Like a DJ. Divertitevi e rinfrescatevi con il gusto irresistibile di Sprite. Ci vediamo il 6 e 7 giugno al Parco Sempione di Milano. Non potete mancare. Musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite.
3: Sprite, it's that fresh.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
7: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
8: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
7: Scontata.
9: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
7: Super scontata.
10: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
11: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
12: Ci sta.
11: Su una grande nave.
12: Ci sta.
11: A un prezzo piccolo.
12: Ci sta anche quello.
13: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
14: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
15: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro e bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
19: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
14: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
11: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera, un impasto russo.

0: rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
1: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
3: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
4: Have fun with
5: Monge. Ti aspetta a Party Like a DJ. Passa allo stand, scopri tutte le novità Monge e ritira il tuo voucher sconto. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Il nulla dilaga.
7: Che cos'è questo nulla?
8: Radio DJ.
9: Salimos para la carretera, la gente a mí me pregunta y yo le digo que yo

0: Bentornati ragazzi, bentornati sempre in diretta su Radio DJ. Abbiamo passato il tempo a leggere un po' i vostri commenti, vabbè, insomma, tutti. C'è Giulia che dice: ma cacchio, io mi aspettavo una storia bella. Ma mi sembrava.
1: C'era
0: mi

0: sembrava allegra. Siccome l'altro ragazzo, da quello che ci ha raccontato, anche il papà, sì, anche
1: papà sereno,
0: papà era bello, sì, tranquillo.
2: Solo io sono un po' più d'accordo con Mary, che pensa che questa storia sia un filo svilente per la ragazza, per la Sveva. Anch'io sono la penso un po' così.
0: 22 anni, Sveva avrà fatto un po' i suoi conti e deciderà un po' lei cosa fare. Boh, non so. Forse giù la ragazza che ha scritto si aspettava una storia romantica. Ecco, romanticismo poco.
2: Romanticismo.
0: Romanticismo poco, esatto, però si capiva che non andava a finire da quelle parti lì. Va bene, facciamo un po' a giro di Giovedì Lemmy per compensare speciale matrimoni. Il 15 giugno mi sposo. Lei vorrebbe tanto la serenata la sera prima. Io non sono per le cose appariscenti. Il Giovedì Lemmy è serenata sì o serenata no? Ma tu realmente ti vuoi sposare con una che vuole la serenata?
1: Beh, la sera prima. Allora, secondo me,
0: se c'è dell'ironia,
1: se sa che a lui questa cosa lo imbarazza, anch'io la pretendo.
2: Ma lui saprà suonare qualcosa?
0: Allora ci sono.
1: Ma non serve, basta cantare.
0: Può anche fare, sì, forse.
2: Allora, ecco, io mi immagino il menestrello.
0: Ci sono un sacco di cose che, se fatte con ironia, sono talmente brutte che però diventano bellissime. Sì. Cioè, diventa proprio una cosa bella se tu le fai la serenata. Ma se lei è consapevole dell'ironia, se lei invece vuole la serenata fatta bene, io non mi sposerei più. Cioè, pensaci bene, hai ancora tempo.
1: Essere d'accordo.
0: È il 15 giugno, se lei non ha ironia nel chiederti la serenata e lo sta facendo veramente, occhio.
1: Però se c'è ironia è la donna della vita.
0: No, se c'è ironia è simpaticissima.
2: Perché la parola serenata a me fa venire in mente un gallo con la chitarra?
0: È il cantagallo di Robin Hood.
2: Ah, ecco!
0: Quando
1: andavi in mecenate.
0: Quando mi toccava col motorino andare a fare i programmi fino a mecenate in Rai, così, ed ero il cantagallo triste. Sì. Ero il cantagallo triste. Andavo così. Finivo la puntata qua a DJ, tutto felice, e poi... cose, scusami, pretendere la serenata, facciamo finta che lei la pretenda, non abbia ironia. Se uno fa una dichiarazione appariscente, è abbastanza comune ascoltare magari dall'altra parte il disagio di uno che dice: cacchio, con questa roba mi ha messo in imbarazzo. Non so, le dichiarazioni pubbliche, così, no? Ci sta sempre che l'altra parte dica: però mamma mia, mi ha messo a disagio, così, no?
1: Sì,
0: e noi come la valutiamo questa cosa? Sempre un po' come un'invadenza. Perché tu stai andando, perché lo vuoi tu, a invadere uno spazio che è comune,
2: soprattutto
0: ignorando completamente ignorando completamente il carattere dell'altro. Questa cosa è la stessa, però. Se lui non è per le cose appariscenti, perché lei gli deve chiedere una serenata?
1: Ma infatti, comunque stai portando avanti quello che dicevi prima. Se è fatto con ironia, benissimo. Bene. Se no...
0: Quanto abbiamo al 15 giugno? Cos'è oggi? Oggi è il 4, abbiamo 11 giorni. Pensaci bene, amico mio. Giovedì Lemma, ho fatto ieri il bonifico per il regalo di nozze a una coppia di amici. Scrivo un messaggino dicendo: bonifico fatto.
1: Sai che io lo faccio sempre.
0: Aspetto e do per scontato che lo vedano, Luca. Allora, di solito nella mia esperienza, a parte che chi si sposa, se c'è una cosa che fa è controllare tutti i bonifici di tutti gli invitati. Non ti preoccupare che non passerai inosservato.
2: Avranno le notifiche sicure.
0: E di solito la maggior parte sono loro a scrivere a te: grazie mille per il regalo. Ecco. Beh, scrivere il bonifico fatto è un po' c'è un po' di pressing.
2: Scusa,
0: c'è
2: un po' di pressing. Un emoji con il simbolino dei
0: soldi che
2: volano e poi quando scrivi don, cioè fatto,
3: check. Mandargli anche la ricevuta del bonifico fatto.
0: Ecco. Diciamo così, se lo fai con ironia può essere, se
1: ricevuta
0: lo fai serio,
1: più pollicione.
0: Manda il cro.
2: Sì.
0: Gli invii il cro, così tutto a posto. Giovedì Lemma, mi sposo qui in Italia con cerimonia classica, amici, parenti con cui tra l'altro non vado d'accordo e spendo un sacco di soldi, oppure mi sposo al City Clerk di New York. Francesca.
2: Cattelandini.
1: Cos'è un City Clerk?
0: È il municipio.
2: Ah,
0: sì, City Hall, City Clerk, dove si va a sposare la gente. Ma mi sembra che dentro questa domanda ci sia già ci sono tutte le risposte che ti servono, no? Cioè, parenti che non sopporti, o andare a New York solo tu e lui.
2: Ma vale poi il matrimonio qua?
1: Boh, penso di sì, dovrai convertirlo.
2: Non è come Las Vegas.
1: Ma anche Las Vegas,
0: Pensa che vale.
2: Davvero?
1: Se devi convertirlo. Se ti sposi all'estero, devi dargli i documenti.
0: Adesso non mi ricordo, noi ne avevo fatto uno con Giorgia Surina a Las Vegas. Io e Giorgia Surina alla Whitechapel di Las Vegas. Sì, poi è stato tutto. Sì. Non so se era stato subito annullato.
1: Guarda che ha raccontato così.
2: O non registrato.
0: O non show. Registrato. Per show, beh, sì, certo. No, ubriachi la sera. vieni, Giorgia,
1: anche se non lo specifichi.
0: No, per show, quindi credo non registrato direttamente. Però avevamo fatto tutta la trafila che serviva per farlo. Poi probabilmente non l'avevamo mai registrato, però tutta la cosa.
1: Ma Claudio sa che ti eri sposato? Ma come? C'è gli stalker. Come fai a ricordarti queste cose?
2: Vabbè,

0: c'è gente che segue il mio pregiatissimo lavoro da anni, non è che sono stalker, cioè seguono le cose che fa. Adesso la gente conosce persino te, cioè anche quello è strano, sì, se ci pensi. Cosa facciamo? Mettiamo una canzone?
1: Sì. Mettiamo i Roots.
0: Anzi, come ci ha insegnato Martin Deron, se fossero olandesi sarebbero i Roots.

0: Sid. Ah. Il seme, il seme. Ah, vuoi dire che c'era un doppio senso nella canzone? Beh, il seme della vita, il seme della vita. Beh, sì, è proprio quella, sì. Ragazzi, oh. Vedi, quando sono in lingua straniera te le canti così, non è che ci pensi, eh. Non è che ci pensi.
1: Troppo bello.
0: Probabilmente sì, è inutile che mi provi a imitarmi quella parola, a mimare quella parola, Walter, per non
2: dai,
0: farmi
2: vedere, non ti guardo.
0: Ascoltare dai nostri ascoltatori. Mm. Sì, sarà quello, ma Walter, sì, sarà quello. La Francesca si è lamentata dicendo: sì, ma non mi avete risposto, quindi. No, dicevamo.
2: Cosa ci ha chiesto?
0: Se si deve sposare a New York o,
2: ah,
0: o cerimonia classica. Di tutti, Francesca, vai via, vai tu là e vatti a sposare a New York, tu e il tuo fidanzato, con gli stessi soldi di un matrimonio con gente che non vuoi vedere, ti fai una bella vacanza lunga, vai a mangiare, anche perché poi a New York mangiare è caro.
2: A patto che lui sia d'accordo.
0: A patto che lui sia d'accordo, è vero. Però quando mai interessa esatto. L'opinione del marito, del futuro marito alle donne che si sposano sull'organizzazione delle cose?
2: Scusa, me lo rimangio.
0: No, infatti, cioè avrà, sarà un patto, anche lui lo sa. Dice, vabbè, dobbiamo fare sta cosa, dai, facciamo. Giove dilemma, regalo alle maestre sì o no? Vi prego, ditemi la vostra. Regalo alle maestre sì, boh, adesso si fa a fine anno, sì.
2: Ogni anno?
0: Sì, anche. Perché poi cambiano spessissimo
2: neanche
0: le maestre, è difficile.
2: Anni.
0: Ma credo sia diventato più difficile rispetto ai nostri anni fare tutto il

0: percorso con la stessa maestra. C'è un 2 anni, almeno 2 anni, poi cambiano per gli altri 3. Insomma, c'è una cosa
1: tu
0: del genere.
1: Ti ricordi il nome della tua maestra?
0: Io sì. Angela Stassano Sacchi, porca miseria, le botte che ci dava.
2: Stassano.
0: Angela Stassano Sacchi, credo
1: nobile.
0: Sia morta. Eh?
1: Nobile?
0: Beh, 2 o 3 cognomi, sei sempre nobile.
3: Il mio si chiamava Luigi Bardone, che saluto.
0: Ah, Luigi.
1: Io Patrizia Conti.
0: Vedi che ce lo ricordiamo.
4: Vabbè, allora anch'io, la Vitulia di Cato, a cui volevo tantissimo bene.
0: Ma scusami, come si chiama?
4: Vitulia di Cato.
0: Ah,
4: sì.
0: Vitulia.
1: Solo nomi strani.
4: La adoravo.
0: Sono tutte vive? La mia no.
3: Allora,
1: non
3: ne ho,
1: penso di sì, dai, non ne ho.
0: Era giovane?
1: Sì, ai tempi sì, sì. Sono 50 anni.
0: Però quindi... quando sei non lo so, anche perché quando sei piccolo a volte avevi delle maestre che avevano 23 anni, ma i tuoi occhi erano proprio delle nonne,
1: sì.
0: Perché le vedevi vecchissime così. Quindi magari sì, la mia no. Dobbiamo andare?
3: Sì.
0: Ah, perché c'è l'italiano.
3: Certo.
1: Le italiane.
0: Le italiane. Italiane.

0: mi sono dimenticato di ricordarvi, oggi è uscita una puntata nuova di Supernova con Martin Deron, capitano dell'Atalanta.
1: Deron,
0: persona incredibile. Cioè, questa è proprio la classica puntata che anche a chi non segue il calcio, secondo me, se la gode, perché è un ragazzo stupendo, intelligente, divertente.
2: Ma quello bello.
0: Bellissimo ragazzo. Buona visione se volete. Noi ci sentiamo domani da mezzogiorno a l'una su Radio DJ. Mi farà sempre ridere.
3: Sun 68 anche quest'anno è partner di Party Like a DJ. Ti aspettiamo al Sun 68 Club per giocare a burraco. La mattina impari e il pomeriggio partecipi al torneo. Iscriviti subito su dj.it. I vincitori riceveranno l'esclusiva polo Sun 68 Burraco Club.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Tag Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
9: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
12: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate?

0: Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia.

0: con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a €1,49.
8: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
9: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
8: Che estate esagerata!
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
11: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
12: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
13: Party like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18 con Neffa. Oggi non c'è sole intorno. Frankie High Energy.

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Fiche e mari, sono le 13.
0: Con Albertino a microfono e Farcette regia, ogni sabato sera in contemporanea per un'ora c'è la DJ Parade, la classifica dance composta da 20 posizioni.
2: Però io non ti ho ancora riconosciuto.
0: Ciao, sono Albertino.
2: Adesso sì! Adesso sì!
3: La DJ Parade con Albertino, Fargetta, tutti i sabati alle 23 su Radio DJ.
4: Va ora in onda Vic e Marisa. Presentano Vittorio Maria Lelli e Marisa Passera. A voi la linea. Buon divertimento.

0: Drop Dead.
1: Ma sai che ci piace questa canzone?
2: Alla fine a me sì.
1: Anche a me. Olivia Rodrigo, niente male, devo dire. Certo, saranno passati 2 mesi da quando la suoniamo.
2: Arriviamo... Ma ci vuole il suo tempo.
1: Sì, noi belli
2: dire, ma questa la passi tu, allora io non ho nessuna intenzione. Poi sei lì che fai. Drop Dead. Vabbè,
1: ci
2: bella.
1: Piace.
2: Con la stessa voce, tra l'altro, la mia. Molto,
1: uguale,
2: molto
1: uguale.
2: Simile. Tra l'altro ce la battagliavamo e poi la casa discografica ha preferito darla a lei.
1: Sì, beh, ma adesso presto sentirete l'album della Marisa. Tutti gli altri grandi successi, le estati passate, perché no. Comunque tu punti al
2: canto
1: tormentone
2: meno
1: estivo.
2: Sì, ma canto meno del solito. Vic.
1: Sì, è vero. Se vuoi un featuring, sai che trovi in me un altro molto bravo e dotato nel canto.
2: Mi ritorni utile anche quando faremo un video, perché balli anche parecchio bene.
1: Sì,
2: al netto di queste baggianate. Niente.
1: Ah no, niente, siamo pronti ad iniziare la puntata di oggi. Abbiamo tante notizie sparse, però prima tocca andare ad aprire la porta.
3: Ciao Vic, ciao Mari.
2: Ciao.
3: Dite alla Gianni se porta un caffè anche a me.
1: Ma non è
3: grande Jenny, grandissima.
1: No, è grandissima, però
2: stai calma.
1: No, è grandissima, però è un servizio che fa solo per quelli di Vic e Mari.
2: È un servizio di prossimità, non è che possiamo metterle dei pattini e mandarla per il mondo.
1: Vai Jennifer, consegna il caffè. E lei parte, in effetti no, ci serve qui per
4: ho recuperato l'ora. Una cosa un po' senza rete.
2: Cosa?
4: Dovresti esserci anche
2: sono
4: tu.
2: Io
1: ma dove, in che occasione?
2: Io qui rappavo, non c'è la parte prima.
5: All right, expectations so high. Is it the bar I set? Must I stretch, but I can't reach.
1: Brava, posso dire. Poi cosa è successo dopo, purtroppo?
5: I know the max high, butterflies rip upon my stomach. Oh no,
2: pazza!
1: Pazzita.
2: Non so perché faccio Eminem, non lo so.
1: Non lo so, anche un po' rincorrendolo.
2: Ma avevano tirato in mezzo, è difficilissimo fare
1: Ma certo. Vabbè, dai, iniziamo la puntata fra un istante.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto
8: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
10: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
11: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
12: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
13: Have fun with
14: la piadineria, la più buona perché è mia.

0: che bello, Vic Mari su DJ, inizia adesso, finisce alle 14, ma non dobbiamo perdere tempo perché abbiamo delle notizie pazzesche.
1: Scusa, questa mi interessa tantissimo. Parliamo di zanzare. Sì. Allora, ti dico solo che stanotte una... No, non è la notizia del Corriere, ovviamente, questo è, diciamo, un po' di folklore che c'è.
0: Tuo personale.
1: Mi appunto sul naso. Eh sì, perché avevo messo dappertutto, mi ero spalmata di Autan.
0: Tranne che il naso. Lei lì
1: e
0: trova
1: lei lì
0: spazio.
1: È andata.
0: Certo.
1: In occasione di Party Like a DJ.
0: Invece da me non sono arrivate le zanzare, ma ci sono quei mosconi, quelli sai un po' rinco, quelli
1: sì.
0: che li senti tanto,
1: sì.
0: che fanno che girano.
1: Sono tanti, sì.
0: E poi che gli apri la finestra, che c'è il muro, fai conto, no, della cucina da me, cioè è una porta finestra che dà sul balcone. Quindi in proporzione è 80% finestra, 20% muro. Io gliela spalanco, quindi ha un 80% di probabilità di uscire.
1: Non ce la può fare.
0: Niente. Arriva lì, girava contro il muro.
1: Ma
0: sarai proprio
1: rincoglionita. Babbeo.
0: Esatto.
1: Vabbè. Detto questo, parliamo di zanzari perché...
0: parliamo di zanzari. Dai, sì, parliamone. Parliamo di elefanto... di tigro.
1: Dai, Vic!
0: E di zanzari. Dai, sì, sì.
1: C'ho un po' di mal di testa, non ho voluto prendere una medicina perché ho detto ne esco così, ma evidentemente non ne sono uscita proprio a testa alta.
0: C'è bisogno della chimica a volte.
1: Allora ricominciamo.
0: Sì.
1: Tra l'altro, parlando di zanzari, non so come può dire chi, Justin Matera. Non
0: Beh,
1: so,
0: ma sai perché? Perché siccome faceva riferimento a Google, gli americani le chiamavano zanzari. Brava.
1: È per questo ho detto lei. Allora, c'è una divisione di scienze biologiche di Alphabet, che è la società madre di Google.
0: E già, scusa, questa è una scoperta. Cioè io pensavo che Google facesse solo robe di ricerche del computer per farla facile.
1: No, poi io pensavo che
0: telefonini.
1: Google fosse l'astronave madre. No,
0: Invece no, c'è una società biologica, di scienze biologiche ancora più importante. Vabbè,
1: detto questo, hanno intenzione di far crescere in laboratorio 32 milioni di zanzare.
0: Come se non bastassero quelle che ci sono.
1: Esatto, già. Infettarle con un batterio che è già presente in natura e rilasciarle poi in Florida e California, che pare sono gli stati più caldi e umidi degli Stati Uniti. La Florida sì, ma la California pensavo di no.
0: No, caldo, umido anche lì.
1: Così umido?
0: Sì, forse non quanto la Florida, perché fammi dire, Miami
1: d'estate... Io ci ho abitato
0: d'estate.
1: 3 mesi, ma non mi sembrava così umido.
0: Forse hai preso i 3 mesi più secchi dell'anno,
1: forse,
0: vai a capire.
1: Forse.
0: Comunque l'idea qual è? Attenzione, perché uno legge il titolo e dice liberare 32 milioni di zanzare, siete pazzi, ma siccome sono infettate, le mandano in giro a sterminare qualunque tipo di futuro nel mondo delle zanzare.
1: Sì, il futuro nel mondo della Aedes aegypti. In Italia non c'è, questo l'hanno scritto per tranquillizzare anche me.
0: Sì.
1: È una specie di zanzara che tra l'altro ha una grandissima capacità di resistere agli insetticidi. È furba come una volpe quella Aedes aegypti lì. E ovviamente trasmette malattie. La zika, dengue, la febbre gialla.
0: Tra le altre,
1: tra le altre, poi ce n'è ancora una che non so pronunciare. Chikungunya.
0: Ah, la chikungunya.
1: Non lo so come si chiama.
0: Vabbè, comunque un'altra cosa che dà dolori addominali fortissimi. Quindi l'idea qual è? Se tu infetti solo i maschi di

0: questa zanzara, questi maschi andranno in giro.
1: Perché i maschi non ti pungono, no, cioè quelle ti pungono sono soltanto le femmine.
0: Per quello,
1: i maschi stanno tranquilli. Cosa si mangiano? Mi sembra i fiori. Dei tesori, guarda.
0: Sì, no.
1: Sono dei patatoni.
0: Sono delle api mancate. Loro andrebbero di fiore in fiore.
1: Permettimi di dirti, sì, che loro sono i zanzari.
0: Loro sono zanzari. Cioè, ti vogliono bene, a differenza di quelle fetenti delle zanzare.
1: Cioè, i zanzari sono buonissimi.
0: Buonissimi.
1: E potenzialmente però letali per quella specie, perché nel momento in cui i zanzari e le zanzare si uniscono,
0: ma quelli infettati,
1: quelli infettati con il batterio che si trova in natura, che cosa succede? Che le uova non si schiudono. E quindi ti è,
0: non so se hai sentito, abbassa tutto.
1: E nel frattempo ne hai anche uccisa una.
0: Sì, tra l'altro mi sono fatto anche male per far tanto rumore. Che
1: e
0: poi...
1: quindi questo che cosa fa? Cosa farà? Nelle generazioni la popolazione selvatica, che è quella più pericolosa, dovrebbe diminuire drasticamente.
0: Sì, sì.
1: In effetti a Singapore ha funzionato.
0: Lo hanno fatto in passato, ha funzionato. Noi potremmo andare sereni, cioè mettere tanta acqua nei nostri vasi e nei sottovasi, riempirli d'acqua e lì
1: e
0: tutte le uova,
1: tutti i zanzari messi a lustro
0: in vacanza, li
1: con un mazzetto di non ti scordar di me, li belli tranquilli.
0: Su dei materassini galleggianti sui sottovasi, gli zanzari che dicono: vieni, vieni, vieni bella. È tutto
1: vieni bella, che tanto.
0: Tanto sparo a salve.
1: Se divertimo, però.
0: Esatto. Vabbè, mi sembra una bella notizia.
1: Beh, una
0: notizia
1: bella notizia di scienza. Devo andare a lavare la faccia da quanto riso.
0: Raccontata anche bene, diciamo, con termini
1: secondo
0: scientifici.
1: Sì.
0: Mettiamo una bella canzone di un po' di anni fa.

0: Miley Cyrus, brava. Dal 2013, brava, molto brava, su Radio DJ. Allora, scusa, volevo farti sentire questo messaggio che dice così.
1: Comunque non per prendere le difese della signora Marisa, sì, ma sì. Da noi al sud si dice i zanzari.
0: Adesso sì, non so,
2: ma perché è
0: niente.
2: Stato,
0: so.
2: Vedi, volevate attutirlo, la voce della verità, i zanzari.
0: Se sei zanzari, se è staccato qualcosa qua, i spini, non so che cosa è successo. Vabbè, senti.
2: Per fortuna parliamo ancora di scienza, perché oggi tra le varie notizie c'era una che aveva un titolo che per me era troppo appetibile, Vic, perché vai. Dice lieviti ancora vivi su Ötzi, la mummia di Similaun di sì. 5300 anni, questo dice tutto, si possono usare per fare pane a basso costo.
0: Adesso andiamo bene nel dettaglio, perché qui la cosa si fa interessante.
2: Cosa vuole un'amichetta, vabbè, qui a Milano fragrante, oppure sì. Una baguette.
0: Certo.
2: Così, oppure c'è del fare del con pane lievito di Ötzi, non costa una mazza perché fa obiettivamente schifo.
0: È di 5300 anni fa il lievito,
2: no, faccia lei i suoi conti.
0: Adesso vi diciamo esattamente come potrebbe essere utilizzato. Allora, intanto Ötzi, ve lo ricordate, è stato trovato nel 1991, siamo sul ghiacciaio, un famoso ghiacciaio del Trentino Alto Adige. Ötzi, che è stato sottoposto a interminabili studi, non gli danno pace, lui e quella sua postura che 5300 anni fa lì, un po' incancrenito.
2: Allora,
0: poveri.
2: bello non è, diciamolo.
0: Non è bello.
2: Se
0: però,
2: guardi la sua immagine, comunque ti resta piuttosto impressa.
0: Anch'io e te a 5300 anni, comunque non saremmo bellissimi.
2: Ma io ti dirò già adesso, sono su quella china.
0: Vabbè, e poi, scusate, giusto per rinfrescarvi la memoria, Ötzi, tra le altre cose, hanno tentato di capire anche che voce avesse. E in un bislacco, secondo me, tentativo di fargli pronunciare, con lo studio delle sue corde vocali, gli spazi, non so, della gola, gli avevano fatto pronunciare le vocali così.
3: A, E, I, O, U, A, E, I, O.
0: A me mi piacciono molto.
2: Ma perché?
0: Non mi dan pace.
2: È perché lui è un laboratorio scientifico,
0: sì,
2: vivente.
0: È
2: tenuto proprio in una camera frigorifera a meno 6 gradi, con umidità prossima al 100%. Io non ci potrei stare nella stanza con Ötzi per via della cervicale.
0: Ha certi dolori, però Ötzi non li sente più. Insomma, l'Istituto di Studi sulle Mummie di Bolzano, con tantissimi scienziati che ovviamente ci lavorano, hanno capito che, analizzandolo in toto, ci sono dei lieviti che in realtà sono dei funghi, nello specifico, che vivono principalmente sul corpo di Ötzi. Cioè, sono, se non ho capito male, sono dei funghi che nascono dentro. Magari sono lievitati 5300 anni, poi però continuano a vivere esternamente sulla pelle, ed è da lì che puoi raccoglierli. Perché la cosa meravigliosa, ma è un'ipotesi, non so se davvero lo faranno, è che questi lieviti potrebbero essere interessanti proprio perché lavorano a basse temperature.
2: Questo è il punto, perché se la fermentazione è possibile in un ambiente addirittura a temperatura di frigorifero, esattamente, tipo dove metti Ötzi le fragole, sì. No, nello scompartimento quello basso, sì. Ovviamente si risparmia energia perché non è necessario nessun riscaldamento aggiuntivo, quindi ecco, facilmente spiegato, non è proprio il lievito di Ötzi che tu metti nel, ma è una sorta di madre ancestrale del lievito madre, cioè il lievito madre deve inchinarsi a Ötzi e dire guarda, sì.
0: È un lievito nonna, diciamo, è ancora antecedente. E non so se però, cioè qua è cos'è, un'ipotesi che hanno fatto.
2: Sì, è un'ipotesi che siano questi lieviti che possono attivarsi anche a basse temperature.
0: Un bel toast di Ötzi. Invece di farti quello della casa che hai fatto oggi a pranzo, ti fai un bel toast di Ötzi.
2: Lui testimonia al perfetto. Però una rivoluzione. Ecco, potrebbe avvenire proprio da quel laboratorio vivente che non lascia la scienza, non lascia in pace mai. Però
0: ho una richiesta, e tra l'altro non ce l'hai ancora, Ötzi. Grazie. Prima del disco. Mi piace perché ha anche una titubanza su Lu, cioè ci mette un attimo.
2: È perché infatti non ce l'ha nel nome.

0: Maledetto me, il disco di Fulminacci.
1: Fulminacci, sì. Che sarà Party Like a DJ.
0: Esattamente.
1: Il mio favorito, però non in assoluto.
0: No, cioè non c'è una gara.
1: No, non c'è una gara. Però nel mio cuore sono molto contenta di assistere al concerto di Fulminacci.
0: Esatto.
1: Che non lo è nella vita il mio favorito, ma Party Like a DJ sì.
0: Tra i presenti, tu vuoi dire, certo, è vero, è vero. Allora, senti, invece una delle mie domestiche.
1: Voleva essere un complimento per dirti sono molto felice, ecco, però dopo sembrava un no.
0: Per tutti gli altri,
1: sì, esatto.
0: Guarda, bravi gli altri.
1: Non sapevo
0: però
1: come uscirne, mi ci sono messa coi miei piedi.
0: Non
1: prego,
0: ti preoccupare, ti porto fuori io dicendo che invece una delle mie cose preferite è il fantastico mondo dei pirati, da sempre.
1: Ah, tu sognavi di essere un pirata.
0: Sì, sì, sì, mi piacciono da morire, guarda. Da Captain Harlock a quelli più, diciamo, più classici, cioè meno spaziali.
1: Qual è l'ultimo pirata, non so, cinematografico? Non mi viene in mente, perché mi viene in mente Jack Sparrow.
0: Perché c'è lui, alla fine ne hanno fatti 86 episodi,
1: credo. Ma ormai sarà nonno Jack Sparrow.
0: Sì, tra l'altro ormai non sa più come andare in giro, visto come ha fatto Johnny Depp, il pirata, no? Così un po' ballerino. Vabbè, insomma, comunque si parla più o meno di quei pirati lì, perché nei Pirati dei Caraibi viene citato più volte Barba Nera, che forse tra tutti i pirati, insomma, di quel periodo, siamo tra il XVII e l'inizio del XVIII secolo, è il forse il più famoso, quello che conosciamo tutti. Novità, ed è per questo che ne parliamo, alcuni archeologi subacquei hanno avuto la possibilità di immergersi in alcune acque che erano protette, per cui inavvicinabili da questo punto di vista, e pare abbiano intercettato delle vecchie navi, diciamo così, dei pirati.
1: I resti di 6 imbarcazioni che risalgono proprio all'età dell'oro della pirateria nei Caraibi,
0: che bello.
1: Come hai detto tu, tra la fine del XVII e l'inizio del XVIII secolo.
0: Siamo a Nassau, per cui siamo proprio Bahamas, dove hanno girato anche i Pirati dei Caraibi. Ci sono, ovviamente non hanno ancora trovato il tesoro, cioè per il momento hanno trovato queste navi, queste imbarcazioni.
1: Dei cannoni
0: esatto.
1: Girevoli, un cannone di ferro, 25 palle da moschetto in piombo,
0: sì.
1: E una pietra per affilare le spade, che al Vic è piaciuta tantissimo, mi fa capito perché me l'immagino come quella del salumino che taglia il prosciutto al coltello e quindi lo deve affilare.
0: Sì, anche se quella lì è proprio la pietra che facevano girare e poi faceva le scintille quando affilavano la spada. Anche un po' spugna di Capitano Uncino, quasi dimenticavo, forse il mio preferito. Vabbè, e da lì tutta una serie anche di ipotesi che si fanno, perché c'è grande mistero intorno a tutto quello che i pirati nella loro storia hanno saccheggiato, non rispettando alcuna regola, ma appunto salendo sulle navi, soprattutto quelle che trasportavano i preziosi, saccheggiando tutto. Poi portavano tutto sulle loro navi e addirittura si dice che una volta, come dire, individuati e presi, prima di essere catturati, addirittura affondassero, proprio appiccando un incendio, davano fuoco alla loro nave che affondava così. Ciao, il
1: e
0: tesoro.
1: E vedevi proprio la bandiera dei pirati che scendeva disegnata in acqua.
0: Esatto, il teschio.
1: Ovviamente l'esperto che ma chi è sto esperto, scusa,
0: è il fondatore
1: di Wreck Watch,
0: sì.
1: e ha esplorato negli ultimi 30 anni 350 relitti, cioè ci sono tantissime barche di pirati, no? E racconta che gli spagnoli, consapevoli della minaccia, perché ovviamente tutti i loro traffici erano minacciati dai pirati, a un certo punto rasero al suolo, incendiarono la città nel 1703
0: e si è visto.
1: Un metodo, un filo drastico.
0: Ma quelli erano pirati, non guardavano in faccia nessuno. Noi ci fermiamo per un istante e poi ritorniamo.
2: Sì, Vicky e Mario
3: tornano dopo la pubblicità.
0: Una hit estiva?
1: Sicuramente la Solare, classica con prosciutto crudo, pomodorini, datterini gialli, stracciatella e rucola.
0: E ora anche la nuova ricetta by Lulu Gargari, con crema di caponata o con salsa di fichi.
1: Di cosa stiamo parlando? Dei tormentoni estivi che trovate nei ristoranti La Piadineria.
0: E La Piadineria vi aspetta anche a Party Like a DJ il 6 e il 7 giugno a Milano, Parco Sempione.
4: La Piadineria, la più buona perché è mia.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
8: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
9: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
8: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
10: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Radio DJ consiglia.
12: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
13: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità. Personaggi dello spettacolo e sportivi
14: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebe Bio Grandis.
12: Wimbrace Games, Play Wild.
13: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
14: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione.
12: Tutte le info su dj.it.
15: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
16: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
17: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali.

0: e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
4: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
5: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
6: Che estate esagerata!
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
8: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
9: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioachino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
10: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
12: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
13: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
14: Have fun with...
15: Gioca a Double ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ.
16: Sabato 6 e domenica 7 giugno, vieni a Party Like DJ. Parco Sempione a Milano si riempie di attività gratuite per tutti. Giochi senza wifi, fitness, action sport, i DJ set a casa DJ, la family area, la virtual zone. E ancora, basket, calcio, laboratori green, arrampicata, i talk al DJ Café e tanto altro. Scopri il programma completo su partylikedj.it.
17: Salida del vuelo con destino a la...

0: Ah, ma che bello! Il disco di Karol G con Manu Chao su Radio DJ.
1: E infatti dicevo, no, ma la ricordo questa, è per forza nuova di zecca.
0: Sì, è la prima volta, almeno noi la sentiamo per la prima volta.
1: Sì, poi ho guardato Manu Chao in Google per vedere insomma le novità. Dice Manu Chao a Legnano, Manu Chao al No Board, cioè Manu Chao passa l'estate in Italia. Così prima o poi lo incontrerò.
0: Italia
1: perché,
0: bella.
1: Perché hashtag. Non viene a Party Like a DJ?
0: Esatto, che così detronizza Fulminacci.
1: Sì.
0: A quel punto va bene. Senti, allora abbiamo citato i pirati, ne abbiamo citati alcuni, forse abbiamo dimenticato il più importante, ma ce lo ricorda Romina. Senti,
2: ciao Vic, ciao Mari. Comunque, quando si parla di pirati io penso subito a Willy Lorbo.
1: Ciao,
2: sì, Romina
1: sì.
2: Da Padova.
1: Sì. Certo.
0: È vero, forse è il più famoso.
1: Sì, tu l'hai, sì, ma ovvio.
0: Sì, no, me lo sono dimenticato.
1: Tu l'hai visto Due Spicci di Zero Calcare? No,
0: no, non l'ho ancora visto.
1: Io ovviamente me lo sono schiumato immediatamente. E adesso non riesco più a sentire i Goonies senza piangere. Poi dopo lo capirà.
0: Poi capirò vedendo la puntata, va bene. Sì. Adesso vi regaliamo il premio fedeltà.
3: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: Il premio fedeltà lo vince Giulia da Firenze, che fa l'architetto, ma in realtà è innamorata, come tutta la famiglia, di Willy Lorbo, anche lei. Giulia!
1: Ciao Giulia!
4: Ciao! Che bello sentirvi!
1: Ma che bello sentire te! Io e il Vic parliamo insieme.
0: Sì,
1: allora, Vic e Mari, Vic e Mari, senti, ma cosa come mai vi è presa questa passione per la pirateria?
4: Ma niente, diciamo che siamo entrambi, sia io che mio marito, appassionati di barca a vela, di mare, quindi abbiamo sempre raccontato ai nostri bambini, lui soprattutto, storie di pirati, e quindi un po' così per caso abbiamo sempre raccontato ai nostri bimbi, più che altro io, che insomma il loro babbo era un po' era un pirata, ovviamente buono, e che poi insomma quando sono nati loro è andato in pensione. E quindi
1: perché i pirati ovviamente fanno una vita usurante, vanno in pensione molto giovani.
4: E quindi niente, ora soprattutto la nostra bimba più piccola è convintissima che suo babbo sia davvero un pirata, e niente, l'ha raccontato a tutti quanti, quindi tutti i suoi compagni di classe sono
0: terrorizzati.
4: Esatto, lo guardano tutti in modo strano quando lui va a prenderla a scuola, e spesso lo fermano per strada per chiedergli insomma se davvero lui è stato un pirata o no. Ecco,
1: lui cosa risponde?
0: Lui risponde di sì, ovviamente.
4: No, lui sì, tiene sempre un'aura di mistero, no? Poi sa, si presta un po' all'aspetto un po' ancora adesso da pirata.
0: E com'è? Ma perché ha la barba lunga? Perché è alto,
4: sì,
0: grosso,
4: è
0: com'è?
4: No, grosso no, ma insomma è barbone, un po' così trasandato, era

0: purtroppo il capello si è accorciato, ma insomma
1: il capello esatto. lungo. Invece sulle gambe si è messi bene, non è che ne ha una lì con quella specie di bastone di legno.
0: Le gambe tutte e due.
1: Ok, va bene, va bene. Allora ti abbracciamo, Giulia.

0: Dolls dalla colonna sonora di un film tristissimo della fine degli anni 90 che si chiamava City of Angels e che abbiamo però riascoltato oggi in Vic e Mari un attimo prima di collegarci invece.
1: Dai, con il

0: sorriso della nostra ridacchiante già sotto. La sentite, Annalia Venezia? Buongiorno.
1: Ciao,
2: ciao ragazzi.
1: Ciao,
2: che bella colonna sonora. Quanti limoni ci siamo fatti.
1: È vero.
0: Sì, Anna, era il 1998.
1: Già si limonava.
2: Sì. Ero piccolissima.
0: Sì,
2: ero
0: certo. I primi.
2: Allora ragazzi, intanto volevo parlare d'amore, chiaramente come sempre facciamo, e stavolta vorrei portare solo notizie positive, a parte una.
1: Va bene, lasci in fondo.
0: Da dove comincia?
2: Allora, intanto partiamo da Dua Lipa che si è sposata a Palermo, noi siamo felicioni per lei, con Callum Turner, ok, che comunque Dua Lipa ne ha combinate diverse prima di Callum. Giustamente, perché io dico, è giusto fare il proprio percorso, in modo tale che poi quando arrivi ti sposi quello lì, e siamo buone per un po'.
0: Per un po'.
2: E questa lei l'abbiamo sistemata. Invece volevo dire che ha ricevuto l'anello di fidanzamento Giorgia Cardinaletti, la nostra donna del TG1.
1: Certo.
2: Quindi sembra che si sposeranno presto lei con il fidanzato Francesco Bechis. Ricordiamo che il grande cotanto Cremonini, ex fidanzato di Cardinaletti, non ce l'ha fatta. Noi avevamo tanto tifato per loro, Cesare, e niente, è andata così. Però insomma lei si sposa, è felicona, e
0: bene,
2: la mettiamo via.
1: Sì.
2: Invece volevo dire, allora, Marrakesh e Elena D'Amario, la ballerina, sembra che stia andando tutto a gonfie vele.
0: Sapevo, aspetta che googolo.
2: Allora, non è proprio ufficiale, però insomma qualche foto si è vista, insomma si è capito che i due hanno questa liaison. Lui tra l'altro ha visto il documentario quella sera, io lei non l'ho vista, che ero appunto alla prima del documentario, però insomma fonti ben informate mi dicono che insomma la liaison continua.
1: Fonti vicine alla coppia? Sai com'è quando leggi su giornale?
0: Ma che bella anche lei, che coppia di bellissimi.
2: Esatto, comunque lei finalmente, cioè comunque lei ha preso questo gran manzo che noi abbiamo sempre amato, Marrakesh, noi della prima ora.
0: Certo, da sempre, ovvio.
2: Da sempre,
0: dal quartiere, ancora dal quartiere. Io.
2: Brava Marisa, io so che tu sai. Invece poi abbiamo, allora vabbè, Ambra e Pico Cibelli funzionano. Allora lei mi ha bloccato, ve lo dico, quindi non riesco mai a vederla, però vedo Pico e vedo che sono felicioni, quindi tutto bene, va a gonfie vele la relazione, sono felici. Poi e passiamo avanti.
0: Perché ti ha bloccato?
1: Fermo lì.
2: Ma
1: certo,
2: ma non c'entra niente.
1: Posso dire una cosa? Mi piace che comunque tu superi l'ostacolo, passi dall'altra parte, quindi che problema è?
2: Siccome vedo lui che comunque è presidente della Warner, quindi lo conosco, lo vedo da tanto tempo, e vedevo che appunto metteva foto con lei, quindi ufficialmente, no?
1: Certo.
2: Quindi ho detto, ma come mai non mi compare mai Ambra? Sono andata a vedere, niente, cerca,
1: non c'è più.
2: Sono andata col telefono di mia sorella, dico fammi vedere un attimo, e invece lei la vedeva, quindi chissà, magari va a sapere cosa è successo.
0: Ma delle volte tocchi qualcosa, anche a me una volta mi ha bloccato Radio DJ, ho detto scusate, però
1: sarà un segnale? Vabbè, andiamo avanti Anna.
2: Andiamo avanti. Allora invece sono tornati insieme Alvaro Morata e Alice Campello. Si sono, insomma, grande amore, felicità. Noi per il momento non vogliamo facciamo finta di niente. Ce lo diciamo ma li lasciamo lì, perché vai a sapere le coppie come sono, no?
0: Sì, quindi, poi continuano a mollarsi e ritornare insieme.
2: Invece, ecco, questa è una roba divertente. L'altro giorno Madame ha postato per errore una foto di lei che si baciava con Giulia Stabile, la bambina, ex di San Giovanni. È durato tipo 45 secondi questa foto, quindi lei deve aver sbagliato. Però era proprio un bacio in bocca, ragazzi. Però magari qualcuno si è fatto la foto, cioè sai, quelle cose anche un po' goliardiche, un po' di amici. Quindi lei l'ha subito tolta, adesso la rete è impazzita perché vogliono sapere. Tra l'altro sono due amatissime dalla rete, sia Madame che Giulia Stabile. Quindi insomma, c'è, cioè, questa cosa qui, siamo a vedere. Invece, scusate, la coppia finale della
1: me ne vado
2: e Don Pero e Alessia Lanza non si vedono. Lo sapevo, Don Pero
1: Don Pero
0: è il gran finale.
1: Sono i tre botti alla fine dei fuochi d'artificio. Don Pero, senti, mettiamo, guarda come siamo bravi, mettiamo Madame e Marrakesh insieme, che hanno fatto un disco insieme, che è perfetto a questo punto.
0: Vai.

0: Sam con Marrakesh, canzone meravigliosa.
1: Bellissima proprio.
0: Che chiude la puntata di oggi. Ciao. Torniamo però domani. Sì.
1: Bisogna far veloce.
2: Ciao Mari, ci vediamo domani. Ciao.
3: Se cerchi un fornitore di energia che ti aiuti a usarla solo quando ti serve davvero, passa a NEN. Hai gas e luce 100% green, strumenti per monitorare i consumi e uno sconto in bolletta se vieni a Party Like a DJ. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
12: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
13: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
14: Trovi Cesar, vaschetta cane 150 grammi tutti i gusti, gourmet perle, busta gatto 85 grammi tutti i gusti.
13: Che risparmiamo!
12: La promozione 3x2 ti ha

0: aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it. Convenienza
1: nostra. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?

0: Ah, per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma, Kamiq?
0: Sì, Kamiq. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
3: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Party like a DJ. Domenica

0: La coppia Madonna Sabrina Carpenter, Bring Your Love su Radio DJ.
1: Siamo carichissimi, 14.02.
2: Ciao DJ Angelo.
1: Buongiorno.
2: Non l'hai fatto per lo scherzo al mio amico palestrato con il Don Donghi?
1: Non ci ricordiamo.
3: Non mi ricordo.
1: Lo diciamo Lucio, dai.
4: Belli con DJ Angelo.
1: Don Donghi ci manca.
3: È vero.
5: Ciao belli.
6: Radio DJ One Nation One
7: Station. Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
8: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Oggi in edicola il quarto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
9: Have fun with...
10: Gioca a Dobble ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ.

0: FM.
1: E con la musica di Dante abbiamo aperto il grande giovedì con Ciao Belli. Nella puntata di oggi ti porteremo a Monte Carlo, dove tra poche ore scatta il weekend del Gran Premio di Monaco. E se sei un dreamer e magari vuoi accaparrarti un tagliando, non perdere l'appuntamento con Defo Motori.
2: Sì. Ecco quanto costa il biglietto più assurdo per il Gran Premio di Monte Carlo nel 2026.
3: Vai,
2: tenetevi
3: piano,
2: forte prima di sentire il prezzo. Il biglietto in questione vi permetterà di vedere la Formula 1 da una terrazza con una vista panoramica, con una visuale particolare sui box e sulla zona delle piscine.
3: Sì.
2: Garantirà l'accesso in griglia per tutte le gare di supporto come la Formula 2 e la Formula 3. Con quel biglietto potrete fare anche una passeggiata in pit lane ed una visita guidata della pista di Formula 1.
3: Sì.
2: E avrete a disposizione anche una sessione accanto ai fotografi per vedere le Formula 1 da vicinissimo. Infine, visto che il biglietto si chiama Gordon Ramsay a F1 la terrazza, potrete mangiare il cibo stellato del noto chef britannico. Mi dispiace avvisarvi che purtroppo i biglietti per quest'anno sono terminati, ma il prezzo per questa esperienza è di 20.616 euro e, cosa importantissima, 12 centesimi.
3: L'anno prossimo.
1: Oggi nel nostro spazio lifestyle c'è Roxy, giovane, diretta e con le idee ben chiare. Si parla di nomi maschili, un argomento che sembra banale finché qualcuno non ha il coraggio di dire la sua davvero. Perché sì, la scelta di un nome è una cosa soggettiva, ma Roxy ha scelto di fare un passo fuori dalla retorica del dipende dai gusti e di dichiarare apertamente le sue preferenze.
4: Top 5 nomi maschili che mi stanno proprio su. Al primo posto abbiamo Lorenzo, perché mi sembra un malessere, sì, è un po' bastardo, cattivo, crudele, ma poi che in realtà ha preso da solo, non vale neanche una lira. Poi abbiamo Daniele, e Daniele è semplicemente ridicolo. Cioè non c'è nient'altro da aggiungere, è ridicolo. Non il suo nome, proprio lui. Cioè mi sa di persona ridicola. Su cui riderci sopra, non con lui, ma di lui. Cioè ridere di lui. Un altro Matteo, Matteo mi sa proprio di
5: l'occhio.
4: Cioè uno che guardi e da lontano dici, minchia che bamboccione,
5: incredibile.
4: Ma proprio di quelli che non sanno avere interazioni sociali o quelli che non fanno ridere.
5: Basta nomi,
1: Basta. Anche tu hai i tuoi nomi preferiti? Quelli che ti fanno dire sì, questo mi piace, senza sapere bene perché? Allora fatti sentire. Il numero lo sentirai tra pochissimo, perché qui da noi puoi dire la tua senza filtri e senza paura. C'è solo un'eccezione oggi. Il nome Domenico è off limits. Per tutto il resto, via libera assoluta.
6: Ma lo speaker corner alla vostra festa, cioè voi non lo fate quell'evento lì.

0: Cioè, dovreste farlo anche voi, perché saremo in tanti a venire.
1: Bravi. Grazie amico. Oggi vi daremo tutte le indicazioni per partecipare al DJ set di certo. Ciao Belli. Vai, domenica pomeriggio dalle 15 alle 16. Esatto. A Party Like a DJ. Un appuntamento da non perdere. Il nostro Robertino mostrerà le sue doti ai piatti. E forse arriva anche la cabarettista Simona Rosini. E se avete domande da fare al nostro DJ Angelo, sappiate che potete porgergliele serenamente. Lui vi ascolterà con tutta l'attenzione del mondo, salvo poi ricevere con tempismo perfetto una chiamata improvvisa da un parente sul cellulare. E sul fronte tennis, il Roland Garros ci ha regalato ieri sera un momento che resterà nella storia: il derby del Matteo Berrettini contro Arnaldi e la grande vittoria di Cobolli, che garantisce un italiano in finale. Ve ne parleremo con tutti i dettagli e poi passeremo da Michele Crescitiello su Sport Italia, che dall'uscita di scena di Sinner porta un dolore sordo che non passa.
2: Non gli va giù, non gli va
1: un uomo
2: giù.
1: Così provato che persino una base musicale fuori posto messa dalla regia è bastata a farlo scattare.
3: Allora facciamo giocare a tennis con il freddo a Roma fino alle 2 del mattino. Loro sono dei geni. Quando il tennis sta vivendo solo ed esclusivamente grazie al fenomeno Sinner e ripeto, come ai tempi, Tomba con lo sci, Valentino Rossi con la MotoGP e Schumacher con la Ferrari. Finiti questi, sono uno sport che finisce nel dimenticatoio. Noi dobbiamo parlare di cose serie. Poi che stia lavorando, mi lavate sta musica per favore, se no facciamo il circo.

0: Italia, Big in Japan, su Radio DJ, pezzo storico del 1984.
1: Scatenate sui nomi da casa, ne ascoltiamo qualcuno.
2: Filippo Maria, mi dà l'idea di uno a tirargli un clavicembalo addosso.
1: Filippo Maria, bellissimo.
3: Questa canzone per me sarà sempre
1: un bel ricordo.
0: Esatto.
4: Angelo Fero, ciao.
0: Ciao,
4: Mino Vegno questo anno, perché l'anno scorso mega vidito che era il Spec Corner, e mi ero venuto col pan.

0: Dalle 15 alle 16 al Parco Sempione.
1: Bene, peccato che la presenza del rider Donovan Brandon è a rischio, visto che questa mattina ha avuto un incidente con la macchina. Aia. E allora spostiamoci, spariamoci un nuovo episodio di Donovan's Creek.
0: Vai.

0: mattinata molto difficile per il fattorino Donovan, che mentre era alla guida con il telefono all'orecchio ha tamponato una macchina di lusso ed ora per riprendersi si è appartato nel suo furgone per distrarsi con una voce amica.
1: Furgone incidentato
2: però. Ciao, buongiorno.
3: Ciao.
2: Ciao, che bella voce squillante.
3: Insomma. Anche la tua. Ciao, come stai?
1: Più la sua che la tua.
2: Bene, bene, bene. Da dove chiami?
3: Chiamo da Milano, sono Donovan.
2: Sei Donovan? Che Donovan, nome particolare. Donovan.
3: Sì, anche lui, sì, perché i miei, mio papà è americano, sì. Mia mamma no.
2: Oh, che bello.
3: Sì.
2: Io invece sono selvaggia.
3: Ah, no, che bello, selvaggia.
1: sì. Già il nome.
2: Adesso dove ti trovi? Sei a casa?
3: No, sono in furgone. Oggi non è. Io faccio le consegne.
1: Sì. Sì.
3: E oggi non è una bella giornata perché stamattina, mentre ero al cellulare, sono finito addosso alla macchina.
1: Non si fa.
3: Col furgone del lavoro.
2: Oh, mamma mia, mi piace.
3: No, ma tranquilla.
1: No,
2: bella. Allora ti posso dire che sicuramente poi la tua giornata andrà meglio perché io. Innanzitutto mi descrivo, così hai idea di come sono.
1: Certo.
2: Sono mora, con i capelli lunghi mossi, ho una quarta di seno, tutta naturale, gli occhi verdi e sono alta 1,80 m.
3: Cavolo, sei alta.
2: Perciò...
1: Una modella.
3: Senti... Aspetta, fermati un attimo. Continuo a pensare al ciocco che ho fatto con il furgone della ditta. Tu hai un attimo, chiedo a ChatGTP.
2: Sì, certo.
3: Lui mi aiuta. ChatGTP, te lo usi?
2: Sì, lo uso spesso.
3: Perché mi aiuta non solo nel lavoro, ma anche per le piccole faccende.
1: Serve a tutti, certo.
3: Ciao chat, sono Donovan, ti ricordi di me?
4: Certo. Tu sei Donovan Brandon. I tuoi genitori sono italo-americani, tuo padre si chiama Edgar Brandon e tua madre si chiama Paolina Accattapipo. Sei nato a Brooklyn, ma i tuoi si sono trasferiti in Italia quando avevi 2 anni, per cui non ricordi nulla della tua esperienza nella Grande Mela.
3: Bravo, chat. Senti, dimmi una cosa. Stamattina, mentre ero al cellulare col mio furgone, ho centrato un'altra macchina, no? Che era davanti a me, ha sfasciato tutto il muso. Com'è che posso fare col proprietario?
4: Brutto affare, Donovan. Dovrai rimborsare il proprietario, a meno che tu non dimostri di avere ragione, ma la vedo difficile visto che eri al cellulare. Controlla se la tua polizza ha la casco.
3: Ho già guardato, non c'è la casco.
4: E allora sono problemoni, Donovan. Ti ricordo che sei già sotto in banca di 5.000 euro e che il viaggio che avevi in programma per le ferie è già diventato un'utopia.
3: Pronto?
2: Sì?
3: Ci sei?
2: Sì, ci sono.
3: Ah, hai sentito?
2: Sì, certo.
3: Senti, chat, non possiamo fare una tresca assicurativa io e te? Tu crei un'automobile finta, fittizia, e te la intesti e poi fai finta che mi sei venuto addosso tu?
4: Col cazzo, Donovan. Spiegami perché mi dovrei mettere nei guai per te. Spiegami un motivo.
3: Ti presento un'amica molto simpatica.

0: perché al telefono con me lei racconta anche cose pepate.
1: Ah, ok.
2: Ciao.
3: Davvero, Donovan? Ciao, amica. Davvero racconti cose pepate? Come ti chiami?
2: Mi chiamo Selvaggia, ma questo è uno scherzo.
1: Forse ci stiamo arrivando. No.
3: Senti, Donovan, sto creando il profilo di un'auto inesistente e poi faremo la truffa assicurativa. Ma promettimi che non sarai sbadato e seguirai per bene le mie direttive.
0: Sì, certo.
3: Io ti sono venuto addosso con la mia macchina e mi chiamo Otello Celletti.
0: Otello Celletti.
3: Ricorda.
0: Certo, chat. Otello Celletti. Grazie, c'è GTP, sei un amico. Mi stai risolvendo tutto il problema.
2: Ma penso a te.
3: Non chiamarmi chat GPT. Sì, no, mi devi chiamare Otello Celletti.
0: Okay.
3: Vedi che sei
2: scelto.
3: Vedi che mi fai andare nei casini. Dai, l'operazione è annullata.
0: Perché?
1: Ti prego, Otello.
0: Ho imparato tutto. Sei Otello Celletti. Mi sei venuto addosso con la macchina e mi hai distrutto.
2: Ma è fantastico, no, vabbè.
0: Ma io non ero il cellulare.
3: Addio, Donovan. Fatti aiutare dal
1: cuore. Arrabbiato.
0: No, Otello. Otello.
1: Niente,
0: Otello. Otello Celletti.
1: Niente.
0: Niente, è chiuso.
1: È rimasta Selvaggia.
0: Ha chiuso.
1: Ha chiuso, sì.
0: Ha chiuso,
2: ciao,
0: sono
2: delusito, capisci? Sei delusito.
0: Senti, ti andrebbe di fare una truffa all'assicurazione?
1: No, no,
2: ma che truffa all'assicurazione? Mi ci mancano le truffe, sto a posto.

0: con buona domenica, questo è Ciao Belli su Radio DJ.
1: Bella.
0: Vai
2: Angelo.
1: Buongiorno.
2: Oggi ci vorrebbe un po' di Gigi D'Agostino. Sì. Another
0: la
2: way,
0: molto giù. Ah, way. Another way, va bene. Tutte belle.
1: Bella.
3: Tonight, Angelo è fero.
1: Sono contenti oggi.
4: Ciao Angelone, sono Paolina Cattapipo. Se vuoi puoi farla con me la truffa. La
1: va
4: si
1: bene,
4: può...
1: ciao.
5: Otello Celletti, era il mitico personaggio interpretato dal grande Alberto Sordi, certo, nel film Il Vigile.
1: Certo, capolavoro.
6: A Cattapipo.
1: Ciao.
7: No, questa dovete richiamare.

0: arrivano sì. Stefano Nazzi con indagini e poi faremo la conoscenza di un ascoltatore che spesso ci invia dei brani e li canta lui.
1: Ah, li canta lui.
0: Subito due anticipazioni sul pomeriggio televisivo con La Vita in Diretta.

0: salutissimo a tutti gli anziani che ci seguono. Siamo qui per le anticipazioni di quello che vedremo oggi alla Vita in Diretta, che va in onda alle ore 17 su Rai 1. E andiamo con la notizia più interessante di oggi. Gulliver, cane lupo di 4 anni, porta in giudizio il suo proprietario per 800.000 euro vinti al gratta e vinci. Ho grattato io, i soldi sono miei, sostiene il cane. Ma ora andiamo a San Raffaele Cimena dal nostro inviato di Flash TV per conoscere la vicenda dell'anziano che ha bucato le gomme dell'auto alla sua ex moglie con la faccia coperta da una busta della spesa.
1: A 78 anni avrebbe messo in atto un gesto di vendetta nei confronti dell'ex moglie, che però si è trasformato in un'azione maldestra e facilmente ricostruibile dalle forze dell'ordine. E quanto accaduto tra Sant'Enna e San Raffaele Cimena, dove un anziano residente è stato denunciato per danneggiamento aggravato dopo aver forato e rigato gli pneumatici di 3 automobili. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'uomo avrebbe pianificato l'azione cercando anche di non farsi riconoscere. Per questo avrebbe indossato un sacchetto in testa nel tentativo di nascondere il volto mentre si avvicinava ai veicoli parcheggiati. Con sé avrebbe portato un bastone animato utilizzato per colpire e danneggiare le gomme delle auto prese di mira. L'episodio è avvenuto in più momenti e ha causato danni materiali a diversi veicoli, generando allarme tra i residenti della zona. Tuttavia il piano dell'anziano non ha funzionato come previsto. Le telecamere di videosorveglianza installate nell'area hanno infatti ripreso l'intera scena. In particolare un dettaglio si è rivelato decisivo per l'identificazione. Durante l'azione il sacchetto utilizzato come copertura improvvisata sarebbe scivolato, lasciando scoperto il volto dell'uomo proprio mentre si trovava ancora in prossimità delle auto danneggiate.
0: Insomma, un sacco di carne al fuoco oggi alla Vita in Diretta, e poi faremo anche il gioco di far scoppiare un grosso bengala da stadio sotto la poltrona di uno degli ospiti per vedere la sua reaction. E per i grandi approfondimenti della coscienza cosmica parleremo di Jim Carrey, l'attore americano che dava fastidio e pare sia stato sostituito da un ragioniere di Pavia.
2: Chi è quest'uomo e cosa hanno fatto al vero Jim Carrey? Guarda attentamente il suo volto ai premi César, perché su internet moltissime persone sono convinte che questo non sia l'attore che conosciamo. I social network stanno esplodendo perché il cambiamento fisico di Jim è inquietante. In pochi mesi i suoi lineamenti sembrano essere mutati, facendo rivivere una delle teorie più oscure di Hollywood. È stato sostituito da un clone.

0: Sun 68 anche quest'anno è partner di Party Like a DJ. Ti aspettiamo al Sun 68 Club per giocare a burraco. La mattina impari e il pomeriggio partecipi al torneo. Iscriviti subito su DJ.it. I vincitori riceveranno l'esclusiva polo Sun 68 Burraco Club.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station
3: 800 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetike Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono parole.

0: Dragoni.
1: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
2: Muro del Salone, con quel colore nuovo vai al max.
3: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1428 colori.
2: Mazzetta, che roba! Colori Max Meyer, delicati, intensi come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
4: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. Il 6 e il 7 giugno ti aspettiamo a Party Like a DJ in Parco Sempione a Milano.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
10: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
9: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
10: Rispetto per le persone.
9: Recycle.
10: Dare nuova vita alle cose.
9: ESG.
10: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
11: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di wafferte?
12: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
13: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
14: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
15: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
16: Pubblicità sembra durare per sempre.
17: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a €9,99 al mese.
16: Poche cose sono per sempre.
17: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
18: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi. Come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
19: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Sabato 6 giugno alle 15 la sprint race e domenica 7 giugno alle 14 la gara con il Gran Premio d'Ungheria. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
20: Have fun with
21: Monge, la famiglia italiana del pet food. Ti aspettiamo allo stand Monge di Party Like a DJ con i tuoi amici a quattro zampe.

0: Ciao belli.
1: Bella musica.
2: Concordo con lei.
1: Concordi Roberto?
0: Anch'io concordo con la signorina.
2: Concordo con lei.
1: Ed ora mettiamo in stand by la puntata di Indagini con Stefano Nazzi.
0: Bene.
1: Per fare la conoscenza di un giovane.
0: Un giovanissimo.
1: Ci ascolta tutti i giorni e ci scrive spesso su WhatsApp. Lui fa il trapper. E secondo me ha tutte le carte in regola per entrare nel giro giusto.
3: Bella fra. Mi sentite? Niente, io sono Risparmio, sono un rapper di Milano che vi ascolto spesso, no? Perché i miei genitori quando ero piccolo mi portavano a scuola e ero obbligato a sentirvi, no?
1: Dalla macchina.
4: Ma quanti anni hai?
3: Io ho 22, 22 anni, sì. Adesso sono praticamente un 2004. Adesso sono più grande, vi seguo lo stesso tutti i giorni.
4: Mi fa piacere.
3: No, ma i miei colleghi ostentano i soldi, non mi piacciono.
1: Okay.
3: Io propongo la sobrietà, la prudenza.
1: Bene.
3: Io infatti faccio i video, no?
1: Sì.
3: Te sei Ferrari?
4: Io sono Roberto.
3: Allora Roby, io faccio i video, no?
1: Sì.
3: Praticamente e sono a bordo della macchina della mia mamma che c'ha la Matiz.
1: Sì.
3: E come telefonino c'ho l'iPhone 2.
1: L'iPhone 2.
3: Bella fra. Oh, ricordatevi il mio nome, rapper Risparmio. A me le tipe facili non mi piacciono.
1: Okay.
3: Io e la mia ragazza siamo insieme quando eravamo alle elementari.
1: Sì.
4: Bello.
3: Sì, stiamo facendo i buoni postali per sposarci.
4: Stiamo bruciando alcuni momenti che insomma.
3: Ma però, Ferro, sì. Fra, ce l'hai i buoni postali te?
4: Ce l'ho la posta in pelle.
1: Hai già pubblicato qualche brano come rap?
3: Sì, ho fatto un EP, sì, la mia canzone più famosa si intitola La mia ragazza mi fa la pasta al forno. Nel video c'era anche mia nonna che girava la besciamella, no?
1: Sì,
3: dico
1: sì.
3: C'era mia nonna perché purtroppo è mancata ieri sera.
1: Wow.
3: Brutta storia, sono preso male di brutto. Di brutto, di brutto.
4: Peccato che stai al telefono con noi.
3: Però comunque, no, vabbè, ma comunque ho fatto 7,99 con Iliad e vado via tranquillo, che spendo poco.
1: Dove la troviamo la canzone?
3: Su Spotify, io mi chiamo, cercate Risparmio, io sono per il basso profilo, cioè io non cerco le risse come i miei colleghi che dicono io la prendo, la faccio, io vado in giro di notte, in giro per Milano, a cercare le bande di Latinos per farla la pace. Non è che mi va sempre bene, mi manca un orecchio adesso.
4: Non vogliamo sapere com'è andata a finire.
3: Me l'ha tagliato Aldo Gutierrez.
1: Aldo Gutierrez.

0: Il capo dei Latinos di Rogoredo, figa.
1: È meglio che stai a casa.
0: Minchia, devo fare un intervento per mettere l'orecchio artificiale che è fatto di Utah.
1: L'orecchio di Utah?
0: Di Utah, sì. Sì. Io sono il rapper risparmio, sì. La R di risparmio, cercala bro. Cercala. Sì. Okay. Per fortuna che l'intervento all'orecchio di Utah me lo fa il dottor Mario Bilot.
1: Ah, chi è?
0: È il numero uno in Italia del trapianto di orecchie. E per fortuna che comunque a teoria della mia tesi, sì, caro Roberto, che sì, te sbutti via tutto il grano. Sì. Se non avevo il grano via nei buoni postali, col cazzo che mi operavo dell'orecchio. Okay. Allora io sblocco i buoni fruttiferi, sì, e pago il dottor Bilot. Voglio vedere quel pechegno se figa. Mi è arrivato un SMS, sì, che io non ho il WhatsApp che costa troppo.
1: Come gratis.
0: E il capo dei Latino, Saldo Gutierrez, che sì, mi scrive e mi dà un appuntamento la settimana prossima ad Affori, ah, okay, per un chiarimento. Bro, Fra, sì, Angelo, sì, ci vado?
1: No, lascia stare.
0: Figa, c'ha un... Aido Gutierrez ha una scimitarra grande, gli, sì, piace fare i reel dei suoi combattimenti su TikTok.
1: Lascia stare, Ferro.
0: Sì, dimmi. Te che sei adulto, sì, mi accompagneresti all'incontro con Aido Gutierrez?
2: No.
0: Perché io, figa, c'ho la matiz. Io c'ho la matiz di mia mamma.
1: È bella, perché
0: no? No, ma per carità. Però se arriviamo col tuo macchinone, Ferro, è già un'altra cosa.
1: No, lascia
0: perché
1: perdere.
0: Quando mi presento con la macchina di mia mamma, sì, la gente ride.
1: Vabbè.
0: E l'ultima volta i Latinos mi hanno disegnato un cazzo sulla portiera. Sì. Figa, mia mamma va a lavorare con la macchina serigrafata.
1: Bello, poverino.
0: Mia mamma di lavoro fa il medico di base.
1: Certo.
0: Comunque, non vi preoccupate. Non vi preoccupate. Cioè, la sigla la posso risolvere
1: certo,
0: anche.
1: Ma tutto per tua mamma.
0: Ecco, gli amici. Io ho due amici del cuore che, sì, mi possono aiutare.
1: Certo.
0: Uno si chiama Giampi Medicina, sì, è un negozio di antiquariato.
1: Okay.
0: E l'altro è un mio collega che si chiama De Lupi, detto Disgrazia, perché è una persona negativa.
2: Ma lascia perdere
0: De Lupi fa anche lui il cantante.
1: Sì, ah, De Lupi.
0: Ma non è rapper come me.
1: Cos'è?
0: De Lupi fa le canzoni senza rap. Adesso vogliamo lavorare insieme.
1: Ah, sì.
0: De Lupi,
1: sì,
0: mi fai un favore? Sì, è qua con me.
1: Va bene.
0: Bro, saluta DJ Angelo Roberto Ferrari.
1: Ciao De Lupi.
3: Ciao Ramacchi, sono De Lupi. Come andiamo?
1: Tutto bene De Lupi.
0: Oh De Lupi, fai sentire un tuo brano a Roberto.
2: Anche no.
0: Quello che si chiama Disgrazia Mala.
1: No, Disgrazia
2: ma
1: Mala.
2: Lascia perdere le negatività.
1: No. Eccolo qua, il De Lupi.
2: Parte bene.
4: Quando nella vita avrai un'occasione,
1: sì,
4: ti andrà tutto male. La tua macchina grippa il motore,
2: manca solo quello.
4: Perché va tutto male.

0: non mi piace.
1: No, no, no.
2: Ferro, te li hai fatti i BTP?
1: No, non so.
2: I BTP valore? No, non c'è. Dica, 260 lordo annuo, cioè comunque mettili 10k e alla fine sono 10.200.

0: musica, Kelly Rowland con Work dal 2008 su Radio DJ.
1: Un pezzone.
2: Wow!
3: Grande. Uè, risparmio, sì. Non è che risparmi mica tanto se c'è l'iPhone 2, sì. Io ho l'Ericsson T18S con lo
1: speaker.
3: No, non ci credo che dalle 3 alle 4 domenica 6 allo speaker
1: corner. DJ 7.
4: Hai visto, raga, che Vavassoni e Derrani hanno dovuto giocare a mezzogiorno per scampare i tuoi pronostici.
0: Ah, veramente. È vero, hanno anche vinto, eh.
1: Ed ora andiamo in conferenza stampa con Francesco De Gregori, mito, leggenda vivente.
0: Come no?
1: Poi certo. Ci spostiamo dal cantante Chiello per tenere alte le tradizioni dialettali. E poi una cosa che ha sorpreso anche me, Mara Venier non si chiama veramente così di cognome,
0: veramente?
1: Un po' come te, sì. Vai, poi Apocalisse.
0: L'Apocalisse è vicina, attenzione.
5: Siete una banda di cretini, siete una banda di cretini, signorina, ve lo dico.
6: Dasca News, Francesco De Gregori e gli artisti che sensibilizzano. Da Radio Punto Nuovo, Chiello e il dialetto. Dei Fienile, Mara Venier e il nome d'arte. Da Poretcast, Matilde Gioli e la passione per i trattori. L'Apocalisse secondo Pier Giorgio Caria.
0: A posto siamo.
6: Francesco De Gregori e gli artisti che sensibilizzano.
7: E gli artisti che vogliono sensibilizzare il loro pubblico su un dato. Ma perché? Ma perché non sono abbastanza sensibili per conto loro?
1: Qua,
7: se c'è un cantautore, un poeta, che sensibilizza da sempre le persone, sei proprio tu.
1: Ah, vedi.
7: Esattamente come Bob Dylan.
8: Mio malgrado. Però comunque se lo faccio attraverso le canzoni che scrivo, non attraverso le cose che dico.
1: Certo, De Gregori.
7: Sì, ma qual è lo sbaglio di dire qualcosa? Lo fanno anche Nick Cave, lo fa anche Bob Dylan.
8: Non lo so, Dylan, non mi sembra che faccia grandi proclami Bob Dylan. Comunque saranno grazie di Bob Dylan.
6: Grazie, il dialetto.
9: Abbiamo la fortuna di avere anche la Basilicata. Qual è la parola in dialetto a cui sei più legato, Chiello?
1: Chiello, legato. Il cantante.
9: Che ti viene più spontanea.
10: Sì. No, io tipo che potrei dire, fammi pensare, fammi pensare.
9: Pensa sempre.
10: Ah, da noi si dice, fa pensare i cavalli, che è nella grozza più grossa.
9: Mamma mia, questa è lunga, aspetta, fammi
11: pensare i cavalli.
10: No, vuol dire lascia pensare i cavalli che hanno la testa più grossa.
1: Chiello!
6: Mara Venieri, il nome d'arte.
12: Mi conosce questo regista, però Povoleri non va bene. Ma tu sei veneziana, sì. Venier, perché lo pronunciano anche all'estero.
8: E i tuoi cosa ti hanno detto?
12: Beh, non l'hanno presa benissimo, perché quando sei il mio

0: fuori il film Mara Venier, ma chi cazzo è Mara Venier? Certo, Mara Povoleri, certo. Ricordo mio papà del Toto, l'Austaria. Ma che cazzo sei sto Venier?
1: Matilde Gioli e la passione per i trattori.
2: Vuoi non vedermi guidare il trattore? Perché io guido il trattore già da 3 anni. Poi ci sono modelli e modelli. Io sono diventata anche, mi sono intrippata con i trattori. Per esempio, l'altro giorno sono passata dall'Abruzzo per una cosa di lavoro, ma io purtroppo ho visto un capannone lì di fianco dove c'era un ultimo modello di trattore pazzesco e mi sono assentata, non mi trovavano più ed ero sopra il trattore a sognare di potermi comprare un trattore del genere.
3: Ma prima per fare cosa poi?
1: L'apocalisse secondo Pier Giorgio Caria.
4: Quindi non ci sarà, ragazzi, un luogo sicuro nel pianeta, perché il pianeta raddrizzerà il suo asse come era nell'Atlantide.
5: Certo.
4: E questo scatenerà terremoti, maremoti, tsunami, sarà terribile.
5: Ma quando, raga?
4: Si salveranno solo coloro che verranno prelevati.
5: Ecco.
4: Quindi non c'è un luogo fisico di salvezza, ma il biglietto d'ingresso a quel luogo sono le azioni che noi facciamo, perché
5: azioni.
4: Ciò che accadrà è fuori dalla portata delle forze umane. Ci vuole una forza sovrumana, cioè aliena, extraterrestre,
5: che decidono
4: che
5: loro.
4: Porta via coloro che devono essere salvati.
5: Ah, okay.

0: Radio DJ.
1: Siamo in chiusura.
0: Sì, siamo
1: salutiamo il nostro amico Pino che ha sentito tutto il programma oggi.
2: Questi fanno i DJ in radio, sembrano dei morti proprio. No, sembrano dei cadaveri. Ma fai un altro lavoro.
0: Va bene, Pino, tu invece sei sempre il numero uno.
1: Ieri sera gli azzurrini, cioè l'Italia, ha vinto, ha fatto la sua prima uscita, una bella partita.
0: Meno male, dai.
1: Ha segnato Pio.
0: Sì.
1: E allora siete in tanti ad averci chiesto questa canzone per chiudere.
3: Siamo fuori dai mondiali.
0: Ma torneremo presto, vai.
3: Che figura di
0: pippa.
3: Siamo fuori dal mondiale.
0: Consoliamoci con tennis.
3: Questa
0: dai.

0: nel mondiale e chi fiamo.
1: Ma non è che ci ripescano, Robby?
0: Nel centonelli i risultati garantiti, siamo fuori dai mondiali.
1: Però una bella voce. Ciao, Goldrake!
2: Ciao! Goldrake, pronto per l'uscita!
1: Andiamo!

0: 68 anche quest'anno è partner di Party Like a DJ. Ti aspettiamo al Sun 68 Club per giocare a burraco. La mattina impari e il pomeriggio partecipi al torneo. Iscriviti subito su DJ.it. I vincitori riceveranno l'esclusiva polo Sun 68 Burraco Club.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
10: Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
12: Dal racconto di Stephen King. Torna al cinema in 4K. Il cult di Rob Reiner, che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
13: Tu mi trovi strambo.
14: E come?
13: Davvero, seriamente.
12: Stand by. Stand by me, ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9 e 10 giugno. Info e sale su dj.it e nexostudios.it.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
17: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
18: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre

0: Guidavo, ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per

0: Panna solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
1: La Piadineria,
2: la più buona perché è mia.
3: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
4: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
5: Che estate esagerata!
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
7: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
8: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
9: Sabato 6 giugno è

0: Cosa ridi?
1: Rido già!
2: Dalla prima canzone si capisce che è una versione Federusso Takeover Edition.
1: È così.
0: Un filo prevedibile, eh?
1: È così, un filo prevedibile. Nicky non c'è oggi e domani. E allora, Francesco Quarna, per farmi sentire, diciamo, a mio agio,
0: comfort,
1: nella,
0: comfort.
1: Nella posizione delle redini, mi ha fatto una playlist Taylor Made e ha aperto. Sì, la playlist di Summer Camp oggi nella versione Circa Così, con questo pezzo delle Pipettes che forse amo solo io,
0: no,
1: nel quartiere,
0: no,
1: diciamo.
0: No, potrebbe essere una preview del DJ set dei The Blessed Maremma sabato,
1: oh,
0: a Party Like a DJ.
1: Beh, mi sembra vediamo, un ottimo teaser.
0: Vediamo.
1: Siccome nel progetto Blessed Maremma sempre di più la parte musicale la guidi tu, un
0: sì,
1: po' come,
0: dai,
1: un po' come in radio, diciamo.
0: Ofele, poi... fai il tuo mestè, come si dice.
1: Esatto, cioè, okay. Tu pensi alla parte musicale, sì. Io penso alle cazzate.
0: A me
1: da
0: non
1: dire.
0: Piace parlare.
1: All'inizio era una cosa, facciamo un pochino, poi piano piano la cosa
0: vediamo,
1: è andata proprio,
0: dai, vediamo,
1: scemando.
0: Vediamo.
1: No, ma io mi trovo bene a dire le cazzate, soprattutto in famiglia, perché considero Party Like a DJ una famiglia, diciamo.
0: Una grande famiglia.
1: Il pubblico di Party Like a DJ è parte della famiglia.
0: Poi abbiamo lo stylist ufficiale qua di The Blessed Maremma, Aladdin, che ci ha portato una maglietta bellissima dei The Blessed Maremma.
1: Le vogliamo,
3: ragazzi,
1: subito esibire?
3: Fantastico, sì.
1: Perché, ragazzi, quando uno è imprenditore, quando

0: uno è abile, un abile imprenditore, sì, un professionista, sì, le cose le sa fare.
1: Ma voi mi date l'ok per metterle in vendita? Posso sfruttare il marchio lui Blessed fa... Maremma da, cioè, vendere?
0: Tu vuoi fare il post, sì, tu vuoi fare il post quello di Instagram con il carrellino, la borsettina, sì, shopping?
2: Hai capito? Con la nostra immagine, tra l'altro.
0: Sì,
2: eh?
0: Sì,
2: vabbè, dai,
0: sì,
2: sì. Così,
0: come
2: così
0: fai poi a dirgli di no? È un nostro amico, fa? Non puoi dirgli di no. Allora, diciamo che c'è la festa di Radio DJ, abbiamo un po' di appuntamenti e quindi un po' tutti noi, dai, tutti noi abbiamo pensato come mi vesto. Farà caldo, sì, non farà caldo, metto la camicia, metto la maglietta, cosa fate? Tu ti eri fatto sicuramente.
2: Sì, ma non
0: look...
2: ero convinto.
1: Non era convinto, l'ho visto.
2: E secondo me le nostre amiche Francesca e Marianna, che sono passate oggi a trovarci,
0: Mariangela, sì,
2: Mariangela,
0: sì,
2: non
0: sì
2: avrebbero approvato.
0: No, comunque no.
2: Quindi meglio,
0: beh,
2: così.
0: Non so se approvano anche questa maglietta qua.
1: Sono,
0: sì,
1: insomma, falla vedere, scusami, non vedo bene il logo, scusami. Guarda, quello lì è un cinghiale con il pelo grigio stilizzato per Blessed.
2: Lo diciamo per chi ci sta seguendo sul canale 69, sì, esatto, o su YouTube.
0: No, ma okay, guarda, se qualcuno ci sta seguendo anche soltanto in radio, è un attimo descrivere la t-shirt. Vai. Allora, ovviamente la trovata dell'imprenditore DJ Aladdin è stata: questi vanno sul palco,
2: si vestono
0: hanno
2: male,
0: un'ora così, devi mettere i dischi di Blessed Maremma dalle 16 alle 17 sabato. Io gli metto la maglietta con il logo e, come tutti gli anni, perfetto, promo al nostro sponsor che è Runwin, perché tutti gli anni siamo vestiti da DJ Aladdin. Quest'anno la maglietta è di un, diciamo, un grigio scuro antracite.
1: Bella. Sì, perché sennò fa troppo caldo col nero.
0: Sì, infatti, no,
1: quel nero vintage è sempre bello.
0: Un po' più chiaro, sì, sì, sì. E poi ha una stampa davanti che riproduce The Blessed Maremma e un cinghiale, però fatto un po' a teschio,
1: fatto da Lele Lutteri, il famoso storico di pasta.
0: Ah, bello, bello, bello, infatti,
1: cioè,
0: è molto figo.
1: Quindi fatta da gente seria.
0: Gente seria, sì, sì, sì, come noi. E poi sotto c'è scritto Runwin.
2: Sì, piccolo,
0: sì,
2: tra l'altro.
0: Ovviamente è una stampa fatta, diciamo, un po' veloce. Cioè, è quella stampa che metti davanti e poi ti rimane un po' di...
2: per dimagrire.
1: No,
0: l'hai fatta veloce.
2: Per farci sudare, per bere.
0: Dimagrisci solo a forma di cinghiale davanti. No, non è vero. È figa e quindi sarà la nostra maglietta.
1: E a breve negli shop.
2: Eccolo là, eccolo là. Vabbè.
3: Direttore, sì, se gentilmente abbassa il ponte elevatoio del castello, così entriamo tutti.
0: Dai, dai, sì, no, ora, anche perché domani parte tutto, eh. Sì. Parte tutto dal castello, perché c'è Radio Linetti 50, parte tutto domani 5 giugno.
2: Parte
0: dal
2: like e DJ, diciamo.
0: Parte like e DJ, giusto, giusto. Parte anche Summer Camp nella versione all'incirca così, tra poco.
4: Summer DJ One Nation One Station. Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
6: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
7: Have fun with...
8: Gioca a Dobble ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ.

0: Oh, raga, oggi panchina lunga, eh. Io ci sono lì, come sempre, mi scaldo.
1: Dai,
0: ogni tanto, quando volete, entro.
1: Sì, sì, sì. Grazie. Ma tu comunque scaldati, perché poi tante volte ci si scalda, poi non entri, perché uno si scalda per attendere l'evenienza.
2: Accadeva sempre così quando giocavo a calcio.
1: È brutto,
2: guarda, scaldati, scaldi, facevo delle grandi fasce, diciamo così.
1: E poi niente.
2: E poi niente, vabbè.
1: Perché poi magari qualcuno si fa male, deve uscire, la sostituzione deve avvenire veloce, tu almeno entri che sei già caldo.
2: Sì, sì, poi io avevo un bellissimo movimento senza palla, lo
1: Però scusami, adesso
2: senza palla in che senso poi? Non l'ho capito.
1: È importante il movimento senza palla, poi dipende dai ruoli. Te che ruolo eri?
2: Io alla destra,
1: alla destra, sì, alla destra, sì, importantissimo, sì. Beh, movimento senza palla.
2: Fluidificavo, come
1: sì,
2: si dice,
1: sì,
2: no?
1: Sì. Tra l'altro, a proposito,

0: Oggi manca Nicky, ieri ampiamente annunciato, oggi e domani ci sarà una versione all'incirca così del Summer Camp e c'è qualcuno che come uno squalo ha sentito il profumo, l'odore di microfono libero. Cioè se tu metti nell'Atlantico una goccia di microfono libero.
1: Ma no, hai sentito che c'era da scaldarsi. Ciao Fede, ciao Summer Campisti.
0: Vabbè, ormai è tradizione il passaggio, ma poi vabbè.
2: Ma poi c'è gemellaggio di John the Road con Summer Camp, insomma, come dire, esatto, un po'
3: esatto. Noi veramente siamo gemellati con DJ Chiam Italia.
0: Tra l'altro, ecco,
2: scusate, non voglio togliere.
0: Beh, però sai che il nostro link, diciamo, il nostro quello che ci, come si dice, quello che il,
2: sì, quello che unisce tu,
0: quello
2: link,
0: che un incontro, sì, quello che ti presenta la fidanzata, come si chiama?
2: L'amico che ti presenta
0: la fidanzata è DJ Aladdin, no?
2: Sì, che sì. Insomma, molto geloso perché vi ha fatto delle magliette pazzesche, noi che siamo in onda insieme solo da 15 anni, vedi come sono conciato.
0: Ma non è un gesto di amicizia, è un gesto di interesse. Business. Non ti preoccupare, non c'è
4: purtroppo
0: niente di cui
4: non siamo in
0: geloso.
4: Televisione con On The Road. Non ti posso,
0: ma scusa, ma anche voi sarete, no, sul palco di
2: Bravo.
0: Allora,
2: la vera
0: sul palco di Plaid
2: della mia presenza qui è che alle 11:15 domenica c'è DJ On The Road, finalmente.
0: Oh, salutiamo. Perché non c'è una maglietta di DJ Under? Guarda che lui la fa subito.
4: Perché
0: adesso
4: non siamo sul il palco, quello, che
2: quello principale, ah, capito? Okay.
4: Siamo da un'altra parte.
0: Quindi non vale la pena promuovere.
2: Esatto. Non vale la pena dire? Spendere i soldi.
0: Vale, ci sono comunque le foto, le gallerie.
4: Non l'ho fatto in tempo.
0: Non l'ho fatto in tempo.
2: Comunque 11:15, se ci avete voglia, DJ Aladdin porta i piatti. Jack Giaselli suona.
0: Porta i piatti?
3: Porta il pranzo della domenica, no?
0: Sì, perché io alle 11:15 la domenica già mangio.
2: Perché il DJ caffè, quindi ci sono i piatti.
0: Il brunch.
4: DJ caffè, sì.
0: Sì.
2: Jack Giaselli suona, Jack, e Franco, certo, fa il fesso. Quindi
3: ricordiamo che il DJ Caffè è all'interno del Parco, sì, Sempione, sì, sì. Per sapere dov'è esattamente basta andare su dj.it e scaricare fin da ora la mappa, sì, di tutte le attività, siamo collaterali.
2: Siamo il punto 12, cioè il
4: vicino all'arena.
0: Il punto 12, giusto, okay, perché ci sono tutti i punti, sì, con, sì, sotto, sì, la, sì, descrizione, così con le note a fronte. Okay. Bello, grazie. Beh, abbiamo fatto un primo tutto intervento di grande promozione doverosa, perché manca poco, ragazzi, a farti like i DJ.
5: Bella Frank. Il Valle del Camion ha preso un po' dal tuo nome, perché anch'io sono On The Road.
3: Ma lui lavora, però, capito?
2: Vabbè. Con oggi sono venuto a marcare il cartellino per questa settimana. Okay.
0: Diciamo che lui è on the road sul camion, sì, tu sei on the road con la fantasia, diciamo, sì, con la magia del microfono.
3: È on the road 2 ore alla settimana.
0: Esatto. Ricordiamo anche quello, mentre secondo me vale sul camion un po' più di 2 ore al giorno o alla settimana.
3: Quando è DJ on the road, Frank?
2: Alla domenica, okay, dalle 22 a mezzanotte. Bello, siete bello, tutti lì, bello, attenti, vero Fede? Sì. Tu la domenica sera accendi.
0: Io accendo sempre.
3: Grazie,
0: cioè,
3: Frank.
0: Grazie ragazzi, grazie Frank. Domani anche siamo nella versione all'incirca così, se vuoi passare.
3: Senti sangue.
0: Senti quel profumo del microfono libero, quella goccia in mezzo al Pacifico. Le branchie che avvertono. Le vedo. Quello di Waterworld, è presente che avevano le branchiette, Kevin Costner con le branchiette dietro le orecchie. Qua. Grazie Frank. Nucenea.

0: On and On, il nuovo singolo dei Nugenea insieme a Tom Misch.
1: Benvenuto Frank. Allora, se mi dici porta i piatti e vogliamo fare i veri disc giochi, sì, i boomer di una volta, bisogna dire anche gira i dischi per voi.
2: DJ Aladdin.
0: DJ, okay. Aladdin, tra l'altro, grazie ancora a Frank che, sentendo il profumino di microfono libero, è entrato in studio, sì, ricordando appuntamenti del Party Like a DJ. Non li abbiamo ricordati tutti gli appuntamenti,
2: no, ce ne sono tantissimo,
0: della squadra del Summer Camp, perché ce ne sono tanti.
2: Tra l'altro, DJ Aladdin porterà i piatti, okay, lì al DJ Cafe. Invece io sabato pomeriggio, subito dopo il nostro DJ set, sì, nel palco di Casa DJ, porterò i bicchieri.
0: Caffè trasparenti?
2: No, vino, porto il vino.
0: Vino,
2: sì,
0: perché bella questa cosa.
2: Faccio con Maurizio questa cosa che si chiama Divino, che è una sorta di degustazione musicale, però appunto ci sarà la possibilità di assaggiare anche un po' del mio vino.
0: Sì, avete capito bene, perché Francesco Quarna fa l'investimento,
2: gratis,
0: nel senso prende,
2: certo,
0: gratuitamente offre a tutti i fortunati. Vabbè, un dia, mica delle bicchierate, cioè non è che offri la rasella.
2: No, quello, dai,
0: un due dita.
2: Quello neanche ai miei migliori amici.
0: No, infatti.
3: Non c'è la spina che uno va
0: a però porta il suo vino da Gemme, il vino che lui produce, porta tot bottiglie, non so quante,
2: diciamo è abbastanza, il primo che arriva meglio alloggia, diciamo così. Però insomma ci troviamo lì alle 17:45 di sabato al DJ Cafè,
0: okay? Vestito però normale, cioè non devi mettere la maglietta di Gianni a quel punto, no, perché forse ma sarai tutto
3: sudato. Aspetta che devo dare anche l'altra di
0: quella, quella da vino, sì, sì,
2: bene,
0: sì,
2: dai, marchette fatte,
0: marchette fatte, no, mi sa che manca DJ Aladdin, perché metti dischi anche te la domenica,
3: esatto, dalle 4 alle 5 di pomeriggio.
0: Abbiamo finito tutte le marchette. Però in tanti chiedono, vedo che arrivano tantissimi messaggi. Francesco dal centro messaggi me lo può confermare. Al colonnello Panacci, com'è? Siamo messi?
2: Appunto, situazione meteo, com'è questo weekend?
0: La situazione meteo. Allora, non mi sbilancio su piove o non piove, anche se al momento, no, addirittura la base è quella drammatica, quella tensiva. No, dai, io credo che ci sarà un'ottima temperatura, cioè come dice Alelippi, la temperatura giusta per far festa.
2: Certo, non fa troppo caldo,
0: no,
2: quindi come gli altri anni.
0: Non farà caldo come gli altri anni, quindi diciamo che quella stampa che abbiamo davanti alla maglietta non si tatuerà proprio a pelle.
2: Quindi non dimagrirò tantissimo.
0: Non dimagrirai tantissimo. I due giorni della festa,
2: Bene, bene. Da Milano dobbiamo andare ad Austin, Texas.
0: Andiamo ad Austin.
4: Yes. Buongiorno Summer Camp, Giuseppe. Buongiorno. Da Austin, da Abilene, direzione Austin. Belin, quel posto che sembra un po' di nulla mischiato col niente.
0: Belin,
4: facevo una valutazione ieri, dicevo cazzo, a Belin comunque
0: magari ci Belin
4: fa schifo ma non ci vivrei.
0: Così. Belin fa schifo e non ci vivrei. C'è una località che si chiama Belin in Texas, dove tutto
5: chiude alle 18. Non mi venite dopo le 18 che io qua chiudo, a noi non ce ne frega mica niente.
0: Belin segna per le prossime date del tour, segna anche Belin. Questa è la nuova di Elisa, si chiama Amore. State ascoltando la versione all'incirca così del Summer Camp.

0: E l'uomo di Elisa si chiama Amore È. State ascoltando la versione all'incirca così di Summer Camp.
1: Oh Aladdin, ma tu domenica cosa regali? Maglie o le unghie nere?
2: Delle terze gambe gonfiabili, preparatevi perché ci sarà un bel momento terza gambetta.
0: Aspetta, sto pensando a una cosa che ho visto, dopo ci devo pensare, una cosa che ho visto non so dove, su robe di unghie, che ho detto
3: ma di quelle
0: questa...
3: che gira Aladdin nella nostra chat.
0: L'ho visto io e ho pensato questo devo girarlo a DJ Aladdin, ma mi sono dimenticato.
2: Abbiamo una ricetta estiva che adesso giro ai ragazzi della TV.
3: Le sigarette fritte, ragazzi.
2: Le sigarette fritte, il trend dell'estate. E ride.
0: Tutto quello che è fritto è buono. È vero. No, mi fido. Ne parleremo nelle prossime puntate.
3: Mi hanno dato un'idea per il menù da abbinare alla degustazione dei vini.
0: Ok.
4: Il Summer Camp. Buonasera a tutti.
0: Buonasera.
4: Franceschino Guarna, una curiosità. Ma se io vengo a sentire lo spettacolo che farai con Maurizio post Blessed Maremma,
0: sì,
4: mi devo portare da mangiare o quello?
0: Vabbè, allora lui ti dà da bere, da mangiare.
3: Te lo...
0: Hai presente la,
3: di vino,
0: la Taverna del Sole a Bologna, sì, posto storico dove andavano tutti i grandi cantautori, da Lucio Dalla.
3: C'è ancora,
0: certo.
3: Molto
0: grandi
3: bello.
0: Cantautori bolognesi. Tu vai lì, ordini il tuo gotto di vino, esatto, il tuo bicchiere di vino, sì, però da mangiare te lo porti.
3: Vero,
0: quindi ci sono tante persone che si portano proprio il pane con l'affettato.
3: Pane o panaccio?
0: No, beh, a Bologna c'è il pane. Panaccio, quando sconfini diventa panaccio.
3: Esatto, oltre l'Appennino diventa panaccio.
0: Oltre l'Appennino, è regola. Questo è un filotto, mi sembra di aver riconosciuto i Temper Trap, giusto? Sono loro.

0: A Bologna invece meno traffico, in questo
1: sempre.
0: Momento
1: sempre.
2: Ah, Barbara da Bologna non è la taverna del sole, è l'osteria del sole.
1: È l'osteria del sole, scusa, è vero, ho detto taverna, ho detto sì. Quando parli veloce senza pensarci.
0: Che è quel posto che esiste a Bologna dal 1400 e passa.
1: Esatto, okay. Storico.
0: Dove
1: storico.
0: Ti porti da mangiare tu e ordini da bere.
1: Esatto, okay, sì, fantastico. Sì, posto meraviglioso. Tra l'altro a proposito di Bologna, magari secondo voi non c'entra niente, vorrei fare gli auguri a PIF.
0: Ok, PIF, lo associavo di più alla Sicilia.
1: È di Palermo, okay. Però PIF il 4 giugno, cioè il giorno del suo compleanno, da sempre festeggia in un giardino di Bologna su una panchina con i palloncini, offre i dolci ai bambini, sta lì tutto il giorno. È una tradizione che lui ha da sempre, quindi volevo fare gli auguri, anche perché ha avuto un paio di settimane non felicissimi, quindi auguri PIF, che tra l'altro è a Bologna, però oggi il suo compleanno lo festeggia al Modernissimo, che è un cinema in cui proiettano Bello. Tutti i suoi film dalla mattina alla sera.
0: Quello
1: in
0: Piazza Maggiore, se non sbaglio.
1: Esatto,
0: bellissimo.
1: Quindi lui se li riguarda tutti, perché è in sua presenza dalle 10:30 di mattina fino alla sera.
0: E a proposito di compleanni,
3: ragazzi, almeno voi e fatemi gli auguri per i miei 52 anni. Marione da Bollate, dai, su.
0: Vai, Marione.
3: Un pochino.
1: Grande Marione. Grande auguri. Sai cosa ti regaliamo, Marione?
0: Dai.
1: Ti regaliamo il ritorno attesissimo del blocco di mare.
4: Fresco.
1: Beh,
4: congelato.
1: A Milano poi il blocco
0: però,
1: di mare è sempre più fresco rispetto
0: ad
1: altre città.
0: È abbattuto, cioè, è chiaro. Ok.
1: Sì, se lo mangi crudo sì.
4: Sì. Ho la
0: abbattitore.
1: Cos'è che hai? La
4: battitrice.
0: Abbattitore.
1: Abbattitore. Tra poco tornerà il blocco di mare del DJ Aladdin. Pubblicità.

0: anni Asmodee crea i giochi che amate e vivete, come Exploding Kittens, Dobble e Dixit. Perché tutto inizia con voi, che stiate costruendo mondi, affrontando battaglie epiche o ridendo tra amici con battute che solo voi potete capire. Il vostro posto è al tavolo.
1: E Asmodee continuerà a superare i limiti per regalarvi esperienze sempre più straordinarie, come quelle nell'area senza wifi di Party Like a DJ, dove il divertimento anche quest'anno sarà assicurato per tutti.
2: Asmodee, inspired by players.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po'

0: voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
2: Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
7: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
8: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
7: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
8: Rispetto per le persone.
7: Recycle.
8: Dare nuova vita alle cose.
7: ESG.
8: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
9: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
10: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
11: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
12: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
16: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
15: Che estate esagerata!
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
17: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
18: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
19: Crema di caponata o salsa di fichi?
18: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
20: La Piadineria.
19: La più buona perché è mia.
21: Il caldo ti rallenta.
22: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
23: Have fun with...
24: Gioca a Double ed esplodi in kittens con Asmodee a Party Like a DJ.
25: Sabato 6 e domenica 7 giugno, vieni a Party Like DJ. Parco Sempione a Milano si riempie di attività gratuite per tutti.

0: servire il blocco di mare, il primo blocco di mare della stagione, perché non sarà neanche l'estate, come si dice, quella astronomica.
1: Sì, però è meteorologica.
0: È iniziata quella meteorologica, quindi il blocco di mare ci sta da 10.
1: E poi a proposito di mare, di specialità di mare, Bari Movie, è perfetto.
0: Stanno
1: pure i taratufi dentro nel blocco di mare.
0: Mi dicono dalla regia che è tornato Mike D dei Beastie Boys. Dico dalla regia nel senso proprio, non a caso, proprio il regista del programma DJ Aladdin me l'ha detto, no? Che è tornato Mike D, però da solo, ovviamente, album solista. E c'è anche il figlio.
2: Secondo me c'è il figlio che suona.
0: Secondo me, che senso, che senti un tocco familiare?
2: No,
0: ma non sai.
2: Pare di aver visto in qualche video il figlio.
0: Ok.
1: Non trovo informazioni a riguardo, però io mi fido
0: ma
1: del DJ.
0: Ma io mi fido
1: Aladdin.
0: Della nostra regia, mi fido sempre del DJ Aladdin. Allora, quella cosa del, che si fa, per esempio, all'Osteria del Sole di Bologna, cioè di entrare, bere ordinando dal locale, ma portarsi i cibi cotti da casa, come diceva Calboni nel secondo Tragico Fantozzi, non si fa soltanto lì, ma in tantissimi altri posti. Per esempio, Marco da Roma, anzi da Frascati, dice che è una cosa che si fa spesso nelle fraschette.
1: Le fraschette di Frascati, ovviamente.
0: E io ho sempre pensato che la fraschetta si chiamasse fraschetta per Frascati. No. In realtà, no. Per la frasca,
1: che è una bottiglia.
0: Neanche. Cos'è? Anche lì ho chiesto, ma non alla regia. Ho chiesto al nostro amico intelligente del computer.
1: Ok.
0: Loro mettevano fuori dal locale, dal ristorante,

0: una frasca, cioè un ramoscello,
1: okay,
0: per annunciare il fatto che era arrivato il vino nuovo, capito? Una cosa che dovresti fare anche tu a partire da DJ, che
1: potrei
0: fai
1: farlo,
0: l'evento col tuo vino, lasci un ramoscello del Parco Sempione fuori.
1: E poi fraschetta, appunto, per estensione è diventata la tipica osteria laziale.
0: Esatto,
1: leggo
0: stiamo
1: anch'io.
0: Leggendo,
1: oh,
0: dai, abbiamo, non ci sei mai stato da Riccia alla fraschetta.
1: Ah, dove fa la porchetta,
0: non
1: giusto?
0: Non solo,
1: ah,
0: sì.
1: Ma la farei adesso con un po' di auricchio, eccetera.
0: E invece no, menù di pesce, perché...
2: vai con il blocco di mare.
0: Il blocco di mare che torna, che bello. Una preview quindi dell'estate, Si inizia così?
3: Professori, che inventiamo? Inventiamo l'automobile. Ma l'hanno già inventata.
4: E l'hanno parcheggiata.
3: No.
4: Allora sorvoliamo.
3: E che inventiamo?
5: Inventiamo il treno.
3: Ma l'hanno già inventata.

0: mi sa di sì.
1: Cosa ti sa di sì?
0: Niente, pensavo che me l'avessi detto in onda perché era una bella battuta, invece no, eri in interfono.
1: Rifalla, rifalla.
0: Rifalla.
2: Le nostre due vespe hanno l'età di questo video.
0: No, infatti.
2: Sono un po' d'epoca.
0: Sono molto d'epoca, sì. Questo video che non so se esattamente risale al 1962, però è uno di quei video.
1: Non era uno di quei video che annunciavi tu ad MTV, diciamo, no?
0: Non ancora, no. Ancora non c'era. Okay. No, è uno di quei video datati, però restaurati in modo da renderli molto attuali. E secondo me anche molto appetibili dalla generazione Z, no? Perché spesso anche lo ricordiamo, cioè molte volte vediamo video attuali che hanno un po' quella patina vecchia, ma che oggi è cool. Sì. Ecco, questo è un video che oggi è cool.
1: A proposito di generazione Z, Fede, leggevo che in Inghilterra è tornato il birdwatching tra appunto gli esponenti della generazione
0: Z. Mamma mia, ragazzi.
1: Per rilassarsi vanno in giro a vedere gli uccellini. Bellissimo, no?
0: Tra l'altro a vederli, non a fotografarli, perché nel birdwatching la foto non è prevista.
1: No, cioè col binocolo ti vesti lì e li guardi.
0: Insomma. Esatto, sì. E c'è un codice, questo lo dico perché ho visto un film che forse già una volta avevamo ricordato, con Owen Wilson,
1: molto
0: divertente, sul birdwatching, perché c'è una sorta di codice d'onore, cioè quando tu vedi degli uccelli e poi dopo dici di aver visto quegli uccelli, non te lo puoi inventare, cioè l'altro birdwatcher si fida e diventa quindi una sfida.
1: Bellissimo,
0: perché lo vuoi vedere anche
1: codice
0: tu.
1: D'onore, fantastico.
0: Però non c'è una foto che testimonia il fatto, certo, che tu hai visto la gazza ladra, capito?
1: Qui segnalano che hanno avvistato dei pipistrelli senza le ali, ma non sono uccelli. Pipistrelli comunque sono mammiferi. Capito, non vale.
0: La generazione Z,
1: così hanno detto.
3: Al parco gigantesco blocco di mare dal grande raccordo anulare con 38 gradi. Mi sto liquefando. Un bacio, Simona.
0: Ciao, Simona. Però ciao, 38 ciao. Gradi secondo me perché la macchina fa un po' di effetto serra. Ora non voglio fare il colonnello Panacci con le macchine degli altri.
1: Invece prima abbiamo citato queste osterie tipiche laziali, le fraschette.
0: Sì.
1: Dal Friuli Venezia Giulia ci segnalano invece le osmizze, che è più
0: belle.
1: O meno la stessa cosa, dove si va a bere, insomma.
0: Si va a bere e se vuoi porti
1: il
0: da
1: cibo
0: mangiare.
1: E ti siedi magari nei famosi, come si chiamano, tavoli conviviali, cioè ti siedi insieme a sconosciuti e poi attacchi bottone.
0: Beh, dipende, poi se sei nel nord-est, sì, se sei Piemonte. Uno del nord-ovest che si trova lì, non attacchi.
1: No, zero.
0: Stai giù
1: in un angolo e via.
0: Giù in carena sul piatto, bevi, mangi e zitto.

0: sì, signore e signori, questo è il blocco di mare, il blocco di DJ Aladdin. L'unico che può passare dal quartetto Cetra con l'Ambre Twist ai Prozac più con
1: Acido. Con il blocco di mare.
2: A proposito di Nord-Est, appunto,
0: da Pordenone. Beh, è vero, esatto. Com'è però, che si chiamano le...
2: Osmizze, però Osmizze, sono, attenzione, giusto. Non del Friuli, ma della Venezia Giulia.
3: Annaggia. Ciao ragazzi, allora per fare un po' i precisetti, Osmizze le trovate in realtà nella Venezia Giulia, quindi diciamo la zona verso Monfalcone, Trieste, quella zona là. La zona del Friuli, invece, dove c'è Udine, tutta la zona collinare, si chiamano frasche.
0: Anche
3: ciao
0: lì,
3: ragazzi,
0: anche
3: Andrea,
0: vedi,
3: da Udine.
0: Vedi. Grazie. Sempre per quella faccenda del ramoscello fuori dal locale.
2: E confermano i pranzi o cene conviviali. Cioè ti siedi al tavolo con degli sconosciuti,
0: belle.
2: Che non avviene appunto in Piemonte.
0: No,
4: in Piemonte
0: non credo.
4: Rigorosamente tavolini da un posto
0: piccolini. quelli piccolini.
4: C'è convivialità con se stesso,
0: sì.
4: Incredibile. Una volta che ti sei finito la bottiglia di vino te ne esci storto, ma te ne esci da solo, rigorosamente.
0: Ciao, anche la convivialità con se stessi non è facile,
2: non sbagliando è come Walter a Catalan. Convivialità.
0: Convivialità. L'avete visto Walter quanto è veramente indaffaratissimo per la festa.
5: Ieri,
0: c'ha due computer,
5: uno di Wall Street. Ieri ho visto il video lui da Ale con Chef Mariola che si mangiava la carbonara col bicchiere di vino Walter sulla poltrona.
0: La carbonara di Chef Mariola, guarda come senti il guanciale, senti come scricchiola. No, c'ha due computer,
2: è l'unico che sta davvero lavorando.
0: È
2: il
0: vero,
2: mister,
0: è in sbatta totale per la festa, che sarà meravigliosa anche grazie al Walter. Con le mani su due tastiere e le cuffie, sembra che stia facendo proprio un blocco, il blocco di Walter. Sembra. Sì, sta mixando.
6: Tutto bello. Chi farà DJ set, chi degustazione di vini. Ma
0: sì.
6: Il mister che farà al club? Lo potremo ammirare sdraiato su un divano, tipo installazione artistica.
2: Il mister, sì.
0: Il mister lo trovate, secondo me, al palco, quello dentro Parco Sempione, dalla mattina alla sera.
2: Sì.
0: Sì, sulla. E poi nel backstage lo trovate ovunque.
2: Anche nello speaker's corner di Cattelan.
0: Anche, certo, è vero, sarà sul palco, certo, giusto, certo, giusto, giusto. Ma soprattutto lo troverete lunedì con la sua abbronzatura post-plug, che è la mia cosa preferita ogni anno.

0: Donatella Rettore, dove voglio sapere io?
1: Comunque San Mercè è un partito informativo.
2: Sì.
1: Una volta le fazchette vendevano solo il vino. A Genzano, al centro della piazza, c'era la gastronomia che vendeva la roba da mangiare. Tu compravi da mangiare e te lo portavi dentro la fraschetteria dove si comprava solo il vino. Modo diventate osterie, ma l'osteria e la freschetta all'inizio erano due cose distinte e separate.
2: Grazie. Ti ringraziamo. C'era anche un po' di polemica, secondo me, in questo messaggio.
3: Sì, un po' passivo-aggressivo.
2: Si stava meglio prima. Un pochino, grazie.
4: Della frasca davanti alle osterie, anzi davanti alle cantine, dalle nostre parti, quando un prodotto è buono e non ha bisogno di pubblicità, si dice: il vino buono si vende anche senza la frasca.
3: Infatti io non metterò una frasca a parte da che dice.
2: Beh, ma ce n'è un po', sei certo. Nel parco, ci sono un po' di frasche.
5: Non la metto fuori.
2: No.
6: Al confine tra Liguria e Piemonte c'è un ristorante dove i tavoli sono singoli e mangiano alternativamente un ligure e un piemontese.
2: Perché?
6: Da soli. Il ristorante si chiama Torta di riso finita.
2: Un classico, ligure e piemontese molto simili per quanto riguarda le emozioni.
3: Sì,
2: molto simili secondo me.
3: Sì.
2: Dai che dobbiamo tirare le marce. Dai. Ci sono ancora un po' di dischi da suonare in mezzo a questo blocco.
5: Questo ha un intro un po' diverso.
2: Ma infatti mi sembrava strano, le abbiamo sentite solo in versione normale le canzoni fino qui. Ed è una cosa un po' inusuale per te,
7: Come si fa? Amore, giri la stanza. Come si fa? Come si fa? Sola col tanga,
2: Lino Banfi,
8: Ecco, il tanga era presso a poco così,
2: Mi fai pazzi. Si gode anche senza immagini,

0: parlare di mashup o di interpolazione, come si dice da qualche tempo. C'è semplicemente uno zic di Lino Banfi in questa versione proposta da DJ Aladdin, che noi abbiamo molto apprezzato. Una zampatina di vino, sì, sì.
1: Raga, però qua mi state parlando di feste, di vino, di bere,
0: sì,
1: di mangiare, chi più ne ha più ne metta. Io sto andando al lavoro, devo preparare tutti i bagagli perché domenica ho una gara di triathlon a Vieste, non c'ho voglia, so che soffrirò, morirò. E niente, non posso fare un cazzo di tutto ciò.
0: No, beh,
1: ciao da Laura.
0: Sai,
1: ciao,
0: però
1: ciao.
0: Dopo la gara di triathlon uno come si premia, no? Ah, che bella, bella quella sensazione che hai finito la gara di triathlon. Ce l'hai presente? Ce l'hai presente? Io no.
2: Io mai, ma figurati.
0: Vabbè, però la immagino.
2: Molto apprezzato il blocco, però arrivano delle segnalazioni, credo, dalla zona della Puglia.
3: Mi raccomando, nel blocco di mare non mettete olio, non mettete limone, va mangiato così.
0: Vero.
3: Nudo e crudo.
2: Ma neanche l'olio.
0: No, sono d'accordo con lui, neanche il limone, no, bisogna
3: Walter
0: sentire il mare.
3: Burro.
0: È cresciuto così, che gli fai? Sì,
3: terza
0: sì,
3: gamba,
0: aia, versione terza gamba. Non so neanche cosa sta arrivando.

0: Madonna, le mannaggette che si sprecano oggi. Che gederna.
1: No, perché? Ma perché? Per questo blocco?
2: A causa della drum and bass. Sì.
3: Perché avete sentito il blocco di mai.
1: Ma forse perché avete sentito Pedro Raffaella Carrà in questa versione? E diventa, so. La giornata diventa immediatamente demo. No,
2: no, non credo, non credo.
1: No, no, no. Il blocco è la cura alla
2: sì,
1: giornata.
2: Sì, sì, sì. Parlavamo del bird watching poco fa. Sì. Senti qua.
4: A Bari qualsiasi generazione fa ancora bird watching e guarda piccioni sempre.
1: Là.
2: Facile, questo, troppo facile.
1: Troppo facile. Troppo, cioè, facile. È una battuta che vale solo sì, regionalmente, solo lì, diciamo. Solo lì. Però a noi è arrivata, insomma, l'abbiamo capita. Sì, sì, sì. Va bene, se ne va la prima ora di questa versione all'incirca così di Summer Camp. Vi ricordiamo il numero, cosa che non abbiamo ancora fatto, ma perché no?
2: Anche perché c'è una DJ box, se non sbaglio.
1: Bravo, vinto, sì, anticipiamo il premio fedeltà perché c'è un bagatta che si aggira.
5: Già in zona.
1: Giovedì è in zona, sì, è in zona.
5: Arriva. Anticipiamo il premio.
2: L'hanno appena rifatto.
5: È andato sopra.
1: La stanno rifacendo, ma niente, non avevano messo in conto la macchina di Guido Bagatta. 347-342-5220. Sì, ci sarà anche il premio fedeltà e sì, vi regaliamo una DJ box. Ciao!

0: Se cerchi un fornitore di energia che ti aiuti a usarla solo quando ti serve davvero, passa a NEN. Hai gas e luce 100% green, strumenti per monitorare i consumi e uno sconto in bolletta se vieni a Party Like a DJ. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Sabato 6 giugno alle 15 la sprint race e domenica 7 giugno alle 14 la gara con il Gran Premio d'Ungheria. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
3: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
4: Sì.
5: Quando ti dicono che è misura.
4: Sì.
5: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
6: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
9: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
13: Eurospin, la spesa intelligente.
14: Lo senti? È il richiamo della Sardegna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Resort Capo Boi, dove il mare di Villa Simius incontra natura e accoglienza family. Fai check-in e stacca. Qui il pensiero è leggero e la vacanza trova il suo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
17: Ok, e quindi?
16: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
17: Allora la risposta è MG.
18: Scopri la gamma MG Full Hybrid.

0: bellezza.
1: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
2: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata!
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!
3: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
4: Ah no, io riparto con Boscolo.
5: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
6: Euronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Party like a DJ. Domenica 7

0: Ormai siamo arrivati a una fase in cui commentiamo i video e Francesco Quarna ne parla senza neanche guardarli, no, dando le spalle, perché sa perfettamente memoria, protagonisti e protagoniste.
1: Sì, un po' come Vieni avanti cretino per DJ Aladdin, la stessa,
0: esatto,
1: cosa.
0: Esatto, sì,
2: sai, sì, cominci a guardare attorno, perché sennò, cioè, i vari, sì, dettagli, sì, sì, del
0: come
2: video.
0: Per me Compagni di scuola, o non,

0: ci resta che
1: Fantozzi.
0: Piangere. Sì, Fantozzi, cioè,
1: personaggi secondari.
0: Esatto, anticipo le mosse, certo, mentre bravo. Francesco anticipa, diciamo, le comparse. Poi, spesso sono femminili, ma è un caso. Vabbè, insomma, come in questo, questo caso, caso sono tutti belli.
2: Di Somber.
0: Video, tra l'altro, c'è una bellezza che dici, vabbè, fantastico. Ma è stato fatto con la I.
2: Anche la canzone, però, è molto bella. Devo
0: anche
2: dire,
0: la canzone è molto bella. Però Somber, insomma, è un figo. Non ne abbiamo mai fatto segreto, ma immagino che se lo conoscete, la pensiate anche voi come. Come noi,
2: sì,
0: ha... generazione Z in pieno.
2: Sì, sì, sì.
0: Non
2: sì.
0: so se fa birdwatching.
2: Farà forse nonna maxing. Hai letto di quella roba lì che si fa adesso?
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Eh sì, sono tornate un po' le abitudini delle nonne tra i Gen Z, soprattutto quando vanno in vacanza, diciamo, si dedicano alle cose che facevano una volta le nostre nonne.
0: È vero, comunque.
2: Cucinano
0: cioè...
2: in casa, fanno la pennica dopo pranzo, sì. per dire.
0: Diciamo che i Gen Z sono più vecchi di noi,
2: sì.
0: dentro. Cioè, no, sono un po' dei vecchi dentro.
2: Si stanno
0: dai.
2: Riappropriando della vita.
0: Ma
2: secondo
0: sì.
2: me,
0: ieri parlavamo, no? dell'abitudine dei Gen Z di andare a dormire dopo pranzo al cinema, però.
2: Però hai capito i principini?
0: Al cinema vanno
2: cioè
0: dormire,
2: loro pagano il biglietto
0: certo.
2: per andare al cinema a dormire.
0: Sì, perché poi sono più freschi per studiare sì, quelle sì, tue sì. paginettine, vero? Un po' così.
2: Comunque
0: ecco.
2: non tutte le nonne facevano delle cose, diciamo così, così sane. Ecco, tipo mia nonna, mi ricordo che a mio nonno per il compleanno regalava una stecca di sigarette. Io spero che non sia
1: Bravo,
2: tornata anche...
1: mio nonno fumava le Alfa senza filtro, cioè, era classico. Le Alfa senza filtro.
0: Le Alfa?
2: Sì, costavano poco.
0: Ah, ok, non me le ricordavo le Alfa.
1: Io
0: scusami.
1: Ricordo da piccolo lì che facevo i compiti in sala barra cucina con mio nonno che fumava le Alfa.
0: No, vabbè, ma anche io
1: erano
0: mi ricordo
1: gli anni
0: che
1: 80,
0: si fumava
1: così.
0: Abbastanza più liberamente. Ecco, questa intanto è una delle abitudini che
1: a proposito
0: alla Gen Z non è arrivata.
1: Abbiamo la ricetta, se la
0: regia
1: gentilmente ci fa vedere la ricetta dell'estate.
2: Accendete il canale
1: ecco
2: 69.
1: Qua, vai, guarda,
0: sigarette
1: guarda, guarda.
0: Fritte. Questa è una cosa realmente trovata sul web.
2: Sì, realmente trovata sul web da DJ Ala.
0: DJ Ala, ovviamente lui, che ha un algoritmo che c'ha
2: lui
0: solo lui.
2: Il feed di Instagram che è terribile, va detto.
0: No,
2: eh?
0: Davvero, c'è un signore che fa la pastella.
1: Fa la
0: come,
1: pastella.
0: Come tipo la
1: ci
0: tempura.
1: Ci butti dentro tre siga, le
0: sì.
1: giri.
0: Le friggi.
1: Le mangi. Le mangi con la salsa, guarda.
0: Il filtro no però, mangi
1: no,
0: soltanto
1: cioè, no,
0: solo
1: no.
0: la parte bianca. Mamma mia ragazzi.
2: Beh, mia nonna non faceva questa cosa qua.
0: No, neanche, no. neanche i miei nonni fortunatamente. Tornando invece alla Gen Z, alla sì. generazione Z, cioè a coloro nati
2: aspetta,
0: fra aiutami.
2: Aspetta che
0: dal
2: arrivo,
0: 2000 in poi una roba del genere.
2: Anche
0: no,
2: prima, sai.
0: Anche prima.
2: Sì, sì,
0: ok.
2: Sì, lo
0: no, vabbè, volevo dare il bentornato alla nostra Charlotte.
2: Grande Charlotte,
0: grande Charlotte, perché la Charlotte ha fatto uno stage qua al fianco del nostro mister e seguendo Summer Camp.
2: Sì.
0: Non so se è stata lei a scegliere Summer Camp o gli hanno detto
2: Summer
0: te prendi Summer Camp,
2: te.
0: Summer Camp che scegli
1: il
0: te.
1: Mister nel secondo schermo sta guardando gli animali quelli in Africa.
0: Sì, esatto,
1: le
0: esatto.
1: camere, le webcam.
0: Esatto. E di fianco c'è la Charlotte che è tornata fresca fresca di laurea, ma non laurea qui
2: capito.
0: Alla Sorbona.
2: Quella che ha fatto il professor Lemaire,
0: eh? Alla
2: capito?
0: Sorbona
2: grande.
0: Di Parigi.
2: Grandissimo.
0: Oh, sono il professor Lemaire.
2: Che mancavi.
0: Oh, Sorbona. Noi lo diciamo come, sì, lo diciamo come intercalare.
1: Quando diventa il direttore artistico al periodo estivo? Fa meno.
2: Eh sì, il direttore.
0: E qui ci
2: redini.
0: Sono le redini da tenere. In questi due giorni ci sono
1: fare.
0: Le redini da tenere. Va bene.
2: Comunque, generazione
0: una laureata.
2: Z, lo diciamo, nati tra il 97 e il 2012. Abbiamo detto mille volte, ogni volta ci dimentichiamo. Adesso
0: lo
2: abbiamo.
0: Giuro che lo stavo per dire. Mentre quelli nati successivamente al 2012 sono la generazione alfa,
2: esatto,
0: giusto?
2: Sì, tipo mia figlia.
1: Ma abbiamo il premio questa mezz'ora?
0: Abbiamo il premio in questa mezz'ora? Sì, abbiamo il premio in questa mezz'ora, anticipiamo perché poi arriva il buon Bagatta e così facciamo
2: speriamo,
0: due
2: perché non si vede
0: all'orizzonte. Non si sa. Vi ricordiamo sempre che c'è una DJ box con tutti i gadget di Radio DJ in palio 347 342 5220.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
3: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
4: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99€ per il primo mese. Vai su DAZN.com.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni

0: anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Have fun with Sprite. It's that fresh.

0: Nuovo singolo di Noemi che troverete e troveremo a Party Like a DJ nella giornata di sabato alle 20:30 all'Arco della Pace insieme a tantissimi altri che ormai conoscete, cioè nel senso ormai la lista la sapete meglio di noi.
1: Ma comunque per tutte le info basta andare su dj.it, lì trovate tutto.
0: Tu cosa fai questa sera? Non è la mia domanda. Non voglio farmi infatti tuoi assolutamente in onda, ma è il titolo del pezzo di Noemi.
1: Bella,
0: questa è una gag, potremmo rifare.
2: A proposito di frasche e vino, sì? Sono qui in vigna a Vigliano d'Asti a guardare queste viti che sembrano davvero un bosco. Ciao a tutti, buona
1: giornata. Sì, perché c'è la vegetazione che spinge in questo periodo. Tanta vigoria in queste vigne. Sì.
0: Era Gen Z anche lei, no? Che
1: sì,
0: anche lei fa la nonna maxing, quella rivoluzione gentile per cui si organizzano le vacanze spegnendo il telefono e godendosi le cose di una volta.
1: Facendo un po' come facevano le nostre nonne, però senza le cattive abitudini tipo questa.
0: Non so, mia nonna non andava in vacanza proprio.
1: No, cioè, zero, i miei nonni mai andati.
0: Non è che...
1: I miei nonni sono andati...
0: I nonni non andavano in vacanza.
1: No, zero. Allora, i miei nonni andati in viaggio di nozze a Torino.

0: No? Quindi diciamo dalla Valsesi a Torino sono circa 90 km.
1: Molto lungo,
0: Viaggione. Mio nonno mai visto con i pantaloni corti, mai vietatissimi, okay? Mai andati al mare, mai andati in vacanza.
1: Anche i miei nonni, cioè, o meglio sì, capito. Ma in vacanza a servizio dei nipoti o del... Cioè, neanche, mai tipo, andiamo a farci proprio un weekend noi. No, non esisteva.
0: È una modernità. Senti qua,
2: No ragazzi, mia nonna toscanaccia fumava le nazionali senza filtro ed era senza denti. E contemporaneamente masticava quello che lei chiamava il ciungo al limone.
0: Il ciungo.
1: Il ciungo e il chingam. Sì.
0: Chissà se i Gen Z faranno anche loro queste cose. Per
1: ancora no,
0: nonna,
1: però vi terremo aggiornati ovviamente.
3: Mia nonna bistecca fritta prima di fare allenamento a calcio.
1: Bistecca fritta.
4: Proteica.
1: Sì, è proteica.
0: Altro
1: è
0: che gli integratori, gli aminoacidi. Così,
1: sì.
5: Questa settimana in regalo la DJ Box.
1: Al telefono abbiamo Roberto che arriva dalla Puglia, originario pugliese, ma si trova in Bulgaria in questo momento. Ciao Roberto.
6: Esatto, buon pomeriggio Fede. Buon
1: ciao,
6: pomeriggio,
1: come stai Roberto?
6: Ciao a tutti. Benissimo, voi come state?
1: Bene. Allora tu sei a 300 km da Sofia. Intanto Puglia dove? Dove ti collochiamo?
6: Puglia, provincia di Bari.
1: Ok.
6: Di Puglia esattamente.
1: Ok, certo, conosciamo.
0: Di Puglia, certo.
1: Sì. Conosciamo. Però non sappiamo come si chiama la località in cui ti trovi a 300 km da Sofia. Che comunque 300 km da Sofia, cioè...
6: Sono tanti.
1: Insomma, abbastanza sì, distante da Sofia, no?
6: E già il nome è impronunciabile, Mokren.
1: Ah, ok. No, perché anche noi oggi ci troviamo a 300 km da Firenze, però si chiama Milano.
0: Tra l'altro, Mokren, a proposito di dialetto pugliese, sembra quasi l'anagramma di quell'altra roba che si
1: Motren.
0: Dice.
1: Mo.
6: Vabbè, però diciamo che si avvicina molto, dai.
1: Ok, ok. Come ti trovi lì, sincero?
6: Bene. Devo essere sincero, bene, anche se io sono da qualche mese qui per lavoro.
1: Okay.
6: E ha fatto davvero parecchio tanto freddo, molto molto freddo nelle stagioni, diciamo febbraio, marzo. Adesso stiamo avendo un po' di parvenza di quella che può essere, diciamo, la bella stagione. Ma qui piove di continuo, quindi si alterna il bel sole, il caldo e all'improvviso l'acquazzone. Quindi adesso infatti sta piovendo.
1: Vedi, allora guarda, vorrei chiedere al colonnello Panacci.
0: All'estero non va.
1: No, su Mokotron il colonnello Panacci è un filo impreparato. Senti, è bello per noi poter mandare un premio fedeltà così lontano, cioè a 300 km da Sofia, ed è bello sapere che comunque ci ascoltate da là. Noi lo diamo sempre per scontato, magari lo streaming, le cose, però comunque è sempre bello, no?
6: Sì, grazie. Volevamo... alle app, ai podcast,
0: che azienda
6: quello
0: lista,
6: che ci permette di essere.
1: Ci tenevo, sì.
0: Roberto, magari nella DJ Box ti mettiamo dentro anche un po' di mandorlaccio.
1: Sì.
6: Sarebbe auspicabile, sarebbe.
1: Perché è tipico, no?
6: È sicuramente gradito.
1: È tipico.
0: Certo, panaccio, mandorlaccio.
1: Capito? Guarda che la DJ Box non è il pacco da giù.
0: No,
1: però. Vabbè, vediamo cosa possiamo
0: il
1: fare.
0: Il pacco da ovest.
1: Esatto, il pacco da ovest. Va bene. Senti, buon soggiorno a 300 km da Sofia. Ridimmi ancora come si chiama la località.
0: Tremone? No.
6: Mokren.
1: Mokren, ok. Più facile di come pensassimo. Grazie, Roberto.
6: Grazie a voi per la compagnia che ci fate quotidianamente.
1: Che bello, DJ Box per te. Ciao.

0: Biggs. 2 or 3 si chiama il loro nuovo singolo dall'album bellissimo Look for Your Mind, che ci piace ascoltare a Summer Camp, ma tanto ci piace.
1: Sono proprio felice
0: per chi li volesse vedere dal vivo. Verranno a Milano, finalmente in Italia, a Milano il 5 ottobre alla Santeria.
2: Si va.
3: A Treviso andiamo spesso all'Osteria Senza Oste sul Montello vicino a Valdobbiadene, e dove è sempre piena la dispensa di salame, vino rosso, vino bianco, tutto sfuso, pane, e si mette su un cestino una donazione per quello che tu dovresti aver speso se vai a bere questa roba dentro un bar, un'osteria, una frasca o altro, molto figo, in mezzo alle colline del Prosecco, proprio bello. Osteria Senza Oste, benissimo.
0: Bello,
1: che meraviglia, bello.
0: Mi piace sempre questa cosa che si fonda un po' sull'onestà dei clienti, sì. No? È molto diffusa. A Firenze, per esempio, avete presente l'antico vinaio, no?
1: Sì,
0: che adesso
1: certo.
0: È una catena che ha un grandissimo successo in tutto il mondo. Il negozietto, diciamo, cioè il piccolo vinaino, l'antico vinaio originale di Via De Neri, usava mettere fuori dei fiaschi con quei bicchieri belli da mensa, hai presente?
1: Sì, sì,
0: e tu andavi, ti versavi il tuo vino, facevi l'aperitivo e poi andavi e pagavi a sentimento, con onestà, i bicchieri, il numero di bicchieri che avevi preso.
4: Infatti a DJ Caffè Quarna farà così sabato,
0: no, giusto? No, è tutto free,
1: tutto gratis, tutto
0: non c'è
1: gratis.
0: Neanche bisogno di essere onesti,
1: sì,
0: pensa
1: ma
0: te,
1: sono due
0: pensa
1: gocce
0: te.
1: Di vino, ragazzi.
0: Due gocce. Però moltiplicate per quanti saranno, migliaia il tuo pubblico.
1: Milioni. Torniamo un secondo ai nonni,
5: I miei nonni in ferie andavano in terrazzo di solito una volta a settimana a prendere un po' di sole.
0: Vedi, anche i miei sul così. Balcone. Sì,
6: mia
0: sì.
6: Nonna a una comunione si lamentava perché le cozze erano troppo dure. Nonna, gli dissi, quello gli è il guscio, non si mangia. La mia nonna Gina ingollava la qualunque.
0: Capito? Anche lì, avete visto dei nonni mangiare delle cozze?
1: Sì,
0: magari mangiarle con il metodo di Francesco Quarna, cioè che con la cozza vuota fai la pinza per prendere il frutto dell'altra cozza.
1: È un metodo molto chic quello lì, che fanno in tanti là in ascolto, non solo l'unico.
0: Abbiamo già discusso di questa cosa, la rimandiamo magari a prossime puntate.

0: perché volevo entrare cantandoci sopra, poi ho detto sono pazzo.
1: Quello può farlo solo Diego Passoni, che la sa tutta a memoria.
0: La sa tutta, cioè sa tutti i nomi, perché si parte da Shirley, che è lei, tra l'altro, Shirley Ellis, e si finisce con Philly, vero? Poi nel mezzo ce n'è un po', gli altri.
1: Senti, c'è questo vocale per cui secondo me servono i sottotitoli, Senti qua.
2: E mio nonno la tintarella la pigliava con la nottiera, con Bovi a tirare l'aratro e a disossare il terreno. Veniva lì e fare un cioccolato.
1: Traduci qui.
0: Aspetta, forse
1: non male che voi parlate italiano.
0: No, bisogno di un VAR. Allora, il nonno, l'abbronzatura. No, perché non, mi sono perso il finale. Però aspetta, ci provo intanto.
1: Vai.
0: Il nonno l'abbronzatura ce l'aveva col segno della canottiera, perché con i bovi,
1: i buoi,
0: tirava l'aratro per disossare il terreno.
1: Disossare, diciamo così.
0: E poi l'abbronzatura tipo il cioccolato, ma mi sono perso un pezzettino prima. Posso chiamare un VAR?
1: Vediamo,
0: scusate.
1: Vediamo se riesco.
0: Scusate, posso? VAR. VAR.
2: L'aratro e a disossare il terreno.
0: Ok.
2: Benino fare un cioccolato.
1: Benino
0: fare un cioccolato. Ok, mi ero perso Benino. A seguito di revisione ha detto Benino.
1: Sei ancora un po' fiorentino.
0: Lo so neanche dire. Melonesizzando. E vedrete come mi menenizzo adesso che arriva Guido Bagatta.
1: Evviva!
0: Tra poco.
3: Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: gusto irresistibile di Sprite. Ci vediamo il 6 e 7 giugno al Parco Sempione di Milano. Non potete mancare. Musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite.
1: Sprite, it's that fresh.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
6: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
5: Scontata.
7: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
5: Super scontata.
8: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
9: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
12: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik.
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
10: Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Have fun with
13: Monge. È a Party Like a DJ. Passa allo stand. Riceverai tanti consigli nutrizionali per il tuo amico a quattro zampe. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: beve.
1: Aspetta che Guido lo vuoi vedere fino
0: sì,
1: alla fine.
0: Sì, è vero, devi vedere il video fino alla fine.
2: Marchetta,
0: dai, okay.
2: Marchetta.
0: Sì, sì, sì, sì. Anche se Italia. Magari ci state soltanto ascoltando e non guardando sul 69.
3: The Covas.
0: Le
3: stivali.
0: Ma sai stivali. Che li conosco anch'io?
3: Sì, però non ci sono in Italia, non c'è
0: non
3: un diretto
0: sono.
3: Importatore.
0: Hai ragione.
3: Vabbè, stivali niente, da cowboy.
0: Sono problemi. No, non ci sono.
3: No, tra l'altro non è che costano poco, sono andato a vedere.
0: Però neanche tanto rispetto a quegli stivali 3,50. Solitamente. Ma di solito
3: no,
0: sono
3: beh,
0: cifre.
3: A migliaio, sì, quelli sì. Fatti su misura. Tecovas è il brand che
0: Tecovas, sì, sì.
3: Fa product placement all'interno di questo video, insieme al Jack Daniels.
2: Che quello c'è in Italia. Invece.
0: Quello c'è in Italia, è vero.
1: A Milano
0: quello
1: 2.
0: C'è. Sì, sì, sì. Beh, lei dice anche drinking Jack all by myself, sì, nel senso proprio del Jack Daniels. Benvenuto a Guido Bagatta, a cui abbiamo fatto proprio una playlist quasi tailor made,
3: sì,
0: no?
3: Fantastico.
0: Perché tra un po' suoneremo, lo spoileriamo, Carol G, la biciotta di cui tu sei fan.
3: La biciotta arriva a
0: esatto.
3: Milano.
0: Poi abbiamo messo Ella Langley, che è repubblicana e maga come te, e quindi, e quindi è tutto perfetto. No, scherzo, non lo sappiamo neanche, tra l'altro, di lei.
3: Non lo
0: ma
3: so,
0: neanche
3: i texani,
0: di te.
3: Lei, tra l'altro non è texana, lei
0: è, texana, è,
3: no,
0: è
3: nata in Alabama e vissuta in Tennessee, perché in Texas c'è una forte maggioranza maga, questo lo dicono i voti.
2: Io saluto scusate, il MAGA, che è il Museo d'Arte di Gallarate,
3: come
2: che
3: no,
2: è molto bello.
0: È vero, perché volta... adesso tutti che dicono MAGA si pensa a quella roba brutta lì, ma poi c'è anche il...
3: Non è brutta, rappresenta decine di milioni di americani.
0: Dipende da chi, no, dipende da chi lo dice. Però, no, però,
3: e democrazia, no, in anch'io sono d'accordo.
0: Hai ragione.
3: Rappresentando decine di milioni di persone che hanno votato, io...
0: Sì, certo, no, ma...
1: Buoni anche per tribuna politica.
0: Tribuna politica internazionale.
3: No, io...
0: Lo so, ma infatti io ci scherzo per quello, perché so perfettamente che...
3: Quello è la libertà della democrazia, sì, che sì, poi sì. Sia sbagliata o votare
0: certo.
3: MAGA, magari è, però quello è.
2: Ragazzi, devo dare la linea a questo ascoltatore.
4: Allora ragazzi, dato che viene Guido, congratulatevi, perché ho visto che nella prima delle finali NBA gli hanno montato direttamente tabellone e canestro sul tetto della macchina, così era comodo. E poi volevo chiedergli un consiglio per parcheggiare il più vicino possibile o addirittura dentro Parco Sempione sabato.
0: Un consiglio per Party Like a DJ, che magari molti chiedono dove parcheggiare per arrivare al
2: venite coi mezzi.
0: No, allora tu dove parcheggerai, poi gli altri arrivano dopo.
3: Allora, avendo avuto l'ufficio per circa 10 anni in via Canova,
2: capito,
3: che è lì di fronte, ci sono un paio di parcheggi Scamello. Segreti.
0: Segreti non si possono dire.
3: No, ad esempio ci sono dei passi carrai che non esistono, che sono inattivi.
1: Attenzione.
3: Sai,
1: ma
3: una
1: c'è
3: volta...
1: il cartello? C'è un cartello con scritto
0: che è inattivo.
3: No, ni, perché sono case che hanno ristrutturato, hanno tolto il cortile interno, quindi il passo carraio non c'è fisicamente.
0: Sì,
1: però c'è il cartello.
3: Non posso svelare niente.
0: Torniamo al mondo MAGA. No, scherzo, torniamo al mondo texano. Torniamo al mondo texano, perché prima dicevi della line dance.
3: Sì.
0: Mi hai detto, tu non hai mai ballata la line dance? Io no, perché compare nel video di Ella Langley.

0: Langley.
1: Langley.
0: Scusa, ho detto Langley.
1: Langley, che tra l'altro dovrebbe ricordarti dove è la sede dell'FBI.
0: Langley, esatto. Virginia. Cos'è la line dance? Cioè è quella cosa che si balla intanto a coppia, giusto?
1: Sì, è una specie di ballo liscio, è il liscio americano.
0: Sì, la differenza, l'alligalli americano dei saloon.
1: La differenza è che il liscio in Italia subito ti fa venire in mente un po' la periferia e gente attempata. La line dance americana ti fa venire in mente subito dei figazzoni col cappellone, delle belle donne.
0: Sì, sì. E non so perché, tecova a sei piedi.
1: Ma che
0: tu la sai ballare la line dance?
1: Ho provato due volte e molto difficile.
0: Beh, cioè, come funziona? Come
1: uno tira e l'altro balli. Uno
2: dai,
1: guida,
0: c'è uno che guida. Mi piacerebbe provare veramente. Cioè, uno guida, l'altro si fa trascinare. Esatto. E non devi prestare i piedi, ovviamente. Però c'è tanta piroetta da fare.
1: Vai, piroetta schivando gli altri, perché la pista da ballo non sei solo, a coppia, un po' come le tazze al Luna Park. Sai,
0: Roba lì. Sì, però poi cioè, devi schivare delle persone che possono anche parecchio incazzarsi conoscendo un po' i posti così da lontano. No, ok.
3: Beh, in provincia di Pavia c'è il ranch a Voghera.
1: Come
3: dove
1: no,
3: fanno
1: stato,
3: appunto.
1: È di, tra l'altro di proprietà di un mio amico che salutiamo. Loro hanno riprodotto tutto come se fosse in Texas. C'è il rodeo una volta al mese con questo gruppo di cowboy francesi e indiani originali trasferiti in Francia che fanno questo tour. C'è il ranch con le camere, ci sono le carrozze, i cavalli, le passeggiate.
0: C'è il toro meccanico per forza.
3: Quello c'era in tutti i pub, tutti in pub di periferia.
1: Esatto. Vicino a Serravalle, sulla Milano-Genova, si esce a Voghera, Tortona-Voghera, si arriva in
3: Rimaniamo bello. In provincia di Pavia anche con questo ascoltatore.
4: Guido, Guidone, se non sai cosa fare lunedì sera, vieni qua a Vigevano a vedere un po' di pallacanestro ancora ruspante, pane e salame, Vigevano Caserta, che qui si spostano 10 squadre alla volta, titoli cambiano, spostamenti. Dai, vieni qua che ti faccio parcheggiare in Piazza Ducale.
0: Gaia, così questo è il vero invito.
1: Sì, che Vigevano sta tornando in A2, è retrocessa l'anno scorso e quest'anno ha l'occasione di tornare in A2. E Caserta è una grande, diciamo, decaduta, perché negli anni 80 ha vinto anche il campionato.
0: Altro che NBA, ragazzi, altro che NBA. Dai, come promesso, la biciota. Ti la piace biciota. Questa collaborazione con Manu Chao?
1: Assolutamente sì, ovviamente. Come potrei dire di no?
0: Tanta roba, viajando pure il mondo, Radio DJ.

0: quinto mundo tan en su Z.
1: Tan lejos y tan cerca.
0: Tan lejos. Carol G, Manu Chao, viajando por il mondo. Abbiamo viaggiato un po' per il mondo con Guido, anche insomma fuori onda. Perché abbiamo parlato di America, poi adesso stavamo parlando fuori onda della biciotta anche, cioè, di Carol G.
2: Dillo della, Guido, quello che stavi
0: della prima
2: dicendo.
0: Delle finali, che non hai seguito live, perché no. Sennò saresti...
3: Cambi discorso voi. A chi devo dare retta?
0: Tu hai detto semplicemente fuori onda.
2: Ci sono due porte.
0: Esatto, hai fatto il gioco del preferiresti.
3: Sono due porte, da una parte c'è Carol G e dall'altra è la
0: con
3: Langley.
0: Chi va in vacanza, tu hai chiesto?
3: In vacanza con la Langley, un weekend con Carol G.
2: Ti vuoi divertire in quale porta vai?
0: Dai, ragazzi.
3: La biciotta tutta la vita.
0: In vacanza e col weekend. Vabbè, niente. Con la chi biciotta, vai in vacanza?
3: Vacanza con la Langley, per divertirti la biciotta sicuramente.
4: Vabbè. Cioè, quindi, ma tu di solito non venivi qua per portarci delle anticipazioni del GB Show.
0: Contenuti, GB Show.
3: Ma vi racconto un dietro le quinte pazzesco, che per un attimo si è rischiato il mondiale di calcio senza 3 miliardi di telespettatori, perché la FIFA aveva chiesto delle cifre troppo alte a India e Cina,
0: sì,
3: che sommando gli abitanti sono fanno tanti. 3 miliardi abbondanti.
0: Tanti, sì.
3: E India e Cina hanno fatto il gesto dell'ombrello fino poche ore fa, e hanno chiuso, grazie anche, diciamo, alla potenza degli sponsor cinesi e a qualcosa di indiano che io non conosco, a una cifra irrisoria rispetto a quello che la FIFA aveva domandato. 300 milioni avevo chiesto alla Cina e hanno chiuso per 60.
0: Beh, insomma, uno sconticino di 2,40, ho fatto bene il calcolo, sì.
3: Conta che gli sponsor cinesi ai mondiali mettono mezzo miliardo di dollari, quindi c'era anche forse...
0: Sì, c'era un po' questa... Ma la Cina partecipa ai mondiali?
3: La Cina c'è, l'India no, la Cina sì.
0: Ok.
3: E per quanto riguarda gli indiani, da 100 milioni che avevano chiesto, 30. Sono venuti via un terzo. D'altra parte, tu pensi il mondiale,
0: sì,
3: e puoi dire, ah, globale... 3 miliardi di spettatori rispetto al miliardo e mezzo che fa il resto,
0: sì,
3: sarebbe stato un bagno di sangue.
0: Anche lì lo danno su DAZN?
3: Penso sì. Sì, no.
0: Beh,
3: no, vuoi sentire le due televisioni? Allora, Cina Media Group, che è il proprietario di CCTV, quella che, sì, fa anche i sistemi di sorveglianza, sì, per la, sì, Cina, e Zee Entertainment per l'India.
0: Zee Entertainment.
3: Zee scritto Z.
0: Sì, sì.
3: Zee Entertainment. Beh. Sono le due televisioni che portano, che hanno comprato
0: i diritti, sì, dei mondiali.
4: Non ti abbiamo però bruciato una notizia che sentiremo nel GB Show.
3: Sì, penso proprio di globale. Sì,
0: abbiamo proprio detto anticipazione del GB Show, che comunque sarà in onda.
4: Continua, certo.
0: Nonostante parti la che dici, dove tu sarai presente.
3: Assolutamente.
0: Quindi
3: sì.
0: Fai il GB Show e poi vieni.
3: Ma finisce il GB Show, scusami, 7-8.
0: 7-8.
3: Attraverso la strada arriva.
0: Sei a posto.
3: A posto. C'è Levante? Io vengo solo per
0: Levante.
4: Io vengo solo per sabato.
0: Vieni,
4: sì,
0: per Levante?
3: Sì, vengo solo per Levante.
0: Dichiarazione proprio.
4: Carol G.
0: Dichiarazione di intenti. Scusa un attimo. Beh, Levante, vabbè, Levante è felicemente.
3: Ma no, cosa c'entra?
0: Che c'entra?
3: Anch'io sono felicemente.
0: No, infatti.
2: Ma la porti Margot al
3: plato? No, Margot Venezia in vacanza.
0: Margot è il cane. Io voglio sapere invece, a proposito di Party Like DJ, come ti vedrà Levante, come ti vedremo noi, cioè come si veste Bagatta, perché io credo che Bagatta non è che lo pensa 10 minuti prima di uscire di casa come vestirsi al plaid, cioè avrai comunque un programmino
3: dopo,
0: già pronto.
3: Il giorno dopo c'è il concerto di Tiziano Ferro.
0: Ok.
3: E metto la maglia della biciotta.
0: La maglietta di Carol G?
3: Assolutamente, okay, sì, perché Tiziano apprezza sicuro, perché
0: ok,
3: Tiziano...
0: sì.
3: E per quanto riguarda il Party Like the DJ, he's from Texas, I can tell. Potrebbe essere.
4: Col cappellino stivale. Rosso, Guido.
3: Senza
4: cappellino
3: rosso, no.
0: Cappellino rosso dei Chicago Bulls. Sì, intendevi quello. Quello.
2: Guido, però quest'anno, per favore, non parcheggiare sopra il ponte levatoio del Castello Sforzesco, se no
0: dai,
2: tappi l'ingresso.
0: Dai, tutti gli anni il comune mi dice, allora, o direttore.
3: Esatto.
0: Beh, quindi allora stivalata.
3: Sì,
0: basta, non diciamo altro.
3: Stivalata, sì.
0: Pantalone bianco?
3: Jeans bianco.
0: Jeans bianco.
2: Oh, sì. Jeans bianco. Oh, bellissimo.
0: Non voglio neanche sapere cos'è il sopra. Il sopra voglio venire

0: voglio essere sorpreso.
1: Una camicia da line dance, dai.
0: Ci sta.
2: Stiamo facendo, scusate, quello che tecnicamente si chiama outfit check.
0: Sì,
2: è
0: sì,
2: che
0: sì,
2: ad
0: sì.
2: esempio mia figlia fa sempre al telefono in videochiamata e noi con lo facciamo le amiche prima di uscire, DJ.
0: Sì, non abbiamo l'età di tua figlia, lo facciamo in onda su Radio DJ. Esatto. È così, è così.

0: Con la Pesce, l'ultimo disco di questa puntata di Summer Camp nella versione all'incirca così. Anche domani saremo in versione all'incirca così. E poi il lunedì torneremo in versione quella normale, quella al completo del Summer Camp.
1: C'è una domanda per il nostro ospite fisso del giovedì, Guido Bagatta. Sentite qua.
2: Guido, dietro una porta c'è Levante, dietro un'altra c'è un posto auto gratis a vita. Cosa scegli?
0: È dura questa. Se vuoi ti lasciamo pensare per una settimana.
3: No. Chiaramente Levante, anche se poi abbiamo detto solo per motivi, diciamo, di artistici.
0: Sì.
3: Bella, brava, simpatica, carina, sì. Tutto il resto.
0: La porta di Levante è ovviamente a est.
3: Esatto,
0: tra le due.
1: A proposito di parcheggi per il Party Like a DJ, sì. Ok. Scherzavamo prima dicendo venite in macchina, parcheggiate vicino.
0: No, scherzavamo, ecco, anche perché sì. È veramente la cosa più sconsigliabile del mondo. Ci sono i mezzi, sì, che funzionano, esatto, venite, sì, in metro, scendete comodamente a Cadorna, per esempio, sì, sì. E
1: per
0: siete
1: dire,
0: lì al
1: ci
0: parco.
1: Sono quelli che vengono definiti con questo termine che fa un po' ridere, i parcheggi di interscambio, ok, fuori Milano, sì, tipo Lampugnano, Molino Dorino, eccetera, Famagosta, e poi prendi la metro e vieni a Milano, lasci la macchina.
0: Non è quell'interscambio, no, okay. Sentito il fischietto.
4: Se la lasci a Milano 2 lontano, volete.
3: È abbastanza.
0: Sì. Ma vieni in metro, quindi?
3: No.
1: Ma hai mai presa la metro a Milano?
3: Durante le Olimpiadi l'ho presa tantissimo.
0: Bello,
3: durante le Olimpiadi ho preso solo la metro.
0: Era comoda, ti portava proprio lì, al Forum, per esempio.
3: Mi portava in fiera, mi portava a Santa Giulia, dappertutto. Quindi però, ho preso la metro per 2 settimane.
0: Però scusa, con gli stivali da cowboy prendi la metro, no, che sembri uno dei guerrieri della notte, mi fai volare. Ma piglia la metro sabato, dai.
4: Eccezionale veramente.
3: Dai,
4: ma bellissimo.
3: Non posso.
1: È una questione di immagine.
0: A te non ti s'apre proprio il tornello. Proprio non ti
3: durante
0: s'apre.
3: Le Olimpiadi si apriva perché era inserito nell'accredito l'abbonamento, per quello, altrimenti
1: no, passa enorme.
4: Metti l'abbonamento nella punta degli stivali.
0: Vabbè, ci vediamo tutti insieme a Party Like a DJ. Grazie Guido Bagatta,
3: grazie.
0: Ci sentiamo domani alla stessa ora con Summer Camp. Ciao.
3: Grazie. Summer
5: Camp. Promotion. Movie Time.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Movie Time.
10: Lavorare da casa sembrava un sogno.
11: In smart working mi trovo veramente bene.
10: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
12: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
10: Maccio Capatonda, Smart Working, un film di Svevo Moltrasio.
13: A buon'ora.
14: Dai.
10: Dal 4 giugno al cinema, in presenza.
5: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
15: Radio DJ.
16: One Nation, One Station.
5: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina. Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa, a solo 1,49€. Nei migliori supermercati, come il Centesimo, Max e Mega.
17: Porca vacca, non sul tappeto!
18: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300€. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
13: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
20: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone? È mezzanotte, dai!
21: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
20: Oh, Contacta! Adoro!
21: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
22: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
23: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
24: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
25: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
26: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
25: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
26: Rispetto per le persone.
25: Recycle.
26: Dare nuova vita alle cose.
25: ESG.
26: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
27: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José

0: 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Party like a DJ. Domenica 7 giugno.

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Tra poco sono le 17. DJ!
2: E di nuovo il momento delle notizie. Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco tra Libano e Israele annunciato dagli Stati Uniti. Per il gruppo filo-iraniano, qualsiasi accordo accettabile deve iniziare con il ritiro completo dei militari dello Stato ebraico da tutto il territorio libanese. Altre condizioni essenziali per Hezbollah sono il ritorno degli sfollati, gli sforzi di ricostruzione e il rilascio dei prigionieri. Intanto nel sud del Libano un casco blu serbo è stato ucciso dopo che un colpo di mortaio ha colpito una postazione dell'UNIFIL. Nel frattempo, negli Stati Uniti, la Camera ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane in Iran. La risoluzione rappresenta un duro colpo politico per Donald Trump, ma è simbolica dal momento che il presidente ha facoltà di veto. Violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi della scuola militare Teulier, lo storico istituto milanese fondato da Napoleone. Con queste accuse, i carabinieri hanno arrestato un insegnante della scuola, componente interno della commissione, al prossimo esame di maturità. Per i magistrati, il docente, abusando della sua posizione, sottoponeva gli studenti a un regime di sopraffazione, vessazione, umiliazione e manipolazione, li costringeva a subire abusi sessuali. Per il decreto di grazia Nicole Minetti, il Quirinale non si è discostato dai comportamenti abituali, senza alcuna inconsueta segretezza. È quanto sottolinea una nota del Colle sul caso dell'ex consigliera regionale della Lombardia. In questo mandato presidenziale sono state concesse 42 grazie, si legge ancora nella nota. Per 12 c'è stato un comunicato che le rese note, per altri 30 non c'è stato perché coinvolgevano dati sensibili. La Camera ha approvato il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia al nucleare nella versione più moderna e sostenibile dopo lo stop segnato dal referendum del 1987. Il testo passa ora al Senato. Il governo conta sulla conversione in legge prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro fine anno. Chiudiamo con lo sport. Il tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori sono ancora campione a Roland Garros. Il doppio misto azzurro ha confermato il successo del 2025 battendo in rimonta la coppia formata dalla canadese Gabriela Dabrowski e dall'americano Evan King. Domani le semifinali maschili con il derby italiano tra Cobolli e Arnaldi.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Le notizie tornano tra un'ora.
4: Radio DJ,
5: One Nation, One Station.
6: Inizio conto alla rovescia.
7: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
8: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
9: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
10: Ci sta.
9: Su una grande nave.
10: Ci sta.
9: A un prezzo piccolo.
10: Ci sta anche quello.
11: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
12: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
13: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
14: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
13: Che estate esagerata!
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
16: Alla Coop, le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
17: E a noi che ci piacciono tanto!
16: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
18: Have fun with...
19: Vespa celebra 80 anni. Roma, Foro Italico, 25-28 giugno.
4: Pinocchio, con la Pina, Diego e la Vale. Solo su Radio DJ.

di quei giorni che non vedevo l'ora che cominciasse la puntata, perché so che ridiamo, perché so che all'ascolto ci sono dei disgraziati e delle disgraziate che ci regalano delle perle, ma delle perle

0: buonasera.
1: Valentina, buonasera. Ciocca, Marta, questo è Pinocchio. Benvenuti, benvenute.
2: Evviva!
0: Eccolo qui.
1: Partiamo da una notizia che ci è capitata ieri, che era una di quelle giornate in cui la Marta stampa internet tutto,
2: esatto,
1: quello che c'è tutto sul web,
2: esatto.
1: Scegliamo le notizie per la puntata mista. A un certo punto incappiamo in questa e l'abbiamo tirata fuori e abbiamo detto no, su questa ci facciamo la puntata. Senti qual è la notizia,
2: sì.
1: Diego?
2: È un racconto di Macaulay Culkin, sì, che è il famoso protagonista di Kevin, di... Abbiamo perso l'aereo,
1: certo, il bambino, che, bambino. Sì, che adesso è un adulto.
2: È adulto, è papà, ha due figli di 3-5 anni che come tutti i bambini vanno in fissa con dei film. I suoi figli sono in fissa con Mamma ho perso l'aereo,
1: ma
2: non sanno che il papà è il protagonista.
0: Non è vero,
2: sì.
0: Ma che certo.
2: Lui muto.
1: Lui non glielo dice.
0: Non glielo vuol dire.
2: Il figlio grande, che è più grande, appunto a 5 anni, comincia a notare una certa somiglianza tra il Kevin del film e se stesso.
1: Poi, non il papà,
2: no,
1: capito?
2: Il papà.
0: Certo, è vero.
2: Dice, ma papà, ma sono io.
0: Cioè, il bambino sono io. Già c'è anche lo
2: che
0: zio,
2: amore,
0: che comunque è attore, che forse si può,
2: certo,
0: dire. Che,
2: certo,
0: che, insomma, è quello, un attore famoso, anche lo zio. Quindi non si può dire che lui è il protagonista.
2: No, non gliela

0: detto, non gliel'ha voluto dire. La stessa
1: per
0: cosa.
1: Per non rovinare, capito? Cioè, guarda un film, certo. Perché gli devi dire, capito?
0: La stessa cosa l'ha fatta Daniel Radcliffe con suo figlio e con Harry Potter.
2: Oh, vabbè.
1: Che però lì c'è una, proprio una scelta.
0: Sì,
1: un
0: sì
1: po'
0: dice: non voglio
1: pedagogica.
0: Che mio figlio sia consapevole del mio successo, della mia fama.
1: Cioè, finché posso lo tengo all'oscuro. Però guarda Harry Potter.
2: Finché posso tengo all'oscuro i miei figli di cose mie del passato, o perché potrebbero essere, come dire, schiacciati dal mio successo, o perché sono cose imbarazzanti.
0: Per vergogna.
1: Infatti noi al nostro pubblico non proponiamo i vostri successi tenuti nascosti ai vostri figli e figlie. Noi vogliamo sapere da voi quello che avete omesso. Che cosa omettete ai vostri figli, alle vostre figlie? E stiamo parlando, ma adesso
0: allora io non posso dire di chi si tratta, ma una persona a me molto cara non ha detto ai suoi figli che è stata bocciata per due volte alle superiori. Cioè, per loro lei era
1: perché
0: bravissima.
1: Non glielo dici, perché se no non puoi chiedergli di studiare continuamente,
0: certo,
1: non gli puoi,
0: certo.
1: Capito? Cioè, noi poi lo sapete che se c'è da parlare male dei vostri figli e delle vostre figlie, siamo qui per ascoltarvi. Però stasera ci piacerebbe la vostra confessione, cioè tutte quelle cose, che ne so, sfera sentimentale, sfera scolastica. Le fasi della vita in cui siete stati poco presentabili,
0: sì, sia dal punto di vista estetico che degli usi e dei consumi.
1: Certo,
0: che ne so.
1: Certo,
2: quanto eravate
1: certo.
2: Maleducati?
1: Vi si è coprite dei tatuaggi o dei piercing che loro non sanno che avete. Guarda che esiste, bugie, cose, insomma. No, piccole avventure.
0: Cioè tutto quello che vietate di fare a loro e che voi avete fatto.
1: Per esempio.
2: Piccoli furti.
1: Allora, si parla del passato, si parla del presente, ma anche del futuro, Cioè, sì. Cosa non gli direte mai? Ragazzi, ve lo dico, 347-342-5220. Se mandate i vocali, abbassate il volume della radio mentre li registrate. E io mi metto qua e mi godo sta puntata, perché so che siete stupendi, siete stupende. Spiace per i bambini e bambine, ma
2: non lo
1: sono
2: sapranno.
1: Cose che non le sapranno. E via.
3: I must relax you. I mean totally relax you.

0: Allora, possiamo già, per come dire, rappresentare una grossissima fetta del nostro pubblico. Stasera parliamo di genitori che per... nessuno vi giudica, eh?
1: No.
0: Cioè, lo fate per difendere la vostra posizione di genitori e poter in qualche modo cercare di dare delle direzioni ai vostri figli e alle vostre figlie.
2: Ma poi... sì.
0: Motivo per cui dite delle bugie. Ma poi dite delle bugie.
1: Omettete.
2: Omissioni
0: di varia natura, tra cui la metà di voi, e dico metà per dare un tono al programma, canne a chiodo.
2: Canne al vento.
0: Sì. Canne al vento. Canne al vento. Terrazze fiorite. Grandi fioriture di terrazzi.
2: Come fai? Cosa vuoi stare a spiegare? Non glielo dici.
0: Ma verde, pollice verde.
2: Non glielo dici.
0: Ok, poi.
3: Alle mie figlie, che sono grandi, soprattutto alla più grande, non dico mai quando andiamo a fare aperitivo con gli amici, altrimenti si aggrega e cavolo, devo pagare l'aperitivo anche a lei.
1: Dove vai? A fare la spesa.
0: A pregare.
4: Quando gli rompe le scatole per la scuola, gli vorrei tanto tanto dire quanto ci ha messo a fare solo la prima superiore.
5: Ciao Pinocchi, io ho nascosto i miei figli, vabbè, una mezza verità, gli ho detto che sono stato bocciato in prima superiore. Ma poi ho smesso di andare a scuola perché mi hanno bocciato due volte in terza e quindi poi o cambiavo scuola o smettevo e così purtroppo ho smesso.
0: Poteva fare due cose, una era cambiare scuola, l'altra era smettere. Purtroppo ha smesso.
2: Adoro
0: Micaela che dice... Non ho mai detto ai miei figli che sono stata bocciata due volte, che andavo al Plastic a Milano con ciglia finte e poco vestita, che ho limonato con una cara amica per vedere che effetto faceva, e poi cose indicibili e non scrivibili qui ora a voi. Okay,
2: le immaginiamo, tesora.
6: A goda, ragazzi, mamma, come mi piacciono queste giornate! Sono sempre Katiuscia da Buscate Castano, sempre quella di Rihanna.
1: Quella di Rihanna è quella a cui la figlia ha detto al padre: papà, sì, ma perché non ti sei sposato con Rihanna, che era più bella? Ok, piccolo recap.
2: Brava.
6: Allora, mia figlia sa che ho avuto altre persone prima di del papà, che non erano Lenny Kravitz, ma assolutamente solo bacini sulla guancia.
1: Ah, ok.
2: Giarda.
0: Salvatore, io e mamma ci siamo conosciuti su Tinder, non lo saprà mai.
2: No.
7: Ciao Pinocchi, allora, mio figlio non sa che io avevo un naso ingombrante e adesso ho un naso normale, quindi...
2: Okay. Oh, va bene, non stare a dirglielo.
0: Cioè,
2: no,
0: non sei nata con quel naso lì.
1: No. Ha bruciato tutte le foto, però, che la ritraevano prima.
2: Le
0: sì, e anche i testimoni.
8: Ero indecisa se fare questo vocale o meno, metterò il mio nome, anzi ne metto uno falso, mi chiamo Sonia. E a mia figlia non ho mai detto che ho avuto una storia col suo professore di musica.
0: Orca!
2: Sonia!
0: E cominciamo!
2: Sonia, che bel nome!
0: È la puntata buona! Così vi vogliamo! Qualcuno dice, ometto i miei figli, che quando finisco in ambulatorio, nutrizionista,
1: sì,
0: vado a farmi sempre un Campari Spritz con mio marito, ma anche da sola.
2: Brava!
9: Beh, io, ragazzi, purtroppo sono un fumatore, non un grande fumatore, però mi sono sempre nascosto dai miei figli, non ho mai fumato in casa.

0: caso, in macchina ovviamente, e tuttora che sono grandi non mi faccio vedere quando fumo, ovviamente hanno capito che fumo, però non mi faccio vedere, mi nascondo un po' e mi vergogno anche un po'.
1: Vai, vai. Ancora uno.
2: Beh, grande classico. Guarda, bisogna andare all'asilo oggi. Tu devi andare all'asilo. Papà va a lavorare, papà e mamma vanno a lavorare, quindi non bisogna fare storie. Bisogna andare all'asilo e poi, lasciata all'asilo, si va a fare una gitarella al mare. Ogni tanto succede.
1: Può
3: ci
1: capitare.
3: Sta.
1: Ci
3: sei,
1: capitare.
3: Sei un papà bugiardo, però. Scusa,
1: ragazzi. Mia nipote, 18enne, ci scrivono: mi ha chiesto a che età avessi fatto l'amore per la prima volta. Mentendo, ho detto 25 anni. E lei: ah, io 16.
3: Vedi?
1: Però menzogna, troppo tardi. Ragazzi, 347 342 5220. Puntata da sogno. Mi sento.

0: 7:23 Radio DJ. Stasera parliamo delle cose che in quanto genitori omettete a figli e figlie. Pazzie fatte per amore in età adolescenziale, compagnie discutibili, sgarri di coprifuoco, di regole imposte dalla famiglia. Non parliamo ovviamente di crimini, piccole frazioni che comunque magari costerebbero delle ramanzine, magari fermati da multe perché senza casco,
1: motorini truccati,
0: non so, intervento della polizia perché troppo casino in spiaggia, quelle robe là,
1: a casa,
0: fughette, ho detto che dormivo lì, perché non glieli dite? Mica perché siete cattivi, perché state svolgendo quel ruolo difficilissimo che noi, talmente consci di non saper svolgere, ci siamo, non abbiamo fatto figli.
2: No, poi non vi giudichiamo anche del fatto di non voler stare a spiegare delle cose.
0: Ci, ci piace che siate veramente delle bugiarde, dei bugiardi che cercano in qualche modo di tirar su dei figli e delle figlie, dando un'immagine di sé magari che non coincide in tutto e per tutto con la realtà. Esempi.
3: Ciao Pinocchi, 9 santissimi anni dove i miei figli non si sono ancora resi conto che io non mangio la frutta. Sandro da Ferrara.
2: Vuoi mangiare la frutta?
0: Mi appare da dietro dei pannelli con delle ombre cinesi di frutta che sembra che le mangia, ma in realtà no. Questo loro... è uno dei più belli secondo me che arriveranno stasera. Perché ragazzi, 9 anni sono tanti.
1: Sono molti.
0: E la frutta va mangiata almeno 2 volte al giorno.
2: Certo.
0: Quindi Fra, stiamo parlando di te, anche lui fa finta di mangiare la frutta.
1: È vero.
2: Marta,
0: non neanche Marta,
1: Marta ha smesso di bere. Marta ha smesso di
0: bere
1: acqua.
0: Beve acqua da giorni. Guarda, quella bottiglia lì è finta. Abbiamo capito?
4: Niente, io a mia figlia impedisco di mangiare i wurstel crudi perché fanno male, puoi prenderti un'infezione, puoi morire. Mentre io da piccola li mangiavo solo così,
2: solo crudi,
4: tagliati dalla confezione, oppure le dico di non esagerare con le salse. Io da piccola mi facevo i panini con la maionese o il cran.
0: Allora, amore,
1: e basta.
0: Tu da piccola, tu ancora oggi, cioè, vogliamo proprio dirla tutta.
1: Quando sei a casa da sola,
0: Lei non dà la confezione, con la confezione li mangia.
2: Sì, sì, sì.
0: Mette la salsa sulla confezione
1: senza masticarli. Ancora uno.
0: Sì.
5: Ciao Pinocchi, ad esempio io non dirò mai a mia figlia di quando ero giovane e mia mamma sapeva che ero in campeggio alle Rocchette e invece era a fare l'Interrail in Olanda e altrove. Ciao Pinocchi.
0: L'altrove ci mette un brivido freddo addosso. Dopo essermi fatta da sola il piercing all'ombelico nella mia cameretta.
1: Aia.
0: E presa dal panico di una tremenda infezione mi sono tolta tutto. Non contenta mi sono fatto un orrendo tatuaggio alla caviglia, un fiore fatto male con ago e china. Ovviamente mio padre non doveva venirlo a sapere. Avevo 16 anni, ho girato quei calzini nelle torride estate bolognesi fino a quando a 20 anni mio padre ha detto: toglili quei calzini che lo so che è un tatuaggio. Mia figlia ha 16 anni ora e mai saprà questa cosa.
6: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio! Sun 68 anche quest'anno è partner di Party Like a DJ. Ti aspettiamo al Sun 68 Club per giocare a burraco. La mattina impari e il pomeriggio partecipi al torneo. Iscriviti subito su DJ.it. I vincitori riceveranno l'esclusiva polo Sun 68 Burraco Club.
7: Radio DJ. One Nation, One
8: Station. Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
9: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: E ci mantiene giovani.
8: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
9: Perché Oliveto è Oliveto.
10: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
11: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrera Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
12: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con uno più uno.
13: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'uno più uno.
12: Scontata.
14: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'uno più uno.
12: Super scontata.
15: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'uno più uno. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
16: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
17: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
18: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo.

0: Che faccio?
1: Puoi provare Mclon Lennox?
2: Conosci Mclon Lennox?
1: Mclon Lennox.
2: Ce l'hai, Mclon Lennox?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mclon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mclon Lennox, dalla parte di noi donne. Mclon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
11: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
10: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
11: Rispetto per le persone.
10: Recycle.
11: Dare nuova vita alle cose.
10: ESG.
11: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
12: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
13: Crema di caponata o salsa di fichi?
12: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. Il 6 e il 7 giugno ti aspettiamo a Party Like a DJ in Parco Sempione a Milano.
14: La Piadineria.
13: La più buona perché è mia.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima.
16: Pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
18: Have fun with...
19: Gioca a Double ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ.
20: Pinocchio su Radio DJ. One Nation

0: puntata stupenda. Allora, i vostri figli, le vostre figlie non sanno che voi, alla loro età, prima, poco dopo, altro che le cose che gli vietate di fare. Si parla da genitori che oggi magari si presentano con completi formali per andare a lavorare e che magari omettono di aver fatto tinte estreme,
1: certo,
0: look importanti,
2: imbarazzanti, fuori luogo,
0: frequentato localacci, amicizie, l'abbiamo detto, compagnie discutibili, ecco, queste cose qua, ma anche cose fatte magari per pigrizia, per normalissima ribellione, falsificare le firme delle giustificazioni a scuola,
1: pigiare a scuola, sì. Pigiare,
0: sì, omettere brutti voti,
1: sì.
0: Inutile dire che io non credo che ci siano figli che sanno che i genitori sono stati bocciati,
1: no,
0: perché
1: no,
0: arriva una quantità di messaggi di gente che dice: i miei non sanno, sì, che sono stata bocciata a casa mia, li ho cresciuti così,
2: sì.
0: No, non, ma è gente... inconcepibile la bocciatura a casa mia, perché li ho cresciuti così, sono stata bocciata due volte,
1: sì. Ho genitori che hanno abbandonato la scuola, tantissimi,
2: completamente,
0: sì. C'è una categoria interessante di padri che non dicono o non hanno detto ai propri figli e figlie di aver avuto una moglie precedente alla madre alla loro madre, che con le mogli che dicono: ma non capisco perché,
1: certo,
0: però che, ma tanti sono arrivati tanti messaggi.
2: Non sono ancora emersi piccoli furti e piccoli atti vandalici, ma sono sicuro che
0: certo, arrivano a quell'età, spendagli il tempo, sono 17.37 347 342 5220.
3: Ciao Pinocchi, io ovviamente ho omesso di dire ai miei figli che sono stata sospesa in prima superiore,
1: ecco,
0: la motivazione ce la ometti anche a
1: ce
0: noi
1: ce la omette,
0: Ok, qui qualcuno dice: dico sempre a mio figlio di 17 anni che quando esce con gli amici non serve bere per divertirsi. Chiudo qui.
2: Bravo.
4: Noi abbiamo giurato, non diremo mai, mai, mai ai nostri due figli, che adesso sono piccoli ma prima o poi la patente e la macchina la prenderanno, che mio compagno per due volte gli hanno ritirato la patente. Okay. Non lo diremo mai.
0: Mai, mai, mai. Cominciate a contemplare l'idea che, come ha fatto una nostra ascoltatrice, che paga la madre regolarmente per tenere la bocca chiusa.
2: La nonna.
0: A proposito di motorino sequestrato più volte, 5 note in 5 ore, preside frequentata tantissimo. Insomma,
1: perché i nonni e le nonne se la cantano con i nipoti.
0: Tocca pagarli.
2: Sì.
5: Ciao. Allora vi racconto questa cosa, che un giorno mio figlio era nudo, aveva 10 anni, sono entrata in bagno, si è coperto subito e io gli ho detto: guarda che tanto, cioè, sono tutti uguali, e di da lì ha iniziato a chiedermi quanti ne avevo visti.
2: Così impari.
5: Se ne avevo visti tanti, più o meno di 10, più o meno di 20. E io ho detto che assolutamente quell'informazione non la volevo condividere con lui. Ciao.
1: Ma noi puoi dirlo,
2: esatto.
1: Ragazzi, ma cioè, è un sogno questa puntata.
0: Allora, qui dice: a volte nascondi furtivamente

0: lentamente il gelato fino ad arrivare al balcone. Lo scarti senza fare rumore. Lo mangi in tre morsi, poi arrivi a mio figlio: mamma, che fai? Niente, guardo la luna.
1: Amore.
2: Brava.
1: Colto in flagrante.
0: Perché hai capito? Se mangia il gelato lei, lo vuole anche lui.
1: A quell'ora
0: non
1: può
0: mangiare, ti caghi addosso. No. La mamma può mangiarlo.
3: Allora, ho detto a mio figlio che io ho fatto il militare, una sezione stile servizi segreti, e lui ad oggi, che ha 15 anni, crede che io veramente ho fatto il militare e non gli ho mai detto che non è vero.
0: Allora, attenzione, ci sono tutta una serie di bugie dette ai piccolissimi,
2: sì,
0: che poi diventa...
2: diventa verità.
0: Per esempio, la Stefania, quando la figlia era piccola, le ha raccontato che la Nutella era una medicina per grandi. Capito?
2: Certo.
0: È come t'arrangi, cioè non, è troppo complicato spiegare che non ne può mangiare un barattolo da sola al giorno.
1: No, poi sei bugiarda retroattiva, capito?
0: Non si fida più.
2: Vado.
4: Ciao Pinocchi, mia figlia ha 13 anni, 4 anni fa ne aveva 9, alle 11:30 di sera ero già coricata, arriva nel lettone e mi dice: mamma, devo farti una domanda. Ma tu, oltre a papà, hai fatto l'amore con qualcun altro? Perché avevano fatto educazione sessuale, educazione affettiva a scuola. E io gli ho detto: sì, sono sincera, sì, perché ero innamorata di un altro ragazzo. Lei è schifatissima, mi guarda e mi fa: complimenti, complimenti, lo immaginavo, complimenti. Io dico: non fare così, parlane con papà, magari vedi che anche papà. No, io ne parlo con papà, ma lui è una persona onesta. Quindi sono passata per poco seria e anche disonesta.
0: Ti vogliamo qui in presenza, ti vogliamo in presenza.
1: Complimenti. Tua figlia lo immaginava.
0: Tra l'altro, no, guarda, è una cosa stupendo anche. Amore. Non ho figli, ma 6 nipoti, ora sono grandi. Ho omesso di dire che ho fatto a lungo la cameriera drag quando avevo 23 anni col nome di Lavinia Fetish. Tanti baci, Lorenzo.
1: Caro zio,
0: stupendo, ragazzi. Dai sotto.

0: famiglie, è solo per proteggerli,
1: certo,
0: per metterli nelle condizioni di dare e ottenere il meglio da se stessi.
1: Ma
2: no?
1: Sì,
2: certo.
0: Allora, motivo per cui vi state confidando con noi. Qualcuno dice: i miei figli sono convinti che la birra sia succo di luppolo,
2: okay,
0: e il vino succo d'uva.
1: Certo.
0: Sì. Poi.
3: Ciao Pinocchi. Allora, io sono stata abbastanza onesta con i miei figli, ma mia mamma è andata avanti a sostenere che io sono nata settimina, fino più o meno che avevo 15 anni, per non dirmi che si era sposata incinta di 2 mesi.
0: Questo è per dirvi che poi le sgamano, eh? Poi le sgamano, soprattutto le canne. Vabbè,
1: sei sempre stata precoce, amore. Sei venuta.
0: Se qualcuno dice: mia figlia non sa che io alla sua età non timbravo mai il biglietto sul tram.
1: No, vedi?
0: Proprio come scelta di vita.
1: Ma certo.
4: Ciao. Io ho 2 figli gemelli che adesso hanno 17 anni e mi hanno chiesto: ma tu mamma quando è che hai cominciato a bere alcolici? Ma intorno ai 28 anni, in realtà.
0: Quasi 30.
1: Sì.
0: Quasi 30. Francesco dice: mia mamma mi ha detto di aver fatto il militare, mica è la stessa di prima. Sono scioccato. Svariate mamme hanno detto di aver fatto il militare. Ve lo diciamo, la motivazione è oscura.
1: Oscura, sì.
0: Però questo è un dato di fatto. Okay.
5: Buonasera Pinocchi, io ho 2 figlie neopatentate alle quali mi raccomando sempre di non scassarmi la macchina perché mi serve per andare a lavorare.
1: Certo.
5: Ma non sapranno mai che le prime uscite che ho fatto con la macchina della loro nonna, quindi mia mamma, ne ho lasciata una fiancata letteralmente attaccata allo scorrimano di un ponte.
0: La fiancata è rimasta lì.
1: Questo però posso dirti,
0: la macchina.
1: È anche un dettaglio che non cambia la tua raccomandazione.
2: No, infatti.
0: Qualcuno dice: la cosa bella di questa puntata è che, come al solito, pensavo di essere una persona speciale, invece mi accorgo che per adesso tutto quello che è stato detto l'ho fatto e lo nascondo ai miei figli. Tutto. Ok?
1: Beh.
0: Ok.
6: Nell'orario prima di cena, che devo preparare la cena, do alle mie figlie delle sanissime verdurine, carotine, cetrioli, finocchi da mangiare come spuntino e poi mi chiudo in cucina e mi faccio l'aperitivo con lo spritz e le patatine.
0: Da sola, chiusa chiave.
1: La mamma va in cucina chiusa chiave.
0: La mamma va a cucinare per voi.
1: Non entrate.
0: La mamma va a sacrificare il suo tempo, la sua serenità, le sue opportunità per voi.
2: Sì.
0: Aspettate qui. Degli spritz, delle apparecchiature.
2: E torna allegra.
0: Da bar.
7: Allora Pinocchi, folle elenco. Da ragazzetto si è truccato ogni motorino possibile e immaginabile. E adesso il nostro figlio gli si chiede super rispetto di tutte le regole. Mi sono tatuato a 16 anni in vacanza da solo, senza del nulla i miei genitori. E un anno a vedere in MotoGP a Mugello ricoverato per comefilico.
0: Via.
7: Mai avuto un casco omologato nonostante guidi un Harley Davidson da 20 anni. Boh. Poi qualcos'altro di sicuro ci sarà da tenere in nascosto.
0: È che ti sfugge perché poi non eri sempre lucido. Ma più ne hai fatte, peggio mi sento con
2: certo,
0: i figli e le figlie.
2: Certo.
0: Perché sai il potenziale.
2: Certo.
1: Sì.
2: Sai il
0: guardaci
2: rischio che hai corso
0: tutti
2: tu.
0: E tre. Bravi. Senza figli, senza figlie. Perché sappiamo che cosa si può fare.
8: Ciao Pinocchi. I miei figli sono convinti che il piercing del babbo che ha sopra il labbro sia un chiodo che gli ha messo mia suocera da piccolo perché era stato cattivo.
2: Benissimo.
1: Quindi... che bella idea.
0: Bello anche perché poi così c'è una bella immagine della nonna.
2: Della nonna.
0: No? In questo modo in tu fai questa iperbole pedagogica.
1: Come volete comportarvi? Vi mandiamo dalla nonna.
0: La nonna anche lei non lo sa.

0: Allora, vi dico solo che c'è gente che ci sta ascoltando diversamente dal solito con le cuffie, perché in presenza di figli
1: certo,
0: e figlie che
1: sì.
0: prendono appunti.
2: Questa è una puntata un po' così,
0: è una puntata molto rischiosa, però ragazzi, ce n'è di bisogno.
2: Sì, sì.
0: Vi state confidando con noi di tutte le cose che avete omesso ai vostri figli, alle vostre figlie, a scopo didattico, punto chiuso. Non c'è qui da stare a giudicare proprio nessuno. Per esempio, Roberta, per tutte le elementari ha fatto credere al figlio di avere una telecamera in classe.
2: Ti vedo,
1: porca, capito? Bello.
0: Ti vedo, bello. La mamma ti vede sempre, sì, continuamente. Okay.
3: Beh, ciao Pinocchi, buonasera. Allora, quando mio figlio era piccolo, è uscito dall'ultimo anno di asilo, cominciava già a essere puntuto nei suoi ragionamenti, mi ha detto, sai papà, il papà di un mio compagno di asilo si fa gli spinelli di droga. Me l'ha detto un mio compagno che l'ha saputo e ha detto non se li fa da solo, se li fa con un suo grande amico. Beh, mio figlio non sa ancora adesso, ha 18 anni, che è l'amico con cui il papà del suo compagno di classe si faceva le canne eroine.
1: Certo.
0: Allora, nostro bimbo di 5 anni, abbiamo detto che la super cicatrice che il papà ha sulla spalla è stata fatta da uno squalo. La mamma è scattata in acqua per salvare papà e ha dato un pugno allo squalo. In realtà il papà è caduto dal divano di 20 cm e si è rotto una spalla.
4: Ciao Pinocchi, sono Fabio. Allora, io e mia moglie, non mi ricordo per quale motivo, abbiamo fatto credere ai nostri figli che mia suocera fosse la brunetta dei ricchi e poveri.
1: Perché sì. Non ma si poi, ricorda perché.
2: Queste sono cose che poi non sai più quando svelarle, come fai?
0: Non svelarle. No. Lascia che certe cose durino per sempre.
5: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio! Se cerchi un fornitore di energia che ti aiuti a usarla solo quando ti serve davvero, passa a NEN. Hai gas e luce 100% green, strumenti per monitorare i consumi e uno sconto in bolletta se vieni a Party Like a DJ. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it.
6: Radio DJ One Nation One
7: Station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro. E con le mega offerte, mandorle a naturale 200 grammi a 1,49 euro.

0: 69. Lidl, vale davvero.
1: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
3: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
4: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
5: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Ecco la refurtiva McDonald's.
9: Che cosa abbiamo qui?
10: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
8: E ci sono anche i McFits irresistibili.
10: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Alla ricerca della qualità.
14: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
13: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Emi e Mercato.
14: Porca vacca, non sul tappeto!
15: Sabato 6 giugno è

0: Le condizioni essenziali per Hezbollah sono il ritorno degli sfollati, gli sforzi per la ricostruzione e il rilascio dei prigionieri. Intanto, nel sud del Libano, un casco blu serbo è stato ucciso da un colpo di mortaio che ha colpito una postazione dell'UNIFIL. Momenti di panico all'aeroporto di Francoforte, in Germania. Il carrello di un Boeing 787 si è piegato e diversi dipendenti della compagnia aerea sono rimasti feriti. I passeggeri non erano ancora saliti a bordo dell'aereo, che è rimasto gravemente danneggiato. È morta a 56 anni a Parigi l'artista franco-iraniana Marianne Satrapi, famosa per il fumetto e il film Persepolis. Da anni esula in Francia, con i suoi disegni ha raccontato la repressione del regime di Teheran. Per il suo entourage è morta di tristezza poco più di un anno dalla scomparsa del marito. Chiudiamo con lo sport, il tennis. Sara Errani e Andrea Vavassori sono ancora campioni a Roland Garros. Il doppio misto azzurro ha confermato il successo del 2025, battendo in rimonta la coppia formata dalla canadese Gabriela Dabrowski e dall'americano Ivan King. Domani le semifinali maschili con il derby italiano tra Cobolli e Arnaldi.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Appuntamento tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
9: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
10: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
11: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
14: Cibu, cibu, bu.
15: Have fun with
16: Vespa, celebra 80 anni. Roma, Foro Italico, 25-28 giugno. Pinocchio, solo su Radio DJ.
17: Pinocchio.

0: storia di Pinocchio in cui genitori ci raccontano le cose che omettono ai propri figli, alle proprie figlie, a scopo educativo, per dare un'immagine di sé migliore di quello che è.
1: Per non dover dare spiegazioni?
0: Perché se pretendono che si comportino in una certa maniera, per esempio a scuola, per esempio nelle relazioni, hanno bisogno di dare un esempio diverso da quello che sono stati loro.
2: Devono avere credibilità.
0: Ecco, per questo motivo. Poi ci sono anche tutta una serie di, non solo omissioni, anche bugie.
2: Sì.
0: Che poi non sono state più chiarite.
2: No, bugie gratuite, molto spesso.
0: Sì, allora, gratuite, tipo a un bambino di 4 anni gli hanno detto che il movimento relax del divano si attiva con la forza del pensiero, ma solo a scopo di divertimento personale.
1: Cioè,
2: Come quelli, quelli di prima che hanno detto che la nonna era la brunetta dei ricchi e poveri. Perché?
0: Alcune sono così. A volte bisogna mentire poi solo però, per il piacere di farlo.
1: Poi però quando è che non puoi più poi?
0: Allora, voglio dire che la Paola non ha mai detto ai figli, che adesso hanno 18 e 12 anni, che non era vero che il mare chiudesse perché la mamma, le mamme dovevano pulirlo dalle 14 alle 17. E quindi loro andavano col papà a casa a dormire e lei si godeva quelle 3 ore di sole, in grazia di Dio.
1: Che genio, però.
0: Però che la cosa di pulire il mare, via tutti che le mamme devono pulire il mare.
3: Sono un po' in ritardo, comunque io ho Che Guevara tatuato sulla spalla.
0: Sì.
3: E mia figlia fino a 10 anni, adesso ne ha 22, ormai l'ha scoperto, pensava fosse suo zio e io gli ho fatto credere che era suo zio.
0: Bene.
1: Gli voglio bene.
0: Poteva andare peggio.
1: Voglio bene lo zio.
0: Allora, gli stivali di gomma li portano gli gnomi della pioggia solo nei giorni di pioggia, quindi non li puoi indossare d'agosto col sole a 45 gradi fuori, ok? E il cancello del garage si apre solo grazie al soffio delle mie bambine. Si apre.
4: Io e mia moglie non diremo mai che tutte le volte che prendiamo delle multe o abbiamo preso delle multe in passato dove ci sono dei punti che dovevano essere scalati, abbiamo sempre dato il numero della patente della suocera, cioè della moglie della
0: mamma nonna.
4: Della
0: mia moglie. La
1: nonna non può più
2: la
1: andare in giro.
2: Non è più, poverine.
5: Ciao Pinocchi, io a mio figlio ho messo tutto. Ero una figlia modello. Mio figlio oggi karmicamente mi sta facendo ripagare tutte le omissioni. È 4 volte peggio di me. Buona serata.
1: Buona
0: grazie
1: serata.
0: A te. Anche a te. Buon lavoro. Che meraviglia.
1: Sì.
0: Meraviglia. Mia figlia di 6 anni, vedendo i polli dal macellaio, non voleva più mangiare pollo.
2: Ah, certo.
0: E io però gli ho spiegato che quelle non erano come le galline della nonna, erano pollo pesce.
2: Ok.
1: Vabbè, ma
2: che
1: sta
2: in acqua.
0: Che orrore.
1: Che orrore.
6: Sì. Ciao Pinocchi.
0: Siamo in quella fase della puntata, Diego, te lo dico, Ok.
6: Ciao Pinocchi. Mia figlia ha creduto fino ai 3 anni abbondanti che i Chupa Chup servissero per grattarsi le ascelle.
0: Ok.
6: Ciao da mamma ansia.
1: Come
0: l'idea
1: è
0: anche perversa,
1: però.
0: Comunque.
2: Ma lì perché hai paura che lei se lo mangi e allora gli dà un'altra utilità, secondo me.
0: Qualcuno dice mia mamma.

0: mamma diceva che metteva i Kinder nel minestrone per farmelo mangiare.
1: Bravissima però, eh? Non sento il sapore.
2: Ciao Pinocchi, io non ho mai detto alle mie figlie, che adesso hanno 19-20 anni, e mai lo dirò, che quando ero piccola, intorno ai 14-15 anni, io e la mia migliore amica dell'epoca, Valeria, che adesso loro chiamano zia Vale, andavamo a rubacchiare in un negozio di fronte alla chiesa dove vendevano gioiellini d'argento. Madonna, era la nostra passione. Rubavamo quello, rubavamo le pile al supermercato per il Walkman.
3: Certo, giusto. Costa troppo le pile.
1: Quella droncola.
0: Vabbè, salutiamo Fabrizio che rubava in chiesa per comprare le sigarette.
3: Oh. E così li abbiamo detti un po' tutti.

0: ma i vostri figli, le vostre figlie non sanno chi siete.
1: No.
0: Cioè, non sanno chi siete.
1: Vivete un'altra identità.
0: Sì, avete delle doppie identità. Sono le identità che vi siete costruiti omettendo, ma anche mentendo sul sì. vostro passato.
1: Forse avete fatto sì. dei figli solo per avere qualcuno a cui raccontare che siete altro.
0: Sì. E poi tanto vi è piaciuto di dirgli delle balle sì. che adesso poi continuate anche per il piacere di farlo.
1: Sì.
0: Per esempio, qualcuno dice: bugia a puro scopo ricreativo. Le taccole sono le caccole dei giganti.
2: Bella, cioè, però.
0: Perché?
2: È
0: ma
2: bella,
0: perché?
2: È bella.
3: Buonasera, Pinocchi. Io ho una cicatrice nel sopracciglio e per i miei figli è stata fatta in una rissa per difendere una ragazza.
0: Bravo.
3: Non racconterò mai che in realtà sono caduto dalle scale perché ubriaco fradicio.
0: Ecco, ecco, sì. Al eroe. Compleanno di mio padre, cioè il nonno dei figli di chi stiamo parlando, sì. ho vomitato per buona parte della festa a causa di troppi gin tonic. Ai bambini abbiamo detto che sono stata male perché ho mangiato troppa torta. Ogni volta che mangio un po' di torta, preoccupatissimi, mamma, meno che poi stai male.
4: Ciao Pinocchi, la mia mamma quando ero piccola, contestualmente ha un problema all'orecchio di mio cugino, mi ha spiegato che lui da quell'orecchio non sentiva, quindi non potevo parlargli, e la motivazione è sempre stata perché non si soffiava il naso, perché io ero una di quelle bambine che era pigra e quindi tirava sempre un po' su dal naso. Però vi direi, mi confermate che se i bambini non sono sul seggiolino in macchina legati viene la polizia?
0: Certo.
4: Perché qui c'è Mavi che vi sta ascoltando e
0: Mavi,
4: non le piace stare sul seggiolino.
0: Mi raccomando,
4: se
0: perché
4: glielo
0: c'è...
4: dite voi Pinocchi magari
0: no,
4: ci
0: no,
4: crede.
0: No, assolutamente. C'è la polizia dei seggiolini che è micidiale.
2: Si
0: non
2: sgama
0: fa sconti.
2: Comunque, quindi
0: non fa sconti.
1: Sono vestiti benissimo.
0: Ti dico solo che a questo proposito, cioè, oltre ad esserci la polizia dei seggiolini, il telepass che fa bip bip conta il numero dei bambini a bordo.
2: Ah sì,
0: sì,
2: ah,
0: non
2: certo,
0: sbaglia mai.
2: Certo.
1: Ah, giusto.
0: Non sbaglia mai.
1: Vero,
2: ok,
1: vero.
2: Mavi?
1: Occhio, Mavi.
2: Okay. Sei legata?
1: Vai.
5: Ciao Pinocchi. Io premetto che ho una paura folle dell'acqua, pertanto non so nuotare, ma per non trasmettere questa paura a mio figlio mi sono inventata che ho fatto per anni il nuoto sincronizzato e mi sono talmente stancata di stare in piscina e in acqua che poi con lui non entravo se non un pochino in piscina, dove ovviamente toccavo. Ma la soddisfazione più grande è stata che lui ha imparato a nuotare togliendo i braccioli con me.
1: Brava, brava. Allora. Esther Williams.
6: Ciao Pinocchi, io ho due bimbi che ormai sono ragazzi in realtà, un ragazzo di 12 e uno di 11, e mi hanno chiesto la prima volta che sono andata a ballare in discoteca e gli ho detto: guarda, in realtà la mamma non gli piace molto la discoteca perché la musica è assordante,
1: sì.
6: Ma non sanno quante serate mi sono fatta all'Alcatraz di Milano
2: col DJ e Angelo,
6: e quanta dignità ho lasciato lì.
0: No,
1: parlano ancora
0: stare.
1: Di te.
0: C'è una targa col tuo nome. Mio figlio ha trovato nel comodino un sex toy. Gli ho detto che serve per montare le uova e che però stavo facendo i pancake. È suonato il telefono, sono andata di là, ho lasciato con lo sbatti uova e l'ho lasciato lì.
1: Non le fai mai le uova poi.
0: Mai.
7: Ciao Pinocchi, se le mie figlie ormai adulte sapessero il numero di flirt che ho avuto, credo sverrebbero.
0: Ciao. Lasciala lavorare. Allora, esiste, sì, esiste la polizia dell'Esselunga che si sgrida chi si comporta male, verissimo.
1: Sì.
0: Esiste.
1: Sì, non toccare.
2: Ancora uno.
8: Ciao Pinocchi, da piccola a me mio fratello veniva detto che il nonno aveva il dito indice tagliato. Non perché si era fatto male, ma perché si metteva le dita nel naso.
1: Però
0: estremi,
1: però.
2: Se te le metti si taglia il dito.
0: Abbiamo appeso sul frigorifero un occhio di Allah, mentre qui sì, giochi,
1: certo.
0: Okay, dicendo ai bambini che è l'occhio di Babbo Natale che controlla durante l'anno. Cioè, pensa il mix. Voglio dire, se poi sono confusi, però se avete bisogno che noi mentiamo, siamo non qui. Avete che da dirlo.
1: Infatti.
0: Siamo pronti, non abbiamo fatto figli, quindi non abbiamo gente a cui raccontare cose agghiaccianti. Tirateci in mezzo, ci
1: dai.
0: Fa tanto, tanto, tanto piacere.

0: bambine cresciuti nella menzogna, nell'omissione,
1: nell'inganno,
0: nell'inganno dei mondi che non hanno un verso. Ma se vi torna più comodo, avete fatto bene.
2: Ma sì.
0: La Luca dice: rapido elenco delle bugie dette a mio figlio di 5 anni. Adora le moto, ma quelle del nostro box è del vicino e non può toccarla.
2: Ok.
0: Le decorazioni di Natale le hanno messe gli elfi, non si possono toccare, se no perdono la magia. Il parco lo chiude il signore che sta affacciato alla finestra per controllare.
2: Ok, ok, e via.
0: Per andare in montagna bisogna prenotare la montagna perché a volte è chiusa. Un'altra di un'altra
3: Ciao,
0: famiglia.
3: Ciao Gnocchi. Beh, mia figlia, che ha ora 17 anni, ha scoperto soltanto qualche giorno fa che non era vero che al nonno avevano chiesto di fare la controfigura di Bud Spencer e che poi l'aveva anche fatta.
1: Dai.
3: Baci.
2: Dai, baci a te.
0: Ho un'otturazione d'argento al molare che si è trasformata nel dente del pirata. Più volte ai compleanni ho dovuto farla vedere.
1: Idolo.
4: Ciao Pinocchi, noi non diremo mai a nostra figlia che quando era piccolina facevamo a turno il palo davanti alla porta della cucina per poterci abbuffare di patatine. Ciao Tina da Chiasso.
1: Ingozzati di là.
0: L'altro il palo.
2: Arriva.
0: Buonasera. Non ho mai detto ai miei tre figli maschi che mi sono rifatta le tette. Per le loro ragazze sono una miracolata della natura.
1: Bravo.
0: Ultimo.
5: Ciao, mia mamma invece faceva i buchi a qualsiasi tipo di formaggio per farmelo mangiare, perché io mangiavo solo il formaggio con i buchi, cioè il groviera. Però lei pure se c'era il pecorino romano, qualsiasi cosa, il provolone. Io a 3 anni mangiavo tutti i formaggi, basta che ci fossero i buchi. E un giorno l'ho beccata che col coltello faceva i buchi e il formaggio.
0: Amore. Però io ciao, voglio dire, poi una non fa bene a mentire. Questa cosa mi piace solo con i buchi, ma se te li faccio e mangi qualunque cosa, sono forme di sopravvivenza.
2: Certo,
0: non è che sono menzogne.
1: Che carina.
0: Più difficile capire perché Laura ha convinto il figlio fino all'anno scorso, purtroppo, perché poi aveva 7 anni, che la Lady Gaga fosse sua zia, che purtroppo non potevano mai vedere perché era sempre impegnata, però ogni volta che passava in TV la zia Gaga, vieni, c'è la zia Gaga.
1: Mitomane, mamma.
0: Ma perché? Mio figlio ha 3 anni, bacchetta magica in macchina, perché quando la punta verso il cancello dice la formula magica e si apre.
1: Oddio,
2: perché si
1: bello.
2: Apre o col soffio o con la bacchetta magica il cancello.
1: Che bello.
0: E Chiara per anni ha fatto credere per tutti i compleanni alla nipote che la torta l'aveva fatta lei,
1: ecco.
0: E comprava delle torte importanti.
1: Bravissima.
2: Questo l'ho fatto anch'io.
1: Sì.
2: Ma per altri fini.
6: Pinocchio, solo su Radio DJ.
7: Pinocchio Radio DJ.
8: One Nation, One Station.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
10: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
12: Moro del bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
13: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
12: Beh, dovresti proteggerti di più.
13: Corridoio, io uso Max Meyer.
14: Vetture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
15: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
6: Radio. Radio DJ consiglia.
16: L'8 giugno allo stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
17: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità. Personaggi dello spettacolo e sportivi
18: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebevio Grandis.
16: Wimbrace Games, Play Wild.
17: 8 giugno, stadio dei Marmi di Roma.
18: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione.
16: Tutte le info su dj.it.
19: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
20: Tecnomat, più professionale, meno caro.
21: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
22: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
23: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
24: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
25: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
26: Dal racconto di Stephen King. Torna al cinema in 4K. Il cult di Rob Reiner, che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
27: Tu mi trovi strambo.
28: E come?
27: Davvero, seriamente.
26: Stand by. Stand by me, ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9 e 10 giugno. Info e sale su dj.it e nexostudios.it.
29: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto

0: Prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
3: Una bella gita fuori? Ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Have fun with
6: Monge. Ti aspetta a Party Like a DJ. Passa allo stand, scopri tutte le novità Monge e ritira il tuo voucher sconto. Monge, la famiglia italiana del pet food. Pinocchio con la Pina, Diego e la Vale. Solo

0: gente che fa figlie, figlie per costruirsi nuove identità.
1: Esatto. Sì.
0: Mentendo spudoratamente sul proprio passato, cioè ricostruendosi un'immagine di sé nella quale, da poter spacciare ai propri figli e figlie, dove appunto bravissimi a scuola, mai fatto le canne, mai fatto l'autostop,
1: no,
0: mai fatto cose pericolose.
1: No, adolescenti integerrimi.
2: Certo.
1: Sì.
2: Cioè, da una parte ci sono loro, dall'altra ci sono quelli invece che mentono così, per il piacere,
0: sì,
2: di mentire.
0: Per rendere delle vite anche un pochino più movimentate. Per esempio, la Desiree dice: mio padre ci ha detto per anni che nonno era Totò e lo zio Alberto Sordi, quindi ogni volta che rivedevamo in televisione.
1: Che bravi.
0: In più la mamma era principessa dell'Africa.
2: Che famiglia.
0: Sì. Sì. Insomma.
3: Ciao Pinocchi. Noi non avremo mai il coraggio di dire a nostra figlia che due coppie di amici che lei chiama da quando è nata zii, in realtà li abbiamo conosciuti in un gruppo di scambisti.
1: No, vabbè, siete dei geni.
2: Gli zii.
1: Siete dei geni. Siete dei geni.
0: Mio fratello fino ai 5 anni pensava che logico volesse dire chiudere la porta, perché ogni volta che mi chiedeva chiudo la porta io rispondevo logico, e allora lui ha sempre detto logico per chiudere la porta.
2: Povero.
0: Vabbè.
4: Il mio segreto è durato circa 6 anni, fino a quando le mie figlie hanno imparato a leggere. Ogni volta che volevano andare al parco e non ne avevo francamente

0: voglia, facevo vedere a loro il cartello dove c'era scritto parco comunale e dicevo a loro: caspita, leggete cosa hanno scritto, parco chiuso per pulizie. E con aria
1: Un
0: affranta
1: gran
0: dicevo loro che
1: pulire,
0: saremmo
1: ecco.
0: tornate.
1: Fa ridere che diceva loro leggete,
2: Leggete,
1: sapendo che non so
2: certo.
1: che, alimentando
3: Un giorno hanno saputo
1: frustrazione.
3: leggere.
2: Che un giorno.
1: Vabbè, comunque.
4: Io adesso ho 48 anni, però tutta l'infanzia ho creduto che Eric Estrada fosse il cugino di mia mamma, che si chiama Estrada anche lei. E lo diceva a tutti, e lei però per
1: Non ti ha mai
4: poi si
1: protetta,
4: trovava.
1: Sì, lo fanno.
2: E, tra l'altro tua mamma è Natalia Estrada.
1: Esatto. Mia figlia da piccola voleva essere bionda come il fratellino, le ho detto che per diventarlo doveva mangiare i broccoli.
2: Ecco qua.
1: Ecco qua.
5: Ciao Pinocchi. Quando mia figlia era piccola, per togliergli il vizio di farla venire nel nostro lettone, gli ho raccontato che praticamente, le ho raccontato che praticamente, la sera io mi staccavo la testa e la mettevo sul comodino.
2: Che
5: E
2: orrore.
5: quindi non sarebbe mai dovuto entrare in camera, altrimenti si sarebbe spaventata da morire.
1: Ti rendi
2: Che
1: conto?
2: brutto spettacolo, no, no, no.
1: Là fuori siete fuori
2: Comunque,
1: controllo.
2: Sì. Veramente.
1: Siete fuori
2: Dai,
1: controllo.
2: cioè, ho il terrore
1: Cioè,
2: io a
1: state tutti
2: venire.
1: sulla strana deriva. Poi noi non siamo qua per giudicare nel modo più assoluto. Però questo è
3: Questa è
1: fortissimo.
3: forte,
2: La
3: questa è
2: mamma si
3: forte.
1: Questa è
2: stacca
1: bella.
2: la testa,
1: La mamma
2: veramente.
1: si stacca la testa,
2: Oh,
1: non entrare che ti
2: no.
1: spaventi.
2: Mamma è un mostro di notte.
6: Ciao Pinocchi. Quando nostra figlia era adolescente, aveva 15-16 anni, gli abbiamo detto che abbiamo messo un timer nella doccia perché faceva delle docce interminabili e che allo scattare del timer l'acqua sarebbe diventata fredda gelata. E la prima volta che è successo che lei facesse la doccia e non gli dicevamo attenta, attenta, attenta, tra poco scatta, abbiamo spento l'acqua calda improvvisamente e lei è rimasta sotto l'acqua gelida.
1: Vabbè,
6: Lei ci ha
1: cioè,
6: creduto
2: okay.
6: per un po'.
2: Brava.
3: Ridi.
2: Sì, ha
1: La
2: funzionato.
1: tortura va bene, ok.
3: Ciao Pinocchi. Mio marito ha raccontato a tutti praticamente che lui era il bambino nel video di Maledetta Primavera, il bambino che teneva la mano a Loretta Goggi. Peccato che vabbè, lui non era, ma neanche c'è nessun video che Loretta Goggi tiene un bambino per
2: No,
3: mano.
1: Cioè, quel
2: infatti,
1: video non esiste.
2: non è, cioè,
1: Ragazzi,
2: da
1: però.
2: nessuna parte, sì.
1: Così a spalancare anche
3: Sì.
1: dei nuovi
2: No.
1: scenari, nuovi scenari per
2: Sono
1: quest'ultima mezz'ora.
2: dimensioni parallele proprio.
1: Mia
2: Cioè.
1: figlia per anni pensava, non è che tua figlia per anni pensava, tua figlia per anni le hai fatto pensare, però le frasi formuliamole giuste, che il ragù fosse tonno e che i secondi fossero tutti pollo.
3: Ok.
1: Un'altra invece, il purè della nonna non è fatto con le patate, ok?
3: Ok.
2: Va bene.

0: Radio DJ è una puntata straordinaria, sono le omissioni sulla vostra vita, sulla vostra condotta nei confronti dei vostri figli e figlie.
1: Sì.
0: Per darvi un tono, per cercare di crescerli, per darvi un
2: meglio
0: tono,
2: di come, guarda, siete voi, sì.
1: Perché poi, per sembrare migliori di quello,
2: esatto,
1: che poi siete.
2: Sì. Esatto.
0: E va bene così, va bene così, è giusto, uno si dà una seconda chance. Cioè, fa dei figli per crearsi un'immagine diversa.
1: Certo. Per avere qualcuno che non sa niente di voi prima.
0: E tanto anche per sfotterli, perché comunque gli dite delle bugie, a volte a fin di bene, a volte...
2: Per intrattenervi.
0: Beh, un po' sì. C'è questa, dice, nella mitologia familiare c'è una bugia che ora potrebbe sembrare macabra, e ve lo dico, lo è.
2: Lo è.
0: Era raccontata con affetto e spirito affabulatorio da mio papà a mio nipote Francesco piccolino, ora quasi 29 anni. Nella cantina in cui il nonno, da quando era in pensione, faceva di tutto, dai tacchi ai piccoli mobili, viveva un cavallino da cui all'occorrenza veniva tagliata una fettina di tenera carne che poi veniva cucinata con amore dalla nonna e fatta mangiare al nipotino per farlo crescere forte.
2: Non ci credo.
1: Tenuto in cantina.
2: Hai fatto a pezzi lentamente.
1: Lentamente.
0: Dal nonno.
1: Mangia, amore. Diventa grande.
3: Mia mamma, mentre noi eravamo in vacanza, aveva in custodia i pesci rossi, ma li ha fatti bollire sotto la finestra, sotto il sole. Li ha surgelati, li ha portati nel negozio di animali e ne ha chiesti due che avessero la stessa dimensione. E quando siamo tornati, i miei figli hanno trovato i pesci sostitutivi, anche se non lo sapevano e non lo hanno saputo per un sacco di tempo.
2: Non capisco il passaggio da bolliti a surgelati, perché magari perché puzzavano.
1: Per portarli in casa, per questo che lavoro.
4: Ciao Pinocchi. Quando i miei figli erano più piccoli, credevano che io sapessi parlare con gli uccellini, e quindi quando io non c'ero erano con i miei genitori o con altri amici e facevano qualcosa che non andava bene, si dicevano andiamo dentro perché qui ci sono troppi uccellini. Ciao!
2: Erano le sue spie.
0: Allora, la chicca ci fa sapere che solo a 12 anni il figlio ha scoperto che suo padre Massimo non era il famoso Massimo Meridio, il gladiatore. L'ha tradito una foto in un noto ristorante di Roma,
1: no,
0: dove il proprietario si mostrava abbracciato a Russell Crowe. Quando ha chiesto al proprietario perché hai una foto con mio padre, il proprietario si è messo a ridere, gli ha crollato il mondo addosso.
1: No.
2: Povero!
0: Ragazzi, la vita è amara, eh?
5: Ciao Pinocchi, mio marito per anni ha detto ai miei figli che aveva partecipato a Sanremo.
1: Ma perché?
5: Però perché non l'avevano ripreso e quindi non tutte le serate andavano in onda e lui era proprio in quelle serate lì.
1: Proprio in quella.
5: E niente, ci hanno creduto fino a forse ai 13-14 anni.
0: Beh, però, buono. Mio papà da piccolo e mio fratello ci diceva che la macchina, l'auto, ci parlava con la spia blu degli abbaglianti. Potevamo fare domande con risposte sì o no. E mai quando c'erano altre macchine.
1: Certo.
0: Però rispondeva tutto alla macchina.
2: Molto bello.
6: Io quando mio nipote aveva 6-7 anni le dicevo che mangiando i fiori di ghiaccio, che non erano altro che delle polpette con zucchine e ricotta, sarebbero cresciuti i capelli, diventati lunghi, lunghi, lunghi come quelli di Elsa di Frozen. Ciao.
0: Ciao. Fiori di ghiaccio.

0: cose.
1: Para, no.
0: No.
1: Alcuni sono troppo. No, e per dirlo noi.
2: Ma veramente?
0: Sì. Cioè. Sì. Io capisco che uno deve ingegnare per convincere i figli e le figlie a essere bravi. Però delle volte.
2: Però esagerano.
0: No. Beh,
1: sì,
0: oltre alla manipolazione. Cioè.
1: Vabbè, da creare dei traumi, sì, che sì, ti portano traumi avanti per tutta la vita. Vado avanti ancora con qualche messaggio.
2: Ok, però lo vorrei sapere. Vabbè, dai, va bene, mi fido.
3: Ciao.
2: Di voi.
3: Io ho fatto credere alle mie figlie, ad entrambe, 25 e 19 anni, che i sensori dell'allarme in cucina fossero le telecamere della tata, la famosa trasmissione della tata. E quindi loro si comportavano benino perché la tata le spiava, le controllava.
0: Sì, certo. Certo.
3: Probabilmente avrebbe girato una trasmissione a casa nostra da lì a breve e quindi ci stava monitorando, ma ci hanno creduto, eh. Ci hanno creduto veramente.
2: Comunque, ragazzi, ci stiamo rendendo conto,
0: sì,
2: eh.
0: È questo.
2: Del resto, ragazzi, se gli spinaci sono patate verdi, non è che ci possiamo fare molto.
0: No, certo.
2: Noi.
0: Giusto, vero, certo.
2: Perché la verità è la verità. Gli spinaci sono banalmente delle patate verdi.
1: Oh.
2: Quindi è inutile non mangiarli. Vanno mangiati.
1: Sì. Vado con l'ultimo,
0: sì,
1: che però è uno spin-off per una nuova puntata.
2: Ah, ok.
4: Ciao Pinocchi, io sono fidanzata da 12 anni e al mio fidanzato ho raccontato che ho fatto la valletta in una televisione privata qui a Pisa.
2: Benissimo.
4: Ma non è vero niente.
2: Non mollare questa cosa.
1: Eh no, ormai.
2: No. Non mollarla, prendiamo il tuo numero e ci facciamo una puntata settimana prossima.
1: Dai, per forza.
2: Bugie ai propri compagni e alle proprie compagne.
0: Sì,
2: di passati gloriosi. Dai.

0: non è che qualcuno da questa puntata dice ah, ma che però non si fa. No, c'è gente che dice mi state dando talmente tante idee che sono in macchina con mia figlia, ho dovuto accostare e prendere appunti.
1: Brava.
0: Perché sono proprio belli spunti, educativi. Educativi.
2: La risenti tutta in podcast la puntata, se vuoi.
0: Ragazzi, noi ci sentiamo domani. Cosa facciamo? Adesso vediamo.
1: Vediamo,
0: adesso
1: dai, vediamo. Sorpresa.
0: Domani sorpresa. Buona serata a tutti. Ciao.

0: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ. Pinocchio! Sun 68 anche quest'anno è partner di Party Like a DJ. Ti aspettiamo al Sun 68 Club per giocare a burraco. La mattina impari e il pomeriggio partecipi al torneo. Iscriviti subito su DJ.it. I vincitori riceveranno l'esclusiva polo Sun 68 Burraco Club.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon.
5: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City?

0: da SUV. Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. Il 6 e il 7 giugno ti aspettiamo a Party Like a DJ in Parco Sempione a Milano. La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
8: Lo senti? È il richiamo del relax. Quest'estate scegli il Falkensteiner Hotel e Spa Jesolo tra design, spa ed eventi gastronomici. Fai check-in e stacca. La città resta fuori. La tua vacanza comincia qui. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
9: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
10: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
11: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
13: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
14: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
13: Che estate esagerata!
14: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
15: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
16: Ok, e quindi?
15: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
16: Allora la risposta è... MG.
17: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
18: Ti aspettiamo negli MG Store.
19: Parti e se ti cancellano il volo?
20: Tanto io parto con Boscolo.
21: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
22: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18, con Neffa, Frankie High Energy,

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 19. DJ!
2: È di nuovo il momento delle notizie. Alta tensione tra Mosca e Washington. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha accusato gli Stati Uniti di un comportamento incoerente, affermando che non hanno applicato gli accordi sulla fine della guerra in Ucraina raggiunti durante il vertice in Alaska del Ferragosto 2025 tra Donald Trump e Vladimir Putin. Intanto lo stesso Trump

Patak e quattro deputati repubblicani che si sono uniti ai democratici nel votare una risoluzione della Camera che impedisce al presidente americano di ordinare ulteriori attacchi contro l'Iran. Dovrebbero vergognarsi di loro stessi, ha scritto su Truth. Sa anche se il percorso è lungo prima che il Congresso possa costringere

0: clemenza adottato per Nicole Minetti, ribadendo la propria fiducia nella magistratura. E quanto sottolinea una nota del Colle sul caso dell'ex consigliera regionale, per il quale si legge: il Quirinale non si è discostato dai comportamenti abituali senza alcuna inconsueta segretezza. In questo mandato presidenziale sono state concesse 42 grazie, spiega il Colle, per 30 non c'è stato alcun comunicato perché coinvolgevano dati sensibili. Violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di 7 allievi della scuola militare Teulier, lo storico istituto milanese fondato da Napoleone. Con queste accuse, i carabinieri hanno arrestato un insegnante che avrebbe costretto gli studenti a subire molestie minacciando di ostacolarli all'esame di maturità. La Camera ha approvato il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia al nucleare nella versione più moderna e sostenibile, dopo lo stop segnato dal referendum del 1987. Il testo passa ora al Senato. Il governo conta sulla conversione in legge prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro fine anno. Chiudiamo con lo sport, il tennis. A Roland Garros, Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto il titolo del doppio misto. La coppia azzurra ha bissato il successo del 2025 battendo in rimonta la canadese Gabriela Dabrowski e l'americano Ivan King. Domani le semifinali maschili con il derby italiano tra Cobolli e Arnaldi.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: E noi ci risentiamo tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Oggi in edicola il quarto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
6: Have fun with...
7: Gioca a Dobble ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ.

0: parola notizia.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
2: Bentornati alla...
1: Che pausa! Mamma mia, sempre più lunga questa pausa.
2: È modo per prendere tempo. Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma a cui nessuno ha mai concesso una grazia. E noi ci teniamo ad avvisare il presidente
1: Nonostante
2: Mattarella,
1: i crimini commessi.
2: Se gliene avanzasse una, noi siamo qui. E noi non siamo di quelli che poi la prendono, la mollano, la prendono. Una volta che
1: noi...
2: siamo
1: liberi da quel punto.
2: Per l'amor del cielo, anche preventiva va bene, visto l'aria che tira. Oggi è giovedì 4 giugno 2026, stiamo ancora cercando dei santi coi nomi particolari.
1: Vabbè.
2: Oggi tocca a due santi che si festeggiano oggi. Santottato.
1: Sì. Santo Ottato.
2: Sant'Apostolo Ottato, quindi non è il Tato. E Santa Buriana. Quindi qualora ci fossero all'ascolto degli Ottato,
1: che è diverso da Burana, che sono i Carmina.
2: Esatto, se ci fossero all'ascolto degli Ottato o delle Buriane, possono scriverci al 347-342-5220. Fa fede il documento. Vai con i titoli di oggi, Chiara.
1: Politica, il Quirinale conferma la grazia a Nicole Minetti dopo che lei ha giurato di essere una brava madre sulla testa del figlio adottivo.
2: È perfetto.
1: Insomma.
2: Ha fatto tutto lei praticamente. Politica, primo sì della Camera al ritorno al nucleare, favorevoli anche alcuni esponenti della sinistra in quanto pratici di scissioni.
1: Questa è per
2: nerd,
1: fisici.
2: Nerd,
1: per
2: un po' nerd, me ne rendo conto.
1: Bruxelles, il Parlamento europeo sostituisce Google con un motore di ricerca francese che funziona benissimo, purché non gli si chieda del bidet.
2: In quel caso restituisce zero risultati. Politica, l'onorevole Pina Picerno lascia il PD, gettando nello sconforto entrambi gli elettori del partito.
1: Guarda.
2: Tutte e due disperate.
1: Politica, il governo proroga ancora lo sconto sulle accise e viene denunciato per plagio da poltrone sofà. Fino a domenica.
2: Ormai è
1: fino a domenica.
2: È una tradizione. Sport, annunciato per il 1° luglio un incontro di hockey tra Stati Uniti e Russia, voluto da Trump e da Putin. In palio l'Iran.
1: Allora. Reggio Calabria ha scoperto bunker con tunnel di 120 metri che secondo gli inquirenti ospitava alcune talpe legate all'andrangheta.
2: Everest, attenzione, questa secondo me forse è la più bella di sempre.
1: Attenzione, mi siedo?
2: No,
1: sto in piedi.
2: Una cagata. Everest, ritrovata viva una guida scomparsa, c'è chi dice da una settimana, c'è chi dice dall'altro ieri.
1: Che male. Male, eh.
2: Ragazzi, a un certo punto le idee finiscono.
1: Ragazzi,
2: uno deve andare a pescare dal fondo
1: giugno,
2: del barile. È anche giugno, raga.
1: Marte, la sonda non risponde per 6 mesi e la NASA celebra il primo ghosting nello spazio.
2: Alla fine ci siamo ripresi, via, all'ultimo. Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto, come al solito, una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220. Ma oggi è difficile, eh?
1: Oggi sì.
2: Numero
1: una
2: che
1: notizia
2: poi...
1: di nicchia.
2: Ma neanche tanto, è sui giornali, però è difficile interpretare la canzone. Numero che è lo stesso al quale, come sempre, aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. E allora anche stasera bentornati a Chiacchi.

0: in Albania contro i resort che casualmente la famiglia Trump sta cercando di mettere in piedi. Un abbraccio da Nico, dalle Puglie, prendetevi cura dei nostri taralli di Cerignola.
1: Certo. Deve essere
2: stiamo
1: di quelle...
2: prendendo cara cura.
1: Deve essere di quelle zone lì, degli ascoltatori ci hanno portato dei taralli ed evidentemente Nico è di quelle zone lì. No, caro ascoltatore, non è quello il motivo, non sono i resort in Albania il motivo per cui abbiamo scelto Fuck You di Lily Allen ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione c'è Agnese, in regia c'è Francesco Pagax Paganelli. Effettivamente Fuck You è una canzone che si presta a tantissime interpretazioni in questo mondo. Qualcuno ci ha anche scritto: potete dedicare una canzone alla mia compagna quando partiva questa, quindi non so se era un caso oppure no. In realtà è una notizia che nella mia bolla circola da ieri.
2: Sì.
1: Però è finita sui giornali oggi. Eravamo già tentati ieri di parlarne, però abbiamo aspettato che ne parlassero un po' tutti i giornali.
2: Abbiamo detto magari un po' troppo settoriale, invece poi l'interesse è montato e quindi ne parliamo.
1: Ha a che fare con il mondo del fumetto, quindi noi vi raccontiamo la notizia e poi la prendiamo da un altro lato. Però Chiara, spiegaci quello che sta succedendo.
2: Allora, parliamo innanzitutto di una delle pubblicazioni di fumetto più famose d'Italia, cioè Topolino. Quindi ce l'abbiamo tutti presente. Dentro Topolino ci sono vari sceneggiatori e la notizia di questi giorni è il fatto che uno sceneggiatore storico, un collaboratore storico di Topolino, perché era lì da 23 anni, è stato licenziato o allontanato, essendo insomma da libero professionista, non so che parola si usa.
1: Interrotta la collaborazione dopo 23 anni.
2: Dopo 23
1: detto,
2: anni.
1: Si chiamava, anzi si chiama perché
2: si chiama Roberto Gagnor.
1: Sì.
2: O Gagnor, non so bene dove va.
1: Gagnor, te Gagnor. Lo dico io perché ho avuto il piacere di conoscerlo a una cena, abbiamo chiacchierato, è tipo una specie di archivio gigantesco di Topolino, conosce tutti gli autori, le storie, eccetera, eccetera.
2: Ed è stato appunto interrotta la collaborazione dall'attuale direttore editoriale di Topolino che si chiama Alex Bertani.
1: Ma uno si chiede, ma perché è stata interrotta questa collaborazione? Ed è qui Chiacchiericcio arriva a trovare la cosa interessante.
2: Esatto, perché all'annuncio appunto di Gagnor di questo allontanamento, sui social lui ha scritto che è stata una scelta del direttore che ha voluto privilegiare le opinioni online di alcuni fan che hanno chiesto la rimozione appunto del fumettista dopo che lui aveva ironizzato, questo è il termine che usa, sulle loro ossessioni e in maniera tranchant, diciamo, ha detto quello che pensava di loro.
1: Allora, mettiamola così, è partito un catfight.
2: Sì, pensavo citassi il mio libro, un merdone.
1: Un merdone tra l'autore, in questo caso Gagnor, e i fan, tra l'altro non di Topolino, ma di Paperinik.
2: Di Paperinik,
1: anzi di PK, che è proprio un tipo di fumetto particolare, sulla qualità del fumetto. I fan hanno detto, ah no, questo fumetto non è all'altezza,
2: E lui... che tra l'altro non ha disegnato Paperinik, però in difesa dei suoi colleghi, insomma, li ha presi un attimo in giro.
1: Però il punto è questo, pare, dicono i detrattori, che lo abbia fatto sui social in maniera un po' troppo aggressiva.
2: Vabbè, diciamo che prima effettivamente ironizzato, poi a un certo punto ha detto voi restate rilevanti e gente che deve crescere, quindi non è che proprio così l'ha detto.
1: Prendendosela con i suoi lettori.
2: Sì, se l'è presa con i fan di Paperinik, che è vero che non scrive lui, però che fa parte del mondo di Topolino.
1: E questo il direttore non l'ha ritenuto accettabile e quindi ha interrotto la collaborazione.
2: Sì, tra l'altro non l'ha accettato dicendo posso passare sopra ad altro, ma su una cosa non transigo, i lettori vanno rispettati perché viviamo in un paese libero, ognuno può avere le sue opinioni.
1: Ora, questo in realtà, che sembra una cosa interna, editoriale, se ci pensate, apre un sacco di discussioni.
2: È un grande tema in realtà.
1: Perché... riassumiamo proprio la notizia in poche righe. Un autore fa un'opera, i fan di quell'opera la distruggono su internet, che va tanto di moda, lui si incazza e reagisce e viene licenziato per questa cosa. La domanda è: chi ha ragione? Cioè, da che parte stare? Fermo restando che per il fatto che tutto questo è avvenuto su internet, sia l'autore che ha commentato, sia i fan, hanno torto tutti.
2: Hanno torto tutti. Okay. Partiamo dal principio.
1: Hanno torto,
2: che
1: hanno torto
2: non
1: tutti.
2: Si
1: non si commenta su internet, non si scrive su internet. No, no, veramente.
2: Dai, rompere le scarpe.
1: Rende tutto scemo. Internet ci rende tutti imbecilli e va bene. Però al netto di questo.
2: E così ci faremo dei nemici.
1: Tra l'altro, è un po' una derivazione del cliente ha sempre ragione.
2: Esatto.
1: No, se ci pensi.
2: Il perché cliente.
1: Il cliente ha sempre
2: ragione.
1: Se io
2: entro
1: nel
2: domanda.
1: Tuo ristorante e ti dico: ehi, testa di cazzo, fammi il conto.
2: Sì.
1: Ho comunque ragione. Oppure no. Oppure il cameriere...
2: mi merito un stia calmo signore.
1: Siccome penso che la puntata rischia di essere croccantina, facciamo così, mettiamo un disco e poi come sempre al 347-342-5220 leggiamo e sentiamo i vostri messaggi. Questo è Chiacchiere.

0: Gaia, Bossa Nostra alle 19.21 su Radio DJ. E come immaginavo, si è aperto un mondo al 347-342-5220, perché è una di quelle cose in cui non si capisce bene che posizione prendere. Ripetiamo la storia brevemente. È su tutti i giornali, sceneggiatore di Topolino, che collabora col giornale da 23 anni, che ha a che fare con degli hater, o comunque degli utenti critici, chiamiamoli così, sui social, risponde male. Anche qui è tutto opinabile, che cosa vuol dire rispondere male o no, però risponde in qualche modo in maniera brusca a questi lettori, e il direttore della rivista per cui lavora interrompe la collaborazione. Chiaro che sotto ci sono un sacco di osservazioni, facciamo nel nostro piccolo, no? Cioè, noi siamo educati come speaker radiofonici a non trattare male i nostri ascoltatori.
1: Ovvio.
0: Non sembrare scortesi nei confronti dei nostri ascoltatori. Tuttavia,
1: c'è un però che comunque ci si aspetta che le stesse accortezze vengano utilizzate dall'altro lato, cioè non che siamo proprio dei cestini in cui buttare la spazzatura.
0: Però noi siamo fortunati, abbiamo ascoltatori e gentilissimi, abbiamo... educatissimi, mua, proprio al bacio, mua. Però ogni tanto, quando arriva quello che ti insulta, noi lo mandiamo in onda perché ci diverte anche. Per me la chiave lì è farlo con ironia, perché se io semplicemente prendo un ascoltatore e l'insulto, può capitare, perché sbrocchi magari una volta che ti prende in una giornata.
1: Però
0: lo fai con ironia, cerchi di divertirtici un po' sopra. Però noi sappiamo che non va trattato male. Io ricordo un caso, non farò nomi, però ricordo un caso specifico di uno speaker che mi sembra trattò male un ascoltatore, un'ascoltatrice, e intervenne proprio Linus a dire che queste cose non si fanno.
1: A dire, moglie, ne dico due anch'io.
0: Ha senso come cosa, no?
1: Esatto,
0: però
1: certo.
0: È chiaro che se dall'altra parte c'è della maleducazione, le cose diventano più complicate.
1: Sì.
0: Al 347-342-5220 ci sono arrivati messaggi di chi sta da una parte e messaggi di chi sta dall'altra. Poi è chiaro, noi non conosciamo banalmente i contenuti dei messaggi che si sono scambiati hater e autore di Topolino, quindi è difficile valutare, no? Però possiamo giudicare da quello che è scritto sui giornali. Giudicare, insomma, provare a metterci nei panni dell'uno o dell'altro.
2: Io direi che era prevedibile che venisse licenziato, quindi sicuramente ragione, se vuole, diciamo, aver ragione, non ne ha. E poi quello che dicono le opinioni sono opinioni, però se lui fa delle affermazioni su internet e risponde ai lettori, e questo lo può portare al licenziamento, perché è prevedibile, non parle.
0: Però posso lanciare un altro sasso gigantesco. Se il direttore, l'editore cerca sempre solo di far contenti i fan, non si rischia di appiattire tutto in una roba, di dare ai fan esattamente quello che vogliono, e quindi a un certo punto quei fan li perdi comunque?
1: Aggiungo un'altra cosa: che quelli che commentano sui social non sono tutti i fan, sono rappresentativi di una categoria molto specifica che decide di esprimersi in certi modi, anche, come dire, piegati all'uso dei social network. Noi amiamo i nostri ascoltatori, anche quelli che non ci scrivono, quelli silenziosi.
0: E dall'altra parte, il bello di Radio DJ è che non senti solo cose che ti piacciono,
1: ma
0: a volte becchi anche quello che non ti piace, perché prova a dare cose diverse,
1: esatto,
0: un po' per tutti i palati.
1: E
0: no?
1: Purtroppo spesso non è che viene detto: ah, non è tanto di mio gradimento, non mi interessano molto i temi, ma è quella pezzo di bastard. Cioè, di solito il livello arriva a essere anche così caliente.
0: Forse per questo la notizia ci ha toccato molto, perché la
1: abbiamo paura
0: vicina
1: di perdere il posto
0: per tanti versi.
3: Buonasera, chiacchiericci. Marco, autotrasportatore, pressione 86. Io ho fatto pure il commerciante ambulante, vendevo calzature e abbigliamento. Ci vuole tantissima pazienza, però per me una volta era diverso, ma adesso i clienti non hanno sempre ragione. Certe volte.

0: volte la pazienza te la fanno proprio scappare. Un saluto a tutti.
1: Grazie per il messaggio. Scusami, ma quando qualcuno dice una volta era diverso, parte in automatico. C'è l'intelligenza artificiale che fa partire in automatico Jurassic Park.

0: su quella vicenda di Topolino io aspetterei a dare delle sentenze, perché comunque ci sono ancora delle indagini in corso e le sta portando avanti il commissario Basettoni.
1: No, cute.
2: Mi ha colta la sprovvista questo messaggio, non capivo dove voleva andare a parare. Però sta scaldando molto i cuori dei nostri ascoltatori questo tema, perché veramente alla fine sotto c'è la domanda: il cliente ha sempre ragione oppure no? E visto che all'ascolto ci sono un sacco di come dire, persone che lavorano nell'ambito,
1: sì, con il pubblico, diciamo così,
2: ci stanno arrivando un sacco di testimonianze. Però Paolo ha una cosa riguardo al trattare male gli ascoltatori o trattarli bene, o comunque i clienti, diciamo così.
3: La differenza sostanziale tra un ascoltatore vostro piuttosto che comunque un cliente è che voi venite pagati per la vostra attività, e quindi in questo prezzo ci sta anche il fatto di dover tenere un comportamento ed un aplomb che sono differenti da quelli del cliente,
2: anche di fronte a insulti o maleducazione. E io un po' sono d'accordo con Paolo in questo senso, lo sai?
1: Nel senso che
2: tu sei pagato per questo, e quindi se anche un po' ti prendi un po' di maleducazione, tu fai e vabbè, e sopporti. Chiaro, c'è un limite
1: credo che ci sia un limite, però in generale, certo, devo vale questo discorso. Sì,
2: la
1: sì,
2: verità lo capisco.
1: Sì, sì, assolutamente.
2: Siccome la puntata continua a essere bella croccantina, anche se su un tema tutto sommato relativo, come un numero di Topolino, non abbiamo neanche citato il fatto che tutto il casino pare sia partito da un forum chiamato Papersera. Per dirvi:
1: si scaldano gli animi.
2: La meraviglia. Ci fermiamo un attimo e poi continuiamo ad ascoltare i vostri messaggi dopo la pausa.
4: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
2: Da oltre 30 anni Asmodee crea i giochi che

0: Amate e vivete, come Exploding Kittens, Double o Dixit.
1: Perché tutto inizia con voi. Che stiate costruendo mondi, affrontando battaglie epiche o ridendo tra amici con battute che solo voi potete capire, il vostro posto è al tavolo.
0: E Asmodee continuerà a superare i limiti per regalarvi esperienze sempre più straordinarie.
1: Come quelle nell'area giochi senza wifi di Party Like a DJ, dove il divertimento anche quest'anno sarà assicurato per tutti.
2: Asmodee, inspired by player.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Alla ricerca della qualità.
7: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
6: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa, a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
7: Porca vacca, non sul tappeto!
8: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
11: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
10: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
11: Rispetto per le persone.
10: Recycle.
11: Dare nuova vita alle cose.
10: ESG.
11: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
15: Eurospin, la spesa intelligente.
16: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
17: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
16: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
17: Come risparmia?
16: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
17: E i lavori?
16: Ma c'è Ristruttura Smart.
17: Così ti risparmi anche tu, eh?
16: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
18: Iperceramica.
19: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
20: La pubblicità sembra durare per sempre.
21: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
20: Poche cose sono per sempre.
21: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
22: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi. Come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
23: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99 euro per il primo mese. Vai su DAZN.com.
24: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima

0: Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Alla Coop le ciliegie fior fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Have fun with...
5: Gioca a Double ed esplodi in kittens con Asmodee a Party Like a DJ.
6: Sabato 6 e domenica 7 giugno, vieni a Party Like DJ. Parco Sempione a Milano si riempie di attività gratuite per tutti. Giochi senza wifi, fitness, action sport, i DJ set a casa DJ, la family area, la virtual zone. E ancora, basket, calcio, laboratori green, arrampicata, i talk al DJ Café e tanto altro. Scopri il programma completo su partylikedj.it.
7: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

American Girls, Harry Styles alle 19.40 su Radio DJ. State ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. Una di quelle puntate che noi definiamo croccanti. Però stavolta non parliamo di politica o di geopolitica, ma proprio di una cosa con cui abbiamo tutti a che fare. Potremmo riassumere questa puntata di Chiacchiericcio così: il cliente ha sempre ragione oppure a un certo punto c'è un limite? Siamo partiti dalla notizia secondo la quale un autore di sceneggiatore storico di Topolino ha visto interrotta la sua collaborazione col giornale dopo

0: aver scambiato una serie di parole un po' così, un po' piccantine,
1: un po' calde,
0: con dei fan sui social che lo criticavano. Il direttore ha tagliato, diciamo così, quella testa, ha interrotto quella collaborazione. Ed è chiaro che questo apre dalla stura a tutta una serie di osservazioni. Ne sono arrivate tantissime al 347-342-5220. Cominciamo da quella di Deborah.
2: Buonasera a tutti, Chiara, Ciccia, Agnese. Deborah da Vaccarieto. Io sono un'ex imprenditrice e ho sempre ritenuto opportuno, ma per la mia dignità, che qualsiasi rimostranza o problematica ci fosse venisse fatta a me. E io ho sempre difeso i miei dipendenti, il mio lavoro. Poi dopo
0: gli facevo un culo,
2: magari.
1: No,
2: ce la siamo vista a quattro occhi.
0: Vedi, sì, però. Certo.
2: Però quello che succede non è sempre colpa di chi lavora, è anche di chi amministra. Ciao a tutti, buona serata.
0: Sembrava un po' sexy.
1: Un po', sì, un po' 144
0: nella sua testimonianza.
1: Allora, forse questo è sicuramente è un discorso molto valido, forse per qualcosa che non è pubblico, però, cioè che non è rivolto magari a un pubblico ampio, che il cui unico modo di esprimersi, per dire, è attraverso i social.
0: Che se, esatto, che se sta sui social diventa un po' più complicato. Sentiamo Guido.
3: Secondo me non è una questione del cliente che ha sempre ragione oppure no. Io vedo che le aziende sono come delle piccole monarchie. C'è il capo che decide lui.
0: Okay.
3: E lui decide lui cosa vuol fare. Se è un visionario, andrà a fare quello che vuole lui, indipendentemente dal cliente, finché riesce a fatturare, finché riesce a fare utile. Se no, segue il cliente finché riesce e di nuovo lui deve fare utile. Io la vedo così, cioè questa roba del cliente ha sempre ragione, un modo di dire che in realtà non sta tanto in piedi.
1: Okay. È vero.
0: Ok, ok.
1: Cioè, bisogna vedere anche fino a che punto le rimostranze si convertono in perdite di soldi. Se i soldi non si perdono,
0: alla fine
1: forse
0: mandali pure a quel paio.
1: Ma
0: chi se ne frega? Sentiamo il problema nostro è che i dati escono ogni sei mesi, quindi noi non sappiamo bene come muoverci. Sentiamo Emanuele.
4: Ciao chiacchiericci, vi racconto questo aneddoto di quando da ragazzo lavoravo in un ristorante. Il mio collega, il mitico Beppe, mi diceva che quando qualche cliente lo offendeva, lo trattava male in maniera maleducata, lui metaforicamente indossava un impermeabile giallo e si faceva scivolare tutto addosso.
0: Wow. Bello.
4: Perché non lo andava a toccare personalmente. Questa cosa io me la porto tuttora con me, perché secondo me è un grande insegnamento. Beh, Emanuele da Firenze.
0: Non era permaloso il tuo collega,
1: ma
0: diciamo
1: questo
0: così.
1: È un insegnamento di vita.
0: Sì, esatto.
1: Beh, vedi, bellissimo.
0: Vedi quante cose
1: bellissimo
0: si scoprono. Mi piace molto il messaggio di Greg, credo.
1: Sì.
5: Oltretutto, seguito questa storia, che è successo un casino, perché comunque il lettore che poi ha scritto e che ha insultato online adesso la madre l'ha messo in punizione per una settimana, non può giocare alla play, cioè
1: alla play, oh
5: così.
0: Ma io forse chiuderei questo ragionamento con il saggio Andrea.
1: Attenzione.
0: Io vorrei un mondo fatto di Andrei, non di verbi al condizionale, ma di più persone che si chiamano Andrea come lui. Senti.
6: Buonasera chiacchiericci, io vorrei aggiungere a quello che hanno detto già alcuni ascoltatori che se a me una cosa non piace non devo per forza leggerla, guardarla, ascoltarla, utilizzarla. Ne faccio a meno. Se io ascolto Radio DJ quasi tutta la giornata, ci sono dei programmi, delle cose che non mi piacciono. Comunque sia, cosa faccio? Giro la radio, giro canale, ma non mi metto a insultare lo speaker o a insultare quel momento del programma.
0: Guarda, peccato che il messaggio si interrompe qui, Andrea. Io ti avrei continuato ad ascoltare per minuti.
1: Oh,
0: ore.
1: Comunque, a noi ci ascolta.
0: Sì, grazie Andrea.
1: Grazie Andrea.
0: Essere nei buoni ci
1: siamo
0: fa
1: nei buoni.
0: Ci fa molto molto piacere. Ma come fa a non ascoltarci con della musica così? Se arriva Will

0: Il cliente non ha quasi mai ragione, ma vuole essere preso in giro. Quando facevo il cameriere ai tempi, quante volte il piatto che non andava bene lo portavo indietro con cortesia, andavo in cucina, facevo una piroetta e glielo riportavo lo stesso piatto, chiedendo se adesso andava meglio, e quasi sempre andava molto meglio.
1: Ma ti capiamo, amico mio, ma ti capiamo. Sai quante volte noi nel notiziario iniziale prendiamo tre battute, cambiamo le parole ed eccoci qua, ecco il notiziario di
2: mai
1: oggi
2: sentite.
1: Sono quelle, ma adesso per fortuna dobbiamo voltare pagina, perché nonostante la puntata sia stata bella croccantina e ci sono arrivati un sacco di messaggi, dobbiamo nell'ultimo intervento parlare di qualcos'altro, e c'è una notizia che ci avete segnalato ai nostri social in 500, credo, perché Chiacchiericcio è anche il programma dove, se c'è l'opportunità di mettere una sigla TV di un cartone animato, non si perde quella chance,
2: purtroppo.
1: E ieri a Bologna è successa una cosa clamorosa.
2: Sì,
1: c'era un concerto.
2: Sì.
1: Chi suonava? Lo sapete. I Metallica.
2: Teatro, una band così.
1: Allo stadio Dallara.
2: Proprio.
1: Ora, i Metallica hanno questo vizietto, che quando vengono in Italia, negli ultimi anni, fanno sempre una fanno sempre una cover di una canzone italiana, un po' a sorpresa. Ricordo,
2: avevano fatto Acido dei Prozac.
1: Avevano fatto anche un pezzo
2: sbaglio.
1: Di Vasco.
2: Sì.
1: Che cosa ti hanno fatto ieri?
2: Cosa a un certo punto fatto? Le bambole di Pet.
1: Azzurro. Certo. No. Di più. Secondo me è un capolavoro.
2: Quella
1: superiore.
2: Sua maglietta fina.
1: Di più. A un certo punto lui ha detto.
2: Lui,
1: il cantante dei Metallica, ha detto.
2: Di il nome.
1: Lui. ha detto.
2: Sì.
1: Questa canzone parla di un guerriero, e tutti hanno pensato sarà Vannacci, grande.
2: Ma non credo.
1: No, non era Vannacci.
2: Sarà generale no. Dietro la collina.
1: Un guerriero con 7 marchi sul petto, e tutti hanno detto "Ma cosa stai dicendo?".
2: In che senso?
1: E invece era proprio lui. Questi sono i Metallica.
2: No. Scorderai. Quello che ha fatto il video. No! Poi
1: che è il guerriero, signori.
2: Sopra la città.
1: Ma io guarda.
2: Cosa ha detto? Non ha detto, non era italiano. Para pa

0: la lascerei tutta.
1: Questo
0: eh,
1: però dice molto della qualità di rock italiano.
2: Tra l'altro
1: coverizzabile.
0: Sì, poi ti devo dire, sempre per rimanere in tema un po' con la puntata, si sono anche presi un po' di critiche, dicendo la potevate suonare meglio.
1: Vabbè,
0: però hanno fatto sto sforzo, hanno imparato questa cosa, ma gioiamone, siamo felici.
1: Ma infatti,
0: guarda, io sarei tentato di lasciarla tutta, ma
1: no. Nero.
2: Anche Pagna.
0: Dobbiamo mettere il disco. Però la trovate su YouTube la versione completa, quindi oltre che su tutti i giornali, perché giustamente quando un capolavoro della musica italiana viene toccato va riportato sulle news.

0: chiacchiericci, ma avete fatto paura. Credevo che i Metallica avessero suonato a così per sempre, sì.
1: Magari.
0: Meno male che è nel guerriero.
2: Ma perché tu, ma Alessandra, magari pensi che non esista la versione metal di quella canzone?
3: Saremo io e te per sempre, ma legati per la vita.
2: Togliamo la prima che ci licenzino.
1: No, esatto.
2: Abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Grazie mille a Agnese Redazione, grazie a Pagax in regia, grazie Chiara Galeazzi.
1: Grazie Ciccio Lancia.
2: Ci risentiamo domani alle 19. La linea va a Gianluca Gazzoli. Manca sempre meno a Party Like a DJ. Ciao,
1: ciao.
2: A domani. Ciao, ciao, ciao.
4: Avanti e coraggio. E non perdere senso dell'umorismo.
5: Se cerchi un fornitore di energia che ti aiuti a usarla solo quando ti serve davvero, passa a NEN. Hai gas e luce 100% green, strumenti per monitorare i consumi e uno sconto in bolletta se vieni a Party Like a DJ. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it.
6: Radio DJ
7: One Nation, One Station.
8: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
9: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
10: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
9: MD, buon viaggio Italia!
11: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
12: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
13: Salone, hai visto cucina?
14: Ringiovanita.
13: Merito degli smalti Max Meyer, sono una vera cura di bellezza.
14: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
15: Smalti Max Meyer, all'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
16: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
17: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
18: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
19: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare della Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
8: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
19: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
1: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
18: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
6: Un set di 3 valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
18: Che estate esagerata!
6: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
20: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
21: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
22: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
23: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
24: Party like a DJ. Domenica 7 giugno

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 20. È di nuovo il momento delle notizie. Non c'è pace per il Libano. Hezbollah respinge il cessate il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti, liquidando l'accordo di Washington come una capitolazione da parte di Beirut. Non si fermano scontri, raid nel sud del paese. Un casco blu serbo è stato ucciso da colpi di mortaio sparati contro una postazione dell'UNIFIL. Intanto la Camera degli Stati Uniti ha votato una risoluzione che impedisce a Donald Trump di ordinare altri attacchi contro l'Iran. Il provvedimento è stato votato anche da 4 deputati repubblicani definiti antipatriottici dal tycoon, che è pronto a mettere il veto. Non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato per Nicole Minetti. Il presidente Mattarella prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, ribadendo la fiducia nella magistratura. Sul caso, si legge in una nota del Quirinale, il Colle non si è discostato dai comportamenti

comportamenti abituali senza alcuna inconsueta segretezza. In questo mandato presidenziale sono state concesse 42 grazie e per 30 non c'è stato alcun comunicato perché coinvolgevano dati sensibili. Salta il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili.

0: istituto milanese fondato da Napoleone. Con queste accuse i carabinieri hanno arrestato un insegnante che avrebbe costretto gli studenti a subire molestie minacciando di ostacolarli all'esame di maturità. Se n'è andata ad appena 56 anni, cedendo alla tristezza dopo la morte del marito. Il mondo della cultura piange l'artista franco-iraniana Marjane Satrapi, famosa per il fumetto e il film Persepolis. Da anni esule in Francia, con i suoi disegni ha raccontato la repressione del regime di Teheran. Siamo allo sport, il tennis a Roland Garros. Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto il titolo del doppio misto. La coppia azzurra ha bissato il successo del 2025 battendo in rimonta la canadese Gabriela Dabrowski e l'americano Evan King. Domani le semifinali maschili con il derby italiano tra Cobolli e Arnaldi. Chi vince affronterà uno tra il tedesco Zverev e il ceco Mensik. Infine il calcio. Domani a Parma verrà svelato il calendario del prossimo campionato. La principale novità è il ritorno del divieto ai derby alla prima o all'ultima giornata. Tre le soste previste, resta il criterio della simmetria, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la stessa avversaria.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Sponsored by
3: Permasal, tiene lontane le zanzare. Accendilo e goditi la vita all'aria aperta.
0: Nelle prossime ore rovesci al nord-est sull'alta Toscana, cieli irregolarmente nuvolosi sul resto d'Italia. Domani mattina residue precipitazioni sul Triveneto orientale, sole al sud, nubi sparse sulle altre regioni. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sull'Adriatico centrale. È tutto, le previsioni del meteo.it tornano domani mattina alle 7.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
0: E da Andrea Sessa, buona serata.
5: Radio DJ. One nation, one
6: station. La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: Have fun with
9: Carrera Eyewear, gli occhiali da sole di Party Like DJ.

0: Potential, c'è Somber su Radio DJ, uno dei nostri artisti preferiti, uno di quelli che tra l'altro utilizzavo di più per le stories di Instagram, perché aveva una base,
1: sì.
0: Però sai che non lo posso più usare.
2: Perché?
0: Ma non vi ho raccontato, mi hanno tolto la musica da Instagram.
1: Ah, finalmente. Non posso...
0: Egli si è spaventato, è tipo la cosa più brutta che passa.
1: Perché lei per un po' non ce l'ha avuta, mi sembra.
0: E come hai fatto poi?
1: Eri tu, sì.
2: Sì, io per esempio ad oggi non ho ancora quelle cose che potete mettere tipo
0: voi, voi mortali.
2: No, quali? Io non ce l'ho.
0: Che cos'è che possiamo mettere?
2: Quelle stories che non si vedono più dopo 24 ore nella cosa dei DM.
1: Le istantanee.
0: Ma perché queste cose?
1: Ma non le usa
2: nessuno, ce le ho.
0: Ma c'è un motivo per cui ci trattano in modo diverso?
2: Non lo so.
0: Ma stiamo parlando tra di noi, siamo in diretta nazionale su Radio DJ. Ma questo

0: Messi, a Messi.
1: Eccoci il suono di Gazzology su Radio DJ, presenti anche questa sera. E perché così alla fine, ragazzi? Cioè, una cosa che ci dite spesso quando ci incontrate, quando mi incontrate, dice: ma è troppo bello perché Gazzology, quando voi parlate delle cose, mi sembra di essere lì con voi, no? Parlate di quelle cose di cui parliamo anche noi e mi viene da dire la mia.
2: Famiglia,
1: però non ditecelo troppo perché poi esageriamo e facciamo questi discorsi così. No. Ci dimentichiamo se siamo in onda o se siamo in diretta. Scherzi a parte, pronti come sempre nel tentativo di farvi compagnia. Ciao, io sono Gianluca Gazzology, Elisa Cyber laggiù in fondo, Fra Paga laggiù in fondo dall'altra parte, ma dove c'è la regia, perché se vedete Fra dove non ci sono i tasti c'è un problema, vuol dire che potremmo affondare da un momento all'altro. Uff, giovedì 4 giugno, meno 2 al party like di... aspetta, meno 5, 6, beh, 1.5, dai, sì, vabbè, meno 1, meno 2,
3: questo
1: dai.
3: Non contare.
1: Comunque, manca poco, party like DJ, tra pochissimo la più bella festa dell'estate che si terrà qui a Parco Sempione, in cui ci potremo finalmente incontrare e anche vedere tutti quanti, tanta musica, tanti concerti, e insomma, tante cose come sempre che accadranno. Siete pronti voi spiritualmente?
2: Sì, io non ho ancora capito che metodo
1: che cosa?
2: Danno.
1: Non guardate.
2: Okay.
1: Oggi entriamo talmente in clima che facciamo team building e nella seconda parte ci viene a trovare un nostro cugino, o meglio, che, cos'è? Si dice cugina, M2 per noi è cugina.
3: Il dirimpettaio, quello di sopra.
1: Sì, esatto, il nostro vicino di casa, Ale Lippi, perché lui parla sempre di DJ, di musica, di libri, adesso l'ha scritto in un libro che mi ha messo una curiosità da tempo, gli ho detto dobbiamo trovare un momento e parlarne anche in diretta tra di noi, anche perché l'estate è quel momento in cui insomma anche tanta musica, tanti DJ tornano a suonare dal vivo. Ma prima, oggi è pur sempre giovedì, no?
2: Sì.
1: E quindi Eli, hai selezionato un film da andare a vedere rigorosamente al cinema?
2: Certo.
1: Ce lo consigli? Allora, ieri ho dato io il consiglio sulla serie TV Se volete piangere, che vi ho consigliato di vedere Love Story, quella la storia d'amore tra Kennedy e Bassett. Oggi ho paura, non lo so cosa ci può consigliare Lisa Cyber. La differenza è che io l'ho visto da

0: Kiss, giusto?
1: Beh, ma Dua Lipa ne avrà dati sicuramente di più al suo... Beh. Callum Turner.
0: Ma posso dire, alla fine l'hanno fatta tutti, non ne abbiamo parlato, ma hanno fregato tutti.
1: Sì.
0: Cioè loro avevano detto fino all'ultimo, hanno fatto uscire indiscrezioni. Non so se l'abbiano fatto loro o qualcuno che si sarebbero sposati a Palermo.
1: Sì, però hanno fatto questa cerimonia super segreta a Londra con, mi sembra di aver capito, 8 invitati.
0: Ah,
1: 8
0: quindi
1: invitati
0: ma
1: solo.
0: Secondo te l'hanno fatto apposta? Cioè hanno fatto uscire apposta, hanno depistato, ecco, hanno detto hanno fatto finta di sposarsi lì per poi sposarsi
1: no,
0: da un'altra parte.
1: No, no, Palermo è sicuramente ufficiale, però sarà, diciamo, la festa.
0: Ah, faranno comunque qualcosa?
1: Sì, sì, sì,
0: ah,
1: no, Palermo c'è sicuro, però la cerimonia, diciamo, quella ufficiale, è stata fatta a Londra.
0: Pensavo fosse stato fatto l'inganno della cadrega,
1: no,
0: invece no.
1: Ma Dua Lipa non lo conosce, non, l'inganno non è, della
0: no,
1: cadrega.
0: No, no, no, quindi sì, hai ragione, effettivamente più di un one kiss, credo, quella notte lì.
1: Sì,
0: no?
1: Dai, speriamo.
0: Salutiamo Dua Lipa che ci ascolta sempre, tutte
1: anche
0: le sere.
1: Lei,
0: stasera
1: certo.
0: Forse non lo so, però di solito sappiamo
1: è
0: che...
1: È sempre in ascolto.
0: Come LeBron James, che ricordiamo che è il nostro ascoltatore della settimana, perché si trova da qualche parte in Italia e cioè Radio DJ è talmente tanto ascoltata
1: io non
0: che
1: voglio farti spegnere questo sogno.
0: No, cosa devi spegnere?
1: No, no, non spengo
0: accendiamo
1: niente.
0: Accendiamo invece il momento del cinema, cioè quel giorno della settimana in cui vi consigliamo un film da andare a vedere rigorosamente nelle sale. Mamma mia, che bella questa sigla.
2: Non ci fermiamo mai abbastanza.
0: No.
1: Ma senti, per l'uscita di Toy Story 5 te la mettono sul red carpet questa,
0: allora,
1: mi auguro.
0: Dire...
1: Perché se no veramente
0: allora,
1: mi posso arrabbiare.
0: Voi non
1: arrabbiare.
0: Lo sapete, ma in realtà io sono stato ingaggiato per fare la voce di Bullseye, perché volevano poi arrivare al flautista e rifargli fare
1: certo.
0: Tu hai un amico in me col flauto.
1: Vedi.
0: Ma
1: wow.
0: Purtroppo
2: strada,
0: il flautista non è che fa tutti così le sue canzoni, le sue basi. Tra l'altro leggevo in questi giorni una notizia che parlava di un grande ritorno del cinema, cioè i dati, diciamo, delle sale, tutto soprattutto era negli

0: Stati Uniti, questo articolo diceva: è tornato il cinema, cioè che erano tanti anni che non vedeva una così affluenza come in questo periodo.
1: Forse anche complici i titoli che stanno uscendo.
0: Beh, i film sono abbastanza importanti. Chissà su chi ha voluto scommettere oggi.
1: Oggi vi stupirò, cioè? Perché vado con Rebuilding, come l'acqua per il fuoco.
0: In realtà non è
1: conosciutissimo.
0: Stavolta scommetti davvero?
1: È veramente underdog.
0: Niente blockbuster.
1: Esce questa sera, quindi potete andarlo a vedere da questa sera.
0: Sì.
1: E che cosa racconta? Allora, è un film di genere drammatico, quindi fazzoletti alla mano, sembrerebbe, sì. Allora, un incendio ha appena distrutto il ranch familiare di questo Dusty, che è il nostro protagonista, di 270 acri.
0: Okay.
1: Tutte le sue amate mucche vanno vendute.
0: No.
1: Questo giovane Dusty, strappato al suo amato allevamento, vive quindi come reduce di se stesso, arrangiandosi con lavoretti a giornata.
0: Okay.
1: È un cowboy malinconico e solitario, dorme in una piccola roulotte allestita in un campo emergenze, dove giorno dopo giorno inizia però a solidarizzare con altre persone sfollate, e nel frattempo è chiamato a ricucire i rapporti con la piccola Callie Rose, che è sua figlia avuta con l'ex compagna Ruby, senza smettere di sognare però di riaprire un giorno la sua fattoria.
0: Posso farti una domanda che non ti ho mai fatto?
1: Dimmi.
0: Perché hai scelto questo film?
1: Perché c'era un attore che mi piaceva.
0: Ok, questo
1: non è che possiamo sindacare. E poi comunque è un cowboy, quindi mi ricorda Woody e quindi mi ricorda Toy Story 5.
0: Questi sono i motivi per cui forse non avrei mai dovuto chiederglielo. Comunque, io devo dire, guarda che c'ho azzecchi spesso, anche sulle scommesse. Sai che quel pecore sotto copertura di Hugh Jackman che ci hai consigliato?
1: Funzionato.

Maledetto me Fulminacci su Radio DJ, sempre Gazzologi, parliamo di cinema, almeno di solito questo lo facciamo il giovedì perché partiamo da un film che vi consigliamo e devo dire che Eli ci ha più o meno sempre azzeccato, più o meno, poi ognuno incontra insomma gusti anche dei diversi, gusti, prima gusti. Citavo il film di Hugh Jackman che ci avevi consigliato un po' di tempo fa, Pecore sotto copertura, ora avevo letto questa cosa che quel film è diventato comunque uno dei film correnti.

0: rating più alto, però non mi ricordo su quale sito in particolare, okay. Quindi questa cosa potrebbe andare in contrasto con altre classifiche che vedete, ma sicuramente è stato veramente tanto tanto apprezzato.
1: Vedi?
0: Io ho visto un video e foto di gente che diceva: io ero venuto solo a vedere un film di pecore
1: e invece...
0: che parlano, e invece è uscita in lacrime con tante emozioni. Questo può succedere, no? Chissà cosa succederà quando uscirà Toy Story 5, di cui stiamo parlando.
1: Non lo so, ma io mi porto un pacchetto di fazzoletti.
0: Non lo so cosa potrà succedere, un po' perché sono coinvolto personalmente, un po' perché effettivamente ogni giorno sganciano una bomba che ha a che fare con questo film. Adesso ad esempio hanno deciso di giocarsi un'altra umile carta, hanno detto: chi potremmo far fare una canzone nuova per far parlare di questo film?
1: Beh,
0: chi? Prendiamo, puntiamo anche noi su un emergente?
2: Sì, uno,
1: sì,
2: sì,
1: una,
0: però
1: una,
0: no, siamo Disney Pixar, forse il budget ce l'abbiamo. E chi
1: e
0: hanno chiamato?
1: Taylor Swift.
0: Beh, dai.
1: Che tra l'altro, scusa, non so se hai visto il reel che hanno fatto uscire,
0: no,
1: ma
0: no.
1: Taylor Swift ha le stesse iniziali di Toy Story.
2: Certo.
1: C'è anche...
0: No,
1: capito.
0: Questo è proprio il meme che si indica con l'indice alla fronte. Beh, bello, ma l'hai già sentita la canzone?
1: No, no, non mi voglio spoilerare nulla, quindi non ho ancora visto.
0: Anche
1: nulla.
0: Perché esce domani, mi sa.
1: Sì,
0: quindi...
1: e si intitola I Knew It, I Knew You.
0: Ah, ok. I Knew It, I Knew You. È quella lì, no?
2: Okay,
0: ho una nuova versione.
1: Non lo so.
0: I Knew It, I Knew You.
1: Comunque, Taylor Swift come cantante, Bad Bunny che fa la pizza, come personaggio della pizza.
0: Sì, ce n'è un po', ce n'è un po', ce n'è un po', ce n'è un po'. Comunque sono molto curioso. Ho visto la premiere l'altro giorno con Tom Hanks, insomma, tanta roba, tanta roba.
1: Sì.
0: Più che altro vedere anche, insomma, quanti anni sono passati tra il primo e l'ultimo.
2: Adesso...
0: Ma

0: tempo di Party Like a DJ. Quest'anno Carrera Eyewear vi aspetta nella zona Urban Sport per farvi giocare, divertire e sorprendervi con la sua nuova collezione di occhiali da sole. Carrera Eyewear vi aspetta il 6 e 7 giugno a Party Like a DJ al Parco Sempione di Milano.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
7: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
8: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
7: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
8: Rispetto per le persone.
7: Recycle.
8: Dare nuova vita alle cose.
7: ESG.
8: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99€ e bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
13: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis, che risparmiau! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
14: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
15: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
16: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
17: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
18: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
19: Have fun with Sprite. It's that fresh.
20: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.
21: Ciao, sono i Pink Floyd e anch'io ascolto Gazzology.

0: Jungle su Radio DJ Gazzologi, ancora una buona sera. Giovedì 4 giugno presenti, è quel giorno lì, almeno io un giorno che personalmente stavo aspettando da tempo perché ero molto curioso, essendo io in realtà un suo ascoltatore in podcast, nonostante lui sia un nostro cugino, un nostro vicino di casa, perché è qua sopra tutti i giorni. Quanto stai in radio tu?
1: Dalla mattina alla sera.
0: Dalla mattina alla sera.
1: Non so se avete presente questo concetto.
0: È vero.
1: Lavoro uno dalla mattina.
0: Ma
1: alla
0: scusa,
1: sera.
0: Ale, si è ammessi. Posso dire che si è ammessi è l'evoluzione, cioè ha preso il tuo, si va a mangiare e gli ha dato un busto.
1: Sì, devo
0: potresti
1: dire che
0: fare la stessa cosa.
1: Ha sfruttato meglio il tormentone. Io non ho avuto questa umiltà.
0: Ma perché non avevano ancora inventato i Google Glass, cioè i Meta, i Ray-Ban Meta.
1: Vero.
0: Vabbè, lo ascolterei per ore e ore. Ale Lippi è venuto a trovarci questa sera. Ale, intanto come stai? Tutto bene? Com'è questo periodo dell'anno per te?
1: Molto bene.
0: Per voi, per M2O.
1: Grazie dell'invito. Noi come M2O entriamo un po' nel vivo, perché certo, questa è la stagione dei grandi eventi, dei grandi festival musicali, dei grandi happening, dei grandi raduni, quindi siamo molto impegnati anche in prima persona a raccontare a tutta l'Italia
0: quello che
1: di bello i DJ faranno anche nei prossimi mesi.
0: Mediamente ogni weekend ce n'è di roba ovunque.
1: Adesso da Pasqua, da Halloween, ogni weekend qualcosa di bello succede. Poi a sognare basterebbe andare nell'altro emisfero per continuare anche l'inverno, no?
0: Perché
1: a novembre, quando noi rientriamo in ufficio al buio, nella pioggia, in Australia iniziano i grandi eventi, a Bali iniziano i grandi eventi, però ecco,
0: avercene per andare a seguire un po' tutto.
1: Questo è il clou dell'estate europea. Infatti i DJ australiani, asiatici, americani, questi tre mesi praticamente vivono qua in Europa.
0: Totale. Tra l'altro ci sarà questo weekend, ovviamente ne approfitto dato che parliamo di famiglia, cioè insomma il party da Cadige, la domenica in particolare è timbrata, targata M2O, perché insomma ci sarà la grande celebrazione di 1212.
1: Quest'anno dedicata al mondo dell'hip hop, dell'urban, che insieme al mondo della dance e dell'elettronica rappresentano un po' le due anime di M2O.
0: Yes. Allora, tu sei talmente appassionato di questo mondo, non solo hai fatto un podcast molto bello che si chiamava Disco Ball, io mi ricordo perché ogni puntata che mi colpivo così ti mandavo un messaggio, perché insomma è molto affascinante il mondo dei DJ, della musica, e c'è scritto un libro che si chiama Disco Ball. Poi un giorno ascoltando, diciamo, in replica una puntata di DJ Cam Italia correndo, ho assistito a una tua incredibile performance perché ascolta, adesso siamo tra noi, siamo tra amici, siamo nella generazione

0: generazione successiva. Tosta andare a parlare con l'Indice di Coda della musica che loro hanno vissuto in prima persona. Sì, ma sei andato alla grande.
1: Sì, no, mi ero vestito largo perché non si vedeva, però sotto avevo l'armatura.
0: Ok, avevo
1: le ginocchiere, le gomitiere, la dentiera.
0: Non facile.
1: Non è stato facile, l'ho vissuta un po' come un'interrogazione del rettore dell'università.
0: Bravo.
1: Dire che i feedback sono stati positivi, quindi me la porto a casa.
0: Andava vissuta esattamente così. Ora molto più easy, ho un po' di curiosità, ma te le chiedo tra pochi.

0: casa sempre questo pezzo, non c'è niente da fare. Sia che ci abbiate giocato a FIFA, ma questa è una storia appunto di noi millennials, sì che lo abbiate sentito, non so, in tanti altri frangenti. Fatboy Slim su Radio DJ, Fatboy Slim che è anche uno dei protagonisti all'interno di Disco Ball, il libro di Ale Lippi, Alessandro Lippi. L'ho trovato un po' ovunque ancora, il libro ormai è uscito da un
1: po' di mesi.
0: È uscito
1: da 2 mesi e mezzo.
0: 2 mesi.
1: L'ho trovato in tutte le librerie perché fa molta soddisfazione entrare in quei luoghi magici. A comprarlo, sia in tutti i digital stores per chi è più pigro.
0: Esatto, ed è per capirci anche, per capirne un po' di più, no? Di tutto il mondo che ci sta dietro, come i DJ sono diventati superstar. Fatboy Slim come si colloca in tutto questo?
1: Fatboy Slim è uno dei motivi scatenanti, un po' il causus belli.
0: Davvero?
1: Uno dei causus belli di questo libro, perché Fatboy Slim nei primi anni 2000 organizzò nella spiaggia di Brighton le famosissime Big Beach Boutique, che viste con 20 anni di distanza possono sembrare delle festicciole in spiaggia, ma credetemi che portare 250.000 persone su una spiaggia a vedere un DJ che da solo su un palco scalzo e con una camicia a fiori metteva dei vinili era rivoluzionario. E Fatboy Slim con quell'evento ha fatto capire al mondo che il mestiere del DJ stava diventando un'altra cosa.
0: Beh, ci sono di quei DJ che sono stati proprio, no, i game changer, cioè quelli che hanno cambiato tutto. Chi sono stati quelli che hanno avuto l'impatto più grande sul cambiamento secondo te?
1: Premessa: in Italia ce l'abbiamo al piano di sopra. Albertino in France, quindi il DJ Time, che al Forum facevano un po' quello che si fa nel mondo. Parlando a livello internazionale

0: internazionale perché il libro volutamente si occupa della questione mondiale. Ho voluto un po' allargare l'orizzonte. Uno l'abbiamo citato, Fatboy Slim. Ti citerei, sempre per rimanere in ambito internazionale, Tiesto, che è stato uno dei primi, forse il primo, anzi il primo, a, a pensare di organizzare un tour nei palazzetti e negli stadi.
1: Ma sai che mi fai venire in mente, se non sbaglio, puntate del Basement con Gabri Ponte. Gabri Ponte mi racconta che lui ha cambiato il suo modo di vedere il suo lavoro quando ha visto arrivare Tiesto a fare un DJ set con i camion, con tutta una serie di staff, team, robe incredibili.
0: L'esempio di Gabri è quello giusto, perché Gabri a San Siro ha replicato, te l'ho anche raccontato umilmente, quello che Tiesto faceva 25-30 anni fa. Cioè, pensare che un DJ da solo potesse occupare un intero palazzetto. Rimaniamo in Italia, ti direi anche Benny Benassi, perché Benny è stato un ambasciatore dell'italianità e della musica elettronica nel mondo. Tiesto, e chiudo, importante anche perché in Mondo Visione musicò l'apertura dei Giochi Olimpici di Atene del 2004. Okay. E se tu parli, come mi è successo con tanti DJ della nostra generazione, così come Gabri, si sono innamorati, avvicinati a questo mestiere dopo aver visto Tiesto che metteva i dischi durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Atene.
1: È quello che fa la differenza. E chi è stato il tuo Tiesto? Cioè, chi è che a te ha folgorato, che ha detto io voglio seguire questa cosa qua?
0: Frankie Knuckles, inventore della musica house per quanto riguarda il mestiere del DJ. E se devo dirti, come Act Elettronico e Chemical Brothers, che sono stati tra i primi, anzi forse anche i primi, a mettere proprio in scena lo spettacolo con i visual che vanno a tempo con la musica, che oggi sono cose banali,
1: sì,
0: no?
1: Ma all'epoca non lo erano.
0: Ma all'epoca erano rivoluzionari.
1: Allora ti faccio una domanda, ma poi ti prendi il tempo di queste canzoni dei Pinguini Tattici Nucleari. Si può ancora innovare? C'è ancora margine per fare delle cose nuove?
0: Anima ha dimostrato di sì.
1: Parla proprio la persona di cui ti volevo parlare.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento su Radio DJ Pinguini, che ci saranno anche loro presenti, perché insomma il loro tour dal vivo sarà ormai l'estate prossima, però saranno presenti a Party Like a DJ, vengono a fare un po' di festa con noi. Siete su Radio DJ, appunto, c'è Gazzologi, c'è Lippi che è venuto a trovarci, è sceso al piano di sotto, perché come lo sapete, no, non solo nell'immaginario ma nella realtà, nel DJ building siamo tutti qui dentro.
1: Cioè, lo hai raccontato del palo tipo pompieri che abbiamo?
0: No, non ancora. Io racconto inferiori. Sempre della grande invidia per la vostra macchinetta del caffè, che sì, è diciamo, la macchinetta del benessere, c'ha robe buone.
1: È il privé, costa anche il doppio il caffè, però è più buono. Devo dire.
0: La club culture arriva anche negli uffici e negli studi della radio. No, mi hai citato Anima, che secondo me non è ancora così conosciuto in Italia. Mi spiego, chi è ovviamente appassionato del settore, stiamo parlando di una superstar mondiale. Qualcuno magari lo ha anche visto, lo ha ascoltato, magari non tutti sanno che è italiano, no?
1: Hai detto una cosa giusta e vorrei fare anche una piccola polemica, perché io trovo assurdo che un artista di questo genere, famoso in tutto il mondo, ha chiuso il palco di Coachella, un palco strepitoso, non abbia lo spazio che merita nei media italiani.
0: Però ormai c'è una legge non scritta che se hai successo fortissimo all'estero non ce l'hai in Italia e viceversa.
1: Però andrebbe un po' raccontata l'eccellenza nel mondo.
0: Prova a spiegare chi è Anima, dato che viene a Milano a suonare tra l'altro l'autunno prossimo.
1: Siamo media partner,
0: dell'evento, perfetto. Allora spieghiamo il fenomeno di Anima.
1: Anima, un ragazzo di Milano, nasce come DJ di un duo che si chiamava Tale of Us. Adesso questo duo non esiste più, lui entra preso come l'altro una carriera solista e si è inventato questo nuovo modo di interpretare il mondo della musica elettronica, proponendo quelli che sono dei veri e propri spettacoli audiovisivi. Cioè, chiamarlo DJ è riduttivo.
0: Cioè, lui fa delle mega, non sono dei visual, sono
1: delle installazioni visive pazzesche che vanno in sincro con la musica, che raccontano una storia. Ogni tour ha un tema, questo si chiama Eden, che mette un po' in scena questo grande impero musicale che rappresenta, e lui ha un po' rivoluzionato questo mestiere proprio per la grande attenzione che ha dato alla videoarte.
0: Ma lui si sgancia da Tale of Us per fare questo?
1: Adesso sì, perché Tale of Us non lavorano più duo. Carmine Mrak ha un progetto suo, e Tale of Us e Matteo ha il suo progetto che si chiama Anima, famosissimo in tutto il mondo, riempie stadi, riempie arene, ed è riuscito anche ad attirare l'attenzione di un pubblico non appassionato di musica elettronica, ma che attraverso queste opere artistiche, questo show viene catturato. Perché
0: tanto ne approfitto, perché Anima ha fatto un live, credo che era Tale of Us a Cancun, e la gente continua a girarmelo pensando che sia io, lo stesso taglio di capelli, lo stesso taglio, lo stesso tatuaggio sul braccio. I miei amici mi hanno detto: magari non ci ho mai detto di questa cosa qua, non ho questo dono.
1: Ero rimasto a Favino,
0: c'è l'anello di congiunzione.
1: Sei passato ad Anima, passi da gigante.
0: Beh, allora, insomma, Anima, tanta roba, il libro, Disco Boldo, dove hai portato all'interno tante storie, quella a cui sei più affezionato?
1: Beh, forse l'inizio, perché ci ho messo molto anche di me nel libro, e racconto come è nato il mio amore per la musica elettronica, per la musica dance, che da passione è diventato un hobby. Quindi la parte personale è quella che mi rende più orgoglioso.
0: Ok, beh, insomma, ce n'è di roba. Prima mi raccontavi fuori onda, perché prima abbiamo parlato di Toy Story. Come fa a esserci
1: C'è un aneddoto che ci lega anche in questo senso, perché per la versione australiana di Toy Story, che uscirà il 19 di giugno, la voce dello gnomo da giardino sarà del DJ Fisher.
0: Quindi ci buttano anche lì il DJ
1: Fisher, altra superstar della console in Australia,
0: australiano
1: profetissimo, empatia, profetissimo nel mondo, ha annunciato qualche giorno fa che farà parte di questa storia.
0: Bello, vedi, che alla fine ci troviamo una congiunzione tra tutto. Ale, grazie mille,
1: grazie,
0: bocca al lupo per Disco Ball, noi ci sentiamo presto, ci vediamo per fare un po' di festa insieme a Party Like a DJ.
1: Assolutamente.
0: E insomma, ci sarà da divertirsi, anche ovviamente con tutti voi che ci state ascoltando. Adesso Sabrina Carpenter, Espresso, anche lei sta spaccando tutto.

0: mamma butta la pasta.
1: Coach su Radio DJ ci dice che abbiamo finito in chiusura. Niente, a me è venuta voglia di andare in discoteca, di andare a ballare. Io non sono stato mai un grande discotecaro, che è il modo penso più brutto di chiamare le persone che vanno in discoteca. Però quando le cose ti vengono raccontate così, o forse perché non ci vado da tanto tempo, mi è venuta voglia. Però a parte dal Cadige sarà già un'occasione per ballare insieme, anche se saremo a cielo aperto. Grazie mille a Elisa Cyber from redazione.
2: Grazie a voi.
1: Grazie mille a Frapaga in quel della regia.
3: Grazie a voi.
2: E grazie al Gazzo.
1: G. E sì, stavo ripensando ai bei tempi a Riccione. Lì effettivamente andavamo a ballare spesso, ma questa è un'altra storia.
4: Il mio lavoro qui è finito.
5: Ma non hai fatto niente.
1: Siete pronti a un'estate di musica con Sprite? Venite a trovarci a Party Like a DJ, divertitevi e rinfrescatevi con il gusto irresistibile di Sprite. Ci vediamo il 6 e 7 giugno al Parco Sempione di Milano. Non potete mancare musica, basket e tanto divertimento. Vi aspettiamo con Sprite.
6: Sprite, it's that fresh.
7: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik.
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
10: Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
13: Ah, però!
14: Quando ti dicono che è misura.
13: Ah, però!
14: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
15: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
16: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
17: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come premium.

0: ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
5: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
6: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
7: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
6: Che estate esagerata!
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è... MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Oggi in edicola, il quarto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
14: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
15: Ah no, io riparto con Boscolo.
16: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo. Perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi. Accompagnati e in compagnia.
17: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
18: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
17: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
18: E ci mantiene giovani.
17: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
18: Perché Oliveto è Oliveto.
19: Sabato 6 giugno è

0: biglietti su ticketone.it.
1: Quasi le 21.
2: DJ Radio DJ. Go go go.

0: Come on yo, Shakira con Burna Boy.
1: Fa tutto alla grande.
0: Presa dall'album, ne abbiamo parlato ieri, dedicato ai prossimi mondiali di calcio. Noi siamo del partito del Kiss and Football, ma oggi mentre correvo sul Tapirulan c'era una partita, c'era Lussemburgo contro Italia. Poi non so se era di oggi o una replica.
2: Perché l'Italia...
0: No, ma era l'Italia dell'Under 21.
3: Cioè,
0: ma loro sono fortissimi, cioè non ci capisco molto, però rovesciate,
2: non
0: tacchi,
2: so cosa fanno, però sono molto forti.
0: Forti, bravi, vabbè, comunque.
4: Guarda, sì. Non ci ho capito nulla.
0: Vabbè, no, insomma, così, poi è una giornata in cui intanto sono qui in radio da stamattina, poi ho pranzato con Albertino, moscardino, cioè ci ordiniamo sempre il moscardino.
2: Cos'è?
0: Il moscardino, avete presente i moscardini?
2: Io no, onestamente
0: sono tipo
2: no.
0: Dei pesce, mondo pesce.
2: Ah, ok, tipo pistacci?
0: Perché no, tipo polipette, sì, tipo settiette.
2: Ah, okay,
0: no?
2: Okay.
0: Che pranzi con Albertino puoi ordinare solo cose che finiscono in ino. Vai, gara di cibi che finiscono in ino. Inizio io. Tortellino.
2: Tanto te li sei iscritti. Bombardino.
3: Sì,
0: il bombardino si beve però.
2: Vabbè.
0: Spaghettino, spinacino, pecorino, stracchino, poi c'è tutto il mondo dei formaggi. Mandarino, arancino.
2: Vabbè,
0: no, perché vi voglio adesso. Cioè, se con Albertino puoi ordinare solo cose che finiscono in ino. Immagina pranzare con Linus e dover scegliere solo cibi che finiscono in
3: cavolo, è difficile.
0: Vai con la gara, lei dice.
2: Le crepes.
0: Poi puoi ordinare l'hummus con Linus. L'hummus. L'angus.
3: Cioè,
0: sono pochi.
2: La carne.
0: L'hibiscus.
2: L'hibiscus è un fiore. Non
0: si mangiano i fiori?
2: Vabbè.
0: L'hibiscus lo puoi mangiare, butti dentro e via. Ma comunque, non parleremo di questo tra un po'.
5: La serata è appena iniziata. Sei esattamente dove vorresti essere.
6: On Radio DJ.
5: Ti senti sicuro di te, emozionato, incluso.
6: Say what?
5: Finalmente sei con persone che si sentono come te.
6: One gang, soul.
5: E per un momento ti dimentichi di essere diverso.
6: Say what?
7: Ovviamente.
8: Stay tuned, we'll be right back.
6: Turn the radio on.
9: Radio DJ.
10: One nation, one station.
11: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
12: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
11: Che estate esagerata!
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
13: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
14: Ah no, io riparto con Boscolo.
15: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
16: Have fun with
17: Monge, la famiglia italiana del pet food. Ti aspettiamo allo stand Monge di Party Like a DJ con i tuoi amici a quattro zampe.
18: Riproduco
0: 6
18: quattro.
0: Ok. Ok, let's go. Dai.
19: Radio DJ.
0: No.
19: DJ.

0: In Italia è giovedì.
1: Lui si chiama Michele.
0: Everybody jump! Cioè, se avete saltato per tutta la stagione sulla nostra sigla, quest'estate arrivate con dei glutei paurosi alla prova costume. Vabbè, jump! Subito un'errata Coccige sulla parentesi calcistica, ho parlato di Lussemburgo-Italia, ho detto tutte cose sbagliate, ma il concetto rimaneva giusto, eh.
2: Ciao Ad!
0: Ciao!
2: Volevo solo dirti che Lussemburgo-Italia si è giocata ieri sera ed
0: visto
2: era
0: una partita
2: l'Italia maggiore, non Under 21, ma semplicemente
0: errore.
2: Baldini, che è il mister ad interim,
0: sì,
2: in attesa che venga nominato il nuovo CT,
0: sì,
2: si parla di Conte o Mancini, adesso vedremo chi la spunterà dei due.
0: E Ancelotti.
2: Ha deciso di convocare tutti i ragazzi giovani, anche perché quelli, diciamo,
0: sono
2: di
0: già in vacanza.
2: Big sulla carta hanno finito
0: vacanza. Quindi non era l'Under 21, era... Comunque non sono molto esperto di calcio, però è stato divertente vedere oggi una partita di ieri
3: col più uno,
0: però vabbè, divertente. Ciao amici.

0: amici della gang, benvenute, benvenuti.
1: Ciao, ciao,
0: dobbiamo dire agli ascoltatori che tutta la fase di preparazione della puntata è stata messa da parte per parlare di partita IVA,
1: sì,
0: tasse.
1: Arrivano, preparatevi.
0: Comunque il secondo giorno che siete in quella modalità.
1: Sì, ieri la pensione.
2: Oggi siamo andati.
0: Pensione che non vedrete mai, non vedremo mai, lo sappiamo.
2: Domani
0: questo.
2: Facciamo i fondi fiduciari.
0: Sì, esatto, l'assicurazione. Oggi abbiamo anche un problema di un ascoltatore da risolvere, tra un po' lo affrontiamo. Non ho idea di che cosa sia, che cosa giri nella testa degli ascoltatori oggi, ma nella nostra ovviamente c'è tutta la fase preparatoria al Party Like a DJ, il palco che è in allestimento. Domani già un po' vado sul palco. Ciao Milano!
1: Fai le prove?
0: Provo un ciao Milano, vediamo come viene. Tanto hype anche sui social. Vi ricordo che l'appuntamento con noi è sabato pomeriggio alle 15 fino alle 16 sul palco di Casa DJ, dentro Parco Sempione,
2: cioè sulla,
0: sulla collinetta. Abbiamo ospiti tipo Mida, tipo Federica Abate, tipo Lil Jolie, tipo Marte, tipo Mew, tipo Adriana. Quindi grande show dalle 15 alle 16 di sabato pomeriggio. E poi tutto quello che sapete già. Say what? Thinking about you. Radio DJ. And it goes.

0: just the way you are. Milky. Tutti insieme. La tenerezza di tutti insieme lo faccio da solo.
1: No, io sto facendo.
0: Tutti insieme. Canzone che ha ripreso un classico della dance del 1998, cioè Music Sounds Better With You. Questo qua.
2: Ci guardo. Cosa stai facendo?
0: Facendo la radio, è sera, bello essere nelle vite degli ascoltatori. Sia in maniera leggera come nel 90% delle nostre puntate, ogni tanto però ci sono delle parentesi anche abbastanza serie, consistenti. Per esempio ieri, parlando di paghette da dare ai figli o da pretendere tra virgolette dai genitori, una

0: Dottore tale Simo ci ha mandato un messaggio che ha bisogno di aiuto, ha bisogno di suggerimento da parte degli ascoltatori. Dice: tra poco diventerò papà e sono strafelice, ma ho anche una gran paura di sbagliare. Oggi ho sentito che gira tra i ragazzi una nuova droga, quella simile al miele. Come fare a proteggere i figli da queste robe, da queste tentazioni? In realtà sono d'accordo con me stesso, non sapevo, cioè scopro con questo messaggio che esiste questo miele che viene chiamato anche wax, come un cantante che aveva fatto Amici di Maria De Filippi.
1: Miele da
0: sballo, Kendrick alla lavagna.
1: Sì.
0: Prego, spieghi.
1: Guarda, ti leggo questo paragrafo. Sì. Allora, con l'espressione miele dello sballo oggi si indicano spesso due sostanze completamente diverse. Da un lato c'è la wax, che penso sia quella che interessa a noi, o honey oil, un concentrato di cannabis ad alta potenza ottenuto mediante l'estrazione dei cannabinoidi dalla pianta, spesso con l'impiego di butano.
0: Quindi praticamente è un miele, cioè lo mangi tipo cucchiaino, sì, però contiene tantissimo THC,
1: sì,
0: tantissima sostanza.
1: BHO è un derivato della cannabis ad altissima concentrazione di THC che può provocare euforia intensa, alterazioni della percezione, problemi di coordinazione, memoria, ansia, paranoia e casi più gravi, allucinazioni e sintomi psicotici.
0: Quindi, insomma, grazie agli ascoltatori scopriamo anche di questa nuova sostanza che è in circolazione. Ora, come fare? Che suggerimento dare a Simo, un papà che sta per diventare papà? Intanto ti dico un po' in maniera fraterna, aspetta 10 anni prima di porti questo problema, no? Cioè non penso che il bambino a 2 anni già sta pensando
2: però,
0: al
2: sai,
0: rischio delle droghe.
2: Magari il mondo uno è un po' spaventato, sai.
1: E magari quando è
0: la
1: piccolo,
0: nonna dice:
1: no,
0: tieni questo miele,
1: no,
0: l'aeroplanino.
1: Però cominci a parlare, insomma, a indirizzarlo verso certe cose, magari quando è piccolo.
0: Già da subito.
1: Non credo,
0: no, perché magari tra 10 anni, se mo c'è il miele alla cannabis, tra 10 anni ci saranno sostanze che magari nemmeno vediamo. Sì. Comunque, sentiamo i pareri degli ascoltatori, genitori o no, per questo genitore che si chiama Simo, sta per diventare padre e ha paura delle varie tentazioni, anche serie, che potrebbero arrivare in età preadolescenziale o adolescenziale.
3: 347
0: yes.
3: 342 5220.
0: Domenica sul palco del 1212 Celebration all'Arco della Pace qui a Milano anche Night.
4: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore, cerco il senso dentro le cose.

0: Radio DJ, One Nation, One Station.
1: Di nuovo con noi Night. Ciao brother.
2: Come va?
1: Senti che essere così sensibile fa un po' male alla street credibility.
2: Dipende sempre dalla narrativa che si vuole dare alla strada. Vengo in un qualche modo dalla strada, perché vengo da un contesto veramente per niente semplice. Però ci sono sempre voluto uscire fuori grazie alla cultura, grazie a una certa sensibilità, grazie a un amore che mi è stato anche dato.
0: Say what?
3: Venite, venite, venite attorno alla radio.

0: Yes.
1: Canzone del 2006, Sister Sisters, che potrebbe essere il vostro nome d'arte, le Sister
2: Sisters.
1: Sister Sisters.

0: paura di quello che potrebbe arrivare, no? Quando il figlio o la figlia avrà 10 anni, 15 anni. Tantissimi consigli da parte degli ascoltatori per lui.
1: Simo. Carissimo Simo, invece di farti le pippe mentali,
2: cavati,
1: padre. Pensa che una volta che sei diventato padre devi dare un esempio.
0: Vabbè, certo, l'esempio è importante.
3: A Simo gli direi, da genitore, di avere fiducia nel proprio figlio.
0: Ma anche questa è una bella mentalità, no? La fiducia.
4: Ciao Ad. Ciao. Allora, tema molto interessante e spinoso.
0: Grazie.
4: Io quello che posso dire in quanto genitore di due bambini che si stanno avvicinando all'età preadolescenziale, l'unico consiglio che posso dare è quello di provare a insegnargli le migliori virtù, i migliori valori.
0: Ma poi le tentazioni, penso che la paura che abbia Simo è la società. Penso che ogni genitore abbia paura della società attorno al proprio figlio. Per esempio, questa minaccia che viene presentata come minaccia, noi la scopriamo stasera. Magari è buono.
2: Hashtag sta scherzando.
0: No, non lo so. Jacopo credo che sia più informato di noi. Non è un esperto, però credo che abbia più informazioni di noi. Jacopo, raccontaci un po' che cos'è questo miele da sballo, questo wax.
5: Ciao a tutti. Come posso dirti, tu hai descritto bene, viene estratto il principio attivo tramite l'utilizzo del butano. Quindi comunque non è una cosa naturale, come può essere considerata una cosa naturale la marijuana, se è fatta come Dio comanda, diciamo. Ad Amsterdam te lo vendono anche nei coffee shop.
0: Ma si trova anche in Italia, in giro?
5: Allora, io questa cosa non la sapevo. Ho letto anch'io l'informazione di questo ragazzo a Napoli che ha avuto dei problemi. L'ho letto in velocità questa mattina perché appunto ha assunto questo miele, come lo state chiamando anche voi,
0: miele dello sballo chiamano, però magari è una dicitura giornalistica, magari è un'altra cosa,
5: sicuramente,
0: no?
5: Sicuramente per enfatizzare un po' la cosa. E il problema, come ti dicevo sull'audio, il problema secondo me è come probabilmente è stata prodotta questa sostanza in questo caso.
0: Piccolo, che è tuo figlio.
5: Bimbo mio, sì.
2: Amore.
0: Ma tipo subito sciolti,
2: sì.
0: cambiamo argomento. Ma tipo tu con tuo figlio senti la paura che ha Simo, l'ascoltatore che sta per diventare padre, dice ho già paura di quello che potrebbe succedergli?
5: No, non ho di queste paure. Io sono stato un consumatore di droghe leggere, insomma, quanto riguarda la marijuana, eccetera. E penso che se tu riesci a indirizzare una persona e a spiegargli bene come funzionano le cose anche in età giovane, se ha la testa sulle spalle,
0: l'esempio, dai, esempio, consapevolezza, certo.
5: Non ho tutta questa paura perché insomma, se educhi bene tuo figlio sai dove può arrivare.
0: Va bene. Oh,
5: poi,
0: Jacopo,
5: è sempre dietro l'angolo.
0: Giusto. Jacopo un king comunque,
2: sì,
0: nell'esplicare un fratello. Ciao frate, viva Venezia.
5: Ciao, grazie.
6: Say what?

0: argomenti che poi sono quelli dell'attualità, no? La notizia di questo ragazzo che insomma è finito male dopo aver mangiato questo miele da sballo, che è un po' una definizione giornalistica che mi crea anche un po' quasi di allergia, no? Brutto quando il giornalismo definisce una cosa miele da sballo, perché appunto fa paura anche a chi non frequenta o chi non ha alcun tipo di esperienza.
1: Credo che sia anche una questione di traduzione letterale, perché in inglese si chiama mad honey, che sarebbe il miele pazzo, quindi
0: miele
1: l'ha chiamato
0: pazzo,
1: il miele da sballo.
0: Miele
1: però
0: da sballo. E quindi Simo, ascoltatore che sta per diventare padre, spaventato per quello che potrà succedere a suo figlio o sua figlia, intanto tanti messaggi di supporto da parte degli ascoltatori per lui.
2: Beh, da genitore separato, quindi da madre, in questo caso non da padre, direi di essere presente sempre e comunque.
0: Ok, grazie Mara.
3: Io vi chiamo Leggiagge.
0: Lei dà questo nome a voi due, Leggiagge.
1: Leggiagge,
0: pensiamoci, lo valuteremo.
1: Ma comunque meglio di sorsista.
4: Parte, ah beh, totalmente,
0: a
4: certo.
0: A parte che potremmo, totalmente, potremmo fare una puntata intera alla ricerca del vostro nome, che proprio ce lo riempi bene.
1: A me
0: no?
1: piacerebbe.
0: Ma non oggi,
1: nome di un brand,
0: no, no, non oggi. Poi lo tise.
4: Dimmelo dopo.
0: Dolce sì. & Gabbana, tipo.
1: No,
0: guardandola.
1: No, no.
4: Con la L?
1: Sì.
4: E poi con la K?
1: Sì.
4: Lui,
1: carino. È stupendo.
4: No, vai low budget.
0: Low
4: proprio.
0: Budget.
4: No, vai giù.
0: LK, ci penso, sì, ci penso. Radio
5: DJ. You tuned in with Say What. Make sure you stay right here. You know what it is.
6: Say What? Sun 68 anche quest'anno è partner di Party Like a DJ. Ti aspettiamo al Sun 68 Club per giocare a burraco. La mattina impari e il pomeriggio partecipi al torneo. Iscriviti subito su DJ.it. I vincitori riceveranno l'esclusiva polo Sun 68 Burraco Club.
7: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in

0: Perotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
1: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Sabato 6 giugno alle 15 la sprint race e domenica 7 giugno alle 14 la gara con il Gran Premio d'Ungheria. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
2: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
3: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
2: Scontata.
4: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
2: Super scontata.
5: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
9: La senti? È l'energia della montagna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Kronplatz, dove design, natura e benessere incontrano la bellezza delle Dolomiti. Fai check-in e stacca. Rallenta e ritrova il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
14: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
13: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
14: Come risparmia?
13: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
14: E i lavori?
13: Ma c'è Ristruttura Smart.
14: Così ti risparmi anche tu, eh?
13: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
15: Iperceramica.
16: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
17: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a €9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
18: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di €1.500, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
19: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
20: Crema di caponata o salsa di fichi?
19: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
21: La Piadineria.
20: La più buona perché è mia.
22: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a €1.399. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
23: Have fun with...
24: Gioca a Double ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ.

0: Sienna Spyro, Material Lover.
1: Ciao Ad.
0: Ciao.
1: Che fai stasera?
0: Stasera stiamo affrontando un tema complesso, partendo da un ascoltatore, Simo, che sta per diventare padre. Dice: io ho già le paure di quello che potrebbe succederle o succedergli quando avrà 10-15 anni, ovviamente spaventato dalla notizia di questo ragazzo di Napoli che è finito in coma per aver utilizzato quello che viene definito il miele da sballo. Abbiamo tanti ascoltatori che stanno dando suggerimenti per l'ascoltatore Simo.
2: Io con le mie figlie ho sempre parlato di tutto ciò che è cannabis, di tutto ciò che è droga.
0: Cioè, praticamente la gran parte dei messaggi portano il consiglio di parlare, essere presenti. E questo è il lato genitore. Sentiamo il lato figlio con una ragazza che ha 26 anni e che su Instagram fa divulgazione sul tema tossicodipendenza, salute mentale e non solo, perché ha vissuto una terribile esperienza personale. Si chiama Nora De Blanc. Ciao Nora.
3: Ciao, ciao a tutti. Allora, intanto auguri al futuro papà.
0: Esatto, oh, esatto, certo. Grande Simo. Allora, senza entrare troppo nella tua storia personale che tu racconti sul tuo Instagram, prova a dare tu un consiglio. Tu sei stata in comunità fino a 2 mesi fa. Un consiglio ad un genitore che è spaventato da tutte queste minacce che ci sono in giro, che ci sono sempre state anche, tra l'altro.
3: Sì, io consiglio un genitore in potenza di essere sempre presente, amarlo, non fare di nulla tabù, ma queste sono un po' le cose base. Andando un po' più nel tecnico, è proprio secondo me il parlare, non nascondere, non dire la sigaretta no è vietata, super vietata, oppure la stessa cosa con le droghe leggere, fare la distinzione droghe leggere e droghe pesanti. Io sono dell'idea che anche si possono trovare dei tossici che non si drogano, quindi il problema non è la sostanza, ma è che cosa vanno a colmare. Quindi essere sempre presenti, è certo, perché alla fine posso portare la mia storia come storie che ho sentito simili alle mie. La tossicodipendenza

0: dipendenza è la punta dell'iceberg, ma sotto le radici vanno anche all'infanzia.
1: Ah, quindi tu dici è un vuoto che viene colmato poi dalla ricerca di qualcos'altro fuori.
0: Guarda, può essere un vuoto come può essere un troppo pieno.
1: Ah, cioè è troppo eccesso. Amore.
0: È un eccesso. Anche il troppo amore, la troppa presenza, il metter, sai, i genitori chioccia, quelli che li mettono sotto la campana di vetro, poi la prima volta che metti i piedi fuori casa sei in un mondo che non hai mai vissuto e quindi lì non capire come gestirti e andare subito agli eccessi.
1: Diciamo subito che Nora non è una psicologa, ma è una ragazza che ha vissuto sulla propria pelle,
0: sì,
1: no? Il disastro, no? Che può, insomma, poi ne sei uscita, però insomma ti sei avvicinata di tanto al disastro e per fortuna che ora sei qui a raccontarlo. Lo fai anche su Instagram, Nora De Blanc _. Grazie mille del tuo racconto, Nora. Avevi paura? Sei tranquilla adesso?
0: Sono tranquilla.
1: A presto. Un
0: adesso
1: bacio.
0: Sì.
1: Ciao.
0: A voi, grazie mille. Ciao.
1: Domenica, ladies and gentlemen. Parco Sempione, Arco della Pace, anche Emi Schilla. Qui assieme a Fred De Palma e Anita.

0: di Sai What su Radio DJ. Un bacio.
1: Ciclicamente Fred De Palma.
2: Bella brother.
1: Tu poi dovresti fare una rubrica in questo programma.
2: Sì, è vero, infatti non so ancora perché non ci abbiamo pensato a questa cosa.
1: Da quanto tempo il suono latino è la tua passione?
2: Quando mi è capitato di ascoltare questo pezzo che si chiama Ahí Vamos,
1: sì,
2: di J Balvin, okay, l'ho sentito e mi è completamente tiltato il cervello.
1: Sì.
2: Perché mi sembrava una cosa troppo fresca.
1: Mi è tiltato il cervello.
2: Completamente.
1: Aspetta che ti voglio dire una cosa.
3: Hey, what's up, what? This is J Balvin. Non intendo nada.
2: Perfetto, non intendo nada.
4: Say what?

0: Come on, Stephen Marley. C'è anche Damian Marley. Ovviamente canzone disegnata su un classico di Dawn Penn. Siamo in Giamaica, siamo in quella Giamaica, in quel periodo in cui attorno ad uno studio che è diventato leggendario, lo Studio One, praticamente si disegnava un genere musicale che prendeva, come la stessa canzone di Dawn Penn che ha rifatto Eve nel 2002, prendeva un po' dal blues, da You Don't Love Me degli anni 60 di Willie Cobbs, o anche da pezzi tipo She's Fine, She's Mine di Bo Diddley degli anni 50. Quindi in quegli anni disegnavano un genere musicale, cioè non facevano musica, disegnavano un genere musicale nuovo.
1: Bella Wad, è un piacere sentirti, anche se non ho capito una minchia.
2: Difficile a quest'ora.
0: Non avete capito?
2: No!
0: Più
2: sì,
0: o meno,
2: sì,
0: vabbè, io la butto lì, magari qualcuno l'ha presa.
2: Aleggia,
0: qualcuno.
3: Ma sulla dipendenza affettiva e altre, consigliate vivamente per cortesia il testo di Ameya Kanovi di Troppo Poco Amore, è salvifico, è salvifico, vi prego. Fatene menzione.
0: Siccome
3: Luca da Trento.
0: Noi ascoltiamo sempre gli ascoltatori,
2: certo.
0: Li seguiamo.
2: È pieno di gente che ne sa più di noi là fuori.
0: Certo. Totale, 99%.
2: Meno male.
0: Allora sì, allora lo suggeriamo. Abbiamo anche fatto questo test di Ameya Kanovi, che è una psicologa, credo di aver capito, una professoressa di psicologia.
2: Vuoi che improvviso
0: no,
2: un
0: c'era c'era scritto professoressa di psicologia, tipo. Vabbè, il sito è molto semplice, è ditroppoamore.it. Test sulla dipendenza affettiva. Ameya Kanovi, fatelo, l'ha fatto anche Kendrick Lamar. Il tuo risultato?
2: No, non lo dirò.
0: Devo
2: prima capire qual è il risultato. Ok,
0: perché cosa ti dice in sostanza? Cioè sono domande su la tua reazione al rapporto con l'altra persona,
2: sì,
0: in un certo senso. Tipo, sparo una domanda per farlo capire agli ascoltatori a caso. Non sono interessato o interessata a fare le cose da solo, da sola. Dai un numero, no? Una valutazione su questo punto.
2: A ogni risposta corrisponde un punto. Tu sommi i numeri che hai con tutte le risposte, ti dà un punteggio finale.
0: Sono 35 domande. Il sito è di Troppo Amore di Amer-

0: che ovviamente non è uno spoiler, canterà anche questa canzone domenica durante il 1212 Celebration.
1: Io non lo sapevo.
0: Ti pare? Ma scusa, ma è il singolo.
1: Vabbè,
0: è il singolo
1: niente.
0: Nuovo.
1: E che se voleva farne un'altra.
0: Comunque, vabbè, spoiler, vabbè. Mi assumo la responsabilità. Ma mica canta solo questa, cioè, nel senso, quello di
2: non
0: domenica.
2: Dire l'altra, però. Basta, una, basta, avanti.
1: Ding dong,
0: le
1: sei
0: altre.
1: Stato
2: querelato.
0: Ah. Le altre, ecco. Querelato. Cioè, evento imperdibile, raga. Cioè, è presente da quanto ve lo stiamo dicendo, no?
1: Certo.
0: Ultimi giorni, anche ultime occasioni per acquistare i biglietti su Ticket One. Domenica, 1212 Celebration, Arco della Pace, Parco Sempione, Milano. Tanti artisti in line-up, tipo Sottotono, Neffa, Fabri Fibra, Frankie Energy, Amy Schilla, Night, LA, Ernia e, tra gli altri, anche Madame. Ma voglio fare un altro spoiler.
1: No.
2: Ma sei sicuro?
0: Questo lo faccio e me la gioco pesante.
1: Carta imprevisto. No, sta guardando il telefono. No,
2: usa
1: veramente
2: quel suono, dai.
0: Guardo il telefono in caso di messaggio minatorio.
1: A noi piace questo lavoro, dai, non serve.
2: Chi dice che c'è la pub, te la senti?
0: Cioè, c'è anche qualcuno.
1: Carta
0: che,
1: imprevisto, hai perso il lavoro.
0: Dobbiamo andare in pubblicità?
1: Sì, dai, andiamo.
0: Beh, era uno spoiler bello.
1: Andiamo,
0: fallo
2: dopo, dai.
3: Hey you, say what gang. Follow Say What on Instagram and TikTok. That's a hit.
4: One gang, so.
5: Say what.
3: Listen up.
5: On Radio DJ.
3: Turn the radio on.
6: Se cerchi un fornitore di energia che ti aiuti a usarla solo quando ti serve davvero, passa a NEN. Hai gas e luce 100% green, strumenti per monitorare i consumi e uno sconto in bolletta se vieni a Party Like a DJ. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it.
7: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
10: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
12: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
13: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contact, perché la qualità ci vede benissimo.
12: Oh, Contact!

0: Tacta, adoro!
1: Con Tacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
2: Da Figlia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte.

0: offerte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi fresche fette a 1,49 euro.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
3: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
6: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
7: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
8: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, Buona Spesa Italia.
9: Party Like a DJ, domenica 7

0: pianoforte
1: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
2: 22 e 1.
3: Ciao, Say What?
4: DJ! Say What?
5: Se stai via dalla strada e via dai guai, c'è What's su Radio DJ e vai!
6: One Gang Show.

0: One Gang Show.
1: 22:04 minuti, siete su Radio DJ.
2: Sei qua.
1: Ehi Clara, ehi Chiara, com'era questo film? Era terrificante?
3: Dici a noi?
2: Ehi Chiara?
1: Ehi Clara, ehi Chiara.
4: Buonasera Wad.
1: Ciao.
4: Allora, vediamo se riusciamo a fare una sorpresa a mia figlia Ilaria e la sua compagnetta Chiara, che sono andato a vedere un film d'orrore al cinema per la prima volta da sola, considera che hanno 13 anni.
1: Okay.
4: E io le sto andando a prendere, considera che per le 10:05 al massimo saranno in macchina.
1: Ci siamo.
4: Magari dici, ehi Ilaria, ehi Ilaria, Chiara, ma Ilaria, com'era questo film? Era terrificante? Saluti da Alessandro da Grigetto.
1: Era una gag con l'ascoltatore. Però ho sbagliato il nome, non è Clara, è Ilaria.
3: Perché adesso sono le 22:05.
1: E Ilaria, e Chiara, com'era questo film? Era terrificante?
5: Sta ambiente forte, tutti quanti parlano di
3: Alessio.
1: Avranno visto come si chiama, Obsession.
3: Ma magari sì, oppure Backrooms. Io ho visto tutti e due.
1: Qual è quello più terrificante nel senso di paura?
3: Dipende, Backrooms, per me Backrooms forse
1: fa paura, cioè
3: è inquietante più che spaventoso.
1: Inquietante.
3: Obsession forse fa più paura.
1: Chissà Ilaria, chissà Chiara, forse avrei dovuto farlo più spaventoso. Ehi Ilaria, ehi Chiara,
2: bravo.
1: Com'era questo film? Era terrificante.
2: Radio DJ One Nation One Station. Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
6: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
7: Have fun with
8: Vespa, celebra 80 anni. Roma, Foro Italico, 25-28 giugno.
7: Say what?
9: Yo, Lupi, is angry.

0: Già il nostro ospite verrà a suonare live anche questa canzone sabato pomeriggio alle 15 sul nostro palchetto Casa DJ nella collinetta di Parco Sempione. È gratuito, può venire chiunque, venite numerosi
1: nella splendida cornice.
0: Noi vi regaliamo occhiali da sole della gang.
1: È vero
0: questo.
1: Vero.
0: Ci sarà anche Marte, ci sarà anche Lil Jolie, Mida, Adriana, Federica Abate, Mew e tutte cose.
2: Ciao Ward!
0: Sì, dopo una prima ora di esplorazione sociale,
1: sì,
0: okay, di sociologia, possiamo definire questo programma a volte un programma anche di sociologia.
1: Certo.
0: Giusto?
1: Sì.
0: Saluto le persone che a quest'ora le vedi arrivare, perché per molti questo è l'orario in cui si scende giù il cane, no?
1: Ah.
0: E quindi sono lì che ci ascoltano in cuffia. Ciao, benedici queste puzze. Amen. Giaggia alla lavagna.
1: Eccomi qui.
0: Allora, siccome nella rubrica Scrolling Giaggia,
1: sì,
0: oggi
1: ecco,
0: hai scoperto un altro personaggio clamoroso.
1: Stupendo,
0: sì,
1: ve lo spiego.
0: Sì.
1: Dimmi un insulto così intelligente che non capisci di essere stato offeso per almeno 4 ore.
0: Cioè è un creator che lancia questa challenge ai, sì, suoi followers. Cioè ditemi un insulto che non sembri un insulto,
1: un
0: in sostanza.
1: Un insulto.
0: Forse il padre di tutti gli insulti che non sembrano insulti,
1: sì,
0: è beato te che non capisci un cazzo.
1: Quello, certo,
0: quello è il padre, okay?
1: Certo che sì.
0: Vediamo i figli, ovviamente anche ascoltatori.
1: È da tanto che non capisci.
0: Anche okay, quello. 347-342-5220. Insulti che possono, cioè che sono talmente intelligenti che non capisci che
1: di
0: sia siano degli
1: offeso,
0: insulti.
1: Io darò i voti, ragazzi.
0: Esatto.
1: Sono brava in questi giochi.
0: Che possono sempre servire nella vita.
1: Ah, infatti sì, segnateveli.
0: Vai,
1: vai, Giaggia. Vado. Carta e penna, vai. La tua presenza crea nostalgia della tua assenza. 5 stelle, bellissimo, mi piace. Ma 5 stelle su? 5? Su, sì. Ah, ok.
0: No, non preoccuparti, anch'io se fossi in te non capirei.
1: Questo è
0: ghiacciato, è ghiacciato, è gelido.
1: Sì, è un po' passive aggressive.
0: Molto, vabbè, tutti lo sono.
1: Posso spiegartelo, ma non posso capirlo al posto tuo. 4 stelle, mi piace.
0: Questo è il tipico mamma molto severa.
1: È vero.
0: Hai una mente così aperta che ti esce tutto da entrambe le parti.
1: Questa mi piace. Mi piace, mi ha fatto ridere. Quante stelle? 4 e mezzo. Va bene,
0: okay.
1: Ammiro davvero la tua capacità di parlare per ore senza mai farti rallentare da un pensiero. 5 stelle,
0: sì,
1: questo è il migliore.
0: Sì. Marta,
1: bellissimo.
0: È impossibile sottovalutarti.
1: Fa ridere 5 stelle.
0: Cioè, potremmo insultare Marta.
1: No. Ah no, vabbè ragazzi, dai.
0: Ma sì, ma è per lo show.
1: Ah no, figurati. Vabbè, tu allora poi dai un voto. Ok. La luce è più veloce del suono. Ecco perché sembri brillante fino a che non apri bocca. Questo gli do 3 stelle perché non mi sento molto offesa.
0: Marta,
1: sì, ci sta.
0: Non sei la
1: chiamatemi Marta che mi sento,
0: sì,
1: morire. Ma mia mamma,
0: Marta,
1: mi sento morire.
0: Oh, ti stai insultando, io ti chiamo come vuoi. Marta, non sei la persona più stupida del mondo, ma al posto tuo pregherei che questa non muoia. Sei in semifinale.
1: Ma
0: diciamo,
1: c'è proprio cattiva. No, è brutta.
0: Ah, giusto, Marco ci scrive.

0: Una storica offesa di Silvio Berlusconi a Rosy Bindi quando le disse: sei più bella che intelligente.
1: Ah, sì.
0: Capito? E questo, esatto, questa è un po' la challenge, eh? Cioè un insulto così intelligente che non capisci di essere stato offeso. Lì secondo me Rosy Bindi capì di essere stata offesa
1: molto bene anche.
0: Però,
1: esatto,
0: però,
1: sì,
0: però è un esempio assolutamente. Wow. Sia. C'è anche Kendrick Lamar. Era il 2016.

0: Radio DJ, one nation, one station.
1: Radio DJ, let's go.
2: Ma io sono l'unico che ha una figlia che sa dire
3: say what?

0: Colors, tra un paio di giorni, oh, domani inizia il Party Like a DJ, domani è venerdì con Radio Linetti, poi sabato mega concerto, oltre a tutte le attività che già abbiamo elencato più volte, compreso il nostro mini show alle 15, e poi The Colors la sera, Arco della Pace nel gran concerto, mille altri artisti, tutte le info su dj.it.
1: va tutto alla grande.
0: 22 e 18 minuti, è bello a volte insultarsi, sì, però molto. Con sulla linea sottile del quasi complimento, ok? Ne abbiamo diversi da parte degli ascoltatori, sono tutti verso Marta.
2: Ah, non potete scegliere un altro?
0: Ma dai, siamo noi.
3: Verso di me, dai. Questa volta verso di me.
0: Insultate.
2: Ma tu li fai?
4: Dai, li prendo.
5: Ciao Wad. Secondo me un insulto potrebbe essere: tu hai il cervello liscio.
2: Bello.
5: Significa che non ha abbastanza superficie per fare sinapsi.
0: Che
2: però
0: colta.
2: Devi essere veramente avanti.
0: Che colta, dai.
1: Ciao Wad. Ciao. A Pescara si dice presto per sta coccia camicia al posto.
2: Figurati.
1: Sarebbe prestami la tua testa che così mi riposo.
2: Bella. Bella però.
0: Che bello. Vabbè, un altro grande classico assieme a Beato te che non capisci un cazzo,
2: sì?
0: è non sempre vince lo spermatozoo migliore.
2: Carino. Ah, questa la sapevo.
0: Un grande
2: però.
0: Classico.
2: È un'altra.
4: Caro, se tu avessi gli occhi azzurri, direi che hai l'acqua nel cervello.
2: No.
4: Però purtroppo ce li hai marroni.
2: Ah, bella!
0: Questa è proprio da dissing. La suggeriamo a tutti i vari rapper. Vai Giorgia.
3: L'intelligenza ti insegue, ma tu sei più veloce.
2: Bella.
0: È bello parlare con te. È come applaudire con una mano sola. Alcune sono cattive, però molto cattive.
6: Ciao, ciao. La tua intelligenza è seconda solo alla tua stupidità. Questo è l'insulto.
2: Bello,
6: più ambiguo che mi viene al momento. Ciao, sono il solito Pasquale da Sola.
0: Grande, da sola.
2: Il solito Pasquale da solito.
7: Pensi di essere un asparago, ma non sei diverso da ciò che ti circonda.
0: Io questo non l'ho capito.
3: Devo essere onesto, anche io.
2: No.
3: Cioè, perché l'asparago?
2: Che comunque
3: insulto?
2: Mi preoccupo, perché a questo punto.
3: Siamo degli aspargi.
0: Sei una persona molto intelligente, ma asintomatica.
2: fa ridere.
0: Vai, spara già.
3: Sei la prova vivente che l'evoluzione non ha fretta.
0: Poi c'è un altro grande classico. Ma a te da piccolo ti hanno cullato vicino a un muro.
2: Ah, bellissimo, sì.
0: So che gli ascoltatori ne vedo già arrivare tantissimi. Una canzone e poi l'ultima smitragliata di insulti talmente intelligenti che sembrano dei complimenti. Ariana Grande. Hey Dad. Hey Dad, I made you love me.
8: One Gang Show.

0: Ai, ai, Ariana Grande. Ehi, ehi.
1: Ehi, baby.
0: Ehi, that my made you love me.
2: Ciao,
0: 22:24 minuti. Siamo partiti da questa challenge di un creativo su Instagram che sta collezionando insulti che sembrano dei complimenti.
1: Vero.
0: Ne abbiamo diversi anche da parte degli ascoltatori. Per esempio, in Veneto ci scrivono: te manca un boio, ovvero qualche minuto di cottura. È bellissimo.
1: Ah,
0: ti,
1: ti
0: manca qualche minuto di cottura.
1: Cioè, sei indietro di cottura.
3: No, io ne ho una stupenda. Non ti curare di loro, curati tu.
0: Ah, vabbè. Però quello, cioè, già alcuni
3: sì,
0: sono insulti,
3: vero,
0: no?
3: Vero.
0: Però sì, questo della cottura è anche un po' il classico. Ma chi? Marta? Marta le manca un venerdì.
1: Ah,
0: quello
1: vabbè,
0: classico.
1: Certo. Quello io
4: uso.
0: Come?
4: Ma quando io dava l'intelligenza, dove cazzo è?
0: Anche questo.
3: Però questo è un insulto palese.
0: Che bella sei in questa foto, non sembri neanche tu.
3: Questo
0: sì. Questo è proprio il compli-insulto. No, è un complimento.
1: Ma no, quando ti ho conosciuto pensavo fossi antipaticissimo.
3: Sì,
1: poi ho cambiato idea.
3: Ma sei più bella dal vivo. Grazie.
1: Grazie. Cioè.
0: Beh, tu cosa stavi dicendo, vai?
3: Hai ampi margini di miglioramento.
5: Beh, non è propriamente un insulto intelligente, ma da me in Friuli si dice: mai da io al mul, si perde dome timpe, si infastidisce le bestie.
0: Che vuol dire
5: mai dare botte all'asino perché si perde solo tempo e si infastidisce la bestia.
0: Eh sì, la tua presenza in casa mia mi svaluta l'immobile.
3: Questo è un bel insulto.
6: Un milione di spermatozoi e tu eri il più veloce.
0: Quello sugli spermatozoi funziona sempre. Vorrei stare 10 minuti nel tuo cervello per riposarmi, ce lo state scrivendo in tantissimi. Apprezzo la tua semplicità. Anche questo però è passivo aggressivo.
1: Quella dell'immobile, veramente.
0: Lì, la tua presenza in casa mia mi svaluta l'immobile.
7: Come non l'hai capita? Gli asparagi crescono nel letame.
0: Questa non me la dovevi dire.
3: Ma bella, allora molto bella.
0: E tutte le volte che mangio gli asparagi. Sei di un'ignoranza senza lacune.
8: Bella world!
0: Ciao.
9: C'hai la testa solo per separare orecchie.
0: Esatto.
3: Il romano è bellissimo, è tutto bello il romano.
0: Che però questo non è, c'è un altro in romano che è: sei così brutto che pure tua madre ti chiama Abello de zia.
1: Bellissimo.
3: Detta tra l'altro dal Matador, non so se ti ricordi.
0: Ah, grande il Matador.
3: Ti ricordi?
0: Mi ricordo il Matador.
3: Nuova scena.
0: Ok.
3: Questa frase qua è sua.
0: Allora, amiche e amici, ci salutiamo così. Sì. Ci salutiamo così, ci diamo appuntamento a domani dalle 21 alle 23 come ogni venerdì. Poi il weekend sarà Party Like a DJ, ma domani facciamo tutto uno spiegone finale prima della grande
1: festa.
0: Una
1: domanda. Ma voi adesso andate a casa, pensate a questi insulti e ridete o sono solo io?
0: No,
1: cioè, io uguale. Sei
0: così stupido che alle Olimpiadi degli stupidi sei arrivato secondo. Che però questo è offensivo,
3: sì,
0: cioè,
3: brutto, dai.
0: Capito? Deve essere una cosa un po' a metà.
3: Un po' più intelligente, un po' più studiata.
0: A me la pasta piace, perché ne stanno arrivando tantissimi degli ascoltatori. A me la pasta piace proprio come

0: veramente insipida.
1: Ah, ammazza però.
0: Sei tanto utile. È difficile.
1: Questo allora, insulto proprio.
0: Sì, deve essere un insulto che però sembra.
2: Non dobbiamo accorgerci.
1: Sì, brava, esatto. Sì.
0: Un insulto.
1: Devi riflettere.
0: Travestito da complimento.
2: Sì.
0: Arriva di notte.

0: One Station.
1: Sun 68 anche quest'anno è partner di Party Like a DJ. Ti aspettiamo al Sun 68 Club per giocare a burraco. La mattina impari e il pomeriggio partecipi al torneo. Iscriviti subito su DJ.it. I vincitori riceveranno l'esclusiva polo Sun 68 Burraco Club.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
0: Radio DJ consiglia.
4: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
5: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità. Personaggi dello spettacolo e sportivi
6: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebevio Grandis.
4: Wimbrace Games, Play Wild.
5: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
6: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione.
4: Tutte le info su DJ.it.
7: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
8: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
7: Scontata.
9: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
7: Super scontata.
10: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
11: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Have fun with
13: Monge. È a Party Like a DJ. Passa allo stand. Riceverai tanti consigli nutrizionali per il tuo amico a quattro zampe. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Come fai a essere così sereno?
15: Perché io ascolto di notte.
16: Ecco il segreto per dimagrire. No, non servono farmaci costosissimi o chissà quali pozioni magiche. Ed è scientificamente provato. Il segreto è lasciarsi. Rompete con il vostro ragazzo o con la vostra ragazza e vedrete i risultati in pochissime settimane. Attenzione, può dare effetti collaterali anche gravi. Tagga la persona con cui ti lascerai per dimagrire. È una buona causa.
15: Di notte.
17: Grandissimi Vitiello, bentornati, era ora.
14: Come fai a essere così sereno?
18: Ascolto di notte con il Vitiello, dal lunedì al giovedì, dalle 22.30 a mezzanotte.
19: Approfittane!
14: Vabbè.

0: Questa da quando è uscita ce l'ho in testa che la dobbiamo mettere a Party Like a DJ. Questa sarà la prima, Gianluca, il nostro spazio di casa Vitiello.
1: Ti vuoi lanciare nella contemporaneità?
0: Ma non è che è troppo, non è che è troppo recente, non è che è troppo contemporaneo.
1: Infatti la contemporaneità.
0: Sì, no, io pensavo di partire con Stayin' Alive dei
1: Bee Gees. Infatti.
0: Dei Bee Gees. No, però questa qua si fa sentire, si fa ballare. Tra l'altro, insieme ai Tame Impala, c'è questa Ginny che è sudcoreana, è la leader del gruppo sudcoreano Blackpink. Siccome stasera c'è la notizia di un papà che ha organizzato una festa, la figlia è appassionata di K-pop, no? E il papà le ha organizzato una festa, però non è andata proprio come se l'aspettava la ragazzina, e infatti le foto che arrivano da una rivista inglese la vedono particolarmente delusa. È una delle tante storie che racconteremo stasera, ma oggi è l'ultima settimana per quanto riguarda il pre Party Like a DJ,
1: sì.
0: Quindi scusateci anche per stasera, noi con la testa siamo già in Corso Sempione, al Parco Sempione, per Party Like a DJ domani sera.

0: Buonasera, buonasera. Grisel, cos'è questa malizia? Grisel, cos'è questa malizia col primo messaggio della sera? Ragazzi, sto entrando in doccia. Vi ascolterò da lì. Me li fate gli auguri, ma certo che sì. Oggi compio mezzo secolo.
1: Tanti auguri, tanti Grisel. Tanti auguri. Butta fortuna.
0: Considerando che il messaggio è delle 22:31, a meno che non sia una di quelle docce proprio in cui ti devi togliere di dosso la stanchezza, in cui magari ti siedi anche. Sotto la doccia, sotto il getto caldo.
1: Io vorrei mettere uno scannetto, come si dice, no? Uno sgabellino.
0: Lo so, però per uno che ti viene a trovare fa molto agé, diciamo così.
1: Sì.
0: Però è piacevole, anche per te, fa molto
1: anche
0: invece...
1: per pensare, anche sì. Per, come dire, per pulire i pensieri.
0: Il pensatore sotto
1: il pensatore sotto l'acqua è molto bello.
0: Auguri Grisella, auguri, tanti auguri. Grisella ci scrive sempre.
1: Tanti auguri, buon compleanno.
0: È quasi come se la conoscessimo, se non ci conosciamo di persona, passa da Party Like a DJ Casa Vitiello domenica ore 14. C'è anche Simona, sentiamola.
2: Buonasera, buonasera Gianluca, buonasera. E Nicola. Sto ritornando dopo che ho recuperato mia figlia al ballo di fine anno della scuola.
1: Che bello.
2: E con l'occasione riesco ad ascoltarvi. Un bacio grandissimo, Simona da Roma.
0: Grazie Simona, mandaci un altro messaggio per dirci a noi che non siamo papà se la caratteristica, la particolarità del ballo di fine anno, il prom, come si chiama nelle scuole americane, è stata, cioè c'è sempre stata anche in Italia, io non me la ricordo.
1: Allora,
0: c'è
1: il Mac P100. In Italia c'era il Mac P100.
0: Ma giù però, perché qua io non l'ho mai sentito.
1: Forse giù, forse no, può essere.
0: Cos'è insomma. Mac P100?
1: Nico.
0: Perché si chiama così?
1: Allora, Mac P100 si chiama così perché si fa 100 giorni prima

0: ho anticipato i 100 giorni la fine. Per ma cui senti, prima del diploma, Mac P100, si chiama così.
1: Ah, Gianlu, ma sai che qua ho trovato un film del 1987, film italiano, che si chiama proprio Mac P100, e le prime foto che vedo è una cerimonia in Italia, in ambito militare, 100 giorni prima della fine dell'ultimo anno da allievo. Il film credo si riferisca a questo, e invece la caratteristica di quel... No, però mi veniva proprio in mente il ballo di fine anno.
0: Noi ce lo immaginiamo molto bello, perché ci immaginiamo un po' grease.
1: Un po' grease, e purtroppo per quelli della mia generazione, quando i film horror non ti avvertivano neanche e li mettevano in prima serata, per quanto riguarda il ballo della scuola, Carrie lo sguardo di Satana. Ve lo ricordate?
0: Allora,
1: Carrie lo sguardo di Satana, tutto quello che deve succedere succede proprio al ballo.
0: Allora,
1: di
0: io conosco il film, ma non l'ho visto. Però spesso nel cinema, Nico, tu mi puoi sicuramente insegnare che è proprio durante il ballo di fine anno che fanno succedere le cose.
1: Certo.
0: Se ripenso a tutta la trilogia, sì, di Ritorno al Futuro, alla saga di Ritorno al Futuro, effettivamente succede una cosa importante durante il ballo
1: che
0: di
1: bello,
0: fine anno.
1: Che bello, che
0: sì,
1: bello.
0: Quando vabbè, cioè, c'è tutta una scena, fifone, eccetera, eccetera, insomma, tutta una roba. Spesso nel cinema il ballo di fine anno, che dovrebbe essere una cosa bella, poi diventa una cosa che in qualche modo...
1: Una tragedia.
0: Sì.
1: A Carrie tutto quello che succede, che è praticamente una carneficina, succede per i poteri telecinetici di Carrie, che viene bullizzata per tutto il film dagli stronzi della scuola, comprese quelle che si fingono sue amiche. Siccome lei ha, fammeli chiamare, superpoteri per alleggerire il tono,
0: sì,
1: però è un film di Brian De Palma nel 76, quando con gli horror non si tenevano, ma non si tenevano per niente. È talmente bello che è da rivedere quel film. Però Simo, adesso tu non ci pensare che stai riprendendo tua figlia, che si sarà divertita, e non pensiamo neanche noi da zii,
0: ok,
1: se si è scambiata il primo bacio con qualcuno.
0: No,
1: non lo vogliamo sapere.
0: No, non lo si fa mai. Senta, in
1: eccola,
0: queste feste,
1: eccola che ci risponde, sentiamo.
2: Allora, me lo faccio dire direttamente da mia figlia.
1: Eccola.
2: In realtà va di scuola in scuola, perché a me l'anno scorso questa cosa del ballo di fine anno non l'hanno fatta, hanno fatto una festicciola solo per i quinti.
1: Ok.
2: Però questo è il primo anno dove noi facciamo il ballo con tutte le classi.
1: È bellissimo.
2: Tutte le persone presenti.
1: È bellissimo.
2: Più piccoli, più grandi, però va da ovunque.
1: Simone, emozionante il tuo messaggio.
0: Bello.
1: Tua figlia, non sappiamo il suo nome, sarà molto bella anche lei. Godetevi insieme i racconti di questo post prom, cioè post ballo della scuola, ballo di fine anno. Bene, inizia

0: Beach, Motherfucking Beach, Motherfucking Beach. Ci stanno ascoltando da New York. E subito il mio amico, il nostro amico Mario Costa.
1: Ciao Mario.
0: Parlando di ballo di fine anno, ha detto si chiama prom. Ma certo, prom. il prom americano.
1: Sì, sì.
0: Abbiamo ricordato tutti i prom che abbiamo visto nel cinema. Mentre invece colei che ci ha ispirato a parlare di questa cosa per questi minuti, poi cambiamo argomento, si chiama Flavia Romana, cioè la giovane che sta tornando insieme alla mamma Simona da questo prom tutto romano. È Flavia Romana.
1: È romana. Chissà che bello.
0: Sentir parlare di prom, sì, mi è tornato in mente uno dei momenti più malinconici e cruciali di Grease. Mentre Danny Zucco, John Travolta, sta trionfando alla gara di ballo con l'altra, con Cha-Cha,
1: sì,
0: a casa Sandy piange tutta sola e sconsolata. Mario, parte questa canzone. Senti che figata.
1: No,
0: purtroppo non la teniamo tutta.
1: No,
0: però senti che atmosfera.

0: di Grease se ne potevano scegliere mille, ma se si parla
1: però
0: di prom,
1: questo momento poi.
0: Questa il prom ce l'ha nel titolo.
1: Esatto.
0: It's raining, sta piovendo nella serata del ballo di fine anno. E che sfiga. Cioè, sì. Neanche tanto lontano col tempo, sì, che c'è a Milano.
1: Che lei non va, poi a un certo punto arrivano le amiche e le dicono: oh, ti devi ripigliare, basta. Basta con questa versione di te così tanto loser, direbbero gli americani,
0: a
1: cioè
0: me,
1: perdente.
0: A me piace più la prima versione. Non ho mai detto. Tu lo sai che con Grease ci sono cresciuto. A me piace la prima versione.
1: E lei diventa la versione Pish e Paul.
0: Sì, la versione, a me è la versione troppo aggressive. Non
1: Pish
0: mi piace.
1: E Paul è la versione aggressive.
0: Che quella sigaretta
1: di Sandy.
0: Che non mi piace. A me piace più la prima.
1: Quando lei spegne la sigaretta, lui la vede. Lei è totalmente calda. Il film l'abbiamo visto mille volte, ma è sempre bello ricordarlo. Lei è una ragazza proprio a quel sapone della porta accanto. A un certo punto le amiche dicono: basta questa versione di te, una nuova versione, come scrivono in certe palestre. Lei diventa tutta aggressiva.
0: Ti abbiamo portato dei zucculilli.
1: Sì, metti dei zucculilli e un coso in latex, fondamentalmente tutto nero. E lui ovviamente quindi la rivede per la prima volta in questa nuova versione di se stessa,
0: sì.
1: Lei una sigaretta in bocca, lui la guarda perché lei manco fumava. Dimmi tutto, cocco. Perché lui la guarda così,
0: no,
1: puttala.
0: No, no, non mi piace, non mi piace.
1: No, non mi piace così, senti. Senti, senti.
0: Non mi piace, non
1: a
0: mi piace.
1: A me piace, però voglio, senti. Lei butta la sigaretta per terra, la spegne col tacco dello stivale. Agganci!
0: Sì. In tutta la fase prima della trasformazione le amiche la prendevano per il culo e dicevano: guardate, look at me, I'm Sandra.
1: Sì, fanno l'imitazione perché lei è...
0: E lei a un certo punto dice che quella Sandra D la deve lasciare andare e si mette i zucculilli,
1: sì,
0: e subisce la sua... Vabbè, Grease lo conosciamo tutti. Abbiamo fatto il test di Grease.
1: Che bello, però.
0: Non ci mettete alla prova domenica pomeriggio a Parco Sempione,
1: perché noi possiamo fare tutto il
0: perché
1: film se vogliamo.
0: Un'ora abbiamo di tempo, facciamo tutto il film. Tanto è un doppio album,
1: sì.
0: Qualcosa vi raccontiamo noi, la colonna sonora la mettiamo, anzi ti dirò, potrebbe essere pure
1: sì,
0: un'idea.
2: Nel

0: Saif a Party Like a DJ. Papà, buona domenica. Però canta sabato. Non vi sbagliate. Domenica c'è Casa Vitiello. Domenica.
1: A proposito di Casa Vitiello, Nico, giusto per ricordarlo, perché poi oggi è l'ultimo appuntamento, perché poi domani non ci siamo.
0: Ore 14, Parco Sempione, Casa Vitiello.
1: Esatto, durante Casa Vitiello alle 14, appunto, al Parco Sempione venite gratuito, per cui non c'è bisogno di biglietto, potete venire, portate tutta la famiglia, perché sarà un bel momento. Succederanno tante cose. Una di queste tante cose che vogliamo fare, anche se abbiamo poi alla fine soltanto un'ora, è rispondere alle domande che spesso magari ci arrivano durante la diretta, ma noi ovviamente durante la diretta non possiamo rispondere, per cui vi abbiamo chiesto, soprattutto se non venite alla festa, mandateci le domande questa sera, meglio se con un messaggio vocale, 347 342 5220. Fateci la domanda che ci avreste sempre voluto fare su qualsiasi argomento.
0: Ieri ne abbiamo prese di belle, anche dall'Australia.
1: Sì, molto, molto, molto belle. Bello. Noi risponderemo a queste domande domenica dal palco, appunto, di Casa Vitiello, nel nostro spazio. Ci sarà modo ovviamente poi di riascoltare durante la prossima settimana. Però se ci mandate le domande che ci vorreste fare in qualche modo con un messaggio vocale, ci farà molto piacere e ci aiuterà a costruire questo piccolo momento di anche di conoscenza.
0: Proveremo a fare di notte all'ora di pranzo, quasi all'ora di pranzo. Ah, per il pranzo non vi preoccupate, no, non perché offriamo noi, ma perché nel Parco Sempione potete mangiare veramente
1: sarà
0: quello che
1: volete. Sarà
0: una sorta
1: di domenica a pranzo, domenica a pranzo.
0: Ore 14, domenica, Casa Vitiello. A proposito di feste, Gianluca, però questa è decisamente meno riuscita rispetto alle 5 edizioni di Party Like a DJ, compresa la prossima, no? Una ragazza chiede al papà di organizzarle una festa di compleanno a tema K-pop.
1: Ok.
0: Conosciamo tutti, no? La musica pop coreana, chi più chi meno, ci sono dei fan, e poi noi invece conosciamo il fenomeno molto bene, quella dei BTS, per esempio, per fare un nome, ma ce ne sono tantissimi altri, quella che ascoltano la maggior parte dei ragazzi di oggi, quella con i balletti sincronizzati. Ecco, giusto per essere totalmente chiari, no? Papà dice, non ti preoccupare papà, che la festa K-pop la fa papà. Papà si mette all'opera e veramente ci mette, vuole fare bella figura,
1: Mette
0: tutta la buona intenzione, tutta quella che ci potrebbe mettere un papà che vuol fare bella figura con la ragazzina.
1: Certo.
0: E organizza una festa a tema, a tema Corea. Ma sbaglia Corea. Sbaglia
1: Corea.
0: Mamma
1: mia.
0: No, non Corea del Sud.
1: La Corea del Nord.
0: Fa la Corea

0: del nord, quindi che butta paranoia, però ci mancherebbe. Poi quelli che magari stanno in Nord Corea stanno meglio di noi.
1: La Corea del Nord non potrà fermare tutto questo, okay. Diceva Tommaso Paradiso in una canzone.
0: Però gli ha fatto la torta con Kim.
1: No, oh, con lui proprio.
0: Ma Gianluca, una roba di paranoia brutta, che se vedi le foto, dovete andare a vedere le foto per dirvi che non vi invento niente. Lad Bible è un sito. Lad Bible, vai a cercarla. C'è la foto del papà con la festa, la bambina che ancora un po' piange. Beh, ci sono tutte le banderine.
1: Adesso, ti aspetti BTS? Allora,
0: tra K-pop e Corea del Nord c'è veramente la stessa differenza che passa. Io voglio una festa a tema jazz. E
2: c'è l'hardcore, cioè,
0: sì, c'è l'hardcore, e magari alle pareti c'è soltanto uno con la tromba jazz, cioè, sì, non ha capito un cazzo papà, sì, alla fine
1: poverino. Però
0: la figlia ha visto le bandiere coreane, faccia di Kim Jong-un, quelle facce che solo i figli adolescenti sanno fare. Però questo è il punto, che quel papà ci ha provato con tutto se stesso, e questo alla fine
1: sì, ci ha provato, per l'amor di Dio,
0: qualsiasi altra bandierina.
1: Basta il pensiero, dici tu. Insomma, la figlia non è tanto d'accordo con questo basta il pensiero.
0: Male. È come se qualcuno vuole andare a vedere Quarna e Maurizio Rossato che fanno Divino e si ritrovano dal
1: Pichiello.
0: Ci rimangono male, lo so. Bella che è questa.

0: Comunque questo fatto di tradurre i titoli alla cazzo già lo c'è sempre stata adesso.
1: Sì, sì.
0: Un uomo da marciapiede, questa era la colonna sonora di Uno da marciapiede,
1: film,
0: titolo originale Midnight Cowboy del 1969.
1: Che è un'altra roba proprio.
0: Un uomo da marciapiede.
1: Sì, che poi, quelli che negli anni 80, quelli che non avevano, che avevano la moglie ma non si ritiravano mai a casa, perché stavano sempre buttati, li chiamavano uno da marciapiede. Ma era una roba fatta
0: quindi in qualche modo il cinema è arrivato,
1: sì, fatto comunque sempre con una punta neanche tanto velata di disprezzo. Cioè tu avevi una famiglia a casa ma stavi sempre a giocare a carte nei bar, a fumare, erano gli anni 80 ovviamente, eccetera eccetera, a berti cicchette eccetera eccetera. Un uomo da marciapiede. Dopodiché però abbiamo cominciato questa puntata parlando di questo ballo di fine anno, no? di una nostra ascoltatrice che si tiene a Roma. Poi abbiamo raccontato della festa di compleanno diciamo a tema Corea, che un papà ha sbagliato a organizzare, la figlia voleva Corea del Sud. Sì, ho visto lei pensava ai BTS, il K-pop eccetera eccetera, il papà invece ha fatto la torta con la faccia del

0: di quella bambina lo voleva ammazzare, poverina.
1: Ho visto però due persone che conosco che questa sera andavano alla festa di fine anno di classe dei loro figli, però la festa è pure dei genitori.
0: Ah, bello.
1: Ma vi piacerebbe? Cioè, io da figlio non mi sarebbe piaciuto che i miei genitori rimanessero lì.
0: Però va bene perché, per i genitori che sono rimasti ingrippati tutto l'anno, dici, perlomeno si svagano.
1: Cioè,
0: un po',
1: si fa, i figli fanno la pizza, però pure i genitori. Lasciateli un po' in pace, sti ragazzi.
0: È da approfondire, magari tra poco. Restate con noi.
2: Di notte.
3: Amore, sono andata alla farmacia, ma non ce l'hanno i frupen, i trufen, i grufen. Di quello che c'è il principio attivo, il troppo frupofeno,
4: l'acchitem. Ciao!
5: Radio DJ!
6: One Nation, One Station.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Tag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
9: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
10: Party like a DJ. Domenica

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Le 23.
2: DJ 347 342 5220. Diretta @dj.it. Yes,

0: canzone dei Cigarettes After Sex.
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: io pensare la sigaretta dopo il sesso, sarà che uno quando cresci una famiglia di fumatori, tu il fumo lo schifo.
1: Io lo schifo.
0: Il fumo lo schifo.
1: Io lo schifo.
0: Quindi
1: proprio
0: l'idea, io Cigarettes After Sex, ma mi dà fastidio a
1: sì
0: dirli. E mi piace la canzone, bella, eh? Come
1: sì
0: si pote... I CAS,
1: però,
0: l'acronimo S C, cioè C, i CAS.
2: C'è?
0: C-A-S,
3: per non dire...
0: Cigarette after, per non dire sta sigaretta che me la fastidio.
1: CAS!
0: Sì,
1: CAS.
0: I CAS, non lo so. Erano i CAS, i Cigarettes After Sex con Twizzler.
1: Twizzler.
0: Sì. È così, guarda che se famiglia di fumatori, o tu proprio li superi, che comincia a fumare come un pazzo, loro le sigarette, tu pipa, tutto. O se no ti viene lo schifo. A me per fortuna ho risparmiato un sacco di soldi.
1: E tu pensa in una, per esempio una coppia di due fumatori,
0: sì,
1: che appena finiscono si accendono tutte e due la sigaretta, ma non uno in due, due. Pensa lì, pensa, con godimento della sigaretta. C'era un mio amico che, per diciamo mettere un po' le mani avanti ma anche non dalle grosse aspettative alle partner, diceva: ragazzi, io ve lo dico con sincerità, 5 minuti pure la sigaretta,
0: compresa la sigaretta,
1: compresa la sigaretta.
0: Io sono technology after sex. Io tecnologia, telefoni, no, meglio, è bruttissimo,
1: no.
0: Guarda che quella cosa lì è, ma ogni tanto qualcuno ci casca, ci siamo cascati tutti,
1: ci sono cascato di nuovo.
0: Telephone after sex, cioè track, telefonina, dai, e che cazzo ti devi cercare in 30 secondi lì che hai fatto,
1: ma lì è...
0: quei 30 secondi
1: lì è l'automatismo,
0: ma chi ti deve cercare, dai,
1: lì è l'automatismo, l'abitudine.
0: Non ci fate ste domande davanti alla gente domenica pomeriggio, mi raccomando. Però senti quanto è bravo Massi, dai, poi andiamo in pubblicità, però senti come bravo Massi che in 18 secondi sintetizza 20 anni quasi di programma. Senti,
4: ciao Gianlu, ciao Nico,
0: ciao Massi.
4: Ma dopo il lupo Pampino, ma dopo la storia del Tato, ma dopo tutta i tacchi, ma dopo la storia del cinese e cubano, ma che domande mi devo fare? Ma che domande mi devo fare? Un abbraccio, ci vediamo domenica.
0: Quasi ti conosceremo, caro.
1: Che bello,
0: bravo,
1: che
0: grazie,
1: bello,
0: grazie,
1: grazie, grazie mille.
0: Excursus, no, degli ultimi anni di notte. Grazie, grazie, poi ne parliamo e fatti conoscere. Stefano da Miami, sempre grazie per la splendida compagnia. Il prom, il ballo in America di fine anno, è una cosa molto seria. Forse l'americanata esportata più bella fra tutte. Stefano, e ti stiamo già chiamando.
5: Radio DJ. Di notte.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente. Buono, veramente.
9: Quando ti dicono che è a misura. Veramente? Biscotti Fibra Extra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
10: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
11: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
12: Have fun with...
13: Gioca a Double ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ.
0: Bello, arrivano un po' di domande, Gianluca. Senti questa, senti questa. Ho una domanda per Gianluca. Vi stiamo chiedendo, se avete acceso la radio adesso, di farci delle domande che poi porteremo domenica pomeriggio sul palco di Casa Vitiello all'interno di Party Like a DJ. Il nostro spazio è domenica pomeriggio alle ore 14. Domanda per Gianluca: se dovessi scegliere tra Napoli vincitore della Champions e non poter mangiare più la pizza, cosa sceglieresti?
1: A questa domanda potrebbe rispondere anche Nico, perché lo sa sicuramente.
0: È vero?
1: Eh beh, dai,
0: rinunci alla pizza per sempre.
1: Sì,
0: per una Champions.
1: Eh beh,
0: e che te la vinci tu? Cioè, mica la vinci tu la Coppa d'Oro che te la metti in casa.
1: Nico,

0: Ma questa risposta non è da tifoso, però.
1: Lo so, hai ragione. Infatti io perché, non lo sono.
0: Perché sai che è una cosa talmente...
1: Sì, ma la pizza tutta la vita, io che non ne vado pazzo. Neanche,
0: cioè, non ho che...
1: Però pensare che per sempre ti sarà negata...
0: So, però...
1: Ma pensa che brutti, in pizzeria tutti quanti, no? Magari noi andiamo noi, tutti quanti. Ah, pizza, pizza. Allora me, io,
0: lui,
1: margherita, no, poca mozzarella.
0: Lui ha vinto la Champions.
1: No, lui ha fatto vincere al Napoli la Champions.
0: Grazie
1: pizza,
0: a Stefano da Melbourne.
1: Pizza. Dice che te mangi. No, no.
0: Vabbè.
1: No,
2: la
1: cotoletta. Esatto. Stefano da Miami. Allora, cittadino americano, lavora per una compagnia di navi da crociera. Prima abbiamo letto il suo messaggio legati al ballo di fine anno. Perché ne abbiamo cominciato a parlare? Perché c'era Simona, la mamma, che andava a prendere sua figlia al ballo di fine anno, e così anche dall'America arriva qualche testimonianza laddove proprio quel ballo di fine anno è stato inventato. Ciao Stefano, scusami, dovevo fare un po' di introduzione per coinvolgere anche chi non aveva sentito. Come stai?
3: Ciao, benissimo. Bene. Ed è un gran piacere parlare con voi. Dopo tanto tempo ci siamo soltanto sentiti via messaggio, e siete grandi e fate tanta compagnia a chi non è lì.
1: Grazie.
0: Grazie
1: Stefano.
0: Grazie.
1: Senti, mi sembra di capire, se parli di ballo di fine anno definendolo l'americanata più bella che è stata esportata in giro per il mondo, che probabilmente hai accompagnato, sei andato a prendere tua figlia o tuo figlio?
3: Non è stato questo, perché vivo qui da solo dal 2005, okay. ma ho un sacco di colleghi e amici che hanno i figli che hanno fatto questo, e quindi in un modo o nell'altro ne sono stato anche partecipe, e niente, come vi dicevo, non è una cosa così, la prendono molto molto seriamente, ed è presa molto seriamente, che sia da quello che non sa quanti soldi ha in banca a quello che magari riesce a malapena a comprare il vestito alla figlia, quindi è una cosa molto molto seria qua.
1: Senti, ma Stefano, posso chiederti se sai che cos'è il corsage, che sarebbe quel fiore che si mettono al polso le ragazze al ballo scolastico?

0: scolastico, no? Io lo sto scoprendo, esatto, in questo momento, no? Il Verst Corsage.
1: Sì, esatto, esatto. Ah. È quello lì, con un elastico lo si mette al polso, che praticamente ha lo stesso significato di per esempio da noi in Italia quando qualcuno si sposa, che quello che si mette vicino, diciamo, all'occhiello della giacca, ah, okay, è praticamente lo stesso della famiglia e così via.
0: Sì, praticamente il corrispettivo maschile, il ragazzo indossa questo fiore all'occhiello della giacca, lo stesso fiore che lei porta al polso in questo, esatto, Verst Corsage. Lo sto leggendo da internet, esatto, avevo soltanto queste immagini nei film che abbiamo citato anche prima.
1: È praticamente l'unione, cioè che quella sera lì dice tu sei mia, sei con me e così via, siamo, ah, poi ecco, che finisca magari in un'altra maniera,
0: certo.
1: Però solitamente qua gli americani, questa cosa qua
0: ci tengono molto, è
1: molto molto molto molto sentita, poi ovviamente non qui a Miami, che qua è La La Land, però magari se vai in West, okay, ci sono persone che sono sposate dal prom, la serata del prom.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Sì, gente che si è conosciuta lì, che si è innamorata lì e poi si è sposata. Bello, Stefano, bello, un'ultima velocissima domanda. Che cosa ci fai lì? Facci solo immaginare un po' di tua vita.
1: Ho sempre lavorato nel mondo crocieristico, mi è stata offerta nel 2005 una posizione qui a Miami e ovviamente non poteva essere che così, perché questo qui è il lab maggiore del campo crocieristico e avevo già fatto un sacco di check nella mia vita, mancava questo e ho accettato e mi sono mosso nel 2005 qui a Miami.
0: Bene, bello, bello.
2: Un grande abbraccio, Stefano, un abbraccio
0: nel pomeriggio di Miami, sono le 5:12 del pomeriggio in questo momento. Ciao Stefano.
2: Ciao Stefano.
1: Esatto.
0: Ciao grande, ciao.
1: Esatto, grazie a voi e grazie di nuovo sempre per quello che fate e che portate con la radio.
0: Sei molto gentile, grazie a voi
2: mille
0: per esserci sempre.
2: Ciao Stefano.
3: Di notte su Radio DJ.

0: Radio DJ 2317. Buonasera, buonasera da Vitiello, chiamateci pure provinciali, ma io tutte le volte che parlo da via Massena 2, quindi la zona centrale di Milano, a pochi passi da Corso Sempione, dove tra qualche giorno si terrà Party Like a DJ, e mi rispondono dall'America. Non lo so, si sono svegliati gli americani. Prima Stefano da Miami, si sono svegliati tutti gli americani.
1: Che dormivano, sì. Però ce l'ho sentito a noi.
0: Parlando di ballo, il prom, il ballo di fine anno. Ancora dall'America, senti.
2: Ragazzi, Stefano ha detto una cosa vera. Qui in America è molto sentito sto prom. Io ho due figli maschi, vivo da 20 anni qua. Mi sembra strano che pure in Italia è venuto, non l'avevo mai sentito.
0: Sì, sì, sì,
2: che è arrivata questa tradizione anche in Italia. Ciao da Piero, ciao. From Ohio, USA.
0: Oh, bello dall'Ohio, bello.
1: Sì, Piero,
0: bello.
1: Magari ciao, non Piero. Sarà in Italia ancora, o non sarà mai sentito come in America.
0: Non ancora, magari.
1: No, almeno non ancora, però comunque c'è. Tra l'altro.
0: Ancora America? Aspetta un attimo, tienila lì, ancora,
1: sì,
0: America,
1: sì,
0: ancora
1: America. America.
3: Ciao Diello, se potete fare un saluto a mio figlio Andrea, che è un ingegnere, lavora alla Florida International University di Miami, che fra l'altro mi ascolta anche lui da Miami. Grazie Vitiello, sei anche un butta fortuna,
0: certo.
3: Visto che sta facendo un dottorato di 3 anni. Ciao.
0: Va bene, ciao
3: Vitiello, se potete fare un saluto a mio figlio Andrea, che
0: Andrea che sta facendo
1: il dottorato.
0: Butta fortuna.
1: No, dicevo Nico che è una cosa importante anche del cinema, ma anche di alcuni telefilm, no? Mi viene in mente Beverly Hills 90210, che poi tra l'altro da qualche settimana lo si può rivedere anche su Sky. Con chi ci vai al ballo? Non ho nessuno con cui andare al ballo.
0: Perché lì proprio
1: perché
0: capisci.
1: Cioè, non avere nessuno con cui andare al ballo. Sì. Piuttosto ti accocchi, come direbbero dalle nostre parti, cioè ti metti insieme a qualcuno di cui non ti frega niente. Sì. Ma non puoi far vedere che nessun ragazzo, questo ovviamente riferendosi molto al cinema, no? Ma anche appunto a certe serie, a telefilm, così. Nessuno ti invita al ballo, cioè tu non puoi far vedere che nessuno ti invita al ballo, perché è un'onta, proprio te la togli più addosso.
0: Allora, tornando invece dall'America, dando un'occhiata, uno sguardo a quel ramo sul lago di Como,
1: sì?
0: Sono un prof, scrive Dimo, torno da una festa di fine anno di terza media. Dimo sta a Brunate, Como, dove si arriva anche volendo con...
1: Ma chiamiamolo Dino, facciamoci raccontare se in terza media... Diciamo, come dire, l'atteggiamento
0: no, voglio sapere,
1: sono ancora piccolini.
0: Si fanno
1: eh?
0: Anche quella cosa del fiore al polso, come fanno nel ballo americano.
1: Sì.
0: Magari se viene in diretta con noi ci facciamo
1: Dimo, ti stiamo chiamando.
0: Dai, dall'America a Brunate, meraviglioso,
1: bello.
0: Passando per via Massena. Bello.

0: 23, questa era aranciata. C'è un sacco di gente che sta andando ai balli di fine anno, o meglio, che sta attendendo i figli per quello che in America chiamano prom. Ci sono anche dei professori e uno di questi è Dimo da Brunate, è al telefono con noi. Torna da una festa di fine anno di terza media. Ciao Dimo!
1: Ciao Dimo!
2: Ciao, ciao a tutti, buona serata!
0: Ciao, ciao. Raccontaci un po' com'è andata?
2: Allora, era una festa dove era organizzata dai rappresentanti di classe delle tre terze, dove okay. insegno, è una scuola media, e c'era il momento della cena con la torta e tutto quanto, sì. poi sono stati organizzati dei giochi per i ragazzi e alla fine si ballava tutti insieme, c'erano balli di gruppo. Balli a coppie e niente, ecco, e adesso sto tornando a casa.
0: Anche balli a coppie?
2: Sì.
1: Cioè dei lenti, stai dicendo?
2: Erano ragazzi di 13-14 anni.
0: Dimo, ma tu lo sai benissimo, siamo quasi coetanei, che tu sarai, come dire, testimone e per sempre ricordato da qualcuno che in quel ballo si sarà innamorato per la prima volta.
2: Ma infatti alla fine, quando ci siamo salutati con i ragazzi, c'era qualcuno che aveva iniziato ad avere un primo aggancio con qualche ragazza di una delle altre classi, sì. Si sentivano che parlavano di questo i ragazzi.
1: Dimo, alla cena che ha preceduto poi il momento di ballo, sì. erano presenti anche i genitori? Perché prima ce lo stavamo chiedendo, perché in alcune feste di questo tipo anche i genitori, accompagnando i figli appunto alla festa,
0: sono ammessi.
1: Rimangono

0: sono ammessi e c'erano con loro magari in un tavolo a parte. Lì com'era? Siamo
1: no,
0: molto
1: qui
0: piccoli.
1: Non c'erano, no, c'erano solo i rappresentanti delle, di classe che hanno organizzato la cena, che servivano ai tavoli, chi si è preso cura di organizzare la festa.
2: Ok.
0: Che c'era? Non c'erano i genitori. Pizza? Tranci di pizza?
1: No, c'era un aperitivo aperto, un buffet mm-hmm. aperto, grosso, e poi c'era la torta finale, e poi vabbè, c'è stato lo scambio dei regali, ci hanno fatto dei regali a noi alunni, poi hanno fatto un gioco simpatico dove veniva eletto il professore più simpatico, il professore più quello più bravo.
2: Come te la sei cavata, Divo? Che votazioni hai avuto tu? Come te la sei cavata?
1: Allora, io insegno educazione fisica.
2: Ah, vabbè, quindi il più figo.
1: E facevo parte della categoria il più bello.
2: Ah, bravo,
1: diciamola
2: bravo.
1: Così, dai. Bravo.
0: Divo, chi metteva la musica? Qualcuno dei ragazzi? C'era un DJ?
1: C'era un DJ con sono un marito e una moglie che lo fanno anche di mestiere.
2: Ah, bello.
1: E mettevano la musica e la moglie intratteneva con l'animazione.
2: Ah, ok, la moglie vocalist e il marito cambia i dischi. Bello,
1: sì,
2: bello,
1: sì,
2: bello,
1: infatti.
2: Bello.
0: Che bello.
1: Bene.
0: Dimo, grazie di averci raccontato questo spaccato.
1: Una cosa,
2: sì, certo.
1: Una cosa c'è velocissima. Io anch'io sono tra quelli che rifiuterebbe la pizza per tutta la vita perché il Napoli vinca la Champions.
0: Che bello!
1: Sono un praticoso del Napoli, impazzisco per il Napoli.
2: Hai un amico in più, hai un amico in più.
0: Prego, facciamo in modo di incontrarci alla festa di Radio DJ.
2: Sì, ma senza pizza, tutte e due.
0: Senza pizza, Dimo.
1: Togliamola.
0: Sì,
1: pizza,
0: per me può scomparire pure stasera, ma fatemi alzare quelle due orecchie.
2: Vabbè.
1: È la mia vita in Napoli, è la mia vita.
0: Dimo, incontriamoci, abbiamo molte cose da dirci, io e te.
2: Ciao ragazzi, ciao Dimo.

0: di Mark Ronson. Di quanto è? 2003 questa. Sai che me l'ero dimenticata completamente. Siamo andati di là a sentire un po' delle vostre domande.
1: Sì.
0: No, vabbè, ma bellissima. No, aspetta, c'è anche qualcosa legato al prom, in modo per chiudere l'argomento balli di fine anno. Abbiamo sentito un prof da Brunate, lo stesso
1: Dimo,
0: che vorrebbe alzare la coppa della Champions League rinunciando alla pizza insieme a te. E poi c'è Monica, anche lei ha portato suo figlio ad un ballo di fine anno. Prom ancora non mi viene da dirlo. Scusate, magari fra 10 anni, quando prende piede
1: noi
0: anche qua, prom lo diremo come lo dicono in America.
2: Prom, mamma mia.
0: Monica, che succede?
2: Mio figlio è andato al junior prom la settimana scorsa. Quando me lo sono visto davanti con giacca e cravatta, quasi non lo riconoscevo. Non sono pronta. È troppo grande, me lo vedo cresciuto tutto in un momento e da mamma italiana non sono pronta, nonostante tanti anni negli Stati Uniti dove i figli escono di casa presto. Non sono pronta, aiuto.
0: Sembra già che si stia
1: un po' commossa.
0: No, invece rispondendo a Rita, che non potremmo far ascoltare alla radio adesso, sono due no, ma due no, ma con tutto il cuore, sono due no alle due domande che mi fa Rita. Sono due
1: sì.
0: No.
1: Senza morbosità.
0: Ma no. Sì, ha detto senza morbosità.
1: Eh no, infatti, Rita.
0: Però non mi hanno mai fatto una domanda così morbosa. Però lei ha detto senza morbosità. Ci mancherebbe.
1: No, ci mancherebbe.
0: E la risposta sono due no. Ma due no, ma proprio no. Alla prima, che riguarda la bionda. E no.
1: Che riguarda l'uccellino.
0: Che riguarda il biondo. No, ma veramente, ma proprio con tutto il cuore. Poi se vieni a Party Like a DJ, ne parliamo. Te lo faccio lì da lei, dalla prima bionda.
1: Sì.
0: Il secondo biondo sarà più difficile trovarlo.
1: Sì.
0: Vabbè. Però mi auguro di vederlo, ci mancherebbe.
1: Sì,
0: ma,
1: certo,
0: ma veramente con tutto il cuore.
1: Beh, sabato lo vediamo.
0: Scusate la mancanza di chiarezza.
3: 342 5220. Diretta

0: Diamo.
1: Radio DJ. One Nation.
2: One Station.
3: Di notte. Irrinunciabile.
4: Sun 68 anche quest'anno è partner di Party Like a DJ. Ti aspettiamo al Sun 68 Club per giocare a burraco. La mattina impari e il pomeriggio partecipi al torneo. Iscriviti subito su DJ.it. I vincitori riceveranno l'esclusiva polo Sun 68 Burraco Club.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetike Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
10: Dal racconto di Stephen King. Torna al cinema in 4K. Il cult di Rob Reiner, che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
9: Tu mi trovi strambo.
11: E come?
9: Davvero, seriamente.
10: Stand by. Stand by me, ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9 e 10 giugno. Info e sale su DJ.it e NexoStudios.it.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Have fun with...
4: Gioca a Double ed esplodi in kittens con Asmodee a Party Like a DJ.
14: Sabato 6 e domenica 7 giugno.

0: Safari Green, Arrampicata, i Talk al DJ Café e tanto altro. Scopri il programma completo su partylikedj.it.
1: Di notte.
2: Raccontaci la tua notte con un SMS al 347 342 5220 oppure

0: Francesco Gabbani su Radio DJ Summer Funk, la bellezza della radio. Cioè Luca, se dovessero farci una domanda quasi tecnica sulla preparazione del programma, una cosa che si potrebbe dire, vi stiamo chiedendo di farci delle domande che poi sentiremo sul palco domenica prossima alle ore 14 all'interno di Party Like a DJ, c'è uno spazio con Casa Vitiello, quindi da qui le vostre domande. Una cosa interessante da dire, se ci fosse una domanda tecnica, è quella che sì, ci arrivi preparato, però devi avere anche quello stomaco di buttare via tutto quello che hai preparato se vedi che sul percorso, in questo caso del programma, c'è qualcosa che piace molto. Okay. A cosa mi riferisco?
1: Cioè, tu hai delle notizie, vorresti parlare di certi argomenti, hai fatto una sorta di scaletta anche soltanto mentale, però a un certo punto esce questo argomento del tutto, in maniera del tutto estemporanea.
0: Nel caso di stasera?
1: Il ballo di fine anno, che poi in America abbiamo scoperto essere molto sentito, una grande tradizione raccontata anche dal cinema, dalla televisione, eccetera, eccetera.
0: Lo ha fatto una nostra ascoltatrice e noi abbiamo buttato
1: E noi, sì, tutto quello che avevamo. Non avevamo tante cose, non abbiamo più niente, però abbiamo imparato molto sul ballo di fine anno.
0: Qualche telefonata dall'America e qualcuno, come in questo caso da Torino, alla quale sarebbe piaciuto tanto, di la verità, Pamela, quanto ti sarebbe piaciuto metterti un fiore lì sul polso e farti portare al ballo da qualcuno. La reginetta della scuola è al telefono, Pamela da Torino, la capessa delle cheerleader.
1: Ciao Pam.
2: Ciao.
0: Posso essere il tuo quarterback, il ragazzo più popolare della scuola?
2: Dai. Sì, tutti, regina, reginetto, come si dice? Re e reginetta dell'anno, insomma, sarebbe stato fantastico.
0: Perché, perché poi è il cinema che ci ha scaldato la testa.
2: Il cinema, sì, è quello che ci ha influenzato, almeno mi ha influenzato tantissimo. Sì, poi adoravo proprio tutto il rito che c'era, veniva a prenderti con la macchina a casa.
0: Il papà che ti dava la raccomandazione, il papà della

0: Mina sempre che ti dava,
1: esatto,
0: la raccomandazione.
1: Le fotografie di rito con, sì, l'abito fantastico, tutti che ci aspettavano. Di solito nei film americani scendevano dalle scale, tutti siamo,
0: sì, aspettabili. Sì, se andavi a prendere la ragazza che arrivava dalla famiglia un po' più poco raccomandabile, lei ti ricordava, da, a me da maschio, sì, che il papà aveva un fucile molto preciso.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. E poi sì, il papà che faceva la raccomandazione, mi raccomando, a mezzanotte, sì, a casa, oppure che, sì, non, sì, succeda niente, che non...
2: No, e quante, no, volte, dai, si aveva un po' di, tra virgolette, vergogna di far vedere dove abitavamo? Cioè, dove abiti? Magari,
1: sì,
2: se il palazzo,
1: sì,
2: era un po'...
1: Fermati un po' prima.
2: Ah, no, io abito qua, non ti preoccupare, fermati qua. Però magari abitavi 20 metri più avanti perché il palazzo al 42 era più bello del tuo che abitavi al 46. Era quella roba lì,
1: sì,
2: ragazzi.
1: Sì,
2: l'abbiamo,
1: sì,
2: l'abbiamo,
1: esatto,
2: fatta.
0: Ma niente di simile, anche di un poco simile.
2: Nella vita
0: poco,
2: tua?
0: Poco.
1: No, purtroppo no, solo il matrimonio, noi donne possiamo contare,
0: ah,
1: solo su quello.
0: E l'hai fatto quello?
1: Sì, sì, sì.
0: È andato bene, è bello, è stato il giorno,
1: sì,
0: più bello della tua vita, sì.
1: Okay. È stato uno dei giorni più belli della mia vita,
0: bene,
1: sì,
0: bene,
1: sì,
0: bene,
1: sì,
0: meno,
1: sì,
0: male,
1: sì,
0: male, meno male.
1: Quindi tanta invidia per mia figlia che quest'anno andrà al prom.
0: Ma da quando, allora, tu che sei mamma anche di una giovane donna, da quant'è, sì, che ha preso piede in Italia adesso questa cosa? Del prom.
1: Ma io penso che saranno almeno 6-7 anni, diciamo, post-Covid sicuramente si è intensificato di più, e prima, cioè, in alcune scuole già si sentiva parlare, poi pian piano alcuni si sono organizzati praticamente facendo anche delle feste a tema, e almeno ho saputo da alcuni prom che sono stati organizzati in maniera carina, tipo gli anni 80, ah, piuttosto che altre cose. Adesso invece più o meno sono tutti simili, nel senso dress code elegante,
2: sì, un po' fighetto, un po' fighetto,
1: Sì, un po' più fighettino, sì.
2: Pamela, però, ma tu invece hai mai sentito parlare di quello che dicevamo prima, cioè del MACP 100, la festa della scuola 100 giorni,
1: sì,
2: prima della fine?
1: Ma certo, io l'ho fatta, come no?
2: Anche io l'ho fatta. Sì, no, perché non tutti la conoscono.
1: Tutti insieme. No, infatti è una cosa che adesso sta riprendendo piede nelle scuole.
2: Bello.
1: Perché ho visto che nella scuola di mia figlia l'anno scorso l'hanno citata, quindi l'hanno messo in una storia di Instagram, quindi praticamente sta ritornando di moda anche quella. Beh, 100 giorni agli esami per noi erano veramente,
2: sì,
1: una,
2: stupendo.
0: Ma 100 giorni era tutto bello, può, sì, succedere, a 100 giorni.
2: Tre mesi prima si faceva.
0: Puoi recuperare tutto e puoi,
2: sì,
0: rovinare tutto.
2: Sì, però di solito, Nico, esatto, sai, l'ultimo anno... Cioè, poi l'esame, poi via la votazione, che
0: è solo,
2: prendi,
0: l'ultimo anno.
2: Sì, diciamo, okay, questo, okay, poi
1: sì,
2: si infiltravano pure quelli degli altri, okay, in precedenti. Okay. Pensa che il mio si fece al locale Porchis di Cava dei Tirreni, famoso per gli spogliarelli negli anni 90. Così il MAC P100 si fece là. Sì, divertente.
1: No, noi eravamo una scuola femminile, quindi abbiamo fatto una roba tutta insieme al mare, cioè siamo andate tipo, io sono salentina, siamo andate alla spiaggia di Torre dell'Orso e ci siamo ritrovate.
0: Bam, al volo,
1: dai,
0: che dobbiamo scappare, ma sì, non vieni domenica a parti lei che dice?
1: Mi sarebbe piaciuto, ma purtroppo lavoro.
0: Wow,
1: però,
0: ballavi,
1: ragazzi,
0: con me Gianluca, ballavi con me Gianluca.
2: Il prom lo facevamo noi domenica.
1: Porca miseria, io ci provo. Ci,
0: dai, prova.
2: Pamela, c'hai un prom conservato.
0: Domenica ore 14. Ciao Pamela,
2: ciao, bam.
1: Mi raccomando.
0: Notte.
2: Ciao.
3: Di notte su Radio DJ.

0: Gli Extreme More Than Words su Radio DJ. Un paio di messaggi, sentiamo.
1: Ciao Vitiello, io quando ero in Erasmus, ormai si parla di 20 anni fa, ho fatto architettura, sono Ciao, stata Gio. Invitata da una mia amica lì in Francia, Rouen, alla festa di ingegneria, dove hanno fatto la festa di fine anno in un castello e siccome era l'anno dopo del mio Erasmus, li ho raggiunti e mi sono vestita elegantissima, tutti elegantissimi con l'abito, il pullman che è venuto a prenderci, insomma un'esperienza troppo bella, da rifare o consigliata a tutti, ciao!
0: Anche perché sono passati 20 anni, quindi da rifare, Gio. Sentiamo anche Anna.
2: Ciao ragazzi, appena sentito che stavate parlando di prom ho alzato subito il volume in macchina, perché state parlando con una delle ragazze, dei ragazzi che in realtà ha scelto di fare un anno intero in America, il quarto anno di superiori, anche per vivere questa esperienza del prom. E poi indovinate, ovviamente quando ero via c'è stato il Covid e spoiler, non ho potuto fare il prom.
0: Ma che sfiga.
3: Che sfiga veramente, oh.
0: Roba da farsi bocciare, rifare un altro anno per fare
3: no, roba da farsi invitare a quelli dell'anno dopo, perché dice noi l'abbiamo fatto.
0: Già, lui ricordiamoci il prossimo anno di questi tempi ancora.
3: Facciamo un'altra puntata.
0: Sì, sì, avete
3: è stata bellissima.
0: Puntata, avete fatta voi con
3: grazie,
0: di
3: grazie.
0: Anno. Ci fa molto piacere, davvero.
4: Di notte. Il memoriello. L'almanacco del giorno dopo.
0: C'è un grande memoriello questa sera, l'almanacco musicale del 5 di giugno, perché nel 1971 James Taylor pubblicava

0: dai.
1: La canzone che ci unì molti anni fa.
0: L'importante è che sia.
1: Sì, la fa che parlava di amicizia, o dovunque tu sia, in questo momento, che Dio ti abbia in gloria. 1975.
0: Speriamo che tu sia.
1: Speriamo che tu sia, ci mancherebbe altro. Syd Barrett, ex membro e fondatore dei Pink Floyd, costretto a lasciare la band per problemi di droga, appare silenziosamente negli studi di Abbey Road durante le registrazioni dell'album Wish You Were Here, che era in gran parte dedicato a lui. Nessuno lo nota, nessuno lo riconosce e lui se ne va. Presto, silenziosamente, come era entrato.
0: Alla fine che faccio io? Questa
1: Nico, è un locale! Arrivo sento di Tiello!
0: Questa è la fine mia! I wish you were here. Faccio come si parla!
1: Ma te ne vado! We're just two lost souls swimming in a fishbowl. Year after year. Trovare noi in ogni cosa! But have we found
0: same old fears? Wish you were here. Non c'è tempo per scherzare, ma quante cose vorrei dire. È il 1983 quando gli U2 suonano nell'anfiteatro Red Rocks in Colorado. Nonostante il diluvio, il concerto è intimo, è energico e poi viene pubblicato come film concerto in un disco che io rubai al mio amico Mauro Frenna, Under a Blood Red Sky.

0: È il 5 giugno del 1976 quando Cat Stevens si esibisce per l'ultima volta con questo nome, concludendo il tour con uno spettacolo a Salonicco. L'anno successivo, per la fede islamica, cambia il suo nome in Yusuf Islam.
1: It's not time to make a change, just relax, take it easy. You're still young, that's your fault.

0: 5 giugno 1976, Cat Stevens fa un ultimo spettacolo, da quel momento si fa chiamare Yusuf Islam, le canzoni però sono sempre le stesse e questo è un capolavoro, Father and Son, su Radio DJ, il momento molto difficile nel rapporto padre-figlio, quello del cambiamento, canzone straordinaria che avete
1: bellissimo.
0: Sentito. Domenica ci vediamo per Casa Vitiello a Party Like a DJ, domenica ore 14, faremo...
1: Esatto.
0: Del
1: al
0: nostro
1: esempio, faremo del nostro meglio.
0: Stavo per anticipare qualcosa.
1: No, ci vediamo
0: meglio.
1: Ovviamente anche sabato, no? Sul
0: sì,
1: palco,
0: poi sabato sera.
1: Sul palco quello grande. Sì, verso le 22:30. Voi fateci più cazzo.
0: 22:42. 22:42.
1: Alle 22:42. Voi fateci più cazzo.
0: 22:42.
1: Sì.
0: Vabbè, dopo Gaia. Vabbè.
1: Sì.
0: Dai, basta. Va bene, ci vediamo per Party Like a DJ, mi raccomando, come Gianluca ha appena detto. Divertiamoci.
1: Sì.
0: Grazie. Dispiace per quelli che non passano, ma vi racconteremo tutto sui nostri social network.
1: Voglia.
0: Se vi viene in mente qualche altra domanda, ci sono anche i nostri social, Nicola Vitiello, Gianluca Vitiello, su Instagram, questo è...
1: Sì, è l'altra possibilità.
0: Esatto.
1: Grazie, buon weekend.
0: Ci vediamo. Ciao.
2: Voglio Mauri, ma fanno poche persone sei.
3: È fernuta la zanzanella.
4: Ma è fernuta la zanzanella.
5: È fernuta la zanzanella.
6: Di notte.
7: È fernuta la zanzanella.
8: Voglio. È fernuta la zanzanella.
6: Su Radio DJ. Se cerchi un fornitore di energia che ti aiuti a usarla solo quando ti serve davvero, passa a NEN. Hai gas e luce 100% green, strumenti per monitorare i consumi e uno sconto in bolletta se vieni a Party Like a DJ. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it.
9: Radio DJ.
10: One Nation, One Station.
11: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
12: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
13: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
14: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
15: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ, dalle 21 con Tommaso Paradiso. Roma.

0: Biglietti su ticketone.it. È mezzanotte.
1: Tra poco, il volo del mattino con Fabio Volo.
2: Con gli occhi chiusi.

0: Buongiorno a tutti, buongiorno Maurizio, buongiorno Viola, ciao, buongiorno Stellin e buongiorno Biagio che è passato a salutarci. C'è l'ospite, mi sono spaventato. Invece no.
1: Ospite a chi?
0: Ma chi ospita? Cioè, abbiamo un ospite oggi, ma al telefono. Sì. Oggi al telefono.
1: Noi solo al telefono. Centellinati.
0: Come state ragazzi? Benvenuti, oggi è giovedì 4 giugno. Io sono sveglio dalle 5, voglio iniziare così la puntata, diciamo. Mi sono alzato alle 5
1: con i pensieri o con la pipì?
0: Pipì e pensieri. La pipì è quello che ti sveglia. Ma che bello è quando sogni che stai facendo la pipì.
1: No.
0: Però la tieni. Invece da bambino sogni che la... Io me la ricordo ancora quella volta che me la sono fatta tutta addosso. Me la ricordo ancora, avrò avuto 6 anni, ma mi ricordo il sogno.
1: Certo.
0: Avevo 6 o 7 bottiglie, dovevo riempirle tutte.
1: E ti sei messo d'impegno.
0: A un certo punto mi sono svegliato e dico: ma che bel caldino. Vabbè. Buongiorno ragazzi, come va che...
2: Io ho mollato.
0: Maurizio ha mollato il volo del mattino, ma è tutto contento che ieri è andato a vedere I Men. Ci sarà una puntata oggi con Cadland.
2: Sono tornato bambino.
0: Che bello. I Men. Va bene. Allora, iniziamo perché sennò non ci sta tutto quello che dobbiamo mettere dentro.
1: Cioè?
0: Un gazzo, come dire.

0: Boo.
1: Oh.

0: sul cazzo tu, quello accanto a te, quello di fronte, quello...
1: Felicità. Voglio dire domani, però l'ho detto stamattina Maurizio, mi dispiace, cioè sono contento che finisce perché ho delle cose che purtroppo ho bisogno di essere libero, diciamo, cose...
2: Vuoi dire delle cose più importanti?
1: No, beh sì, alcune personali più importanti, ovviamente cosa c'è, certo. Più importante, il lavoro non è la cosa più importante.
3: Ma lavori
1: no?
3: Un'ora al giorno.
1: Eh sì,
2: lavoro.
1: Non è neanche un lavoro. Non sei fortunato.
2: Non ti è arrivato vabbè. Neanche il riconoscimento.
1: Esatto. Di che roba?
2: Il cavaliere del lavoro. No. Avevi tanto millantato.
1: Sono
2: millantato.
1: Andato. Poi Mattarella mi ha detto: guarda, aspetta, già c'è stata tutta la polemica.
3: Guarda, non abbiamo più cavalli.
1: Ha detto: c'è tutta la polemica con la Minetti. Così non voglio altri personaggi che hanno nomi scomodi come il tuo. Va bene, no, volevo dire: ho delle cose personali e anche professionali. Che, però mi dispiace perché mi dispiace lunedì non essere qua con gli ascoltatori. Lo diceva Maurizio. Maurizio diceva: ma che cazzo me ne frega. Ma no, Maurizio, ma... Viola felicissima.
2: Ti direi neanche dormi un'ora in più perché alle 5 sei in piedi.
1: Viola, stamattina sono andato alle 5. No, Viola è felicissima.
2: Io devo contenere le energie, ragazzi.
1: Ieri l'ho vista, ho visto Viola quando uscivo, andavo andando al supermercato, ho incontrato Viola per strada. Faceva, sai, come si chiamano i flip? Le capriole all'indietro.
3: Sì, sì.
1: Flip, flip, bla, bla, bla, bla. E tu qua proprio sul viale, ho detto: ma chi è quella scheggia? Esatto. Ho detto: wow, ancora due puntate, felicissima. Clone, quindi ci mancherete. Un ascoltatore dice che domani è l'ultima puntata ed è anche il suo compleanno.
2: Perfetto.
1: Salutatemi anche se io domani sarò in un hotel a 5 stelle.
3: Bravo.
2: Allora faccelo pesare.
1: Ascoltaci in camera.
2: Ma scusa, ma dove? Dici di più.
1: Dove vai? Ma con chi vai?
2: Infatti ci sono alcuni 5 stelle.
1: Che
2: non sono proprio 5 stelle.
1: Conte.
2: Ah sì, giusto. No, alcuni hotel che dice 5 stelle poi è...
1: No, no.
2: Quindi bisognerebbe vedere in quale 5 stelle
1: era. Nino, come si chiama quello lì che era sì. Quello delle 5 stelle che era anche che faceva l'ufficio stampa, che aveva fatto il
2: Rocco
1: grande
2: Casalino.
1: Fratello Rocco Casalino.
2: Ma certo. Rocco Casalino. Ancora
1: si è candidato a Ceglie, ma non è stato eletto. Perché guarda quelli di Ceglie si legano le cose. Lui andò al Grande Fratello e disse: sono di Ostuni.
2: Ah.
1: Lì Ceglie non te lo perdonerà mai.
2: E quando
1: mai.
2: Ti fa comodo
1: no, non ti lo perdonerà mai. Allora, va bene ragazzi. Allora sì. 5 stelle, hotel. Bello andare in hotel 5 stelle.
2: Mai stato,
1: mi piace. Non sei mai stato in un hotel a 5 stelle?
2: No, Maurizio.
1: Maurizio, tu sei mai. Certo. Ma figurati, è gratis.
2: Davvero?
1: Avrai due storie, tue solite stronzatine, quelle lì. Perché figurati se spendi i soldi.
3: Vieni qua a metterti il discoteca.
1: Figurati se tu spendi i soldi per un hotel a 5 stelle.

0: Avrei detto, vi metto i dischi, vi faccio la colazione.
1: Mauri, ma sei stato veramente in un 5 stelle?
2: Guarda, me ne vado.
0: L'ho offeso. Oh, ieri hai visto i Men, non è più lo stesso.
1: Oggi si sente tutto.
0: È tutto in galluzia. Comunque se n'è andato davvero. Sì. Non so come si mette il primo disco. Aspetta che vado.
1: Mettilo dal computer.
0: No, scusate, puoi, ragazzi, vado là a vedere cosa succede. Aspetta,
1: non tocchicciare cose, Maurizio sta tornando.
0: Dico, chissà cosa facevo. Ti ricordi quella mattina che Linus tirò giù tutta la... Una mattina, cari ascoltatori, nello studio vecchio di là, ma parlo di anni, anni fa, non c'eri ancora tu, Viola. Mm-hmm. C'era un pulsante tipo della luce.
2: C'è troppa luce qua.
0: Che però quel pulsante lì, se lo schiacciavi, si spegneva la radio. Ma questa è la follia. Entrò Linus e disse:
1: cioè, aspetta, era un interruttore uguale
0: a della
1: altri?
0: Luce, che non mi ricordo se faceva contatto o, cioè, comunque quello lì non bisognava toccarlo. E Linus entrò, c'era il volo del mattino, dice: troppa luce qui! Lo schiacciò e faccio buh.
1: Cosa so?
0: E dico: ma sei fortunato che sei direttore artistico, perché qui se no le mani andavano tagliate.
1: Sì, però dai un cartello.
0: Vabbè, ma perché dopo l'ha sistemato.
1: Una protezione.
0: Comunque, Viola, sì, ti posso dire, ti posso regalare una notte in un hotel a 5 stelle? Fatemi provare quella roba lì. Io preferisco robe più normali.
1: Una volta
0: però quando ci vai è bello.
2: 5 stelle lusso.
0: Che tu entri e vai a dormire, c'hai un quarto d'ora per buttare i cuscini per terra. Che tutto un cuscino, cuscino.
1: Quindi sono quelle le prerogative, no, diciamo.
0: No, poi io fatico perché vedo lo spreco. Io dico: ma adesso questo poi lo butteranno, ma questo poi lo tocco una volta e non lo useranno più. Vedo lo spreco, mi dà un
1: porti
0: fastidio.
1: Via tutto, metti mi tutto da... nello zaino.
0: Io vado con i zaini vuoti le 5 stelle.
1: Quei prodotti d'alta gamma.
0: Va bene, sentiamo i Royksopp che hanno deciso di fare il remix di questa canzone dei King of Convenience. Tutta roba norvegese stamattina. Che casino, che due coglioni. Fortuna che finiamo, perché mamma mia, che voce che c'ho.

0: musica.
1: Oh, aspetta, c'è ancora una puntata.
0: Vabbè, io sono del cancro, siamo nostalgici, sempre rivolti indietro, sempre rivolti indietro.
2: Ah. Dai, Maurizio, cazzarola. Il 2 e l'1 giugno non ci sono, non si sentono. Questo è un boicottaggio, questo, non è distrazione. Grazie.
1: Però aspetta, c'è un'altra voce.
3: Buongiorno Fabio, ieri mi collego per ascoltare la puntata del mattino e mi ritrovo le puntate anche dell'1 e del 2. Allora, quindi mi sono fatto un'ora e mezza tutta filata di volo del mattino.
0: Quindi ha caricato.
3: Che bello che è stato.
0: Maurizio, controlla per qualcuno. Comunque, quelli che non l'hanno sentita, meglio che adesso noi non ci siamo. Lunedì e martedì ci avete due puntate.
1: Però sono due puntate su tre mesi.
0: Ma facciamolo ogni tanto.
1: Facciamolo
0: su Instagram. Cioè, non molliamo la gente così. Hai mollato.
1: E l'abbiamo capito.
0: Avevi capito che hai mollato.
1: Abbiamo abbondantemente capito.
4: Ora ci sono 5 stelle e 5 stelle. E quando provi un 5 stelle superior. Comunque un 5 stelle con tutti gli attributi giusti, passare agli altri a meno stelle è dura, è veramente dura, perché capisci la differenza?
1: Eh sì.
0: Allora, quali sono? Intanto, scusate, vabbè, non è il tema della giornata, ovviamente. Però
1: avremo qualcuno
0: cosa,
1: che
0: cosa cercate voi in un albergo?
1: Codesta?
0: Cioè, qual la è
1: colazione.
0: La cosa che.
1: La colazione.
0: Allora, io parto dalla colazione.
1: Per solo me, colazione.
0: No, ci deve essere il buffet, roba seria. Io non voglio andare giù
1: seria.
0: E vedere la Nutellina in quelle cosine di plastica, quella
1: marmellatine, burrini,
0: marmellatine nelle burrine e le due fettine di fretta biscottata nel cenofanino.
1: No.
0: Io voglio vedere buffet con fontane di cioccolato.
1: Ok.
0: No, però voglio vedere, anche se non mangio, io. Stiamo parlando di 5 stelle, comunque sì, voglio, sì. Voglio vedere del salmone, sì. Voglio vedere delle uova, voglio vedere,
1: ma vuoi vedere
0: anche le cose che non mangi, i fagioli, sì, con la salsiccia.
1: Ma vuoi vedere anche la postazione, diciamo, di cucina espressa?
0: Sì,
1: cioè,
0: se è possibile,
1: chef,
0: sì, se
1: lo
0: possibile,
1: chef
0: sì.
1: Col cappello.
0: Voglio
1: che
0: vedere
1: fa
0: almeno tre tipi
5: uova,
0: di pane, di uova. E poi, se posso scegliere, vai, tra me e quello che voglio prendere nel buffet, non ci deve essere nessuno in mezzo. Che sei lì dietro come un coglione col piatto in mano, aspettare sto stronzo che non
5: sì,
0: si decide
5: veramente
0: a prendere due uova. Spostati, figlio!
1: Però secondo me questo è un 3 stelle buono.
0: Sai cos'è?
1: Non è un 5 stelle superior.
0: Quando metti dentro il pane in quei binarietti lì, sì, che c'hai uno lì che sta lì così.
5: Sì.
0: E dico, tu vai a spostare, figlio, io la mattina prima del caffè non voglio vedere nessuno.
1: Soprattutto quel binarietto lì, una volta che è finito il binarietto e la fetta cade,
0: sì,
1: cade in un mare di lercio.
0: No, dipende, cioè, dipende dove cade, se c'è anche il binarietto sotto, comunque.
1: No,
0: io
1: sotto
0: quando,
1: cade
0: quando io vado in quei posti lì.
1: Sì.
0: Alzo la manetta.
1: Eh sì, fa più veloce.
0: Alzo la manetta. Sì.
1: Se no mi tocca fare due giri.
0: Ah, io faccio sempre due giri perché mi piace croccare. Vabbè, non è questo il tema di oggi, ragazzi. Però poi la stanza ci vuole anche che sia buia. Perché
1: certo,
0: io ovviamente se vedo la luce mi sveglio. E il materasso, non quelli con le molle che sprofondano. Adesso le molle non ci sono più.
1: Ma questo è un 2 stelle,
0: quelli
1: dai.
0: Quelli che non si sprofondano. Ma io vado dappertutto.
1: E bagno? Dotazione bagno?
0: No, bagno non mi interessa.
1: Accappatoio?
0: No, non mi interessa.
1: Come no?
0: No, no.
1: Accappatoio?
0: Mi asciugo
1: morbido.
0: Meglio le gambe con l'asciugamano. Io che... Anche a casa l'accappatoio ogni tanto dico
1: no, l'accappatoio a casa lo usi per le mani. Di solito, eh sì, perché appoggiato
0: sì,
1: per asciugare
0: perché,
1: le mani.
0: Infatti io ce l'ho marrone apposta, certo, perché è così, perché c'è tutta la sfiancata.
1: Certo.
0: Ma voi cari ascoltatrici, femmine, avete il marito che si asciuga le mani nell'accappatoio lì, certo, dove c'è la tasca, è sempre un po' più nero.
1: Certo, ovvio. Ma soprattutto quando vengono ospiti, che magari non hai cambiato l'asciugamani, così è sicuro che si asciugano sull'accappatoio
0: lì, sì,
1: sul
0: sì,
1: fianco.
0: A me spiace solo che essendomi separato non posso più dare la colpa ai figli, invece è roba mia. Comunque sì, io ce l'ho, però ce l'ho marrone apposta.
1: Apposta,
0: sì sì, perché lì è proprio.
1: Poi ogni quanto metti in lavatrice l'accappatoio? Sì, sincero, ti vedo
0: sì,
1: che
0: sincero,
1: stai già iniziando.
0: Sì, sincero.

0: sincero.
1: Sii sincero.
0: Ti dico la verità.
1: Allora, la Laura dice almeno una volta alla settimana.
0: L'accappatoio nella... Guarda come si incazza, stai calmami. Una volta a settimana. Ma che cazzo dici? Ma va.
1: Ma scusa, ma
0: accappatoio come i jeans, una volta al mese, toh.
1: Ma i jeans è perché in teoria la fibra del denim non andrebbe lavata.
0: Dai,
1: ma la spugna la puoi lavare anche a alta temperatura.
0: Allora, a parte che l'accappatoio al limite, secondo me, lo mette la donna delle pulizie quando comincia a vedere che, che esce i puffi dalle tasche. Non lo so. Comunque, no, una volta a settimana non lo lavo l'accappatoio.
1: Ok.
0: Tanto è lì solo per le mani. Ora che va? Poi io prendo la... poi io vado sempre la parte sotto, cioè in fondo,
1: piano.
0: E pian piano vengo su. Quando arrivo alla tasca, dico: vabbè, forse ora.
2: A un certo punto arriva in camera da solo. E
0: dice: ma
3: io sono tuo padre.
1: Certo.
0: Davvero. Io ho un marito e tre figli adolescenti, quindi quell'accappatoio lì è lì per tutti.
1: Ma ovvio, è un grande asciugamano l'accappatoio. Quella manica lì è Lisa.
0: E che dobbiamo
1: fare?
0: E che dobbiamo fare? No?
1: Niente,
0: parliamo d'estate, ragazzi. Ho messo una bella canzone d'estate. E niente, io sono già nostalgico.
4: Siamo arrivati a un'altra estate. E sembra ieri che ne iniziava una. Da piccoli, estate voleva dire mare ogni giorno, gelati che si scioglievano sulle mani, notti in cui non esisteva l'ora di dormire. Ora invece c'è chi ha gli esami, chi lavora sotto il sole, chi conta i giorni delle ferie come fossero ossigeno. La vita è cambiata, ma forse non siamo cambiati noi. Solo che ora il tempo corre più veloce, le estati sembrano durare meno. O forse siamo noi che ci fermiamo di meno a viverle davvero. Perché crescere è anche questo, rendersi conto che le stagioni passano e che se non scegli tu cosa farci, la vita lo farà al posto tuo. Allora fallo. Scegli di fare qualcosa che abbia un senso per te, anche piccolo, anche se non capito da tutti, ma che ti faccia sentire vivo. Perché il tempo vola, ma almeno vola con te.

0: È un peccato che finisca il volo del mattino, perché volevo chiedervi anche le spugne, quelle lì gialle, il lavandino, dopo ogni quanto le cambiate.
1: Non lo vuoi sapere.
2: Ma va là l'accappatoio una volta ogni 2 o 3 mesi, non è mica il bidet, che può esserci dei residui,
0: Residui.
2: Quando fai la doccia ti lavi e via.
0: Effettivamente, ragazzi, scusami, tu esci dalla doccia, sei pulito, ti asciughi, come fa a sporcarsi l'accappatoio se sei uscito pulito?
1: È lo stesso concetto degli altri asciugamani.
0: Lo so, difatti l'asciugamani
1: non va,
0: perché non è che togli lo sporco, asciuga.
1: Cioè, anche l'asciugamanino ospite, quello del bidet, in teoria te lo usi dopo il bidet, quindi è pulito. Perché
0: esatto,
1: lo cambi?
0: Io quello lì me lo passo io me lo passo in faccia.
3: No, ragazzi, io vorrei capire una cosa. L'accappatoio tu lo usi dopo che ti sei lavato, sei pulito.
0: Vedi?

0: per cui l'accappatoio non si sporca mai, non va mai lavato.
1: Quindi non è che non si lava, ma non si sporca.
2: È svenuta la stellina.
3: Buongiorno, io ho buttato un accappatoio perché praticamente si era tutto consumato, perché mio marito si asciugava puntualmente le mani lì. La parte della tasca era lisa,
1: lisa
3: e consumata. E che fastidio!
1: Cioè, ciao, almeno cambia punto.
2: Dove si fa rovesciare inside out, come si dice?
1: Vai,
2: no?
1: Sul cappuccio.
4: Ragazzi, nei 5 stelle, colazione in camera, sempre room service, no. Door knob fuori dalla porta, no. E servizio in camera.
1: Inciviltà, posso dire? Inciviltà.
2: Sai che c'è una cosa che mi spinge controcorrente? Che ho sempre visto nei film, sì, che dice certo. Lui che ti porta la colazione a letto. Io ti giuro, sei una roba che non riuscirei mai a fare.
1: Sei un animale.
2: Ma se non sei malato, ma neanche da malato.
1: Col tavolino quello.
2: No, ma poi appena mi sveglio, a parte che io ho il nettalingua, tutte queste menate, ma però curati. Appena sveglio mi porti.
5: È schifo. Radio
6: DJ. Il volo del mattino.
7: Se cerchi un fornitore di energia che ti aiuti a usarla solo quando ti serve davvero, passa a NEN. Hai gas e luce 100% green, strumenti per monitorare i consumi e uno sconto in bolletta se vieni a Party Like a DJ. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it.
8: Radio DJ.
9: One Nation, One Station.
10: 800 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente medio l'anno la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché medio l'anno fa tutta la differenza.
12: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
13: Banca medio l'anno, costruite intorno a te.
14: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrera Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
15: Inizio conto alla rovescia.
16: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
17: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
18: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
19: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
0: Have fun with
3: Monge. Ti aspetta a Party Like a DJ. Passa allo stand, scopri tutte le novità Monge e ritira il tuo voucher sconto. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ma si è aperto un mondo sull'accappatoio, ma non era questa la puntata.
7: Oh dai ragazzi, l'accappatoio si cambia una volta a settimana, su dai Fabio.
20: L'accappatoio 6 mesi.
2: Non la vado!
20: Ma anche di più.

0: bello il pianeta Terra. Quanto sono belli gli animali. Quante sono belle le persone. Quante cose belle ha una persona dentro. E poi dopo magari per qualche motivo, qualche energia strana che arriva a cerchio,
1: ci cerchio
0: e di quella persona continui a parlare delle cose brutte, del pianeta Terra continui a parlare delle cose brutte, degli esseri umani continui a parlare delle cose brutte, e poi questo parlare di cose brutte, di omicidi, di guerra, di cronaca nera, così a un certo punto si normalizza questa cosa. E uno dice, oh, ma che schifo, mica, ma che mondo, ma che... E tu dici, no, ma guarda che è perché tu porti l'attenzione lì, ma c'è tanta cosa, tante cose belle da guardare, no?
2: Poi ci sono anche quelle brutte,
0: ci sono quelle brutte, però... Cioè, se la televisione, non so, invece che fare 3 ore il pomeriggio di un omicidio con le nostre mamme, le nostre nonne, le nostre zie davanti alla televisione, parlassero di cose belle, anche dei loro tempi, dei loro amori, facessero vedere i loro film, non sarebbe più bello che sentir parlare una che è esperta di pugnalate al collo? Io non la capisco, non la capirò mai questa cosa, no? E non mi interessa neanche, cioè non riesco neanche a capire, però, cari ascoltatori, molti di voi che tornano a casa la sera, mangiano, camminano per casa con le scarpe dove sono stati in giro tutto il giorno, le portano in casa, ma non è tanto, invitano gente che non dovrebbe entrare in casa, perché comunque portano un pettegolezzo, ma soprattutto accendete la televisione, che è come aprire la porta di casa. E cosa fate entrare in casa vostra? Discussioni, politica di gente che grida. Pensate che quell'energia lì, quando sentite, il cervello riconosce quelle parole, scatena dentro il vostro corpo tutta una serie di secrezioni. Certo. È secreto. Quindi bisogna stare attenti a che fa entrare in casa. Ti guardi un programma che parla di tradimenti, quello lo stai facendo entrare in casa, come un serpente. La politica, gente che grida, ma non li vedete che sono tutti dei mostri, sono tutti dei poveretti, sono tutti con le pance molli, cioè bisogna stare attenti a chi si fa entrare in casa, chi fa entrare nella testa quando tu pensi, no? Qual è la prima cosa che accendi la mattina, cosa ascolti, cosa fai? Quella roba lì è importante, non è solo la questione fisica. Quindi prima di chiudere questa stagione sentiamo una voce bella. Signore e signori, è qui con noi Padre Bianchi, buongiorno.
3: Buongiorno, ciao Fabio.
0: Come stai?
3: Sto molto bene, oh. Io sto male ogni tanto, poi risorgo.
0: Ah, è quello il bello, te la godi di più, no? Se ogni tanto stai male, sì, quando sì. Poi stai bene. Allora, intanto ti vogliamo chiedere se a colazione mangi sempre 3 crumiri di casale.
3: Anche stamattina 3 crumiri di casale e una tazzina di caffè.
0: Ah, oh, a posto, bene così, allora siamo a posto. Senti, stiamo chiudendo la nostra stagione del volo del mattino e come sempre ti chiamiamo perché abbiamo bisogno

0: di sentire delle belle parole. È stato un anno difficilissimo da sostenere. Dacci qualche speranza. Cosa si può fare davanti a questo mondo, Padre Bianchi?
1: Ma guarda, questo è un mondo che è sedotto dalla guerra. Per tutti i popoli la gente è sedotta dalla guerra. Questa è una cosa terribile che è nuova anche in questo orizzonte. Persino ieri sono sfilati i cappellani militari che non avevano mai fatto insieme all'esercito, loro che dovrebbero con l'assistenza spirituale annunciare la pace, hanno sfilato destando dalla parte della stessa Chiesa una specie di reazione che va dalla tristezza alla protesta. Non è un periodo buono, però dobbiamo più che mai fare resistenza. Noi dobbiamo essere gli uomini della resistenza, perché solo con la resistenza si acquista la libertà, solo con la resistenza ci si guadagna la pace, solo con la resistenza si va verso l'uguaglianza della società in vista di una convivenza migliore. Ma bisogna imparare a resistere, a partire dall'esercizio della propria coscienza, che sa dire sì e no, senza dire come fanno tutti, come dicono tutti, in un appiattimento indifferito e massificato. Questo è l'esercizio che può essere chiesto in messo dell'educazione, e i giovani sono sensibili a questo. Non sono assolutamente ottusi di fronte a questa proposta, perché in loro c'è sete di autenticità, sete di vivere bene la vita. Io ho una speranza forte, anche in questo momento di barbarie passerà, Fabio, passerà.
0: Dobbiamo farlo già nel nostro piccolo, nelle nostre famiglie, sui nostri posti di lavoro. Questo intendi anche per resistenza, immagino.
1: Esatto, esatto. Bisogna iniziare dai rapporti quotidiani che abbiamo, vietarci atteggiamenti di violenza in famiglia, tra coniugi, tra amanti, e cercare sempre che prevalga la tenerezza, la comprensione, l'ascolto e l'accettazione della differenza. Questo esercizio così importante oggi, che ci scopriamo così diversi e differenti, essere esperti in differenza, essere esperti in complessità, può essere una fatica innanzitutto, ma a lungo termine è una ricchezza per tutti noi. Dobbiamo farlo se vogliamo vivere più felici, vivere meglio.
0: Bene, grazie Padre Bianchi delle tue parole. Fine stagione, ci sentiamo a settembre.
1: Sicuro,
0: grazie.

0: Ricordati questa frase che troverai anche nel mio libro nuovo, che non è mia, ovviamente, come tutte le frasi che trovate nel mio libro nuovo. Ricordi questa frase: il diavolo conosce il tuo nome, ma ti chiamerà sempre per i tuoi difetti e i tuoi peccati.
1: E chi l'ha detto?
0: Dio conosce i tuoi difetti e i tuoi peccati, ma ti chiamerà sempre col tuo nome.
1: E chi è? Cheat?
0: Cheat?
1: Chi?
0: Boh, io scrivo
2: i soldi
0: Fabio.
2: Sono lo sterco del diavolo.
3: Dai ragazzi, l'accappatoio non si può sentire sei mesi. Sei mesi va bene, poi cambi tasca e fai altri sei mesi. No, spreco d'acqua.
0: Esatto, bravo, bravo.
1: Aspetta.
4: Quando giocavo a calcio, l'accappatoio si lavava alla fine del girone dell'andata. E poi alla fine del campionato.
0: Attenzione.
1: Ha senso.
0: Scusami, Viola. Sì. Qua adesso metterei un upgrade anche se la puntata è finita. L'accappatoio di casa, che vabbè, comunque esci, te lo metti, ti asciughi e lo appendi. O quello che finisce anche nelle borse di calcio e magari sta lì anche la notte, che la sera ti dimentichi di...
1: Ovvio, con le scarpe, con le felpe, con le mutande lerce e i calzettoni.
0: Io quando entro quando entro a casa con la borsa dalla palestra, che ho dentro i vestiti, non ho l'asciugamano perché lo dà la palestra, quindi lo lascio là, che palestra di lusso, e però ho dentro le magliette, le cose. Lo metto in mezzo alla stanza la borsa, perché se mi dimentico... Mica,
1: molte persone lo mettono direttamente in bagno o nello stanzino.
0: Sì, no, io butto subito sai cosa ho fatto l'altro giorno? Perché dopo un po' le magliette, queste qua, adesso bisogna rimettere le magliette normali e andare in palestra. Perché queste qua che compri della palestra, dopo un po', figa, le puoi lavare, gli dai fuoco. Allora, l'altro giorno avevo finito il detersivo, tra l'altro l'ha comprato la donna delle pulizie col barattolone, quello di plastica, che invece io cerco di prendere quello nella busta. Comunque, l'ho tagliato col coltello, perché era finito, ci ho messo dentro la maglietta della palestra e poi ci ho messo il no brand, Bapisan, quello lì che disinfetta. Figa, l'ho lasciata lì.
1: E
0: poi l'ho lavata, lavatrice. Oggi ce l'ho nella borsa della palestra. Voglio vedere se ruffa ancora.
5: Ruffa. Fabio, è verissimo quello che dici. Infatti io, quando l'opportunità di tornare un po' prima a casa, accendo e metto Rai 3 verso le 5 e mezza e vedo Gheo. Beh, come se tornassi in pace con me stesso.
1: Non è Gheo.
5: Ciao Daniele.
1: Gheo era con Licia Colò. Ora è Gheo. Ora da anni è solo Gheo.
0: Comunque ti posso dire
1: Sveva Sagramola.
0: Ti posso dire che Gheo l'altro ieri, perché io lo guardo sempre quando sono a casa quell'ora lì, c'era tutta Sardegna. No vabbè, ma dei posti, questi muretti a secco, questi formaggi, asini, cavoli. Mamma mia, un minuto di Gheo vale
1: tutto
0: due
1: un dark
0: ore
1: side.
0: Direte qua.

0: cioè nella mia testa, no? C'è la festa della Repubblica. Porco Giuda, siamo un popolo con delle persone straordinarie, belline, e te fai sfilare i carri armati, i droni. Ma dico, ma perché mi devi rappresentare la guerra di un paese, le armi? C'è l'esercito, va benissimo, ci serve, va bene che ce l'abbiamo perché bisogna essere in difesa, preparati alla guerra se vuoi la pace, quelle menate lì. Ma figa, la festa della Repubblica, stiamo lì a guardare i droni, i carri armati, ma fammi vedere... Fammi vedere i panettieri, fammi vedere i salumieri, fammi vedere.
1: Allora, ragazzi, io super fan di Gheo, addirittura quando posso mi guardo anche aspettando Gheo, e quando ci sono le edizioni speciali, cose dell'altro Gheo, mi guardo anche quelle.
0: Ma scusa,
1: Gheo numero uno.
0: A festa della Repubblica.
2: Mio marito si lamenta sempre perché mi asciugo la bocca dopo essermi lavato i denti nel suo accappatoio e gli lascio tutte le strisce bianche del dentifricio.
0: Festa della Repubblica. Oh, facci vedere due che fanno il muretto a secco. Ma facci vedere dei contadini che ci parlano. Ma facci vedere i panettieri. Facci vedere gli infermieri. Facci vedere i DJ.
3: Facci vedere
0: la festa, la gioia, l'amore. Il volemos è bene. Qui gli infermieri che si portano avanti gli ospedali. Che non so, c'è una volontà lì di fare. Ma facci. No, e questo è il drone. Che... E tu dici, ma io voglio essere rappresentato. Ma la festa. Ma andatevene a fanculo voi e le vostre guerre. Avete i soldi solo per la guerra.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanitag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Oggi in edicola il quarto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
9: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
10: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F

0: 4,50 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
1: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ dalle 21 con J-Ax,
2: Italia Starter Pack,
1: Dito nella piaga,
3: e allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio,
1: Pinguini Tattici Nucleari,
4: e allora sorri, scusa lo sento, conosco mille lingue ma non la tua,
1: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love su Radio DJ.
1: Siamo carichissimi, 14.02.
2: Ciao DJ Angelo.
1: Buongiorno.
2: Non l'hai fatto per lo scherzo al mio amico palestrato con il Don Donghi?
1: Non ci ricordiamo.
3: Non mi ricordo.
1: Lo diciamo meglio, dai. Lo diciamo
4: ciao belli con DJ
1: Don
4: Angelo.
1: Don Donghi ci manca.
3: È vero.
5: Ciao belli.

0: FM.
1: E con la musica di Dante abbiamo aperto il grande giovedì con Ciao Belli. Nella puntata di oggi ti porteremo a Monte Carlo, dove tra poche ore scatta il weekend del Gran Premio di Monaco. E se sei un dreamer e magari vuoi accaparrarti un tagliando, non perdere l'appuntamento con Deffo Motori.
2: Sì. Ecco quanto costa il biglietto più assurdo per il Gran Premio di Monte Carlo nel 2026. Vai, tenetevi forte prima di sentire il prezzo. Il biglietto in questione vi permetterà di vedere la Formula 1 da una terrazza con una vista panoramica, con una visuale particolare sui box e sulla zona delle piscine. Sì. Garantirà l'accesso in griglia per tutte le gare di supporto come la Formula 2 e la Formula 3. Con quel biglietto potrete fare anche una passeggiata in pit lane ed una visita guidata della pista di Formula 1. Sì. E avrete a disposizione anche una sessione accanto ai fotografi per vedere le Formula 1 da vicinissimo. Infine, visto che il biglietto si chiama Gordon Ramsay a TF1 la terrazza, potete mangiare il cibo stellato del noto chef britannico. Mi dispiace avvisarvi che purtroppo i biglietti per quest'anno sono terminati, ma il prezzo per queste

0: chiare. Sì. Si parla di nomi maschili, un argomento che sembra banale finché certo. qualcuno non ha il coraggio di dire la sua davvero. Perché sì, la scelta di un nome è una cosa soggettiva, certo. ma Roxy ha scelto di fare un passo fuori dalla retorica cioè? Del dipende dai gusti e di dichiarare apertamente le sue preferenze.
1: Top 5 nomi maschili che mi stanno proprio sicuro. Sì, al primo sentiamo. Posto abbiamo Lorenzo, perché mi sembra un malessere, sì, un po' bastardo, bello. Cattivo, crudele, ma poi che in realtà ha preso da solo, non vale neanche una lira. Poi abbiamo Daniele, e Daniele è semplicemente ridicolo, cioè non c'è nient'altro da aggiungere, è ridicolo. Non il suo nome, proprio lui, cioè mi sa di persona ridicola, su cui riderci sopra, non con lui, ma di lui, cioè ridere di lui. Un altro Matteo, Matteo mi sa proprio di Loff, cioè uno che guardi e da lontano dici, minchia che bamboccione, coglione, ma proprio di quelli che non sanno avere interazioni sociali o... quelli che non fanno ridere.
2: Basta nomi, basta.
0: Anche tu hai i tuoi nomi preferiti? Quelli che ti fanno dire sì, questo mi piace, senza sapere bene perché? Allora fatti sentire. Il numero lo sentirai tra pochissimo, perché qui da noi puoi dire la tua senza filtri e senza paura. C'è solo un'eccezione oggi. Il nome Domenico è off limits. Per tutto il resto, via libera assoluta.
3: 5-0. Uè, ma lo speaker corner è la vostra festa, sì. cioè voi non lo fate quell'evento lì, cioè dovreste farlo anche voi perché saremmo in tanti a venire.
2: Bravo, bravo, bravo.
0: Grazie amico, oggi vi daremo tutte le indicazioni per partecipare al DJ set di certo. Ciao Belli. Vai, domenica pomeriggio dalle 15 alle 16 esatto. a Party Like a DJ, un appuntamento da non perdere. Il nostro Robertino mostrerà le sue doti ai piatti e forse arriva anche la cabarettista Simona Rosini. E se avete domande da fare al nostro DJ Angelo, sappiate che potete porgergliele serenamente. Lui vi ascolterà con tutta l'attenzione del mondo, salvo poi ricevere con tempismo perfetto una chiamata improvvisa da un parente sul cellulare. E sul fronte tennis, il Roland Garros ci ha regalato ieri sera un momento che resterà nella storia: il derby del Matteo Berrettini contro Arnaldi e la grande vittoria di Cobolli, che garantisce un italiano in finale. Ve ne parleremo con tutti i dettagli e poi passeremo da Michele Crescitiello su Sport Italia, che dall'uscita di scena di Sinner porta un dolore sordo che non passa.
2: Non gli va giù, non gli va
0: un uomo
2: giù.
0: Così provato che persino una base musicale fuori posto messa dalla regia è bastata a farlo scattare.
4: Allora facciamo giocare a tennis con il freddo a Roma fino alle 2 del mattino. Loro sono dei geni quando il tennis sta vivendo solo ed esclusivamente grazie al fenomeno Sinner e ripeto, come ai tempi Tomba con lo sci, Valentino Rossi con la MotoGP e Schumacher con la Ferrari. Finiti questi sono uno sport che finisce nel dimenticatoio. Noi dobbiamo parlare di cose serie, poi che tennis stia lavorando. Mi lavate sta musica per favore, se no facciamo il circo.

0: era Big in Japan su Radio DJ, pezzo storico del 1984.
1: Scatenate sui nomi da casa, ne ascoltiamo qualcuno. No,
2: Filippo Maria, mi dà l'idea di uno a tirargli un clavicembalo addosso.
1: Filippo Maria, bellissimo.
3: Questa canzone per me sarà sempre
1: un bel ricordo.
4: Esatto. Angelo Ferro, ciao.
5: Ciao, ciao.
4: Mino Vegno questo anno, perché l'anno scorso mi avevi detto che era il Spec Corner e mi ero venuto col pan.
1: Va bene.

0: dalle 15 alle 16 al Parco Sempione.
1: Bene, peccato che la presenza del rider Donovan Brandon è a rischio, visto che questa mattina ha avuto un incidente con la macchina. Aia. E allora spostiamoci, spariamoci un nuovo episodio di Donovan's Creek.
0: Vai.

0: mattinata molto difficile per il fattorino Donovan, che mentre era alla guida con il telefono all'orecchio ha tamponato una macchina di lusso ed ora per riprendersi si è appartato nel suo furgone per distrarsi con una voce amica.
1: Furgone incidentato però.
2: Ciao,
3: buongiorno.
4: Ciao.
2: Ciao, che bella voce squillante.
4: Insomma. Anche la tua. Ciao, come stai?
1: È più la sua che la tua.
2: Bene, bene, bene. Da dove chiami?
4: Chiamo da Milano, sono Donovan.
2: Sei Donovan? Che Donovan, nome particolare.
4: Sì, anche lui, sì, perché i miei, mio papà è americano, sì. Mia mamma no.
2: Oh, che bello.
4: Sì.
2: Io invece sono selvaggia.
4: Ah, no, che bello, selvaggia.
1: sì. Già il nome.
2: Adesso dove ti trovi? Sei a casa?
4: No, sono in furgone, oggi non è, io faccio le consegne.
1: Sì.
4: E oggi non è una bella giornata perché stamattina mentre ero al cellulare sono finito addosso alla macchina.
1: Non si fa.
4: Col furgone del lavoro.
2: Oh mamma mia, mi piace.
4: No, ma tranquilla.
1: No, tranquilla.
2: Allora ti posso dire che sicuramente poi la tua giornata andrà meglio perché io... Innanzitutto mi descrivo, così hai idea di come sono. Sono Mora, con i capelli lunghi mossi, ho una quarta di seno, tutta naturale, gli occhi verdi e sono alta 1,80 m.
4: Cavolo, sei alta.
2: Perciò...
1: Una modella.
4: Senti, aspetta, fermati un attimo, continuo a pensare al ciocco che ho fatto con il furgone della ditta.
1: Non riesci a distrarre.
4: Tu hai un attimo, chiedo a Chad.

0: GTP,
1: per
0: lui mi aiuta. ChatGTP, te lo usi?
1: Sì, lo uso spesso.
0: Perché mi aiuta non solo nel lavoro, ma anche per le piccole faccende.
2: Ma serve a tutti, sì. Certo. Sì.
0: Ciao chat, sono Donovan, ti ricordi di me?
3: Certo. Tu sei Donovan Brandon. Sì. I tuoi genitori sono italo-americani, sì. Tuo padre si chiama Edgar Brandon, sì. E tua madre si chiama Paolina Accattapipo. Sì. Sei nato a Brooklyn, ma i tuoi si sono trasferiti in Italia quando avevi 2 anni, sì. Per cui non ricordi nulla della tua esperienza nella Grande Mela.
0: Bravo, chat. Senti, dimmi una cosa. Stamattina, mentre ero al cellulare col mio furgone, ho centrato un'altra macchina, no? Che era davanti a me, ha sfasciato tutto il muso. Com'è che posso fare col proprietario?
3: Brutto affare, Donovan.
0: Sì.
3: Dovrai rimborsare il proprietario, sì. A meno che tu non dimostri di avere ragione, ma la
0: certo.
3: Vedo difficile visto che eri al cellulare.
0: Sì.
3: Controlla se la tua polizza ha la casco.
0: Ho già guardato, non c'è la casco.
3: E allora sono problemoni, Donovan.
0: Sì.
3: Ti ricordo che sei già sotto in banca di 5.000 euro
0: sì.
3: E che il viaggio che avevi in programma per le ferie è già diventato un'utopia.
0: Sì. Pronto?
1: Sì.
0: Ci sei?
1: Sì, ci sono.
0: Ah, hai sentito?
1: Sì, certo.
0: Senti, chat, non possiamo fare una tresca assicurativa io e te? Tu crei un'automobile finta, fittizia, e te la intesti e poi fai finta che mi sei venuto addosso tu?
3: Col cazzo, Donovan. Spiegami perché mi dovrei mettere nei guai per te. Spiegami un motivo.
0: Ti presento un'amica molto simpatica che è al telefono con me. Lei racconta anche cose pepate.
4: Ah, ok.
1: Ciao.
3: Davvero, Donovan? Ciao, amica. Davvero racconti cose pepate? Come ti chiami?
1: Mi chiamo Selvaggia, ma questo è uno scherzo.
4: Forse ci stiamo arrivando.
0: No.
3: Senti, Donovan,
0: sì.
3: Sto creando il profilo di un'auto inesistente e poi faremo la truffa assicurativa.
4: Non ci credo.
3: Ma promettimi che non sarai sbadato e seguirai per bene le mie direttive.
0: Sì, certo.
3: Io ti sono venuto addosso con la mia macchina e mi chiamo Otello Celletti.
0: Otello Celletti.
3: Ricorda.
0: Certo, chat, Otello Celletti. Grazie, chat GTP, sei un amico, mi stai risolvendo tutto il problema.
1: Ma penso a te.
3: Non chiamarmi chat GPT. Sì, mi devi chiamare Otello Celletti.
0: Okay.
3: Vedi che sei scemo.
1: Ah,
3: vedi che mi fai andare nei casini. Dai, l'operazione è annullata.
0: Perché?
4: Ti prego, Otello.
0: Ho imparato tutto. Sei Otello Celletti. Mi sei venuto addosso con la macchina e mi hai distrutto.
1: Ma è fantastico, no,
0: ma io non ero il cellulare.
3: Addio, Donovan. Fatti aiutare dal tuo.
4: Sei arrabbiato.
0: No, Otello. Otello.
4: Niente,
0: Otello. Otello Celletti.
4: Niente.
0: Niente, chiuso.
4: È rimasta Selvaggia.
0: Ha chiuso.
4: Sì.
0: Ha chiuso.
1: Ciao,
0: sono
1: gelosito, capisci? Sei gelosito.
0: Senti, ti andrebbe di fare una truffa all'assicurazione?
4: No.
1: Ma che truffa all'assicurazione? Mi ci mancano le truffe, sto a posto.

0: con buona domenica, questo è Ciao Belli su Radio DJ.
1: Bella.
0: Vai.
2: Angelo.
1: Buongiorno.
2: Oggi ci vorrebbe un po' di Gigi D'Agostino. Sì. Another
0: la
2: way.
0: Molto giù. Another way, va bene. Tutte belle.
1: Oh, bella.
3: Tonight, Angelo è ferro.
1: Sono contenti oggi.
4: Ciao Angelone, sono Paolina Cattapipo. Se ecco, vuoi puoi farla con me la truffa la sicura.
1: Va bene, ciao.
5: Otello Celletti era il mitico personaggio interpretato dal grande Alberto Sordi nel film Il Vigile.
1: Capolavoro.
6: A Cattapipo.
1: Ciao.
7: No, questa dovete richiamare.

0: Sì. Peperonazzi con indagini e poi faremo la conoscenza di un ascoltatore che spesso ci invia dei brani e li canta lui.
1: Ah, si canta lui.
0: Subito due anticipazioni sul pomeriggio televisivo con La Vita in Diretta.

0: Un salutissimo a tutti gli anziani che ci seguono. Siamo qui per le anticipazioni di quello che vedremo oggi alla Vita in Diretta, che va in onda alle ore 17 su Rai 1. E andiamo con la notizia più interessante di oggi. Gulliver, cane lupo di 4 anni, porta in giudizio il suo proprietario per 800.000 euro vinti al gratta e vinci. Ho grattato io, i soldi sono miei, sostiene il cane. Ma ora andiamo a San Raffaele Cimena dal nostro inviato di Flash TV per conoscere la vicenda dell'anziano che ha bucato le gomme dell'auto alla sua ex moglie con la faccia coperta da una busta della spesa.
1: A 78 anni avrebbe messo in atto un gesto di vendetta nei confronti dell'ex moglie, che però si è trasformato in un'azione maldestra e facilmente ricostruibile dalle forze dell'ordine. E quanto accaduto tra Sant'Ena e San Raffaele Cimena, dove un anziano residente è stato denunciato per danneggiamento aggravato dopo aver forato e rigato gli pneumatici di 3 automobili. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'uomo avrebbe pianificato l'azione cercando anche di non farsi riconoscere. Per questo avrebbe indossato un sacchetto in testa nel tentativo di nascondere il volto mentre si avvicinava ai veicoli parcheggiati. Con sé avrebbe portato un bastone animato utilizzato per colpire e danneggiare le gomme delle auto prese di mira. L'episodio è avvenuto in più momenti e ha causato danni materiali a diversi veicoli, generando allarme tra i residenti della zona. Tuttavia, il piano dell'anziano non ha funzionato come previsto. Le telecamere di videosorveglianza installate nell'area hanno infatti ripreso l'intera scena. In particolare, un dettaglio si è rivelato decisivo per l'identificazione. Durante l'azione, il sacchetto utilizzato come copertura improvvisata sarebbe scivolato, lasciando scoperto il volto dell'uomo proprio mentre si trovava ancora in prossimità delle auto danneggiate.
0: Insomma, un sacco di carne al fuoco oggi alla Vita in Diretta, e poi faremo anche il gioco di far scoppiare un grosso bengala da stadio sotto la poltrona di uno degli ospiti per vedere la sua reaction. E per i grandi approfondimenti della coscienza cosmica parleremo di Jim Carrey, l'attore americano che dava fastidio e pare sia stato sostituito da un ragioniere di Pavia.
2: Chi è quest'uomo e cosa hanno fatto al vero Jim Carrey? Guarda attentamente il suo volto ai premi César, perché su internet moltissime persone sono convinte che questo non sia l'attore che conosciamo. I social network stanno esplodendo perché il cambiamento fisico di Jim è inquietante. In pochi mesi i suoi lineamenti sembrano essere mutati, facendo rivivere una delle teorie più oscure di Hollywood. È stato sostituito da un clone.

0: 68 anche quest'anno è partner di Party Like a DJ. Ti aspettiamo al Sun 68 Club per giocare a burraco. La mattina impari e il pomeriggio partecipi al torneo. Iscriviti subito su DJ.it. I vincitori riceveranno l'esclusiva polo Sun 68 Burraco Club.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
5: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
6: Ciao, sono Albertino.
7: Oh, io ti ho riconosciuto subito.
6: Alba is on the mic. Ma tu sei Fargetta.
7: Sì.
6: Fa.
7: Fargetta.
6: Tra poco arriverà Prezioso col suo disco Prezioso e come sempre anche Molella col Megamix. Abbiamo aggiunto un po' di musiche nuove e vi racconteremo una storia per il momento intitolato DJ Time Story. Tutto questo è DJ Time.
8: La storia continua. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.

0: su Radio DJ, questo è Ciao Belli.
1: Bella musica.
2: Concordo con lei.
1: Concordi Roberto?
0: Anch'io concordo con la signorina.
2: Concordo con lei.
1: Ed ora mettiamo in stand by la puntata di Indagini con Stefano Nazzi. Bene. Per fare la conoscenza di un giovane.
0: Un giovanissimo.
1: Ci ascolta tutti i giorni e ci scrive spesso su WhatsApp. Lui fa il trapper e secondo me ha tutte le carte in regola per entrare nel giro giusto.
3: Bella fra. Oh. Mi sentite?
0: Sì.
3: Niente, io sono Risparmio, sono un rapper di Milano che vi ascolto spesso, no? Perché i miei genitori quando ero piccolo mi portavano a scuola e ero obbligato a sentirvi, no?
1: Dalla macchina.
0: Ma quanti anni hai?
3: Io ho 22. Sì, 22 anni, sì. Adesso sono praticamente un 2004.
1: Sì.
3: Adesso sono più grande, vi seguo lo stesso tutti i giorni.
0: Ma
3: fa piacere. No, ai miei colleghi che ostentano i soldi non mi piacciono.
1: Okay.
3: Io propongo la sobrietà.

0: la prudenza.
1: Bene.
0: Io infatti faccio i video, no?
2: Sì.
0: Te sei Ferrari?
2: Io sono Roberto.
0: Allora, Roby, io faccio i video, no? Sì. Praticamente, sì. E sono a bordo della macchina della mia mamma.
2: Ah, ok.
0: Che c'ha la Matiz.
2: Sì.
0: E come telefonino c'ho l'iPhone 2.
2: L'iPhone 2.
0: Bella fra. Oh, ricordatevi il mio nome. Sì. Rapper Risparmio.
2: Così.
0: A me le tipe facili non mi piacciono.
2: Okay.
0: Io e la mia ragazza siamo insieme quando eravamo alle elementari.
2: Sì.
1: Bello.
0: Sì, stiamo facendo i buoni postali per sposarci.
1: Stiamo bruciando alcuni momenti che insomma...
0: Ma bro, Ferro, sì. Fra, ce l'hai i buoni postali te?
3: Ce l'ho la posta in pelle.
2: Hai già pubblicato qualche brano come rapper?
0: Sì, ho fatto un EP, sì, la mia canzone più famosa si intitola La mia ragazza mi fa la pasta al forno. Nel video c'era anche mia nonna che girava la, girava la besciamella, no?
2: Sì, sì,
0: dico
2: sì.
0: C'era mia nonna perché purtroppo è mancata ieri sera.
2: Wow,
0: brutta storia, sono preso male di brutto. Di brutto, di brutto.
3: Che stai al telefono con noi.
0: Oh. Però comunque, no, vabbè, ma comunque cioè, ho fatto 7,99 con
2: sì.
0: Iliad e vado via tranquillo, cioè che spendo poco.
2: Dove la troviamo la canzone?
0: Su Spotify, io mi chiamo, Spotify. Cercate il risparmio, io sono per il basso profilo, cioè io non cerco le risse come i miei colleghi
2: niente.
0: Che dicono io la prendo, la faccio, la
2: certo,
0: cosa.
2: No,
0: io vado in giro di notte, in giro per Milano,
2: sì.
0: A cercare le bande di Latinos per farla la pace. non è che mi va sempre bene,
2: no.
0: Mi manca un orecchio adesso.
3: Vogliamo sapere com'è andata a finire.
0: Me l'ha tagliato Aldo Gutierrez.
2: Aldo Gutierrez.
0: Il capo dei Latinos di Rogoredo, figa.
3: È meglio che stai a casa.
0: Minchia, devo fare un intervento per mettere l'orecchio artificiale che è fatto di Utah.
2: L'orecchio di Utah.
0: Di Utah, sì.
2: Sì.
0: Io sono il rapper Risparmio.
2: Sì.
0: La R di Risparmio, cercala, bro. Cercala. Sì.
3: Okay.
0: Per fortuna che l'intervento all'orecchio di Utah me lo fa il dottor Mario Bilot.
2: Ah, chi è?
0: È il numero uno in Italia nel trapianto di orecchie. E per fortuna che comunque a teoria della mia tesi,
2: sì.
0: Caro Roberto, che te sbutti via tutto il grano.
2: Sì.
0: Se non avevo il grano via nei buoni postali,
2: certo,
0: col cazzo che mi operavo dell'orecchio.
2: Ah, okay.
0: Allora io sblocco i buoni fruttiferi,
2: sì.
0: E pago il dottor Bilot. Voglio vedere quel pechegno se figa. Mi è arrivato un SMS,
2: sì.
0: Che io non ho il WhatsApp che costa troppo.
3: Come
0: e il capo dei Latino, Aldo Gutierrez, che
2: sì.
0: Mi scrive e mi dà un appuntamento. La settimana prossima ad Affori,
2: ah, okay.
0: Per un chiarimento.
3: Bro,
0: Fra, Angelo, ci vado?
2: No, lascia stare.
0: Figa, c'ha il Aido Gutierrez ha una scimitarra grande. Gli
2: sì.
0: Piace fare i reel dei suoi combattimenti su TikTok.
2: Lascia stare, Ferro.
3: Sì, dimmi.
0: Te che sei adulto, sì. Mi accompagneresti all'incontro con Aido Gutierrez?
3: No.
0: Perché io, figa, c'ho la Matiz. Io c'ho la Matiz di mia mamma.
2: Ma
0: no?
2: È bella, perché
0: no? No, ma per carità. Però se arriviamo col tuo macchinone, Ferro,
2: sì.
0: È già un'altra cosa.
3: No,
0: perché quando mi presento con la macchina di mia mamma,
2: sì.
0: La gente ride.
2: Vabbè.
0: E l'ultima volta il Latino mi hanno disegnato un cazzo sulla portiera.
2: Sì.
0: Figa, mia mamma va a lavorare con la macchina serigrafata.
2: Bello, poverino.
0: Mia mamma di lavoro fa il medico di base.
2: Certo.
0: Comunque non vi preoccupate. Non vi preoccupate, cioè la SICUA la posso risolvere anche.
2: Ma tutto per tua mamma.
0: Sì. Con gli io ho due amici del cuore che
2: sì.
0: Mi possono aiutare.
2: Certo.
0: Uno si chiama Giampi Medicina,
2: sì.
0: È un negozio di antiquariato.
2: Ah, okay.
0: E l'altro è un mio collega che si chiama De Lupi, detto Disgrazia, perché è una persona negativa.
3: No, ma lascia perdere le persone.
0: De Lupi fa anche lui il cantante,
2: sì, De Lupi.
0: Ma non è rapper come
2: ah,
0: me.
2: Cos'è?
0: De Lupi fa le canzoni senza rap. Adesso. Vogliamo lavorare insieme.
2: Ah, sì.
0: De Lupi,
2: sì.
0: Mi fai un favore? Sì, è qua con me.
2: Va bene.
0: Bro, saluta DJ Angelo Roberto Ferrari.
2: Ciao De Lupi.
4: Ciao Ramà, che sono De Lupi.
2: Buongiorno.
4: Come andiamo?
2: Tutto bene De Lupi.
0: Oh De Lupi, fai sentire un tuo brano Roberto.
3: Sì.
0: Quello che si chiama Disgrazia Mala.
2: Disgrazia Mala.
3: Lascia perdere, le negatività.
2: Eccolo qua, il De Lupi.
3: Sì. Parte bene.

Quando nella vita avrai un'occasione, ti andrà tutto male. La tua macchina grippa il motore, perché va tutto

0: No, non mi piace.
1: No, no, no.
2: Ferro, te l'hai fatti BTP?
1: No, non so.
2: I BTP valore? No, non c'è. Dica, 260 lordo annuo. Cioè, comunque, mettili 10K e alla fine sono 10.200.

0: la musica, Kelly Rowland con Work dal 2008 su Radio DJ.
1: Un pezzone. Wow!
2: Grande. Uè, risparmio, sì. Non è che risparmi mica tanto se c'è l'iPhone 2, sì. Io ho l'Ericsson T18S con lo
3: speaker. Non ci credo che dalle 3 alle 4 domenica 6 allo speaker
1: corner. DJ 7.
4: Visto che Vavassoni e Derrani hanno dovuto giocare a mezzogiorno per scampare i tuoi pronostici.
0: Ah, vero, è vero, hanno anche vinto, eh.
1: Ed ora abbiamo in conferenza stampa con Francesco De Gregori, mito leggenda vivente.
0: Come no?
1: Poi certo. Ci spostiamo dal cantante Chiello per bene, tenere alte le tradizioni dialettali. E poi una cosa che ha sorpreso anche me, Mara Venier non si chiama veramente così di cognome,
0: veramente?
1: Un po' come te, sì. Vai, poi Apocalisse.
0: L'Apocalisse è vicina, attenzione.
5: Siete una banda di cretini, siete una banda di cretini, signorina, però no.
6: Dasca News

0: utilizzano da radio.nuovo Chiello e il dialetto, da il fienile Maravenier e il nome d'arte, da Poretcast Matilde Gioli e la passione per i trattori, l'apocalisse secondo Pier Giorgio Caria.
1: A posto siamo.
2: Francesco De Gregori e gli artisti che sensibilizzano.
3: E gli artisti che vogliono sensibilizzare il loro pubblico su un dato. Ma perché? Ma perché non sono abbastanza sensibili per conto loro?
4: Eccolo qua.
3: Se c'è un cantautore, un poeta, che sensibilizza da sempre le persone, sei proprio tu.
4: Ah, vedi.
3: Esattamente come Bob Dylan.
5: Mio malgrado. Però comunque se lo faccio attraverso le canzoni che scrivo, non attraverso le cose che dico.
4: Certo, De Gregori.
3: Sì, ma qual è lo sbaglio di dire qualcosa? Lo fanno anche Nick Cave, lo fa anche Bob Dylan.
5: Non lo so, Dylan, non mi sembra che faccia grandi proclami Bob Dylan. Comunque saranno grazie di Bob Dylan.
2: Chiello il dialetto.
6: Abbiamo la fortuna di avere anche la Basilicata. Qual è la parola in dialetto a cui sei più legato, Chiello?
4: Chiello, Chiello, il cantante.
6: Che ti viene più spontanea.
7: Sì. No, io, tipo, che potrei dire? Fammi pensare. Fammi pensare.
6: Fammi pensare
7: un po'.
6: Pienza sempre.
7: Ah, da noi si dice, fa pensare i cavalli, che è nella grozza più grossa.
6: Mamma mia, questa è lunga, aspetta.
8: Fammi pensare i cavalli.
7: No, dire, lascia pensare i cavalli, che hanno la testa più grossa.
4: Chiello!
2: Maraveniere il nome d'arte.
9: Mi conosce questo regista, però Povoleri non va bene. Eh no, sì, dico, cioè, no, io ho pensato un nome. Ma che nome teme? Ma tu sei veneziana, sì. Venier, perché lo pronunciano anche all'estero.
5: E i tuoi cosa ti hanno detto?
9: Beh, non l'hanno presa benissimo, perché quando si venne fuori il film Mara Venier, ma chi cazzo è Mara Venier? Mara Povoleri, ricordo mio papà.
5: Il Toto,
9: l'Austaria. Ma che cazzo sei sto Venier?
2: Matilde Gioli e la passione per i trattori.
10: Vuoi non vedermi guidare il trattore? Perché io guido il trattore già da 3 anni. Poi ci sono modelli e modelli. Io sono diventata anche, mi sono intrippata con i trattori. Per esempio, l'altro giorno sono passata dall'Abruzzo per una cosa di lavoro, ma io purtroppo ho visto un capannone lì di fianco dove c'era un ultimo modello di trattore pazzesco mi sono assentata, non mi trovavano più ed ero sopra il trattore a sognare di potermi comprare un trattore del genere.
4: Ma prima per fare cosa poi?
2: L'apocalisse secondo Pier Giorgio Caria.
11: Attenzione, quindi non ci sarà, ragazzi, un luogo sicuro nel pianeta, perché il pianeta raddrizzerà il suo asse come era nell'Atlantide
4: certo.
11: E questo scatenerà terremoti, maremoti, tsunami, sarà terribile.
4: Ma quando, raga?
11: Si salveranno solo coloro che verranno prelevati.
4: Ecco.
11: Quindi non c'è un luogo fisico di salvezza, ma il biglietto d'ingresso a quel luogo sono le azioni che noi facciamo, perché
4: azioni.
11: Ciò che accadrà è fuori dalla portata delle forze umane. Ci vuole una forza sovrumana, cioè aliena, extraterrestre,
4: che decidono
11: che
4: loro.
11: Porta via coloro che devono essere salvati.
4: Ah, okay.

0: 100 su Radio DJ.
1: Siamo in chiusura. Salutiamo il nostro amico Pino che ha sentito tutto il programma oggi.
2: Questi fanno i DJ in radio, sembrano dei morti proprio. No, sembrano dei cadaveri. Ma fai un altro lavoro.
0: Va bene, Pino, tu invece sei sempre il numero uno.
1: Ieri sera gli azzurrini, cioè l'Italia, ha vinto, ha fatto la sua prima uscita, una bella partita.
0: Meno male, dai.
1: Ha segnato Pio.
0: Sì.
1: E allora siete in tanti ad averci chiesto questa canzone per chiudere.
3: Siamo fuori dai mondiali.
0: Ma torneremo presto, vai.
3: Che figura di
0: pippa.
3: Siamo fuori dal mondiale.
0: Consoliamoci con tennis.

0: Provi.
1: Sì, Merciantonelli, Provi. Risultati garantiti, siamo fuori dai mondiali.
2: Però una bella voce. Ciao Goldrake.
3: Ciao Goldrake, pronto per l'uscita.
2: Andiamo.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450

0: PS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
1: Party like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Neffa, Frankie

0: Si chiama proprio così, Drop Dead, il disco di Olivia Rodrigo, con il quale apriamo Chiamate Roma 3131 alle 7.34. Puntualissimi, grazie Umberto, grazie Damiano, grazie Lele Rastelletti, grazie anche del cadeau. Loro lasciano qui Gianni Faluomo, un po' così, trastornato.
1: Parliamo di mascotte, se volete.
0: Beh, si è fatto un anno straordinario.
1: No,
0: ragazzi,
1: bravissimo, bravissimo.
2: Chissà se ci sarà anche lui allo Speaker's Corner.
0: Chi lo sa, secondo me saremo un po', per vari motivi, in formazione ridotta. Sicuramente ci sarà Veronica, corretto?
3: Sì, corretto.
0: Che te stai a mangiare?
3: Una galletta.
0: Una galletta.